scusatemi, viene trasformato da, è un segnale analogico, quindi è un segnale che assume valori continui nel tempo, perché è un campione definito in un istante del Scusate, è definito in un istante al tempo t, però assume valori continui in r, è un numero reale e deve diventare un numero numerico, deve essere digitalizzato, perché si va qua a confrontare con un altro segnale che è stato reso numerico, perché qua c'è un altro convertitore analogico digitale, analogico numerico. Questi sono due segnali che sono scritti. In codi sono codificati, sono due segnali scritti in termini di bit, questo significa sono utilizzabili dal calcolatore, quindi vengono utilizzati dal calcolatore, vengono restituiti e tradotti questa volta da segnali digitali numerici in segnali analogici, cioè in segnali che sono non soltanto questo dispositivo non soltanto è un dispositivo che mi fa ridiventare il segnale continuo anche nel tempo, continuo nel tempo. Va ad alimentare un attuatore e poi gli organi di esercizio, di applicazione e che quindi generano il controllo. Quindi da un punto di vista fisico ci stanno fondamentalmente, questi dispositivi che adesso tratteremo più in dettaglio. Ora, perché è utile questa tipologia di interventi? Perché con una logica di questo tipo si possono, in parallelo, come si suol dire, controllare più processi. Vedete qua, immaginiamo di avere una batteria di processi, P con 1, P con 2, P con n. Se noi acquisiamo queste informazioni dai diversi processi, qua ci stanno gli organi di acquisizione, poi ne facciamo un'elaborazione in tempo reale, a divisione di tempo delle informazioni che acquisiamo da questi, e poi questi organi di elaborazione vanno ai dispositivi di attuazione, possiamo, utilizzando dei dispositivi di multiplexing, che significa operando a divisione di tempo, noi possiamo agire su più processi contemporaneamente. Perché? Perché le unità di calcolo, di elaborazione, di acquisizione, di elaborazione possono svolgere grandi quantità di calcoli e quindi in parallelo controllare, intervenire su più processi. Questo è il grande vantaggio del passaggio a una logica di controllo digitale, perché io posso in contemporanea esercitare l'azione di controllo, lo stesso calcolatore può simultaneamente, avendo attivato uno stesso processo in parallelo, controllare diversi dispositivi. Da un punto di vista dei modelli, in una schematizzazione più semplificata e interessante dal punto di vista modellistico, che è quello che poi ci interessa, il concetto è questo. Qua noi abbiamo, vedete, un controllore che è a tempo discreto, abbiamo un processo che è a tempo continuo, quindi abbiamo qua l'uscita che è un segnale a tempo continuo. Questo organo di controreazione, che in genere è una costante, lo possiamo immaginare posizionato prima o dopo di quest'organo, che è il dispositivo di campionamento. Ma vedete, il segnale qua viene campionato, perché qua è diventato un segnale a tempo discreto, il riferimento eventualmente a tempo continuo viene campionato, qua abbiamo dei segnali campionati, notate queste frecce al di sotto di questi dispositivi. Questi dispositivi di campionamento e questo dispositivo, che invece è chiamato dispositivo di tenuta, che adesso vedremo a cosa serve, questi dispositivi sono tutti sincroni, significa che operano esattamente allo stesso istante, con un intervallo ad una frequenza costante. Questi intervengono, che cosa sono questi? Questi sono degli interruttori che prendono il valore a un certo istante di tempo del segnale che si trova da questa parte. Prendono il valore del segnale che si trova qua, lo confrontano e danno quindi una sequenza di segnali, tempo discreto, al calcolatore, avendoli anche poi trasformati in digitali. Di questo ce ne occupiamo fra un momento. Poi il calcolatore restituisce questi segnali a un dispositivo di tenuta. Questo dispositivo di tenuta, vedete, ha la funzione opposta. Prende un ingresso costante a un certo istante di tempo e lo mantiene costante per tutto l'intervallino di campionamento.

e così via. Quindi qua questo mantiene costante, poi al prossimo intervallo di tempo prenderà l'altro valore che gli arriva dal calcolatore, lo mantiene costante, poi prende l'altro valore e lo mantiene costante. Quello che viene generato qua è uno scaloide che rappresenta in qualche modo, in prima approssimazione, una ricostruzione di un segnale continuo e anche in qualche misura regolare, e sarà tanto più regolare quanto più piccolo poi è questo intervallo di campionamento, che agisce sul processo, perché il processo è un oggetto che è alimentato da un segnale che evolve continuamente nel tempo. I problemi che sono connessi con questo contesto, perché vedete è un contesto piuttosto articolato, sono quelli del campionamento e dello spostamento in frequenza, sono quelli della digitalizzazione e della quantizzazione, perché il campionamento genera un fenomeno che è tipico, che è quello che adesso andiamo a vedere, lo spostamento in frequenza si chiama. La digitalizzazione, cioè il fatto che io voglio usare un calcolatore per fare il calcolo, comporta il fatto che io devo tradurre il segnale da segnale analogico in segnale digitale. Il segnale digitale è un segnale codificato e quindi è un segnale che approssima il dato, il numero reale che io voglio utilizzare, e c'è un fenomeno che si chiama, come immagino sappiate bene voi del settore dell'informatica, opera una quantizzazione, cioè non discrimina tra segnali che sono molto vicini. Ricostruzione, poi c'è il problema della ricostruzione e in qualche modo del ritardo, e c'è un problema della discretizzazione e dell'apparire di nuovi zeri sotto discretizzazione. Valutiamoli rapidamente uno per uno. Campionamento e spostamento in frequenza. Qua ci sono questi dispositivi. Questi dispositivi quindi prendono questo segnale, il campionamento, questo interruttore si chiude a una frequenza ogni t grande istanti di tempo, quindi a una frequenza, a una pulsazione omega c 2π greco su t, a una frequenza 1 su t, e genera questo segnale a tempo discreto. Tanti campioni definiti a t, 2t, 3t, 4t, eccetera, eccetera. Due segnali periodici puri, però, danno vita allo stesso segnale campionato. Può accadere, e questo accade se e solo se le due pulsazioni differiscono per un multiplo intero di omega c. Cioè accade che il seno di omega 1 ht, che è un segnale, vedete, a tempo continuo, questo ht rappresenta il campionamento. E il seno di omega 1 ht è uguale al seno di omega 2 ht, se e soltanto se omega 1 meno omega 2 è n omega c, cioè se omega 1 meno omega 2 è multiplo della pulsazione di campionamento. Ebbene, quando la pulsazione del segnale in ingresso è maggiore di omega c, il sistema risponde come se fosse sollecitato da una pulsazione inferiore, quindi non si accorge di questo perché per lui le cose non stanno esattamente in quel modo. Quindi c'è qua la necessità di limitare la banda dei segnali che vengono campionati per evitare lo spostamento in frequenza. E in questo caso, vedete, si mette un filtro con una B3 che è pari a 2 diviso T grande, una banda passante 2, il doppio della frequenza di campionamento. Bene. Poi c'è il fenomeno della digitalizzazione e della quantizzazione. Non sto qui io a spiegarvi esattamente cosa significa. Voi sapete che un calcolatore non elabora numeri reali, ma elabora numeri che sono digitalizzati. Digitali significa codificati, significa che su di essi sono state fatte delle approssimazioni. Perché se io utilizzo dispositivi di rappresentazione che sono a n bit, allora io di fatto questo corrisponde a dividere la massima escursione che voglio rappresentare in due n livelli, e ciascuno di questi livelli dista dall'altro di un intervallino che è detto intervallino di quantizzazione, e la quantizzazione è uguale al massimo valore dell'escursione rappresentabile diviso 2 alla n. Quindi si genera un errore di troncamento tra il valore del segnale e la rappresentazione digitale. Questo errore è compreso fra 0 e 1 diviso 2q. È molto piccolo se

n elevato, perché 2 alla n su una parola, per esempio, di n uguale 32 bit, voi capite che è un numero molto molto piccolo. Se Q è piccolo e dt è uniformemente distribuito, cosa ragionevolmente, assunzione ragionevole, allora il valore medio è nullo, la varianza, vedete, può essere calcolata, è pari a Q al quadrato diviso 12, e questo comunque richiede, se volete, l'inserimento di un filtro, l'inserimento di un filtro per poter evitare che si generino poi propagazioni anche dovute alla presenza di quegli errori spostamenti in frequenza, eccetera. Per compensare anche questo è opportuno che questo venga studiato e implementato. Poi ricostruzione e ritardo è un'altra problematica che si inserisce in questo contesto. La realizzazione di un segnale continuo nel tempo a partire da una sequenza di campioni generati dai dispositivi di controllo è di norma assicurata da dispositivi di ricostruzione di tipo polinomiale. Cioè io ho un segnale a tempo discreto e come lo approssimo, come lego i valori dei campioni fra un istante e l'altro? Bene, ci sono il modo più semplice, quello di utilizzare dispositivi di ricostruzione di ordine zero, che significa che mi arriva un campione a questo valore e io lo mantengo costante, mi arriva un valore a questo valore e lo mantengo costante, mi arriva un valore e così via. Vedete, qui è riportato l'andamento di questo segnale costante a tratti, va bene? È come se fosse desunto dal segnale continuo, ma in realtà non è così, perché qui di fatto il segnale che si genera è questo. Beh, a partire da questo segnale, da questo scaloide, di fatto qual è il segnale che effettivamente io posso ricostruire? Ora, se voglio, posso utilizzare dispositivi di in qualche modo ricostruzione a partire dai campioni di un segnale continuo nel tempo più sofisticato, più sofisticati. Un esempio qua è dato, per esempio, da un dispositivo di tenuta di ordine 1, in cui vedete tra HT e H più 1 T, quindi al variare di tau tra 0 e T grande, non viene soltanto utilizzato il campione al tempo HT, ma viene anche moltiplicato per un certo coefficiente A con 1 la variabile tau. Quindi questo significa che io sto approssimando con un segnale che varia al variare di tau in modo lineare, e questa A con 1 è assunta in base alla differenza fra il valore al tempo T uguale HT e all'istante precedenti, ma ci sono diversi dispositivi che possono essere implementati per rappresentare questa approssimazione. Poi c'è il fenomeno della discretizzazione dei nuovi zeri. Quando io ho un processo e lo discretizzo, ne considero il sistema a tempo discreto equivalente, se indichiamo con P con I e ZI i poli e gli zeri di P e con l'apice di quelli di P di Z, abbiamo, vedete, che I poli si trasformano secondo questa relazione. I poli del discretizzato sono E elevato a P con I T, per I che va da 1 a N, mentre gli zeri vanno approssimativamente all'esponenziale degli zeri, i primi M. Ma siccome c'è un eccesso poli zeri, N meno M meno 1 zeri, in realtà, cioè gli zeri da m più 1 a n meno 1, perché compaiono nuovi zeri nel fenomeno della discretizzazione, questo è un fatto importante, questi nuovi zeri, che sono chiamati gli zeri di discretizzazione, addirittura se n meno m è maggiore di 2, sono instabili, cioè hanno modulo maggiore di 1, e questo genera delle complicazioni, cioè zd, numeratore del discretizzato, di 1 su S alla N meno M, ZD sono gli zeri del discretizzato di 1 su S alla N meno M, hanno modulo maggiore

per t piccolo e n meno m per t piccolo e n meno m maggiore di 2. Spunti di riflessione. Si rifletta sulle modalità di rappresentazione nel tempo continuo del ritardo di t mezzi che introduce il dispositivo di ricostruzione. Si rifletta sulle possibili implicazioni dell'ampiezza del periodo di campionamento in relazione all'ampiezza del

questo contesto. Fondamentalmente i metodi appartengono a due categorie. Una possibile classificazione dei metodi di progetto è la seguente: in metodi indiretti, cioè metodi che prevedono l'implementazione digitale di un controllore a tempo continuo, progettato nel tempo continuo, sulla base di un modello del processo eventualmente modificato, proprio per tenere conto del fatto che io poi questo controllore lo discretizzerò in qualche misura, ne considero un modello a tempo discreto. Oppure metodi diretti, in questi si progetta un controllore a tempo discreto sulla base del modello a tempo discreto equivalente, quello che abbiamo visto a suo tempo, con eventuale adattamento della tecnica di progetto per tenere conto di quanto accade negli intervalli di campionamento. Quindi ciascuno con delle modifiche, però in un caso si lavora nel tempo continuo, tenendo presente che poi implementerò il controllore in tempo discreto, oppure prendo il processo, lo discretizzo e metto a punto una procedura di progetto che però poi terrà conto del fatto che quello dovrà operare su un processo continuo. L'approccio indiretto, vedete, nell'approccio indiretto è questo. Io ho questo schema, quindi ho qua una R di Z. Qua ci sarebbe il dispositivo di campionamento, ci sarebbe il dispositivo di campionamento. Bene, immagino qua di avere una R di S continua. Quindi risolvo questo schema di controllo, mi progetto, ciò P' di S, P di S o prendo lo P di S stessa, oppure modifico P in che modo? Ci metto magari davanti un termine di questo tipo che tiene conto del fatto che io sto. Ho qua davanti un organo di tenuta, oppure ci aggiungo addirittura P' di S ci avrà davanti un termine di questo tipo che tiene conto del fatto che la ricostruzione, cioè che un organo, che un lo scaloide che si ottiene da alcuni segnali campionati è di fatto corrisponde ad un segnale ricostruito sui valori dei campioni, ma con un ritardo che si implementa con un ritardo di t mezzi. Questo si potrebbe vedere facilmente sulla figura, eventualmente lo vedrete in qualche esemplificazione. Quindi si modifica un po' il processo aggiungendogli, vedete, una costante di tempo di fatto, oppure una costante di tempo e uno zero. Tra l'altro 1,0 a parte reale positiva, questa è una situazione un po' più delicata. Si progetta R' e poi lo si discretizza. Vedete, si progetta R, scusate, non R' e poi lo si discretizza. Le tecniche di discretizzazione sono di tipo diverso e sono qua elencate. Adesso io vi invito per ciascuna di queste qua indicate, vedete, tecnica delle differenze all'indietro, qua nella R di S, alla S si sostituisce Z-1 su Z, per 1 su t. Provate a calcolare il modello a tempo discreto dell'integratore. Prendete 1 su S, a S sostituite questo e vedete quello che viene. Questa tecnica si chiama delle differenze all'indietro proprio perché nel rappresentare l'integratore utilizza le differenze all'indietro. Questa è la tecnica delle differenze in avanti perché nel rappresentare, se voi andate a scrivere il sistema a tempo discreto che si ottiene quando voi ad 1 su S, alla S, in 1 su S, alla S sostituite Z-1 su T, state applicando una tecnica delle differenze in avanti. Oppure la trasformazione bilineare, questa è un'altra tecnica che è molto buona per alcuni aspetti perché mantiene delle condizioni di stabilità. E la tecnica dell'invarianza della risposta impulsiva oppure la tecnica della invarianza della risposta indiciale, che è la tecnica che noi abbiamo applicato, utilizzato quando abbiamo parlato di sistemi a tempo discreto equivalenti, che è quella che è fondata sulla risposta indiciale. Ricordate, PDS su S, qua questa volta ci sarà la R ovviamente, sarà RDS su S, calcolata per t uguale k a t grande, le faccio la z trasformata, eccetera. Quindi questo era l'approccio indiretto. Vediamo adesso l'approccio diretto. Nell'approccio diretto facciamo l'opposto. Vedete? Facciamo l'opposto.

Noi andiamo, siccome questo processo è in effetti alimentato da un ingresso costante a tratti, che è generato da un segnale a tempo discreto, e l'uscita viene campionata e poi elaborata dal segnale di controreazione, e posso spostare, come vi ho detto prima, questo KH prima o dopo il campionatore, perché questo è un dispositivo di campionamento costante. Bene, scusate, questo è un dispositivo in guadagno costante. Bene, questo quindi è un sistema a tempo discreto tra questo ingresso e questa uscita. Se quindi io confondo l'uscita con la Y', qua c'ho un sistema a tempo discreto. In realtà mi devo sempre ricordare però che l'uscita poi sarà questa Y e questo mi potrebbe dar vita ad alcune varianti. Quindi questa volta io lo schema di controllo sul quale vado a svolgere il progetto è questo, vedete qua c'è la RDZ che era una RDZ ed è tale, soltanto che qua io al posto della P ci metto la PDZ. Questa PDZ qua c'è il segnale che è il segnale Y', in effetti il segnale su cui voglio esercitare il controllo è il segnale Y, me lo devo ricordare, è un altro segnale, ma non fa niente, io per ora immagino di confondere le specifiche, le do su Y'. Una volta tradotte le specifiche sullo schema a tempo discreto equivalente, si possono applicare tutti i metodi di progetto per i sistemi a tempo discreto. Abbiamo parlato prima di metodi per i sistemi a tempo discreto, o in Z o in T. A questo punto io sono nel tempo discreto, è chiaro che però le specifiche io questa volta le sto dando sulla Y', non sulla Y. Va bene? Il luogo delle radici può essere utilmente impiegato sia nel trasferire le specifiche sul sistema a tempo discreto che nel progetto del controllore. Inoltre, il progetto sul modello a tempo discreto equivalente può anche consentire di ottenere risultati che migliorano le prestazioni che si possono ottenere con controllori continui, regolatore a tempo minimo e risposta piatta, o che permettono di semplificare la procedura di progetto, controllori con ritardi sul controllo o sulle misure, e regolazione di Smith con sistemi di anticipo e a tempo discreto. Andiamo a vedere come il luogo delle radici, può essere impiegato nel controllo digitale. Sappiamo che i poli del sistema a tempo discreto equivalente sono collegati ai poli del sistema a tempo continuo dalla seguente trasformazione esponenziale. Ricordate, i poli sono trasformati in elevato a t p, poli del sistema continuo. Andiamo a esaminare questa trasformazione, quindi. Se la pulsazione di campionamento è almeno doppia delle pulsazioni che caratterizzano il sistema, si ha una corrispondenza 1 a 1 tra i punti della fascia tra meno j omega c e j omega c del semipiano complesso S e i punti del cerchio unitario in Z. L'appartenenza dei poli a un settore corrispondente a valori di smorzamento e costanti di tempo in S si traduce quindi nell'appartenenza dei poli in Z in una regione interna al cerchio unitario. Andiamo a vedere quello che qua vi ho scritto e che è difficile interpretare in modo preciso con una figura. Benissimo, noi abbiamo qua rappresentato il disco unitario in Z e qua nel piano complesso il semipiano negativo. Questa trasformazione da S a Z, vedete, Z uguale elevato a TS, che cosa induce? Questa trasformazione induce la trasformazione di questa fascia che corrisponde a poli a parte reale negativa in questo disco unitario. In particolare, muovendosi qua sull'asse J omega, ci si muove sulla circonferenza, muovendosi qua verso meno infinito, ci si muove da meno 1 verso lo 0 e viceversa, muovendosi da infinito a qua si va da 4 verso 5, dove questo indica la pulsazione di la omega c. Tutti i punti viceversa che sono ad un valore di S positivo, che corrispondono alla fascia proiettata nel semipiano positivo in S,
sono rappresentati dalle Z all'esterno.

tutti i punti che sono per il fenomeno che dicevamo prima, in qualche modo dello spostamento in frequenza, tutti i punti che corrispondono a poli che si trovano al di fuori di questa fascia sono da evitare, sono evitati dalla presenza di quei filtri che evitano il fenomeno dello slittamento in frequenza. Quindi, in realtà l'appartenenza in essi al semipiano negativo significa appartenenza a questa regione. Bene, ora, se, in particolare poi, se vogliamo che i poli abbiano anche una parte reale minore di meno alfa, questo significa che devono essere all'interno di questo disco, che è contenuto nel disco di raggio unitario. Se vogliamo poi che lo smorzamento sia contenuto entro certi valori, vedete 0,3, 0,5, 0,7 in corrispondenza dei diversi colori, allora stiamo richiedendo che di fatto i poli che stavano qua in questa regione devono stare qui all'interno di queste regioni, perché questo è il modo in cui questa retta viene trasformata tra il piano complesso e il piano Z dalla trasformazione Z uguale elevato a ST. Quindi, se noi andiamo a vedere quali sono i punti del piano complesso in S che corrispondono ai punti, vedete qua in questa regione azzurra, sotto la trasformazione elevato a ST, abbiamo parte reale minore di alfa significa all'interno di questa semicirconferenza per quanto riguarda i J omega positivi e all'interno, al di sotto di questa retta rossa significa all'interno di questa regione delimitata da questa curva. E la parte comune, vedete, quella qua indicata in azzurro, è questa qua, è questa delimitata in questo modo. E quindi possiamo identificare le regioni di appartenenza degli autovalori nel piano complesso in delle regioni su delle mappe eventualmente, oppure utilizzando il calcolatore questi grafici vengono riprodotti facilmente e quindi dobbiamo, per esempio, se vogliamo gli autovalori, se la specifica del sistema continuo era che gli autovalori fossero in questa regione, simmetrica ovviamente rispetto all'asse reale, in questa regione troncoconica del piano complesso, qua avrò una regione che sembra un po' un cuore, che sarà una regione di questo tipo. In cui, alla quale si deve, nella quale si deve imporre, se volete, o cercare di fare in modo che gli autovalori appartengano. Quindi questo è l'utilizzo del luogo delle radici. Vediamo un attimo ancora il regolatore a tempo minimo e risposta piatta. Un altro obiettivo che si può ottenere utilizzando queste tecniche è il regolatore a tempo minimo e risposta piatta, che vuol dire, questo lo assumo come un modello a tempo discreto, risolvo come nel caso precedente problema di regolazione a tempo minimo, poi che cosa faccio in più? Regolazione a tempo minimo significa che metto nella catena diretta un polo in Z uguale a 1, poi faccio in modo che il segnale in A' sia uguale a 0. In quale modo? Imponendo il tempo minimo, facendo in modo che nella WE, come ho detto prima, ci sia denominatore uno zeta alla L. Questo tempo minimo si può dimostrare, si può verificare inferiore o uguale alla dimensione del sistema. E se questo accade e in contemporanea accade anche che il processo non ha dei modi interni che hanno delle pulsazioni uguali alla pulsazione di campionamento, allora in questo caso viene ottenuto un sistema con risposta piatta. Che vuol dire? Vuol dire in questo caso che addirittura anche la Y vera del processo, non soltanto si annulla l'errore negli istanti di campionamento, ma si annulla l'errore anche nell'intersampling, come si suol dire. Quindi si ottiene effettivamente un andamento della risposta in totale perfetta regolazione.

del sistema a tempo continuo. Si ottiene se il segnale U' quindi è nullo a partire da un certo istante L e se il processo non ha modi con pulsazione naturale uguale alla pulsazione di campionamento. Un ulteriore aspetto è il sistema con ritardi sugli ingressi o sulle uscite. Per esempio, se c'è un sistema che ha un ritardo sull'ingresso, allora lo studio dal punto di vista dei sistemi in un contesto continuo è piuttosto complesso. In questo caso lo studio è semplificato dal seguente fatto, che se io ne considero il modello a tempo discreto equivalente, quindi x punto uguale a x più bu t meno questo ritardo. Supponiamo adesso che il ritardo sia un multiplo dell'intervallo di campionamento. E supponiamo addirittura che sia un multiplo unitario, quindi sia esattamente uguale all'intervallo di campionamento. Allora io posso scrivere per il sistema a tempo discreto equivalente le seguenti equazioni. Ma posto questo, UH-1 uguale VH come ipotetico nuovo ingresso, io ottengo per il sistema a tempo discreto questa rappresentazione con lo stato. Cioè cosa ottengo? Ottengo che di fatto il sistema a tempo discreto con un ritardo di ampiezza unitaria pari all'intervallo di campionamento può essere rappresentato come un sistema a tempo discreto di dimensione n più 1, dove l'ingresso questa volta però è assunto essere l'ingresso all'istante precedente. E quindi posso lavorare adesso su questo modello con una certa attenzione perché devo tenere conto di questo fatto. Ma voi capite che posso sviluppare il progetto come se fosse un sistema a tempo discreto tout court. Spunti di riflessione, si rifletta sulle diverse modalità di approssimazione dell'operazione di integrazione che corrispondono alle trasformazioni da S a Z introdotte nel passaggio dalla R di S alla R di Z secondo l'approccio indiretto. Si rifletta sulle implicazioni sulla R di Z affinché si possa ottenere la risposta piatta. Si calcoli il modello a tempo discreto equivalente corrispondente alla presenza di un ritardo di ampiezza multipla dell'intervallo di campionamento in uscita del processo. Riepilogo degli spunti di riflessione. Si identifichino possibili sistemi di controllo che operano nei diversi contesti proposti. Per ciascuno di essi si cerchi di individuare le componenti necessarie al suo funzionamento. Si rifletta sulle caratteristiche delle evoluzioni nello stato e delle procedure di ricostruzione dello stato in relazione alla collocazione degli autovalori del controllore e del dispositivo di ricostruzione. Assegnato il processo P di Z uguale 1 su Z meno 1,5, si realizzi un controllore che assicura errore nullo al gradino e autovalori in zero del sistema di controllo. Si rifletta sulle modalità di rappresentazione nel tempo continuo del ritardo di T mezzi che introduce il dispositivo di ricostruzione. Si rifletta sulle possibili implicazioni dell'ampiezza del periodo di campionamento in relazione all'ampiezza del controllo. Si rifletta sulle diverse modalità di approssimazione dell'operazione di integrazione che corrispondono alle trasformazioni da S a Z introdotte nel passaggio dalla R di S alla R di Z secondo l'approccio indiretto. Si rifletta sulle implicazioni sulla R di Z affinché si possa ottenere la risposta piatta. Si calcoli il modello a tempo discreto equivalente corrispondente alla presenza di un ritardo di ampiezza multipla dell'intervallo di campionamento in uscita del processo. E con questo abbiamo concluso la lezione. Vi ringrazio dell'attenzione. Vi invito a consultare il sito dell'Ateneo per gli approfondimenti e per il materiale didattico e alla prossima lezione.

0: Nettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, UniNettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da UniNettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con UniNettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale UniNettuno. I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università UniNettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente UniNettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente UniNettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente UniNettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università UniNettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo, operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Arrivati a questo punto del nostro percorso, possiamo finalmente tornare a parlare di letteratura con un approfondimento dal titolo Scritture e tendenze, la letteratura di viaggio. Si tratta di un argomento di grande richiamo e su cui è stato scritto moltissimo. Cercheremo di trattare alcuni punti focali di questo grande argomento procedendo per le seguenti tappe. La prima riguarda l'odeporica e la definizione di questo campo letterario. Poi passeremo agli scrittori viaggiatori del Grand Tour e infine parleremo dell'immagine dell'Africa con questo focus sullo scrivere d'Africa. Il primo argomento, odeporica, una definizione. Intanto una premessa. Il viaggio e la scrittura sono due fenomeni da sempre strettamente collegati con essi e che vantano una ricchissima tradizione che affonda le radici nell'antichità e arriva ai nostri giorni. Infatti, sia la cultura occidentale che quella orientale vanta dei testi fondativi che sono testi di viaggio, in cui si parla di viaggi. Basti pensare all'Odissea per la letteratura, la cultura occidentale, e al Gilgamesh, questo grande poema di epoca babilonese. Infatti, possiamo dire che una componente fondamentale dell'esperienza del viaggiare è il volerlo raccontare. Forse perché fin dalle antichità, e specie poi nel Medioevo, il viaggio esponeva colui che lo compiva a grandissimi rischi, era un rischio addirittura per la vita. E quindi una volta rientrati, una volta tornati, era importante lasciare tracce di questo evento, di questa avventura, di questo momento decisivo nella vita del singolo. Ecco, tale concetto del rischio è in realtà contenuto nella parola, nell'etimologia della parola viaggio per quanto riguarda alcune lingue. Vediamone un paio. Ecco, il francese, travailler, verbo francese che proviene dal latino volgare, tripaliare, torturare, da tripalium, strumento di tortura. Ecco, contiene in sé appunto la nozione della tortura, della sofferenza e del dolore. Poi anche lo stesso vale per il verbo inglese to travel, che proviene dal Middle English, del tardo XIII secolo, travaillant, fare un viaggio, in origine affrontare una sofferenza, una fatica. Ecco, c'è un detto che conoscete, penso tutti, partire è un po' morire, no? E potremmo aggiungere però a questo detto che d'altro canto c'è sempre una promessa di felicità, di benessere, no? Comunicata dall'idea del viaggio. Ora non possiamo esplorare estesamente le motivazioni che hanno spinto le persone a partire, no? Dalle origini dei nostri tempi. Ecco, possiamo però affermare con un importante studioso di questo fenomeno che è Eric Lied che il viaggio è proprio una forza centrale delle varie trasformazioni storiche. Infatti è proprio dal viaggio che proviene la territorializzazione della nostra cultura, ecco. Tutta la trasformazione del territorio è un'impresa di mobilità, afferma Eric Lied. Mobilità che nel corso dei secoli è senz'altro cambiata. Ecco, dal viaggio iniziatico delle origini, dei primordi, al viaggio per esplorare i territori, per conoscenza del territorio, pensate a Erodoto nell'antichità. Poi si pensi al viaggiatore desideroso di
acquisire libertà e autonomia nel Medioevo, ecco, idea raccolta nella figura del cavaliere errante. Poi però ancora per il Medioevo, ecco, che è un'epoca dai grandi spostamenti, pensate ai pellegrinaggi, oltre che alle guerre, per cui pure ci si muoveva, e pensate anche al desiderio di alcuni di completare gli studi altrove. E poi ancora arriviamo al 5-600 e ai viaggi di scoperta, le cosiddette scoperte, ai viaggi che si attuavano sulla base di una spinta di stampo

conoscitivo, filosofico, oltre che di stampo avventuroso. E poi ancora arriviamo al 7-800 e al viaggio di formazione, di stampo talvolta anche sentimentale, un tema sul quale torneremo fra poco. Quindi di fronte a questa grande diversificazione della tipologia del viaggio, non possiamo che aspettarci anche una vasta fenomenologia dei testi che parlano del viaggio. Infatti possiamo affermare che la letteratura di viaggio, definita anche come odeporica, è un macrogenere mutevole che si intreccia con altri generi con i quali ha una frontiera che è in continuo movimento, in continuo spostamento. Quindi questo macrogenere comprende i poemi in cui si narra di viaggi finzionali e o mitici, come l'Odissea e il Gilgamesh già citati, i resoconti di viaggio, definiti in francese come récit de voyage, cito il francese perché c'è un'ampia, una grande scuola di studi sul viaggio in ambito francese, poi i romanzi e testi lirici e così via, incentrati sul tema del viaggio, inoltre le guide turistiche di tipo storico, i diari di viaggio e infine i reportage giornalistici. Analizziamo un po' queste tipologie, ecco, a partire dalla prima di cui abbiamo già parlato, i poemi di stampo mitico, l'Odissea, il Gilgamesh e altri ancora, e passiamo a una categoria totalmente distante dalla prima, ovvero i resoconti di viaggio, che si basano su viaggi reali, appunto. Forse è la categoria centrale in questo macro genere. Ecco, i récits de voyage. Un esempio illustre è Il Milione di Marco Polo, in cui il leggendario mercante veneziano narra del suo viaggio svolto nell'estremo oriente, viaggio compiuto con il padre, lo zio, e siamo nel 1271, e ecco, un viaggio lungo di diversi anni, arriviamo fino al 1295. Ecco, sappiamo proprio che fu sulla base di questa, della lettura di questo testo, di questo resoconto di viaggio, peraltro dettato a uno scrittore, un poeta, Rustichello da Pisa, e in lingua franco-veneta, ecco, fu sulla base di questo testo che partì Cristoforo Colombo per il suo grande viaggio verso le cosiddette Indie occidentali. Cristoforo Colombo, che a sua volta è autore di un diario di bordo messo su carta durante i 7 mesi del suo viaggio verso appunto l'America, che lui interpretava ancora come India occidentale. Ecco, il diario di bordo di Colombo è uno scritto interessante, in realtà sono pervenuti solo alcuni frammenti dai quali vediamo che egli mescolava lo spagnolo con l'italiano e il portoghese in una forma che è caratterizzata da uno stile senza stile, già che Colombo non era certamente un grandissimo letterato. Cambia evidentemente è drasticamente il discorso quando ci avviciniamo ai testi finzionali in cui è presente il tema del viaggio, no? I romanzi in cui si tratta di viaggi. Un esempio, i viaggi di Gulliver, Gulliver's Travels di Jonathan Swift, famosissimo romanzo che abbiamo già citato in passato e pubblicato nel 1726, che costituisce una parodia in realtà della letteratura di viaggio coeva, di questa travel literature che anche in ambito inglese, anglosassone, già vantava insomma, moltissimi esempi. Contemporaneamente è un romanzo che costituisce anche una satira dei costumi coevi della società del tempo dell'autore. Ora,
abbiamo

parlato della base reale del viaggio e invece di viaggi finzionali, e dobbiamo però fare una specifica. In realtà, molte volte la dimensione finzionale e quella reale si mescolano. Questo è stato, insomma, studiato e dimostrato anche a proposito, appunto, dei réside voyage, in cui si penserebbe, no, di trovare un resoconto attendibile di ciò che è stato visitato, visto. Ma molte volte i viaggi, insomma, sono comunque descritti in base a esperienze anche di lettura antecedenti, quindi trasfigurati e arricchiti, diciamo, di fantasia. Passiamo ancora a un'altra categoria, le guide di viaggio. E qui il lettore si aspetterebbe una maggiore, una estrema attendibilità, anche perché è vitale, no, seguire poi dei consigli anche pratici e avere riscontro nella realtà, mettendosi poi in viaggio sulla base di questo vademecum, no, scritto da altri viaggiatori precedentemente. Ecco, ho aggiunto, insomma, la specifica guide storiche. Ecco, una guida storica anzi, è costituita proprio dai Mirabilia Urbis Romae. Sono le guide dei pellegrini che arrivavano fino a Roma, e in cui erano contenuti consigli anche su dove pernottare e quant'altro. Ecco, arriviamo anche alle guide del Touring Club italiano, le prime guide, molto interessanti anche sotto l'aspetto letterario e imagologico. No, sapete che queste prime guide del Touring Club sono degli anni 20 e quindi costituiscono ormai esempi anche di letteratura, possiamo dire. Per quanto riguarda poi la tipologia del diario di viaggio, bisogna aggiungere che questa tipologia spesso si confonde con quella del resoconto di viaggio, proprio perché i resoconti spesso si basano su diari tenuti durante il viaggio. Un esempio è il viaggio in Italia, la Italienische Reise di Goethe, su cui torneremo più avanti. Infine, con il reportage di viaggio ci troviamo in epoca contemporanea e possiamo citare libri di illustri, scrittori, viaggiatori, alcuni dei quali sono stati anche inviati di guerra, come il polacco Rudyard Kapuscinski o come gli italiani Indro Montanelli e, più vicino a noi e ancora vivente, Paolo Rumiz. Ora, evidentemente le intenzioni degli autori di questi racconti di viaggio, racconti, resoconti, romanzi, no? Opere di finzione di viaggio, ecco, cambiano a seconda delle funzioni che sono occupate volta per volta da questo genere odeporico. Come possiamo riassumere queste funzioni? Vediamo. Uno, ecco, c'è l'idea di mettere in luce il potere trasformativo del viaggio. Due, quella di narrare lo sviluppo della personalità dello stesso scrittore, viaggiatore. Tre, quella di trasmettere le testimonianze reali o letterarie dell'incontro con l'altro. Infine, documentare le caratteristiche di paesi e popoli lontani. Si aggiungerebbero ancora altre funzioni, no? Oltre a queste, però credo che queste che abbiamo riportate riassumano abbastanza bene, diciamo, l'intenzionalità di un autore, una volta che si accinge a scrivere un testo di viaggio. Infatti, questa intenzionalità si riversa nell'idea di concentrarsi più sull'aspetto soggettivo o di spostarsi verso l'esterno, no? Con questo sguardo verso l'altro, questo desiderio di alterità.

di fronte a queste intenzioni e funzioni, no, che possono variare, possiamo anche considerare invece l'attesa del lettore quando si avvicina a un testo di viaggio. Anche qui, sempre in maniera un po' schematica, possiamo elencare alcune tipologie di testo che racchiudono un po' il senso di ciò che il lettore si aspetta da essi. Il primo è il testo inteso come serbatoio antropologico, il secondo il testo inteso come documento storico, linguistico, letterario, il terzo il testo inteso come documento culturale che rimanda ad un più ampio discours culturel. Ecco, mentre per i primi due possiamo dire, ecco, da un lato che un resoconto di viaggio può testimoniare le abitudini, i costumi di altri popoli, il tutto da prendere cum grano salis, ovviamente, come già abbiamo visto e sottolineato. D'altro canto, un testo è sempre un documento storico, linguistico e in qualche caso anche letterario, oppure passa a essere considerato letterario, come abbiamo visto per le guide di viaggio, no? Sono letterarie le guide di viaggio, sono considerate letteratura in senso ampio, non funzionale ovviamente, le prime guide del Touring Club, ma non possiamo aggiungere a questa categoria anche quelle proprio che attualmente circolano tra le nostre mani. Appartengono quindi all'ampio campo della letteratura, quelle le guide storiche, proprio perché costituiscono dei documenti storico-linguistici di rilievo. Per il terzo punto va fatta una specifica un po' più accurata. Infatti, considerando e ribadendo che siamo solitamente di fronte a una scrittura dell'altro quando ci avviciniamo a un resoconto di viaggio, bisogna considerare che in questa scrittura dell'altro, su questa scrittura dell'altro, influisce moltissimo l'immagine che il viaggiatore ha di sé e della propria cultura. Possiamo, anzi dobbiamo mettere in relazione quindi la visione dell'altro popolo, dell'altra cultura, con l'idea che una cultura ha di sé, con l'immaginario culturale sviluppato dalla cultura di appartenenza del viaggiatore-scrittore. Immaginario che egli o ella può riprendere, riversare nel proprio testo, ma che egli o ella può anche in qualche modo demistificare, cercare di variare, introducendo delle idee nuove e distanziandosi almeno in parte da questo sguardo culturale che comunque lo condiziona. Ora vedremo più avanti in concreto cosa significa questa riflessione quando ci avviciniamo a quando vogliamo analizzare un resoconto di viaggio. Per ora direi che è arrivato il momento per formulare una prima domanda di riflessione. L'ode podica comprende solo dei testi non finzionali. Procediamo quindi con un focus sugli scrittori viaggiatori del Grand Tour. Beh, con questo argomento ci avviciniamo a un campo che andrebbe affrontato sempre in maniera transdisciplinare, viste le ricadute non solo sul piano letterario, ma anche artistico, figurativo, architettonico e quant'altro. È un tema molto affascinante questo che ci porta in un periodo storico in cui siamo ancora ben lontani dalle attuali pratiche turistiche. È un periodo in cui il viaggio assume un valore molto speciale, valore formativo, un valore fondamentale
formativo che in fondo però anche noi oggi evochiamo ogni qualvolta ci aspettiamo qualcosa in più da un viaggio. Quindi ci aspettiamo di tornare arricchiti, di tornare diversi da come eravamo prima e non solo abbronzati, satolli, insomma, dopo aver consumato questa alterità. Ecco. Il viaggio formativo del 7-800 pone un po' le basi su una concezione veramente rinnovata del viaggio. Iniziamo però da una definizione del Grand Tour. Con Grand Tour si indica il viaggio rituale compiuto a partire dal XVII secolo dai giovani aristocratici e più tardi anche dagli esponenti dell'alta borghesia europea, che aveva come meta le capitali e i centri culturali della Francia, della Spagna e in particolare dell'Italia. La sua funzione formativa determinò una ricchissima produzione letteraria e artistica che a sua volta fece da incentivo e vademecum per i viaggi successivi. Quindi un viaggio formativo, rituale, certo un rituale che solo alcune famiglie si potevano permettere, ma che ha dei grandissimi risvolti sul piano dell'immaginario, un immaginario artistico-letterario al quale attingiamo ancora oggi, anche ai fini del marketing turistico. Ora, se volessimo fare un confronto con esperienze più vicine a noi, a me verrebbe in mente il viaggio negli Stati Uniti che alcuni miei compagni di classe, magari più abbienti, ricevevano in dono per gli esami di maturità. Ma mentre da questo tipo di viaggio riportiamo solo una bella collezione di fotografie, il Grand Tour, in particolare il viaggio in Italia, fu narrato attraverso appunto diari, resoconti di viaggio e i luoghi visitati venivano anche fissati su tela dai vedutisti stranieri, oltre che gli stessi vedutisti italiani. Basti pensare a un pittore come Gaspar van Wittel, olandese, conosciuto sotto il nome italianizzato di Van Vitelli, pittore nato appunto in Olanda a metà 600 e morto a Roma nel 1736, scusate. Poi possiamo citare il londinese Thomas de Sulavy, ma anche un Ippolito Gaffi, pittore originario di Belluno e quindi sostanzialmente uno straniero, anche lui vedutista molto attivo a Roma. Ora, pensando non solo alla vedutistica, ma anche ai tanti diari di viaggio, di nuovo, che furono pubblicati in seguito, possiamo affermare che l'Italia nasce in quel periodo figurativamente e letterariamente allo sguardo dei viaggiatori artisti e scrittori stranieri. Ecco, che cosa cercavano questi viaggiatori? Cercavano molte volte la culla della civiltà europea, delle origini, delle quali si sentivano evidentemente parte. Cercavano però anche l'ispirazione, una rinnovata creatività e molte volte cercavano anche, si pensi che erano giovani questi viaggiatori per lo più, delle avventure erotiche trasposte poi successivamente nelle loro opere. Si pensi, caso famosissimo, alle elegie romane di Johann Wolfgang von Goethe, che sono il chiaro frutto delle sue esperienze amorose vissute durante la sua permanenza a Roma tra il 1786 e 87, oltre a ispirarsi anche alla grande letteratura e alla poesia elegiaca come quella di Catullo, Ovidio e Properzio. Ora, se volessimo anche solo citare due esempi del Grand Tour, dobbiamo sicuramente menzionare in primo luogo A Sentimental Journey Through France and Italy, tradotto con Viaggio sentimentale di Lawrence Stern, che è del 1768.

Si tratta di una continuazione della famosissima opera sterniana del Tristram Shandy, in cui Sterne si ispira a un viaggio da lui stesso compiuto nel 1765. Ora, diversamente dalla coeva travel literature che all'epoca vantava un nutrito corpus di testi, Sterne sceglie qui di trasporre in termini finzionali questo viaggio, quindi non parla realmente del suo viaggio, no? Come dire, incarica una maschera, un personaggio, quello di Yorick, a compiere un viaggio sempre in Italia. Che cosa fa Yorick? Yorick parla soprattutto dei suoi sentimenti, riporta i suoi pensieri, le sue opinioni su ciò che vede. Quindi, più che ritrarre l'Italia, più che parlare di monumenti, di paesaggi, ma si parlava più dei monumenti in realtà all'epoca, ecco, la sua narrazione è quella dell'interiorità. È appunto un viaggio sentimentale il suo. Facendo ciò, Stern chiaramente vuole creare anche una parodia o comunque prendere un po' in giro quella letteratura di viaggio che assomigliava un po' al compitino scritto dopo il viaggio scolastico, insomma, no? Con cui questi rampolli dell'aristocrazia cercavano di giustificare la spesa sostenuta, no? Per loro e insomma, l'investimento che era stato fatto su di loro. Una letteratura che potete immaginare era piena di convenzioni, di topoi, no? Abbastanza triti ad un certo punto. Ora, mettendo proprio il focus su emozioni e pensieri, Stern fonda, si potrebbe dire, un sottogenere nuovo di resoconto di viaggio che ebbe poi veramente un grandissimo successo. Fu tradotto in italiano da Ugo Foscolo, per esempio, ed è, come dire, uno stile, un modo di scrivere del viaggio che ancora oggi è attivo, è stato imitato, come vedremo anche in tempi molto recenti da altri scrittori viaggiatori. A fianco a Stern non possiamo non menzionare anche l'opera di uno scrittore e poeta al quale abbiamo già accennato, ovvero La italienische Reise, il viaggio in Italia di Johann Wolfgang von Goethe, scritto e pubblicato in due volumi tra il 1813 e il 1817. Ora, in questo grande documento, oltre che monumento della letteratura tedesca e europea, Goethe rielabora, come abbiamo già visto, i diari di viaggio tenuti durante la sua Italienreise, che era stata compiuta in realtà molti anni prima, più di 25 anni prima, tra il 1786 e il 1788. Al momento della partenza dalla Corte di Weimar, dove Goethe ricopriva il ruolo di consigliere privato e dove aveva già ottenuto questo titolo nobiliare con cui lo citiamo qui, Goethe aveva 37 anni, quindi non era proprio un giovinetto di primo pelo, ma era già anche piuttosto famoso in Germania, ma in tutta l'Europa, per le sue opere dello Sturm und Drang, il Werther, ma anche il Goetz von Berlichingen, un dramma poco letto in Italia, ma molto presente nelle scuole tedesche ancora oggi. Ecco, Goethe non vuole essere riconosciuto durante il suo viaggio, quindi si finge un pittore e assume vari nomi. Insomma, era abbastanza credibile, no? Spacciarsi per pittore in viaggio per l'Italia. Ora, questo viaggio fu un periodo

decisivo per Goethe sul piano personale, oltre che per quanto riguarda la sua creatività e la sua opera poi successiva. E una delle motivazioni che lo spinsero a partire fu il suo grande interesse per l'arte antica greco-romana, e possiamo affermare che il suo personale vademecum era proprio costituito dagli scritti del famoso archeologo tedesco Johann Joachim Winckelmann, che, come sappiamo, era già dal 1763 nel ruolo del sovrintendente archeologico di Roma, uno straniero sovrintendente archeologico a Roma. Winckelmann seguiva in quegli anni anche gli scavi di Ercolano. Sappiamo però che l'interesse di Goethe è rivolto anche altrove. Goethe aveva un talento plurimo, potremmo dirlo con una terminologia attuale. Era interessato a studiare la teoria dei colori, ancora oggi, insomma, fonte di interesse per gli studiosi. Era studioso di botanica, un interesse poi riversato nel successivo libro Metamorfosi delle piante, con una intuizione circa questa pianta originaria, questa pianta tipo, la Urpflanze, che venne a Goethe visitando l'orto botanico di Palermo nell'aprile 1887. Ora, tra le tappe più importanti di questo viaggio, di cui vedete sulla slide, insomma, un po' tutto il percorso di andata e ritorno, ecco, due tappe importantissime sono quella romana e quella siciliana. A Roma Goethe alloggia in via del Corso numero 18 a casa di un pittore, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, del quale conosciamo il famosissimo ritratto goetheano nella campagna romana che oggi corrisponde all'incirca al Parco degli Acquedotti, insomma è ormai inglobata nella città. Ecco, nella casa di Tischbein Goethe visse insieme ad altri pittori tedeschi, in una sorta di comunità abitativa, anche di stampo abbastanza goliardica, come testimoniano alcuni disegni fatti da Tischbein e che sono ancora oggi esposti nella casa di Goethe, nel museo che è stato costituito allo stesso indirizzo romano. Goethe a Roma assiste al carnevale, assiste a questa vita brulicante, sensuale, e ha modo di visitare i monumenti storici antichi, e meno interessato delle visite di San Pietro e di tutto ciò che ha a che fare con il Vaticano. Goethe è protestante, ricordiamocelo. Decisiva poi l'ultima tappa del suo viaggio, prima di tornare, senza troppa fretta, ritornare, insomma, ripassando per Roma, a Weimar e ai suoi doveri. Ecco, questa è la tappa siciliana e ecco, in particolare quella palermitana. Arrivando al porto di Palermo il 13 aprile 1887, Goethe rileva, qui leggo, la purezza dei contorni, la suavità dell'insieme, il degradare dei toni, l'armonia del cielo, del mare, della terra. Chi li ha visti una volta non li dimentica per tutta la vita. Vedete anche l'attenzione proprio alle tonalità, ai colori, no? L'occhio di Goethe è anche un occhio anche di un pittore dilettante in realtà, e di chi aveva studiato la composizione dei colori. Poi la notazione iconica che vi devo riportare sia in tedesco che in italiano, ecco, che riguarda la salita sul Monte Pellegrino. Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele. Hier ist erst der Schlüssel zu allem. L'Italia senza la Sicilia non lascia nessuna impronta nell'anima, soltanto qui è la chiave per il tutto. Difatti Goethe, proprio durante il suo viaggio, e in particolare poi arrivando in Sicilia, trova la giusta ispirazione per
sbloccare questa, questa difficoltà di creare qualcosa di nuovo. Infatti è proprio nei giorni in cui soggiorna a Palermo che riprende in mano un suo antico progetto letterario, la Ifigenie auf Tauris, l'Ifigenia, trasformando questa bozza in

creativa, di questo raggiungimento anche della felicità, lo vedete da queste poche citazioni. Ecco, questa narrazione ebbe una immensa influenza su artisti, scrittori dell'Ottocento, ma fino quasi ai nostri giorni, e fu un po' un motore, anche uno stimolo per tanti di partire di nuovo un po' sulle orme di Goethe e in qualche caso però demistificando in tempi più vicini questa che possiamo anche vedere come una immagine idealizzata dell'Italia, no? L'Italia come giardino d'Europa, come fonte di ispirazione. Ecco, successivamente tanti si confrontarono con questa immagine in senso sia positivo che demistificatorio. Siamo arrivati alla nostra solita domanda di riflessione. Cosa si attendono i viaggiatori scrittori dalla permanenza in Italia con e dopo Goethe? E passiamo al terzo e ultimo argomento, facendo anche un salto in avanti sul piano temporale. Scrivere d'Africa. Vedete già qui i personaggi di cui parliamo, in particolare parleremo di uno di questi, ovvero di Alberto Moravia. Bene, andando a esplorare il grandissimo corpus europeo della letteratura di viaggio, abbiamo citato Marco Polo, Colombo. Ma per quanto riguarda il Grand Tour, abbiamo parlato di letteratura straniera. L'Italia è stata proprio ricreata, nei confronti dell'immaginario europeo dagli stranieri. Ecco, potremmo semplificare in questa maniera. Ma la letteratura di viaggio italiana, diciamo più contemporanea, qual è e quando inizia? Ora, quello è un settore, un corpus che va collocato, alla fine, soprattutto a partire dalla fine dell'Ottocento e in pieno Novecento, con autori quali Edmondo De Amicis, che non è solo autore di cuore, ma autore anche di bellissimi reportage di viaggio, viaggi nel Maghreb, in Spagna, in Turchia. De Amicis faceva anche il reporter, faceva dei veri e propri reportage di viaggio. Poi possiamo citare Matilde Serao, Emilio Cecchi, Curzio Malaparte, Corrado Alvaro, sempre per questa parte, diciamo, primo novecentesca, per arrivare poi alla seconda parte del Novecento, appunto con uno scrittore come Alberto Moravia. Alberto Moravia in realtà aveva compiuto viaggi già negli anni 30, ma poi dopo la guerra, molto dopo la fine della guerra, negli anni 60, all'inizio degli anni 60, come dire, si rimette in moto e va a visitare per prima cosa l'India, ecco, destinazione tutt'altro che scontata e banale. Viaggia in compagnia di Pierpaolo Pasolini e il frutto di questo viaggio in India sono ben due libri, uno di Moravia, intitolato Un'idea dell'India e uno di Pasolini intitolato L'odore dell'India, che raccoglie, diciamo, degli scritti quasi diaristici di viaggio compiuti, stesi durante il soggiorno. Soggiorno fatto anche insieme a Elsa Morante, che però non lascia tracce scritte di questa esperienza. Ora, successivamente, a partire dal 62, Moravia comincia a scoprire per sé l'Africa. Viaggerà ancora una volta con Pasolini, oltre che con Elsa Morante e con Maria Callas anche in un'occasione. E il frutto di questi viaggi, in realtà pluriennali, perché Moravia andrà ripetutamente fino agli anni 80 in Africa. Ecco, il frutto di tutto ciò sono in sostanza tre volumi. Il primo, intitolato A quale tribù appartieni? Ed è del 1972. Il secondo, Lettere dal Sahara, del 1981. E il terzo, Passaporto.

passeggiate africane del 1987. Allora, siamo di fronte a una vera e propria scoperta, ovvero la scoperta dell'Africa subsahariana attraverso gli occhi e la mente del viaggiatore Moravia, un viaggiatore appassionato, assiduo, che con i suoi scritti, che in realtà venivano pubblicati sempre per prima cosa sul Corriere della Sera, ecco, Moravia influenzerà proprio l'immaginario africano, l'idea dell'Africa che avevano gli italiani in un arco temporale abbastanza esteso, insomma, quindicennale almeno. Ora, in questo immaginario notiamo una grande assenza. Moravia non tocca mai, non arriva mai, non sceglie il Corno d'Africa, ovvero le ex colonie italiane. La Somalia, l'Eritrea, l'Etiopia e la Libia. Invece le sue mete sono ben 13 paesi dell'Africa cosiddetta nera, come il Kenya, la Tanzania, la Nigeria, il Ghana. L'ambizione dichiarata di Moravia in questa impresa di viaggiatore e scrittore è quella di scrivere dei viaggi in maniera impressionistica, alla maniera di Stern e di Stendhal. Ecco, siamo quindi di fronte a un approccio che assomiglia a degli importanti scrittori del Grand Tour, e un approccio che fa leva su uno stimolo soprattutto di narrare dei propri sentimenti, no? Delle proprie emozioni, ecco, un viaggio alla maniera di Stern e Stendhal è un viaggio impressionistico, lo dice lo stesso Moravia. Tuttavia, come nel caso appunto di questi viaggiatori sette-ottocenteschi, lo sguardo e il procedere nel ritrarre i paesi visitati non è affatto puro, come dire, incondizionato. Tutto il contrario, appaiono delle vere e proprie idee guida negli scritti di Moravia, idee guida che egli non abbandonerà mai. E possiamo riassumerle in questa maniera. Ecco, l'immagine dell'Africa è quella di un mondo della preistoria, un mondo senza storia, no? Che è ancora in un stato, diciamo, preistorico, appunto, primordiale. E poi c'è un'altra idea guida che si riassume nell'idea che gli africani siano l'altra metà irrazionale degli europei. Entrambi i concetti sono espressi nell'articolo intitolato Paura in Africa, composto a Lagos nel marzo 1963, del quale leggiamo un passaggio. Qualche volta mi sono posto il quesito: l'Africa nera, in senso storico, è più vecchia o più giovane dell'Europa? A ben guardare, a confronto con l'Africa primitiva, ossia ancora avvolta nel bozzolo della natura, l'Europa, che da tempo è uscita da quel bozzolo, dovrebbe essere più vecchia. D'altra parte, però, è facile rendersi conto che l'Africa nera sta a uno stadio della cultura che fu proprio dell'Europa alcune migliaia d'anni or sono. Dunque l'Africa essere più vecchia. Ma non è forse l'africano più giovane degli europei, in quanto più irrazionale, più spensierato, più infantile, più portato al ballo, al canto, alla pantomima, ossia forme che non esigono maturità intellettuale e così via? In realtà, a conti fatti, gli africani sono insieme vecchi e giovani. Cioè la cultura dell'Africa è arcaica e allo stesso tempo il suo innesto nel mondo moderno è ancora problematico e immaturo. Ora, nell'interrogazione moraviana sul rapporto tra cultura europea e africana, cultura africana che per lo scrittore coincide sostanzialmente con l'Africa subsahariana, come abbiamo visto, è ben evidente già da queste poche righe questa dicotomia tra il mondo della storia e il mondo della natura.

natura e della preistoria, tra razionalità e irrazionalità, arcaico e moderno, maturo e immaturità, adulto e infante. Infatti lo stadio di sviluppo dell'africano, così al singolare, è equiparato allo stadio di vita di un bambino, contrapposto alla maturità dell'europeo adulto. Così facendo, Moravia in realtà riprende uno stereotipo colonialista ben ricorrente nel pensiero europeo, eurocentrico, oltre che centrale in alcuni testi che esprimono più apertamente un'ideologia razzista. Non solo, anche l'idea della complementarietà è viziata dall'idea di inferiorità degli africani, da lui sorpresi nelle loro occupazioni quotidiane, occupazioni ma anche riti nei quali Moravia non riesce a leggere diciamo la dimensione simbolica, la dimensione anche creativa, poiché Moravia non è benissimo documentato circa degli studi antropologici che erano già esistenti. Ecco, ciò che conta per Moravia, e vorrei chiudere con questa sottolineatura, ciò che conta anche per molti altri viaggiatori occidentali in Africa e soprattutto verso le culture extraeuropee, non è la vera ricerca della diversità culturale delle popolazioni visitate, tra cui spiccano i Tuareg, i Dogon, oltre che i Masai, bensì la dimostrazione attraverso una serie di aneddoti di un assunto iniziale, assunto mai abbandonato da Moravia, neanche quando progressivamente intensificherà le sue conoscenze sull'Africa. L'assunto cioè circa la natura preistorica dell'Africa e circa la natura infantile dei suoi abitanti. Dopo questa analisi un po' di corsa, che andrebbe magari approfondita ancora in altra sede, possiamo porre una terza domanda di riflessione. L'interesse di Moravia per l'Africa può essere paragonato a quello di un moderno antropologo? E per concludere, riassumiamo tutti e tre le domande di riflessione. L'Ode Porica comprende solo dei testi non funzionali? Cosa si attendono i viaggiatori e scrittori dalla permanenza in Italia con e dopo Goethe? L'interesse di Moravia per l'Africa può essere paragonato a quello di un moderno antropologo? Bene, la nostra lezione termina qui. Per riferimenti bibliografici, per ulteriori approfondimenti, vi rimando come sempre alle pagine web del corso. Arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi

0: poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
1: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
3: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con l'Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con l'Uninettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso in cui parleremo di heritage marketing per il sense making. In particolare, gli argomenti di questa lezione sono lo stakeholder engagement e creazione di valore, la memoria e cultura organizzativa e lo storytelling per il sense making. Come vedete già dalla struttura degli argomenti di questa lezione, siamo qui nell'ambito della comunicazione interna, quindi del marketing interno. Ci rivolgeremo quindi in tutta la lezione a coloro che vengono chiamati collaboratori dipendenti di un'azienda. Il primo argomento è l'employee engagement e la creazione di valore. Che cosa andremo a vedere qui? Innanzitutto definiremo che cos'è l'employee engagement, quindi l'ingaggio del dipendente e come si crea valore all'interno del luogo di lavoro e soprattutto cercheremo di comprendere come l'heritage può essere una variabile importante della creazione di questo valore. Partiamo da chi sono gli stakeholder aziendali. Abbiamo al centro del grafico l'impresa. E poi una suddivisione tra stakeholder interni e stakeholder esterni. Tra gli stakeholder esterni, i fornitori di un'azienda, la società, la comunità quindi in generale, il governo, i creditori, gli azionisti e i clienti a cui di solito si rivolge il marketing. Dal lato invece degli stakeholder interni abbiamo appunto gli employee. I dipendenti, ma anche la rete di vendita, i manager e i proprietari di un'azienda. Quindi, come vi dicevo, questa lezione si svolge, si occupa in particolare degli stakeholder interni e ancora più in particolare appunto degli employee, cioè i dipendenti di un'azienda, tra cui anche sicuramente i manager fanno parte. Che cos'è l'employee engagement? È la misura del grado di coinvolgimento dei dipendenti nella cultura aziendale. Quindi è una misura. L'employee engagement si misura ed esattamente quanto un dipendente è coinvolto all'interno della cultura di un'azienda. Esistono tre tipi di engagement nell'employee engagement. Da un lato c'è il work engagement, che è l'engagement che riguarda l'attività di lavoro specifica del collaboratore, del dipendente. In questo caso si ha a che fare con termini come ispirazione, motivazione o immersione all'interno del proprio lavoro. Esiste poi un altro tipo di engagement che riguarda il lavoro di gruppo, quindi non è soltanto la mia attività, ma anche se sono ingaggiato come collaboratore, come dipendente all'interno del team di cui faccio parte. Qui si parla di valori come l'accettazione, il commitment, quindi diciamo l'ingaggio, e l'effort, lo sforzo aggiuntivo che molti di noi fanno all'interno del proprio ambito lavorativo, che magari se non ci fosse l'engagement farebbero un po' meno. Esiste poi un terzo livello di engagement che non riguarda il proprio lavoro o il proprio team, ma che riguarda l'organizzazione, quindi l'azienda. È un ingaggio verso l'azienda. In questo caso, di che cosa ci occupiamo quando misuriamo l'engagement? Dell'intenzione di rimanere, quella che si chiama anche retention, quindi quanto un dipendente è affezionato, in qualche modo ingaggiato con la sua azienda, al punto di non lasciarla nel caso gli venga offerto un nuovo lavoro. Questo è un ambito molto importante per le aziende ultimamente. Chi si occupa di comunicazione interna e di risorse umane ha gravi problemi nel mondo moderno a far sì che le persone rimangano nell'azienda, perché c'è molto hopping, si chiama job hopping, scambio da un luogo a un altro, il cambio di azienda. L'advocacy, quindi l'essere una sorta di brand ambassador della propria azienda,
E l'ultimo, in cima alla nostra piramide, il pride, l'orgoglio di far parte di un'azienda. Pensate che questi tre insieme, soprattutto il pride e l'advocacy, fanno sì che certe aziende siano più scelte di altre aziende dai lavoratori quando cercano un lavoro, perché vogliono lavorare in un luogo che non soltanto gli dà un buon lavoro, ma è un luogo di lavoro di cui essere orgogliosi. Rientriamo anche un po' nella dimensione, tra virgolette, etica del luogo di lavoro, ma non soltanto. Termini come well-being, diversity, iniziano a diventare importanti nella cultura aziendale proprio per cercare di accrescere questo famoso concetto di employee engagement. L'employee engagement influenza direttamente la motivazione a contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Quindi non è soltanto una questione di coinvolgimento e quanto io voglio cercare di trattenere le persone all'interno della mia azienda in maniera positiva, chiaramente, ma anche quanto queste persone possono concorrere al raggiungimento dei miei obiettivi. Quindi l'azienda lo fa, perché sicuramente c'è anche dei motivi etici dietro, ma lo fa anche perché un buon ambiente di lavoro, un ingaggio del personale permette più facilmente all'azienda di raggiungere i suoi obiettivi aziendali. È quel famoso extra effort, il discretionary effort di cui vi parlavo. Quali sono i driver dell'employee engagement una volta che l'abbiamo definito? Di sicuro la visione dell'azienda, no? Cioè, io lavoro e sono più ingaggiato in un'azienda di cui condivido la visione, di cui conosco e condivido la visione. I leaders, gli inspiring leaders, avere un capo che ti ispira nel lavoro è fonte di ingaggio. L'allineamento con gli obiettivi aziendali vale come per la visione. Devo capire qual è l'obiettivo aziendale, io devo essere allineato a quell'obiettivo. Tutta la comunicazione interna e non solo, anche esterna. Quanto più comunicazione c'è, quanto più comunicazione su canali che mi interessano o altro, quanto più io sarò ingaggiata al lavoro. Le opportunità di crescita, chiaramente, perché l'impiegato, il collaboratore è comunque razionale, quindi ok, a tutta la parte emotiva, ma nell'ambito di lavoro è interessato chiaramente anche l'opportunità di crescita. Quante più opportunità di crescita io avrò nel mio lavoro, quanto più sarà possibile che cresca l'engagement. Tutto il clima organizzativo, l'organizational environment, un clima organizzativo positivo fa crescere l'ingaggio delle persone, il rispetto mutuale. Questo è un ambito su cui le aziende ultimamente stanno lavorando tantissimo, soprattutto appunto vi dicevo per il well-being, per il benessere e per tutta la questione che riguarda la diversity e l'inclusion. E molte aziende stanno lavorando proprio sul rispetto, soprattutto nell'ambito del linguaggio. E poi, lasciato per ultimo, ma non per questo meno importante, quali sono i valori importanti dell'azienda? Quanto più io conosco questi valori e sono allineato adesso ad essi, quanto più il mio ingaggio sarà maggiore nei confronti della mia azienda. Quindi all'interno di questi driver, questi sono tutti i driver che permettono all'ingaggio del collaboratore di accrescere. Cosa cerca anche il collaboratore? Cerca di dare un senso, sia il consumatore lo cerca, ma anche chi lavora all'interno di un'azienda, i dipendenti. Cos'è il sense making? È il processo attraverso il quale le persone cercano di dare senso e interpretare le situazioni e gli eventi che vivono, specialmente quando sono inaspettati o ambigui. Questo ha sicuramente appunto senso verso l'esterno, ma anche verso l'interno. Dare un senso alla propria azienda e al proprio lavoro, permette alle persone di immaginare cosa può succedere successivamente e dare un senso e comprendere anche come agire nel caso in cui avvenga una situazione improvvisa e inaspettata.
Quindi cosa riguarda il sense making? Riguarda la costruzione di una comprensione a partire dalle esperienze. All'interno di un'azienda esiste una memoria organizzativa, lo vedremo dopo, e tutto ciò, i valori, le comunicazioni di un'azienda, la visione, la missione, i leaders o altro, creano dei costrutti, una storia aziendale, un clima aziendale, una memoria che mi permette di dare una costruzione, mi permette di costruire una comprensione a partire da ciò che è successo, quindi dalle esperienze che io o altri hanno fatto all'interno dell'azienda per cui lavoriamo. Attenzione a una cosa, che il sense making non è un processo solo individuale, quindi non sono solo io che do un senso alle cose, ma spesso avviene attraverso interazioni sociali per costruire una visione condivisa della realtà. È quello che vi stavo dicendo, vi stavo accennando. Non è soltanto la mia esperienza, ma anche l'esperienza degli altri, che appunto costruisce insieme questo sense making, questo dare un senso all'esperienza dentro il lavoro. E in questo modo si costruisce una visione non soltanto comunicata, ma condivisa e a partire dalle esperienze di ognuno di noi. In azienda, dare un senso, il sense making, proprio per tutti i motivi che abbiamo visto fino ad adesso, viene anche chiamata apprendimento organizzativo. Quindi è un continuo apprendimento, un continuo formarsi sul campo all'interno di un'azienda. Tutte queste tutto questo apprendimento da parte di ognuno di noi poi crea appunto questa visione condivisa. Perché abbiamo studiato il sense making, abbiamo ripreso il sense making in una lezione in un corso sull'heritage marketing? Perché anche l'heritage può essere uno strumento di sense making. Per quale motivo? Perché costruisce l'identità organizzativa attraverso la memoria. Tutte le nostre visioni collettive e tutte le visioni collettive di coloro che sono venuti prima di me all'interno di un'azienda creano una memoria a partire appunto da colui che ha fondato, per esempio, l'azienda stessa. In questo modo si costruisce l'identità organizzativa, quindi il famoso passato, presente, futuro serve a dare senso all'azienda e a senso al lavoro che faccio all'interno dell'azienda. Permette di creare un senso di appartenenza attraverso la narrazione del vissuto organizzativo. Cosa significa questo? Significa che nel momento in cui io sto costruendo una mia identità organizzativa, sto costruendo appartenenza. Appartenenza a un progetto, non soltanto a un'azienda, a un progetto, a degli obiettivi, alla visione, ai valori dell'azienda. E questo spesso parte proprio dall'heritage, in particolare dalla narrazione, dallo storytelling di un'azienda e del suo vissuto organizzativo. Prendo la storia dell'azienda, la storia del fondatore, la storia di alcuni momenti particolari, di avvenimenti particolari dell'azienda e su quella e sulla racconto di essa io baso la cultura organizzativa della mia azienda che mi permette di creare un senso di appartenenza verso i collaboratori, quindi di farli stare un po' come se fossero a casa all'interno dell'azienda e gli permettono anche appunto di comprendere il senso del loro lavoro. L'heritage agevola il richiamo ai valori e alla cultura aziendale. Come qualsiasi forma di storytelling, l'esemplificare determinati momenti, il raccontare determinati momenti mi permette di agevolare il richiamo ai valori, nel senso che mi permette di renderli più facili, più fruibili. Pensate che certi valori sono molto intangibili all'interno di un'azienda. Spesso se andate a guardare i valori delle aziende, insomma, richiamano a valori molto alti e intangibili.
Raccontare un aneddoto o qualche cosa permette di farli rientrare nella sfera del pratico e quindi del rendere un po' la storia aziendale, un po' quella favola che ha alla fine una morale e che richiama ai valori e alla cultura aziendale. Guida il comportamento presente e futuro grazie a quello passato. Come tutto ciò che, di cui si ha memoria, no? Come il bambino che se ha toccato la prima volta il fuoco forse non lo ritoccherà più perché sa che se c'è la fiamma si brucerà, tutto ciò che riguarda la memoria storica di un'azienda e l'heritage quindi permette anche di avere un vantaggio nel momento in cui si inizia a comprendere come agire in determinati momenti. Quindi è come se fosse una forma di esempio che permette di guidare il comportamento di ciascun dipendente in generale dell'azienda, comportamento presente e immaginarsi quello futuro. Diventa un esempio di vita. Arriviamo agli spunti di riflessione di questa prima parte relativa all'employee engagement. Sapresti definire l'employee engagement e i suoi driver? Perché l'heritage è importante per il sense making interno? Veniamo ora al secondo argomento di questa lezione. La memoria e cultura organizzativa. In particolare cercheremo di comprendere appunto come la memoria all'interno di un'azienda permette di costruire la cultura dell'azienda stessa. Che cos'è la memoria? La memoria evoca il passato per dare un senso al presente e al futuro. Ritorna qui la memoria come costruzione di senso. Abilita il ricordo della storia, o meglio una selezione di essa, ma è in costante evoluzione. Questo è un punto

punto importante a mio avviso, perché la memoria fa sempre venire in mente la storia, cioè quello che è già passato, o meglio, come scrivo, scritto bene qui, una selezione di essa, perché non ci ricordiamo tutto, ma soltanto dei passaggi che abbiamo selezionato come importanti o che qualcun altro ha selezionato prima di noi come importanti. Ma la memoria non va vista solo verso il passato, va visto anche verso il futuro, perché è in costante evoluzione. La memoria di un'azienda la stiamo facendo anche noi oggi, lavorando in quell'azienda. Questo è importantissimo. Ricordatevi anche un'altra cosa, che un fatto, qualcosa che quando è avvenuto poteva essere positivo, oggi può non essere visto allo stesso modo positivo. Quindi anche il concetto di memoria storica positiva o negativa è rivisto in costante evoluzione, va sempre visto e riportato all'oggi, tant'è che certi passaggi dell'heritage di un'azienda vengono a un certo punto un po' dimenticati o non hanno più la stessa importanza come ce l'avevano qualche anno fa. La memoria poi viene messa in scena in luoghi fisici e simbolici. Questo cosa significa? Che perché viva la memoria essa deve essere messa in scena, cioè deve essere in qualche modo, deve diventare il contenuto di qualcosa che si vive all'interno di un'organizzazione. Può essere fatto per esempio attraverso un museo d'impresa, attraverso un archivio, oppure tramite la celebrazione dell'anniversario di un'azienda, dove specialmente attraverso la messa in scena in luoghi fisici e simbolici, cioè luoghi che sono importanti per l'azienda stessa. Per questo vi dicevo un museo d'impresa, per esempio, all'interno di una sede storica o di un negozio storico o altro. È importante perché ci sia questa compenetrazione di anche fisica nel luogo in cui certi, per esempio, eventi sono avvenuti. Ha due variabili, quindi il tempo e lo spazio. Il tempo perché appunto riguarda l'heritage, ciò che è passato nell'azienda, sempre appunto, quando pensate all'heritage pensate sempre a passato, presente e futuro, nell'omnitemporalità che è tipica dell'heritage, però comunque è sicuramente il tempo come variabile, ma non meno importante è la variabile spazio, perché un'azienda e la memoria organizzativa di quell'azienda hanno senso soprattutto in determinati luoghi. Immaginate la Fiat e Torino, pensando a questo. Celebrare l'anniversario della Fiat in una città differente da Torino si può fare sicuramente, però forse non ha la stessa iconicità di mettere in scena quell'anniversario nel luogo dove la Fiat è nata. La memoria organizzativa cos'è, quindi? È l'insieme di informazioni raccolte sulla storia di un'impresa che possono essere utilizzate per assumere decisioni nel presente. Anche in questo caso ritorna il concetto di esemplificazione, no? La memoria organizzativa, cioè tutto ciò che ho raccolto sul passato, mi permette di prendere delle decisioni e di definire quali possono essere i miei comportamenti presenti e quelli futuri rispetto all'azienda stessa, al mio luogo di lavoro. Come può essere la memoria organizzativa? Testuale, ok? Quindi, non so, un'autobiografia aziendale, la vedremo più avanti. Materiale, una pubblicità, un oggetto iconico o altro, o orale. In alcuni casi, certe storie all'interno delle aziende si raccontano in maniera informale tra i dipendenti che appunto narrano determinati aneddoti dell'azienda. Molto famosi sono gli aneddoti, per esempio, che riguardano Michele Ferrero e la nascita della Nutella o la nascita dell'ovetto Kinder. Sono stati raccontati più volte anche dalla moglie di Michele Ferrero. Quindi, per dire, certi aneddoti hanno anche una forma orale, la memoria orale è stata sempre anche, diciamo, per gli antichi importante.

L'heritage marketing cosa fa? Rende visibili tracce anche invisibili del passato e rende visitabili i luoghi della memoria aziendale. Quindi rientriamo nell'ambito dell'heritage marketing, quindi lo sfruttamento degli strumenti di marketing e dell'heritage come contenuto di questi strumenti. Cosa fa? Rende visibili. Alcuni valori, vi dicevo, sono invisibili, la memoria organizzativa è invisibile, ma il marketing cerca di renderlo visibile e rende visitabili i luoghi della memoria aziendale. Quindi rende accessibili luoghi che altrimenti sarebbero chiusi e che permettono a un'azienda di narrare la propria storia, la propria memoria, anche per creare senso di appartenenza e per ingaggiare i propri dipendenti. Vi voglio portare un esempio, che è quello della centrale dell'acqua di Milano. Siamo alla centrale dell'acqua di Milano, l'antica centrale Cenisio, uno degli impianti di sollevamento e di pompaggio dell'acqua potabile più antichi della città. Venne costruita e inaugurata nel 1906, l'anno in cui a Milano si tenne l'esposizione universale, proprio per rispondere a un'esigenza straordinaria di risorsa idrica dovuta a quell'evento. E anche perché la città in quegli anni stava crescendo molto, soprattutto da queste parti, intorno a Piazza Diocleziano e intorno a Via Cienisio. La centrale ha funzionato fino alla fine degli anni 80, poi è stata dimessa e recentemente è stata riportata in vita grazie a un attento restauro conservativo portato avanti da MM. Realizzata su progetto dell'ingegner Franco Minorini dell'Ufficio Tecnico del Comune di Milano, la stazione di pompaggio Cenisio rientra nella tipologia costruttiva fuori terra, distinta da quella sottoterra, altro sistema tipico dell'epoca. Viene edificata secondo i dettami di uno degli stili architettonici in voga nella seconda metà dell'Ottocento, all'interno dell'eclettismo milanese, il neoromanico, caratterizzato in particolare dalla ripresa dei caratteri tipici dell'architettura romanica lombarda, come l'arco a tutto sesto e l'uso del laterizio. La centrale presenta le stesse forme sobrie che caratterizzano e rendono riconoscibili le infrastrutture pubbliche progettate in quegli anni, come le mense aziendali e le scuole. A pianta rettangolare con copertura a falde e una struttura in muratura continua, ha un apparato decorativo essenziale. Tra gli elementi ornamentali che ne movimentano la sobrietà, notiamo la bicromia dei materiali impiegati e il leggero rilievo delle fasce decorative che scandiscono le superfici esterne. I mattoni in laterizio a vista a spigolo vivo sono alternati a porzioni di intonaco cementizio, con lavorazione che imita la pietra bordacciata. La muratura esterna è ripartita anche da lesene che si congiungono nella parte alta, con un'ampia cornice terminale, e in basso poggiano su uno zoccolo aggettante, delimitando così le ampie vetrate rettangolari in cui si aprono gli ingressi e le finestrature. Questo consente di disegnare una successione di archi a tutto sesto, quasi un richiamo agli antichi acquedotti romani. All'interno della centrale, nella sala macchine, si conservano gli antichi macchinari che servivano all'epoca per l'estrazione e la distribuzione dell'acqua potabile alla città. L'edificio rappresenta per la città un'importante testimonianza storico e tecnologica e anche di architettura industriale. Nel luglio del 2018 questo è diventato il museo d'impresa di MM. MM ha cioè aperto questo spazio gratuitamente a tutta la cittadinanza e al proprio interno si svolgono attività diversificate e interconnesse che hanno come obiettivo principale quello di far conoscere i valori, la storia e le professioni legate all'acqua pubblica. Alla sommità dell'ingresso principale della centrale dell'acqua su Piazza Diocleziano fa bella mostra di sé lo stemma cementizio della città di Milano, sormontato da una corona turrita.

Vi ho voluto fare vedere questo video perché è un esempio di come un luogo storico importante per, in questo caso, la società di Milano, diventa in realtà un luogo importante per costruire la memoria organizzativa di ma in realtà anche la memoria di tutta la città di Milano. Ed è per questo motivo che appunto la Centrale dell'Acqua è diventata anche un museo di impresa che è aperta a tutti i visitatori, non soltanto agli stakeholder interni. E su questo faccio un inciso. È vero che vi ho detto che questa lezione ha come principale target, l'heritage marketing nei confronti dei collaboratori, quindi degli stakeholder interni, ma è anche vero che al giorno d'oggi non è possibile più tanto distinguere ciò che ha come target i collaboratori da ciò che ha come target anche tutta un po' la comunità e gli stakeholder esterni. In questo caso, questo è un modo di far fruire la memoria organizzativa di un'azienda a tutta la collettività, ma è anche un modo di dare un senso a chi lavora, in questo caso appunto in Molti degli eventi interni di questa società si svolgono infatti presso la Centrale dell'Acqua, che non è appunto solo un museo, ma anche un luogo su cui si può investire per fare degli eventi e ingaggiare in questo modo i collaboratori. Cos'è la cultura organizzativa che si lega alla memoria organizzativa? È ciò che l'azienda ha assimilato nel corso della sua storia, a tre livelli. Il primo livello è quello degli artefatti, che include architettura, comportamenti, abbigliamento, tutto ciò che un po' si vede. I valori, cioè la filosofia, la missione, i principi di un'azienda. E tutto ciò che è tacito, gli assunti taciti, le convinzioni inconsce, le percezioni, i sentimenti, è tutto ciò che si percepisce se si fa, fa, se si fa parte appunto di un'azienda. Vediamo un po' un esempio con McDonald's e vediamo i suoi tre livelli. A livello degli artefatti possiamo parlare dell'iconica M, degli archi o del modo in cui quasi tutti i suoi punti vendita siano simili, quindi l'architettura che ritorna, il logo che ritorna, determinate cose che appunto ritornano e che riguardano gli artefatti. Da un punto di vista dei valori, vediamo, leggiamo insieme quali sono i valori di McDonald's che si possono trovare un po' ovunque nei siti internet di McDonald's, ma non solo. L'inclusione, l'integrità, la famiglia, la comunità locale e la persona. Rispetto a ciò che invece è tacito, possiamo parlare da un lato del suo fondatore, su cui poi è stato fatto anche un film, The Founder. E poi qui lascio dei punti interrogativi perché non facendo parte di questa azienda non mi è possibile immaginare quali siano gli altri assunti taciti della stessa. Vediamo gli spunti di riflessione di questo secondo argomento. Sapresti definire la memoria organizzativa? Quanti e quali sono i livelli che compongono la cultura organizzativa? Passiamo al terzo argomento di questa lezione, lo storytelling per il sense making. Andremo a vedere come, quindi, l'heritage, in particolare la narrazione di questo dell'heritage di un'azienda, può creare contenuti per dare un senso all'interno, ma abbiamo visto anche all'esterno dell'azienda. Esistono tre forme di narrazione aziendale, quella che chiamiamo racconti dal campo, cioè i casi studio, quindi la creazione di un caso studio. Abbiamo visto McDonald's analizzare i valori, i comportamenti, i negozi o altro, quindi la definizione di un racconto dal campo che viene appunto dall'azienda e viene raccontato. Esiste poi una narrazione aziendale che si chiama racconti del campo. In questo caso la differenza rispetto al primo riguarda il fatto che ci sono più voci in questo caso, quindi sono i racconti del campo.

campo, per cui, per esempio, invece di un caso studio, si raccolgono e si fanno interviste all'interno dell'azienda per raccontare le voci di tante persone che lavorano all'interno di essa. L'ultimo esempio di narrazione aziendale è quello delle storie di impresa. Su questo andiamo a focalizzarci in questa ultima parte della lezione. Che cosa sono le storie di impresa? Sono razionalizzazioni strumentali del passato. Servono a creare degli esempi. Quindi si usa il passato come strumento per raccontare qualcos'altro, per rendere più facile la comprensione di qualcos'altro. Spiegano gli eventi organizzativi. Quindi uso la storia di impresa per spiegare che cosa è successo all'interno della mia impresa. Rivendicano l'unicità dell'organizzazione. L'heritage ha un valore immateriale unico e permette un posizionamento unico dell'azienda, o comunque difficilmente imitabile, dell'azienda. Le storie di impresa servono proprio a rivendicare questa unicità. Io ti racconto la storia della mia impresa per farti vedere quanto sono unico. Trasmettono valori e comportamenti aziendali. Se io racconto una storia, spesso la finalità di quella storia è di darti una sorta di morale. In questo caso si può dire che le storie di impresa servono a trasmettere dei valori, i valori aziendali, e i comportamenti, in modo tale ad avere appunto quel famoso esempio che mi permette di comprendere come mi devo comportare quando mi trovo davanti a una certa situazione. Generano e riflettono i cambiamenti aziendali. Questo soprattutto quando, per esempio, c'è un cambio di leadership ad alti livelli o altro, le storie di impresa permettono anche di far comprendere questi cambiamenti e di rifletterli all'interno della storia aziendale. Cos'è il senso e il significato dell'organizzazione? E perché si usano le storie? Perché le storie aiutano la comprensione. Perché integrano quello che si sa di un evento con quello che si è ipotizzato. Suggeriscono un ordine causale tra eventi che in origine sono percepiti come non interconnessi. Consentono di parlare di cose assenti e di connetterle con cose presenti a vantaggio del significato. Sono mnemotecniche che permettono di ricostruire eventi complessi precedenti. Possono guidare l'azione prima che siano formulate delle routine e possono arricchire le routine quando sono state formulate. Consentono di costruire un database dell'esperienza da cui è possibile inferire come vanno le cose. Quindi le storie sono importanti per tante cose, perché ci aiutano a comprendere determinati fatti, a comprenderne cosa avviene prima, cosa avviene dopo, perché una cosa ha generato qualcos'altro, quindi l'ordine causale degli addendi, a rendere tangibile ciò che ci sembra difficile, intangibile, un po' assente. E ci permette anche di ricordare, sono delle mnemotecniche, no? Delle tecniche per ricordare determinati passaggi, tant'è che anche bambini spesso si raccontano le storie per ricordare determinate cose che magari devono studiare a scuola. Possono guidare le azioni, quindi non sono fini a se stesse, ma mi permettono di comprendere appunto come agire in determinate situazioni e creano il database dell'esperienza, una sorta, appunto, ritorniamo alla memoria collettiva. Tra gli strumenti delle storie abbiamo l'autobiografia organizzativa, che è uno strumento prezioso per narrare l'organizzazione. È un'autonarrazione dell'identità dell'organizzazione. Questo perché, essendo un'autobiografia, sono io che la sto scrivendo a decidere quali sono i contenuti, da cui un'autonarrazione dell'identità, cioè di quello che io voglio che la mia azienda sia. Ed sono anche un veicolo di trasmissione di valori e modelli comportamentali. Amatori dice anche che sono magistra vitae, cioè sono delle maestre di vita le autobiografie organizzative.
Facciamo un esempio, quello di Reale Mutua, che appunto ha fatto due autobiografie organizzative. La prima, la vedete qui, è quella che è stata fatta nel 1928 e che racconta i primi 100 anni di vita di Reale Mutua. L'altra è più recente, a cura di Luca Ponzi, e appunto racconta gli ultimi 2 secoli, quindi uno strumento importante e molto utilizzato dalle aziende, è quello dell'autobiografia. Non deve per forza essere sotto forma di libro. Per esempio, nel sito di Lavazza è possibile andare a guardare questa sezione del sito che riguarda le nostre origini, dove appunto viene raccontata anche in questo caso l'autobiografia aziendale di Lavazza in una cronistoria molto interessante. Andiamo a vedere gli spunti di riflessione di questo ultimo argomento. Sapresti definire le 3 forme di narrazione di impresa? Sapresti descrivere le funzioni dell'autobiografia organizzativa? Andiamo così alla fine della lezione a vedere quali sono gli spunti di riflessione totale, quindi riepilogo degli spunti di riflessione. Sapresti definire l'employee engagement e i suoi driver? Perché l'heritage è importante per il sense making interno? Sapresti definire la memoria organizzativa? Quanti e quali sono i livelli che compongono la cultura organizzativa? Sapresti definire le 3 forme di narrazione di impresa? Sapresti descrivere le funzioni dell'autobiografia organizzativa? A questo punto siamo giunti alla fine di questa lezione. Per qualsiasi materiale aggiuntivo e per i materiali della lezione che avete visto, vi rimando al portale di Ateneo all'interno del corso.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'aula magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca

dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale,

0: creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninettuno University, in the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninettunouniversity.net.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema di questa lezione è il cyberbullismo e ne tratteremo nella sua seconda parte. Gli argomenti che affronteremo insieme sono le caratteristiche specifiche a alcuni dati, le vittime, come difendersi e strumenti di prevenzione. Le caratteristiche specifiche a alcuni dati, è sempre molto importante analizzare nel dettaglio alcune specificità. Abbiamo già visto nella precedente lezione alcuni aspetti importanti che differenziano il bullismo dal cyberbullismo e in questo argomento entreremo anche nel merito di alcuni dati che descrivono anche il fenomeno nella sua ampiezza. Le caratteristiche tipiche del cyberbullismo lo distinguono dal bullismo cosiddetto ordinario e lo rendono più pericoloso e più complesso da reprimere e da prevenire, proprio per quegli aspetti che abbiamo anche osservato e a volte anche per la distanza che gli adulti hanno dai luoghi nei quali avvengono queste azioni. A differenza della scuola, che è un luogo reale, che è frequentato anche da adulti, la rete molto spesso offre degli spazi di anonimato e di frequentazione dove gli adulti di riferimento, sia che essi siano genitori che insegnanti, hanno difficoltà ad esserci nel mentre quello avviene e ad osservarlo direttamente. Alcune caratteristiche specifiche: accessibilità, pervasività ed anonimato. Il cyberbullo può raggiungere la sua vittima in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, grazie ai cellulari sempre accesi e connessi a internet. Persistenza del fenomeno ed ampiezza di portata. Il materiale diffamatorio pubblicato su internet può rimanere disponibile online a lungo e può essere ritrasmesso ed amplificato ad un numero infinito di spettatori. Lo abbiamo visto più volte, anche ripetuto questo aspetto, sia dell'accessibilità e dell'anonimato che della persistenza. Ed è importante sottolinearlo perché lo rende così diverso dai fenomeni che avvengono in presenza, quindi dal bullismo che avviene nella scuola, e soprattutto il rischio che questo possa rimanere presente e essere ancora amplificato e ritrovarselo anche dopo anni nelle stesse forme nelle quali le abbiamo vissute quando ad esempio eravamo più piccoli, come alcune storie sottolineano. Ma vediamo altri aspetti ancora di specificità. Mancanza di feedback emotivo. Il cyberbullo, non vedendo le reazioni della sua vittima, i suoi comportamenti, non è mai totalmente consapevole del danno arrecato. Attivazione di meccanismi di disimpegno morale, la minimizzazione della propria condotta e le conseguente scarsa assunzione di responsabilità personale. Ecco, questi sono due aspetti importantissimi da ricordare, che vedremo anche nella parte che riguarderà la prevenzione. La mancanza di feedback emotivo. Sappiamo negli ultimi anni quanto sia rilevante una sana educazione all'affettività, a riconoscere, ad essere empatici, a conoscere anche le proprie emozioni e a saperle gestire, proprio perché la mancanza di feedback emotivo, che è un meccanismo di autoregolazione dei nostri comportamenti, è centrale anche nello sviluppo e nello sviluppo psicosocio-affettivo dei ragazzi, e i meccanismi di disimpegno morale. Li conosciamo molti di più, li avete già affrontati, perché questi non consentono di assumersi la responsabilità in modo adeguato.

tendono a minimizzare, a diffondere, a ridurre la qualità della propria azione, quindi a non vedere come anche assumersi la responsabilità dell'essere proprio accountable per qualcosa, quindi di rispondere delle proprie azioni. Vedremo anche più avanti come è possibile, con quali strumenti, anche con quale domande è possibile sollecitare questi aspetti dell'attivazione o della disinnescare alcuni dei meccanismi di disimpegno morale. I dati. Il 7 febbraio è la giornata in cui si cerca di ricordare a tutti e a tutte la questione del cyberbullismo. E la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo 7 febbraio, riferisce che oltre il 50% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni ha subito episodi di bullismo e tra chi utilizza quotidianamente il cellulare, ben il 22,2% riesce ad esserne stato vittima, quindi parliamo di numeri significativi. Le statistiche confermano come il cyberbullismo colpisca di più le ragazze, tanto che il 12,4% delle giovani ha ammesso di esserne stata vittima rispetto al 10,4% dei ragazzi. Questa differenza è in particolare determinata dalle sofferenze provocate da commenti a sfondo sessuale subiti dal 32% delle ragazze contro il 6,7% dei ragazzi. Questo argomento e questo tema lo abbiamo visto anche in riferimento alla storia di Alice, al suo racconto, come anche quel racconto sottolinei la fragilità ancora dei nostri ragazzi di sesso maschile nell'utilizzare commenti nei confronti delle ragazze, di come le ragazze più facilmente rischiano di essere sottoposte a osservazioni, commenti che possono generare sofferenze e dolore rispetto a chi li subisce. Viceversa, le provocazioni in rete che disturbano il 9,5% degli adolescenti colpiscono di più i maschi delle femmine. Numeri importanti e in costante crescita. La violenza in rete viene infatti ad oggi essere percepita da 4 adolescenti su 10, quindi il 39,7%, come estremamente pericolosa. Ma ciò non è solo una mera percezione. Difatti, nel 2019 sono stati 460 i casi di bullismo trattati dalla polizia postale, che hanno visto vittima un minorenne, 52 avevano meno di 9 anni, il 18% in più rispetto al 2018, quando i casi trattati sono stati 389. Quindi casi importanti, numeri importanti e con età significative. 52 avevano meno di 9 anni, quindi parliamo di bambini con scarse o a volte poche elementi e strumenti o risorse per poter affrontare quello che stanno subendo e anche la difficoltà a raccontarlo, ma allo stesso tempo ci dice un altro dato importante, che è anche l'età dell'accesso tramite cellulari o tramite computer a internet, l'età è sempre più bassa. Quali sono le caratteristiche specifiche del fenomeno? Passiamo adesso a un altro argomento, le vittime. E per parlare di vittime ho pensato di vedere insieme a voi un video che racconta diverse storie sulle quali poi rifletteremo insieme.

0: non mi fido più della gente come dovrei. Una persona cicciona non ci deve essere perché è diversa, non deve essere parte di questo gruppo.
1: Se non altro piangiamo insieme, se non altro cerchiamo di sfogarci una nelle braccia dell'altra per poter dire sì, mamma c'è.
2: Il bullo perseguita la vittima ogni qualvolta si collega alla rete internet e tutto questo significa isolare la vittima dal gruppo del muretto nella vita reale.
0: Venivano scritte delle cose orribili. Mi sono accorta che qualcosa non andava quando ho visto che i miei amici non mi rivolgevano più la parola.
1: Flavia era isolata, con chi lotti, con chi combatti. Di fronte non c'era nessuno.

0: 3 anni e mezzo li ho passati praticamente da sola, isolata da tutti, proprio a causa dei profili, delle foto che mettevano su Facebook, oltre agli altri episodi di bullismo che capitavano al di fuori della rete.
1: Marilyn me l'hanno regalata i miei genitori poco tempo fa, perché ce la stanno mettendo tutta ad aiutarmi a ricominciare a vivere. Ho deciso di raccontare la mia storia perché, avendo solo 18 anni, sento che la mia vita è stata spaccata in due, con un prima e un dopo. E in mezzo c'è stato l'inferno. Mi ha chiesto se gli mandavo delle foto un po' provocanti, un po'... Io la rivedo quella scena e vorrei cancellarla.

0: è difficile, se non impossibile, cancellare le tracce di un video o di una foto che gira su internet.
1: Una sera la mia amica mi ha chiamato e mi ha detto che c'erano 3 foto mie sul profilo di uno che neanche conoscevo. Erano 2 foto che con il seno di fuori e una completamente nuda. Ho pensato di morire. Fa malissimo leggere i messaggi che la gente scrive sotto le foto. Gli altri ti guardano e tu ti senti sporca. Dopo un mese non era cambiato niente. È lì che ho scritto alla polizia.
2: Nessuno ha il diritto di prevaricare, vessare e diffamare un coetaneo.
1: È passato quasi un anno da questo inferno. Non posso dire che è tutto finito perché ho dovuto cambiare scuola. Anche adesso, se qualcuno mi guarda un secondo di più, ho subito il terrore che lui sappia. A volte ho pensato di farla finita, però ho trovato le parole per chiedere aiuto, perché è questo che bisogna fare. E io questo lo so.

Come abbiamo visto da queste storie, le vittime sono due tipologie, ma che rappresentano una ottima sintesi di quello che avviene molto spesso in rete rispetto al cyberbullismo. Da una parte abbiamo la diversità, in questo caso la diversità fisica, ma che potrebbe essere la diversità di appartenenza etnica, potrebbe essere la diversità di orientamento sessuale, potrebbe essere la diversità dei capelli. Quindi l'aggressione è rivolta a una specificità della persona, in questo caso del ragazzo o della ragazza. Dall'altra il contenuto sessuale e quindi di come o l'essere donna o l'aver condiviso qualcosa di sé, di intimo, che poi è finito nelle mani e nel circuito sbagliato. Ecco, queste sono proprio alcune delle specificità delle persone che subiscono questo tipo di violenza e le conseguenze, come abbiamo visto anche raccontate in questo video, sono importanti, sono dolorose, serve sostegno, serve capacità di accoglienza, servono strumenti per poter arginare il fenomeno, sia sul piano della difesa, quindi del difendersi da un punto di vista anche formale, legale, quali sono gli strumenti, e dall'altro da un punto di vista di prevenzione, per non parlare poi anche del trattamento. Veniamo adesso agli spunti di riflessione. In che modo descriveresti le vittime di cyberbullismo? Come difendersi? Un nuovo argomento. Entreremo nel merito di quelli che sono gli strumenti a disposizione oggi delle persone, degli adolescenti, degli adulti di riferimento.

in che modo il nostro paese in questo momento si è organizzato. Abbiamo il modulo del garante per la protezione dei dati personali, abbiamo l'ammonimento al questore e la tutela penale, quella più formale. Il modulo del garante per la protezione dei dati personali. La legge del 2017 prevede che il minore vittima di cyberbullismo, se ha più di 14 anni, altrimenti i genitori per suo conto, può chiedere al gestore del sito internet o del social media o del titolare del trattamento di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in rete oggetto della pratica. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al garante della privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore chiedendo questo intervento. Sul sito del garante potete trovare il modulo apposito che racconta e descrive che cosa si può riportare. Importante ricordarsi che il nostro sistema consente al ragazzo o alla ragazza che ha più di 14 anni di muoversi anche autonomamente, senza l'aiuto dei genitori, mentre se è più piccolo servono i suoi genitori che possano procedere con questa azione e richiesta di rimozione. Noi sappiamo che ciò a volte è difficile, non sempre immediato come nei tempi. È vero che negli ultimi anni molti dei provider hanno fatto accordi anche con organizzazioni e associazioni che si occupano di infanzia nel nostro paese, da Telefono Azzurro, Save the Children, UNICEF, per accelerare questo tipo di pratiche o per creare anche degli accordi che possano sensibilizzare il provider stesso in questa direzione. L'ammonimento al questore. La vittima e i genitori possono scegliere la via amministrativa, invece di sporgere denuncia e querela, chiedere esporre quindi i fatti all'autorità di pubblica sicurezza, avanzando allo stesso tempo richiesta di ammonimento al questore nei confronti dell'autore dell'atto di cyberbullismo. Si può fare se questo ha più di 14 anni. Il questore valuta il caso e può decidere di convocare quest'ultimo. Al compimento della sua maggiore età, questo elemento di ammonimento si estingue. È importante questa azione di ammonizione da parte del questore. Non si entra nel merito della procedura penale, quindi non si entra nel merito di un reato. Chiaro, questo si può fare quando il comportamento di cyberbullismo non si configura come un reato, perché altrimenti possono procedere e partiranno le vie tipiche del processo penale minorile, se l'autore è un minorenne, questo lo vedremo più avanti, ma utilizza questa formula molto interessante dell'ammonimento, della convocazione presso la prefettura e del restituire al ragazzo l'importanza dell'atto fatto. Questo avviene anche con i suoi genitori, quindi anche con una sensibilizzazione del suo sistema familiare di appartenenza. La cosa importante è che questo ammonimento, quando il ragazzo compierà 18 anni, verrà estinto. Questo sappiamo essere tipico di tutti gli interventi in ambito sanzionatorio amministrativo nei confronti dei minori, perché il nostro processo penale minorile, lo vedremo più avanti, ma tutte le normative sovranazionali sottolineano l'importanza di ridurre al minimo il contatto dei minori che hanno anche compiuto reati con il sistema di giustizia penale, proprio perché questo è altamente stigmatizzante, che quindi tutti i processi di intervento devono essere attenti ai suoi processi educativi, a non interromperli, a sostenere, ad analizzarlo nella complessità del fenomeno, quindi non soltanto nel comportamento singolo e azioni e singolo del comportamento singolo della sua azione, ma anche nelle conseguenze, analizzando l'ambiente in cui è avvenuto. Ma veniamo adesso alla parte della tutela penale. Le pene sono così varie, andando da 6 mesi a 5 anni per un maggiorenne e 6 mesi per un minorenne, o 516 euro di ammenda. A questo si somma eventuale risarcimento in sede civile. Si ha diffamazione, ad esempio, ex articolo 595 codice penale, nell'ipotesi di denigration, flaming e impersonization. Le abbiamo viste queste caratteristiche, quindi il cambio di persona, il flaming, la denigrazione, sono ipotesi di reato che quindi sono punibili dal nostro codice penale. Il flaming e sostituzione di persona possono astrattamente arrivare a integrare il reato di minaccia di cui è l'articolo 612 codice penale. Quindi alcuni di questi comportamenti cyberbullying sono riconducibili a tutti gli effetti a dei reati penali sanzionati dal nostro codice e quindi che aprono il percorso giudiziario in ambito penale minorile o adulti se colui che agisce il cyberbullismo in questo caso è un adulto. La cyberpersecuzione rientra nell'ambito del reato di atti persecutori
ex articolo

612 bis codice penale e le condotte persecutorie sono costituite materialmente da molestie. Laddove l'ipotesi non sia di per sé grave, potrebbe essere integrata la contravvenzione di molestie, che è l'articolo 660 del codice penale. Quando i reati sono commessi dai minori tra i 14 e i 18 anni, a giudicare è il Tribunale per i minorenni, che in sede civile si attiva su ricorso dell'interessato o del PN minorile, su segnalazione da forze dell'ordine, scuole, adulti, genitori, e in sede penale via procura minorile per episodi di cyberbullismo con rilevanza penale. Ecco, qua si apre il percorso dell'azione processuale penale. E sapete che nel nostro paese il Tribunale per i minorenni è molto attento ai percorsi evolutivi e ai percorsi e alla storia del ragazzo, quindi a differenza degli adulti, quando un minore compie un reato c'è una presa in carico e un'analisi del fenomeno molto complessa, si valuta la sua personalità, si costruiscono interventi specifici per lui, quindi non c'è soltanto la sanzione penale intesa come risposta al suo comportamento in senso astratto, quindi al reato, alla sintesi del reato, del comportamento, ma si sviluppa un'azione molto spesso progettuale che potrebbe coinvolgere anche le scuole, che potrebbe attivare anche percorsi di mediazione in ambito penale, ad esempio all'interno di una misura altamente promozionale come può essere l'articolo 28, la sospensione del processo e la messa alla prova del nostro codice di procedura penale dell'88. Quindi un aspetto altamente importante dove una serie di azioni che vanno sia da un lato a responsabilizzare il ragazzo che ha compiuto il reato, ma allo stesso tempo di prenderci cura della vittima. Sappiamo quanto sia importante la tutela delle vittime di questo tipo di reato e sappiamo che nel nostro paese la tutela delle vittime è qualcosa ancora di non completamente accolto e reso di facile accesso per le vittime, non ci sono ancora servizi specifici, stanno nascendo sempre di più, ma è un'attenzione che dobbiamo porre, perché di nuovo anche in questa situazione il rischio nella quale ci potremmo trovare è di il ragazzo o la ragazza che ha agito il comportamento di cyberbullismo può essere gestito e preso in carico con un programma specifico, ma dall'altra parte il rischio è di avere una vittima che invece un ragazzo o una ragazza che non ha gli strumenti o a cui non vengono dati gli strumenti adeguati per essere sostenuto nel suo percorso di rivisitazione di quella che è stata la sua azione o di trattamento di quelle che sono le conseguenze del suo comportamento. Episodi di bullismo sono perseguibili a querela entro 3 mesi dall'accaduto, lesioni lievi, 582 codice penale, minacce, ingiurie, diffamazione. Abbiamo visto che queste sono proprio delle specifiche caratteristiche di alcuni comportamenti del cyberbullismo. Quali sono, per riflettere, i principali strumenti per difendersi in questo momento nel nostro paese? E arriviamo all'altro argomento, gli strumenti di prevenzione. E sappiamo quanto è importante la prevenzione, lo diciamo da sempre, una prevenzione che anzi dal mio punto di vista dovrebbe lavorare anche in un'ottica promozionale, quindi lavorare fin da subito negli ambienti educativi e scolastici affinché le persone possano dotarsi di risorse capaci di poter rispondere in modo più possibile resiliente ai comportamenti avversi che incontrano nella vita, quindi dotarli degli strumenti necessari per provare a contrastare alcuni dei fenomeni che incontreranno inevitabilmente della vita, quindi non intervenire specificatamente, nel senso sul tema, ma anche lavorare in termini promozionali. È importante fare anche azioni di prevenzione specifiche, indubbiamente, ma le azioni specifiche di prevenzione interagiscono già con un fenomeno immaginato o molto spesso realizzato. Abbiamo visto come molte delle circolari, dei decreti, delle normative arrivano dopo che il fenomeno è già attivo, esploso, presente e cercano di contenere quelle che sono state le conseguenze del fenomeno. Ma entriamo adesso in alcuni degli aspetti più importanti di come è possibile attivare prevenzione. E ci sono le linee guida dell'orientamento MIUR del 2021 e indicazioni di strumenti utili e buone pratiche per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Quindi la prima cosa importante è l'idea di un progetto, questo progetto Safe Internet Center, che ha generato un sito Generazioni Connesse, che è un sito che vi invito ad andare a osservare, perché ci sono molti contenuti, molti materiali che consentono ad adulti, famiglie, ragazzi, quindi adulti
penso agli insegnanti.

diritti, di formarsi, di riflettere, di avere informazioni sui contenuti, di scoprire quali sono le procedure anche per tutelarsi e quali possono essere anche i programmi di azione possibili. È un sito, questo Generazioni Connesse, costruito in interazione fra diverse associazioni del privato sociale importanti in Italia, come Telefono Azzurro e Save the Children, il Ministero, il MIUR, il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica, così anche sostenuto anche da fondi europei. Analisi degli aspetti relativi alla formazione in modalità e-learning dei docenti referenti, e in questo sito scoprirete la connessione anche con un'altra piattaforma di e-learning, si chiama ELISA, specificatamente anche sostenuta per formare, aggiornare e consentire ai docenti di referenti, quindi questa arriva un'altra indicazione chiara che proveniva dalle precedenti anche circolari ministeriali, di individuare in ogni scuola dei docenti referenti per questo tema, quindi dei docenti che possano svolgere poi la funzione di facilitatori nell'eventualità avvenga un'azione di tipo di cyberbullismo. La piattaforma ELISA l'ho già citata, proprio specifica per le strategie antibullismo e quindi anche anti-cyberbullismo. Indicazioni di procedure operative per elaborare azioni efficaci, individuate a loro volta in prioritarie e consigliate, quindi cercare di rendere fruibile da parte delle scuole procedure operative per intervenire, e questa differenziazione fra prioritarie e consigliate è molto interessante, quindi individuare quali sono le azioni di priorità, dove intervenire e dove intervenire subito, e quelle che invece possono far parte di un corpo più ampio di indicazioni da sviluppare nel corso degli anni scolastici, delle lezioni. Ad esempio si parla sempre di anche nella didattica di contenuto curriculare dovrebbero essere inserite argomenti o temi che possano far dialogare quello che è la didattica curriculare con i contenuti specifici di alcuni fenomeni che riguardano la vita dei ragazzi e delle ragazze. Ancora, possibili modelli di prevenzione su più livelli, universale, selettiva e indicata, ed esempi di implementazione degli stessi. Quindi in queste indicazioni del MIUR vengono proposti anche dei modelli di prevenzione possibili e in che modo questi vanno implementati, anche per generare percorsi di studio che possono essere poi verificabili anche a livello nazionale, cioè cercare di costruire, non dico degli standard, ma dei percorsi di qualità che possono essere poi anche validati da quelli che sono gli strumenti della ricerca scientifica. Invito a costruire gruppi di lavoro, team antibullismo, team per l'emergenza a livello scolastico e territoriale, integrati all'occorrenza da figure specialistiche di riferimento, ricorrendo ad eventuali reti di scopo. Questo è molto importante, l'indicazione di lavorare in team multidisciplinari. Fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo, ma come la violenza in genere, sono fenomeni che vanno affrontati soprattutto quando parliamo di ragazzi e di ragazze in età evolutiva o di bambini e bambine, con gruppi integrati di lavoro dove il confronto fra professionalità diverse, competenze diverse, esperienze diverse è in grado di poter cercare di dare delle risposte più coerenti con i bisogni espressi in quel momento, di fare attenzione ai bisogni di colui che ha generato l'azione del bullo o colei o colui che ne è stata vittima, con la consapevolezza che quando avviene un comportamento di questo genere nascono dei bisogni e questi bisogni hanno bisogno di risposte. Le risposte devono essere coerenti al danno generato, all'azione generata da quel comportamento, e devono essere anche in grado di poter prevenire comportamenti futuri. E questo è molto importante. In sintesi, quello di cui ho parlato è un feedback del ciclo delle risposte riparative. Poi vi parlerò più avanti della possibilità di intervento, di utilizzo di strumenti di giustizia riparativa anche nei fenomeni che riguardano il bullismo e il cyberbullismo, quindi la possibilità di dialogare anche dentro questa pratica della restorative justice. Suggerimenti di protocolli di intervento per un primo esame dei casi di emergenza, ricognizione delle iniziative e impegni degli organi collegiali e del personale scolastico, e ancora uso di spazi web dedicati sui siti scolastici istituzionali in ottica di diffusione e rilancio della cultura del rispetto dell'altro. È importante, di nuovo anche qua, immaginare di avere degli strumenti come dei protocolli di intervento per attivarsi fin da subito quando c'è l'emergenza, per non aspettare. Sappiamo quanto è importante con i ragazzi.

con le ragazze, intervenire il prima possibile affinché la risposta che diamo sia coerente con il comportamento generato e con i vissuti generati da quel comportamento. I ragazzi in età evolutiva, il tempo è significativo, quello che è avvenuto oggi fra una settimana potrebbe non essere così più significativo, quindi è importante avere anche la consapevolezza di poter intervenire con strumenti in grado anche nell'emergenza di offrire già delle prime risposte. Ricognizione delle iniziative, quindi avere la capacità da parte degli organi collegiali e del personale scolastico di sapere che cosa avviene anche da altre parti, di avere una visione più ampia di quello che è le azioni di intervento e di come altre realtà possono generare risposte che hanno avuto efficacia. E indubbiamente, se parliamo di cyberbullismo, non possiamo pensare di non sviluppare anche dei siti web a livello scolastico in cui il fenomeno stesso dialoga con nello stesso strumento, nello stesso ambiente, no? Quindi generare anche possibilità di comunicazioni chat, di scaricare materiale, di vedere video che parlano del fenomeno. Quali sono alcuni web a cui potete avere accesso per approfondire il fenomeno? Il sito di cui ho già parlato, Generazioni Connesse, osservare anche i siti di alcune delle principali associazioni italiane, ma potete trovare anche delle realtà locali, anche nei siti indubbiamente ministeriali, nei siti istituzionali delle scuole, come dicevo, perché quasi tutte hanno sviluppato dei programmi specifici, ma Telefono Azzurro, che ha anche fatto degli accordi con alcuni provider perché definire delle linee guida di comportamento, dei suggerimenti per gli insegnanti, per i genitori, su come gestire ad esempio il cellulare, su come limitare l'accesso, su come anche controllare in senso positivo quello che i ragazzi e le ragazze fanno in rete. Save the Children, idem, si occupa da tempo anche di questi temi in interazione con reti anche internazionali ed UNICEF. Quindi è importante, in termini preventivi, educare all'affettività e alle relazioni. Quindi educazione all'affettività e alle relazioni tra pari, una scuola attenta alla risoluzione pacifica dei conflitti, modelli educativi basati sulla responsabilità e le pratiche riparative, adulti competenti e formati. Cioè è molto chiaro da questo punto di vista che in termini preventivi lavorare sull'affettività, sulla qualità delle relazioni, siccome si costruiscono relazioni e siccome si costruiscono anche relazioni online, sul loro significato, è un elemento centrale nella prevenzione a comportamenti di cyberbullismo o di bullismo. E soprattutto una scuola che è attenta anche a rispondere in modo diverso ai problemi che si vengono a creare, quindi andando oltre la logica di una risposta che sia puramente sanzionatoria, come siamo abituati, di un'educazione che a seguito di un comportamento diciamo inadeguato o anche violento o anche trasgressivo, deviante, risponda con sanzioni, che sono importanti anche le sanzioni, ma che possono essere affiancate anche ad altri modelli che definirei circolari di confronto, ma a prescindere da quello che è stato il fenomeno che in quel momento vuole essere colpito o contenuto, ma creare degli spazi in cui i ragazzi e le ragazze possono dialogare fra di loro anche nel raccontarsi cos'è che rende difficile la loro esperienza di vita. E soprattutto, e questi diciamo sono i modelli basati sulla responsabilità e sulle pratiche riparative, ed è chiaro che per poter andare in questa direzione abbiamo bisogno di adulti sempre competenti e formati sia sul piano dei contenuti ma anche sul piano della relazione, anche adulti e insegnanti e professionisti che siano attenti alla dimensione emotiva della loro relazione, quello che loro fanno anche nell'agire, il loro essere insegnanti e formatori, e in quanto sono anche capaci e quanto è importante trasmettere la dimensione dell'apprendimento emotivo, alle famose attività, le soft skills, quindi quelle che sono chiamate delle abilità di competenza sociale, importantissime sia per prevenire
che l'essere bulli, sia per contrastare in termini di risorse, aumentare la capacità di resilienza dei ragazzi anche a comportamenti trasgressivi. Ma veniamo adesso ad alcuni esempi di domande. Queste domande sono prese da un ex preside di scuola, Ted Wachtel, un americano che è un personaggio che si occupa di giustizia, di pratiche riparative, soprattutto di pratiche riparative nelle scuole.

E lui, nella sua esperienza di preside, racconta sempre che all'inizio, quando i ragazzi venivano mandati da lui perché avevano fatto qualcosa di sbagliato, gli chiedeva sempre il perché l'hai fatto, dando uno per scontato fin da subito che lui fosse il colpevole o lei la colpevole, poi attivando un meccanismo di tifo difensivo che portava a una storia, diciamo, a una narrazione tendenzialmente stereotipata. E quindi ha deciso di sviluppare delle domande diverse con i quali accogliere i ragazzi e le ragazze, sia che avevano generato un comportamento problematico, sia che lo avessero subito. E quindi parte da domande molto semplici, chiedendo cos'è successo, cosa stavi pensando in quel momento, quali sono stati i tuoi pensieri da quel momento in poi, chi è stato influenzato da quello che hai fatto, in che modo quello che hai fatto li ha influenzati. È evidente come in queste domande ci sia l'attenzione al processo e non all'azione in sé, quindi al chiedere cos'è successo e non perché l'hai fatto. Quindi raccontami cos'è successo. Nel cos'è successo i ragazzi e le ragazze, ma anche gli adulti a volte ci possono raccontare delle storie importanti, cosa è successo quella mattina a casa, forse i miei genitori erano in ritardo e io sono stato anch'io in ritardo, quindi sono arrivato a casa stanco, la sera prima sono stato male, non ho dormito, quella mattina mi sono sentito ancora più aggressivo, oppure come stai? No? Domanda semplice, come stai? Che cosa hai provato quando lo hai fatto? Stare sul piano del vissuto della persona. E se quello che tu hai fatto ha influenzato altri, e in che modo? Quindi sollecitare una riflessione a livello empatico. E come vedremo, le domande che è importante poi con la quale chiudere è: che cosa pensi sia necessario fare da questo momento in poi? Quindi chiedere al ragazzo o alla ragazza di partecipare attivamente alla risoluzione di quello che è il problema che lui stesso o lei stessa ha generato. E questo è un passaggio fondamentale, è un lavorare con. Quando noi lavoriamo con, le persone sono più disponibili a collaborare anche con chi si pone in quel momento in una posizione di autorità o autorevole rispetto a lui o a lei. Quindi lavorare con, il chiedere alle persone di partecipare attivamente, a trovare delle risposte possibili ai propri comportamenti, oltre che aumentare il livello di successo in termini di partecipazione, rende anche molto le persone soddisfatte di quello che hanno prodotto. E le stesse tipi di domande, molto simili, si possono fare anche a chi ha subito un torto. Anche qua, cos'è successo? Cosa stavi pensando in quel momento? Quali sono stati i tuoi pensieri da quel momento in poi? Come questo ha influenzato te e gli altri? Qual è stata la cosa più difficile per te? E di nuovo, che cosa pensi sia necessario fare da questo momento in poi? Anche qua la domanda della partecipazione a chi ha subito un danno, alla risoluzione di quello che può essere il danno generato, è un passaggio importante della restorative justice o delle pratiche di giustizia riparativa. Rende le persone potenti nella relazione, capaci di poter stare dentro quella dinamica anche con la persona con la quale prima ho avuto un problema, prima mi ha molestato, mi ha perseguitato, mi ha scritto delle cose terribili in chat, ha diffuso qualcosa di mio e io ho paura, sento di aver perso il controllo sulla mia vita. Riprendendo e avendo la possibilità di confrontarmi con lui, con lei, anche in gruppo o in un assetto di mediazione in ambito penale, la tipica victim offender mediation a volte può essere anche utile, ma con il coinvolgimento dei genitori, ad esempio, in circle riparativi, in cui a tutte le persone partecipano, perché l'altro aspetto importante che molto spesso in queste azioni, non soltanto la colei che, o colui che subisce quel reato ne soffre, ne possono soffrire pure le persone accanto a lui e quindi è importante, o accanto a lei, è importante che possano avere la possibilità di esprimere i loro vissuti, di raccontarli, di poter partecipare anche alla possibile soluzione di quello che è stato il fenomeno che è accaduto, gli episodi che sono accaduti. Importante questo delle domande, di cosa chiediamo agli altri, alle altre, quando qualcosa è successo, di come li facciamo riflettere sull'elemento emotivo del comportamento, cosa ha generato in me, negli altri, in chi mi ha osservato, perché sono aspetti altamente rilevanti anche per poi costruire risposte adeguate. Punti di riflessione rispetto a questo argomento: come prevenire il cyberbullismo e promuovere una cultura del rispetto? E ora riepilogo gli spunti di riflessione proposti fino ad ora. Quali sono le caratteristiche specifiche del fenomeno? In che modo descriveresti le vittime di cyberbullismo? Quali sono i principali strumenti per difendersi? Come prevenire il cyberbullismo?

bullismo e promuovere una cultura del rispetto. Vi ringrazio per aver seguito questa lezione, vi invito a scaricare i materiali dalla piattaforma specifica ed andare anche ad osservare quello che la rete ci racconta nei diversi siti disponibili che troverete nelle associazioni, negli istituti scolastici e approfondire l'argomento. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti. Mi chiamo Andrea Falegnami e sono professore associato di impianti industriali presso il nostro Ateneo. Il corso che vi vado a presentare si chiama Business Intelligence. È un corso che ho registrato per voi in diverse video lezioni. Vediamo i contenuti principali del corso. Il corso si compone di diverse lezioni teoriche in cui andremo ad analizzare la storia, i contenuti del knowledge management. E anche nel dettaglio vedremo alcune pratiche di personal knowledge management. Nello specifico utilizzeremo anche dei software Obsidian e Zotero. Vedremo oltre al knowledge management come si strutturano i dati, come sono strutturati i dati all'interno delle aziende e anche che cos'è la pipeline di ETL. E che cosa serve e perché è molto importante per la business intelligence. Inoltre vedremo come sono strutturati i data warehouse e anche i loro corrispettivi data lake, le sorgenti dati, e come ci possiamo relazionare all'interno di queste sorgenti dati, costruire database e relazioni e operare all'interno dei vari data warehouse. Infine, abbiamo una nutrita serie di lezioni pratiche riguardante i software Power Excel, vale a dire Power Query e Power Pivot, la parte analitica avanzata di Excel e l'ambiente Power BI, che è attualmente lo strumento più avanzato disponibile gratuitamente, almeno per le sue funzionalità di base, da Microsoft. Quindi in giallo vedete tutti quanti i software che utilizzeremo durante questo corso. Le finalità di questo insegnamento sono innanzitutto prendere confidenza col concetto di business intelligence, con le varie tipologie di dati e fare in modo che voi alla fine dell'insegnamento possiate entrare in relazione sia con le unità di analisi che le unità gestionali di produzione dati operative, ma soprattutto che possiate realizzare la cosiddetta self-service business intelligence. Quindi potrete sia analizzare e gestire i dati che vi servono in azienda, anche nelle vostre eventuali attività lavorative, sia potrete utilizzare e sfruttare queste informazioni per migliorare la vostra condizione di studente. Innanzitutto perché potrete gestire anche le informazioni relative alle vostre attività, ma poi perché, come avete visto, verrete dotati di informazioni per utilizzare i software Obsidian e Zotero che potrete utilizzare direttamente

anche per studiare e anche altri corsi e per la realizzazione della tesi di laurea. E quindi è assolutamente raccomandato l'insegnamento di business intelligence, soprattutto per quegli studenti che vogliono avere degli strumenti moderni e competitivi per gestire informazioni e produrre documenti anche complessi come delle tesi. Detto questo, vi saluto e vi rimando al sito dell'Ateneo nella sezione relativa all'insegnamento di Business Intelligence. Arrivederci.

0: Quando scegli l'eccellenza, scegli Uninettuno. L'Anvur ci ha riconosciuti ancora una volta come migliori. Uninettuno è la migliore università telematica d'Italia. Siamo ancora i primi, grazie ai nostri studenti, ai nostri docenti e a chi ci sceglie ogni giorno. Studenti da tutto il mondo, insegnamenti innovativi, risultati straordinari. Uninettuno, l'università che cambia il tuo domani. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
1: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità,

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione in cui parleremo di ruoli, di status e di comunicazione nel gruppo. Vediamo adesso un breve sommario di questa lezione. Innanzitutto noi parleremo di sistema di status e vedremo che si tratta di un aspetto molto importante dentro la vita del gruppo. Parleremo poi dei ruoli, della funzione che hanno dentro i gruppi. Anche questo è un tema di grande interesse e fra l'altro anche con molti spunti di riflessione sulla nostra vita quotidiana. Un altro punto importante di cui tratteremo è il problema della comunicazione in gruppo, che sarà vista sia sotto l'aspetto della struttura sia sotto l'aspetto delle reti di comunicazione. Infine faremo un breve discorso sui processi di partecipazione che riguardano molto fortemente la comunicazione in gruppo. Allora, dicevo, si tratta di temi molto importanti perché riguardano fra gli aspetti strutturali più importanti del gruppo. Partiamo subito con lo status. Il concetto di status si riferisce alla posizione che gli individui hanno nel gruppo e alla valutazione di questa posizione su una scala di prestigio. Che cosa vuol dire? Soprattutto la valutazione consensuale, fra l'altro. Tutti i membri sono abbastanza d'accordo che la posizione in oggetto è alta o bassa o intermedia. C'è un accordo, diciamo, abbastanza forte, anche implicito, su questo aspetto del posizionamento in una gerarchia di gruppo. Allora, la differenziazione di status, nel senso che alcuni hanno uno status alto, altri uno basso, altri intermedio, dà luogo a delle gerarchie. Queste gerarchie possono essere informali, come nel caso dei gruppi di amici, oppure anche in un gruppo di lavoro in cui da un lato ci sia un capo formale e dall'altro ci sia un capo informale. E le gerarchie formali, che sono quelle stabilite per consenso sociale, ad esempio negli ambiti istituzionali, negli ambiti lavorativi, ci sono evidentemente delle gerarchie formali, il capo ufficio, il capo settore, i capi del personale, poi delle altre funzioni intermedie. Diciamo che formale e informale, per quello che riguarda la gerarchia nel gruppo, si rincorrono e a volte si sovrappongono fra di loro, nel senso, appunto, come dicevo prima, ci può essere un capo formale ma anche un capo informale.

formale dentro un gruppo di lavoro. Adesso noi vediamo gli indicatori di status, cioè quali sono quegli elementi che ci danno informazione su chi è più importante e meno importante in un gruppo. Innanzitutto questo primo aspetto, la tendenza a promuovere iniziative che vengono poi seguite dal resto del gruppo, il che significa che non tutte le iniziative che vengono prese dentro

valutazione consensuale in una scala di prestigio, nel senso che tutti i membri del gruppo sono abbastanza d'accordo che una tal persona occupa una posizione molto evidente, molto importante, magari anche di leadership, mentre un'altra persona conta pochissimo, magari non ci si accorge neanche che non è presente nel gruppo durante una riunione di gruppo. Questa valutazione consensuale del prestigio è anche legata a questi mini indicatori. Manca una persona nel gruppo, tutti se ne accorgono, ne manca un'altra, nessuno se ne accorge. Questo decreta un certo livello di invisibilità, di minore importanza. Come si produce questo status nei gruppi? Allora, vediamo dapprima la corrente etologica, cioè una corrente che mira a studiare il problema, con osservazioni naturalistiche. Allora, gli etologi dicono che già dalle prime interazioni ci sono degli indizi percettivi importanti. Vediamo quali possono essere. La statura dell'individuo, l'espressione che ha nel viso, più o meno decisa. La voce più o meno suadente, profonda, decisa, non tremolante, incerta, la muscolatura, la capacità di fissare gli altri mentre si parla. Questo viene considerato un indizio, un indice, un indicatore di dominanza, cioè non c'è paura di fissare gli altri mentre si parla. Allora, secondo questa corrente etologica, in sostanza, fin dalle prime interazioni in un gruppo ci sono dei candidati alla leadership, appunto, che sanno parlare in pubblico, tengono un comportamento di persone che non hanno né timori né tremori, non hanno timidezze, nello stesso tempo sono capaci di portare evidentemente degli argomenti, ma ci sono anche proprio degli indizi di natura corporea, magari sono alti, hanno la voce profonda, sono ben portanti, hanno, come si diceva, come si dice con una bella espressione francese, hanno le physique du rôle. Vediamo invece altri teorici, quali teorici degli stati d'aspettativa, che sostengono invece che non sono importanti tanto gli indici percettivi, quanto piuttosto le aspettative sulle abilità che le persone possono fornire nel gruppo per raggiungere gli obiettivi. Fin dalle prime interazioni ci sono queste aspettative. Faccio un esempio molto della vita quotidiana. Mettiamo in una squadra di calcio che sta andando così così, c'è un cambiamento di allenatore e si aspetta il nuovo allenatore che arriva magari con un certo alone reputazionale e che verrà stimato o meno in base ai contributi che darà alla vita del gruppo, cioè se sarà bravo a fare appunto l'allenatore di calcio. Allora, per chi possiede dei tratti congruenti con queste aspettative, allora noi abbiamo lo status elevato, viene decretato, viene dato alla persona che possiede questi tratti congruenti con le aspettative di gruppo uno status importante, uno status elevato. Sono in contraddizione queste due teorie? Probabilmente no. È probabile che nelle primissime interazioni si dia importanza al corpo, a come una persona si presenta, alla tonalità della sua voce, alla sua capacità di gestire una situazione pubblica, ma nel prosieguo dell'interazione è probabile che si dia importanza ad altri elementi, come la sua capacità di dire delle cose sensate, di proporre delle strategie necessarie per il raggiungimento degli scopi, che dia insomma delle prove di competenza, quindi non basterà più le physique du rôle, ma ci vorranno invece degli elementi che fanno parte del suo bagaglio, della sua capacità, insomma delle sue competenze professionali, ad esempio se siamo in ambito professionale. Vediamo adesso se è possibile cambiare questa gerarchia di status. Infatti noi ci potremmo chiedere, e direi che la domanda è molto sensata, se una volta che si è prodotta questa gerarchia all'interno di un gruppo, questa resta fissa per sempre. È chiaro che la risposta non può essere che no, perché sarebbe per la maggior parte degli individui fuori
poco interessante appartenere ad un gruppo in cui, ad esempio, si ha una posizione molto bassa, una posizione non di rilievo, in cui ci siano poche responsabilità, ma anche propri benefits, pochi.

diciamo, poche gratificazioni connesse alla propria posizione. Allora, pur tendendo ad una certa stabilità, e questo vuol dire che non è che la gerarchia di un gruppo si deve scaravoltare ogni giorno, se così succedesse il gruppo finisce di funzionare. Quindi, pur tendendo a una certa stabilità, il sistema di status si può modificare per due ordini di cause, delle cause interne al gruppo. Mettiamo ad esempio, un esempio catastrofico, che il leader abbia una malattia improvvisamente grave, oppure che sia allontanato, che se ne vada, che parta. Questo ovviamente produce un vuoto a livello del vertice e quindi a questo punto bisogna trovare un nuovo capo. Gli studi naturalistici sui gruppi di adolescenti, sui gruppi informali di adolescenti, mostrano che in realtà questa logica di posizione è effettivamente una logica, nel senso che se viene a mancare per qualche motivo il leader, non sarà uno con la posizione più bassa nella gerarchia a prendere il posto del leader, ma sarà una persona che ha una posizione intermedia. Quindi ci sarà, diciamo, una salita, uno scivolamento verso l'altro, se così, l'alto, se così si può dire, di colui che è a un livello intermedio. Quindi per motivi interni al gruppo può esserci uno sconvolgimento di status, oppure ammettiamo che una persona che ha una posizione medio-medio-bassa dia prova di, non so, enormi capacità, tanto che il gruppo debba rivedere la sua gerarchia interna e debba tentare invece di trovare un posto più confacente a questa persona, per raggiungere gli scopi del gruppo. Un altro motivo che può effettivamente sconvolgere una gerarchia di gruppo può essere il confronto o il conflitto con altri gruppi. Mi riferisco ad esempio agli esperimenti del campo estivo di Sheriff che nel corso di queste lezioni sarà svolto dagli altri colleghi. Allora, in questo caso Sheriff e la sua equipe osservarono che quando fra i gruppi di adolescenti veniva scatenata la competizione, per cui in una serie di giochi ci sarebbe stato il gruppo vincitore, il gruppo perdente, e il gruppo vincitore avrebbe avuto dei premi che non avrebbero avuti avrebbero avuto coloro che perdevano. In questo caso si scatenava anche all'interno del gruppo una profonda rielaborazione dei ruoli presenti, per cui ad esempio si assistette al cambiamento di leadership all'interno di questi gruppi di adolescenti in cui veniva scelto il ragazzo più aggressivo, più competitivo, più arrogante magari, e che veniva giudicato come la persona più adatta per affrontare una competizione, una sorta di guerriglia con l'altro gruppo. Quindi diciamo, per quello che riguarda la stabilità di status, che è tendenzialmente un aspetto abbastanza stabile, senza il quale i gruppi non riuscirebbero a gestire la loro sopravvivenza nel tempo. Nello stesso tempo non si tratta di un aspetto inamovibile, senza il quale non ci sarebbe innovazione, possibilità di cambiamento dentro al gruppo. Allora, possiamo vedere a questo punto quali sono le funzioni dello status, a cosa serve questa divisione in gerarchie che, ribadisco, riguardano tanto i gruppi formali, ad esempio i gruppi lavorativi, un partito politico o altro, quanto i gruppi informali, per esempio dei gruppi di amici, dei gruppi di persone che condividano un hobby. Spesso in questi gruppi di persone che si trovano, non so, a fare un corso di ceramica, mettiamo, se il gruppo ha delle relazioni protratte nel tempo, prolungate, è possibile che dentro si evidenzino delle leadership, magari alcune più centrate sulla competenza a fare ceramica in questo caso, altre magari più sulla simpatia personale, la capacità di rilanciare delle proposte di cene insieme, che so, di piccole vacanze, di merende all'aperto, eccetera. Quindi ci possono essere anche leadership di vario genere. Una delle principali funzioni è appunto quella di creare della divisione del gruppo, della differenziazione di status in un gruppo, è quello di creare un ordine e una prevedibilità dentro la vita di gruppo.
Un altro degli scopi importanti

del gruppo è quello del coordinare le forze del gruppo per raggiungere gli obiettivi. È importante che il gruppo abbia una sua strutturazione, abbia un capo, una coda, abbia una sua fisionomia strutturale, perché gli obiettivi non verrebbero raggiunti se non ci fosse un po' di struttura interna. Sicuramente lo status, che poi è un concetto molto vicino a quella di leadership o non leadership dentro ai gruppi, questo posizionamento, insomma, mentre la leadership riguarderà, come vedremo, le caratteristiche proprio del leader, lo status riguarda tutta la gerarchia, dal più piccolo al più alto dei suoi membri. Quindi coordina le forze per raggiungere l'obiettivo, forse anche solo l'obiettivo di divertirsi insieme, di fare delle cose piacevoli. La differenziazione di status permette anche l'autovalutazione di ogni membro del gruppo, il che vuol dire che io in qualche modo prendo degli spunti per dare un giudizio su di me attraverso il fatto che io nel gruppo sia una persona più o meno importante. Quindi contribuisce tutto questo anche ad autovalutarmi, a darmi degli elementi per giudicarmi in mezzo agli altri e per giudicarmi anche tout court come persona. Vicino al concetto di status, noi abbiamo il concetto di ruolo. Allora, che cos'è il ruolo? Il ruolo, come vediamo dalla definizione, è un insieme di aspettative condivise, cioè che hanno tutti i partecipanti ad un determinato gruppo, circa il modo in cui dovrebbe comportarsi una persona che sta in una certa posizione. Faccio un esempio molto semplice che naturalmente abbiamo vissuto tutti quanti, il ruolo di insegnante e di allievo. Le aspettative riguardanti il ruolo dell'insegnante sono quelle che, non so, sappia fare una lezione, sappia tenere la disciplina in classe, che si ponga nei confronti degli allievi con un certo livello di autorevolezza. L'insegnante non entra dicendo parolacce o masticando chewing gum o facendo il buffo, ma entra con un suo atteggiamento che è è atteso sia dalla stessa persona che incarna il ruolo, sia dai suoi comprimari, dai suoi partner di ruolo, dagli allievi. Ugualmente, dagli allievi ci si aspetta che stiano ad ascoltare, che chiedano il permesso per fare determinate cose che non rientrano nell'economia della lezione, che abbiano un atteggiamento rispettoso, deferente e così via. Si tratta di un sistema di attese reciproche. Generalmente queste attese sono onorate. Tanto è vero che quando noi andiamo dal medico, ci sediamo di fronte a lui, quando ci si alza in piedi sappiamo che per noi è l'indicatore di sdraiarci sul lettino, ci si comincia a spogliare, ci si sdraia sul letto, si ubbidisce a quello che il medico ci dice di fare. Allora, il ruolo riguarda i comportamenti che sono esibiti, ma anche che sono attesi dai membri del gruppo. In genere c'è un buon livello di consensualità. Cioè, quello che io mi aspetto di fare come insegnante, generalmente lo faccio, i miei allievi si aspettano la stessa cosa, io mi aspetto delle cose da loro e loro come allievi si aspetta, rispondano a delle aspettative sul ruolo di studente. Allora, vediamo, no, possiamo dire a questo punto c'è un po' di difficoltà a distinguere fra status e ruolo, anche se abbiamo visto che lo status riguarda la gerarchia interna, mentre il ruolo riguarda i comportamenti di tutti i vari membri. Ma è anche vero che questi comportamenti hanno dei livelli diversi di prestigio sociale. Pensiamo in un ospedale in cui sicuramente ci sono delle gerarchie che distinguono, che so, i medici dai non medici e così via. Allora, il ruolo riguarda prevalentemente le attese comportamentali dei membri del gruppo, di tutti, dei più alti e dei più bassi. Lo status riguarda ancora delle attese, ma piuttosto delle attese di competenza, cioè ci si aspetta che chi ha un ruolo più alto abbia un livello di competenza più elevato, come ci aspettiamo che chi occupa un ruolo più basso abbia delle competenze magari meno elevate. Vediamo adesso, sempre per quello che riguarda il tema del ruolo, un celebre esperimento, l'esperimento di Zimbardo sulla Stanford Prison, che è del 72,
e vedremo che nello sfondo delle prossime

slide ci saranno spesso proprio delle immagini tratte da questo famosissimo esperimento che ha suscitato anche moltissime, come dire, moltissime obiezioni sul piano morale. Sarebbe sicuramente un esperimento che adesso non si potrebbe più fare, non si potrebbe più fare perché ci si pongono molti problemi sulla deontologia, quindi sull'etica degli esperimenti. Come vedremo, questo è un esperimento che rischia di lasciare delle tracce nei soggetti sperimentali, rischia di muovere troppe emozioni e quindi già di per sé è vero che magari è più vicino alla vita che non altri esperimenti più rarefatti, ma ci si pongono dei problemi di tipo morale sui limiti di questa sperimentazione. Allora, cosa succede in questo esperimento della Stanford Prison? Innanzitutto i partecipanti. I partecipanti erano tutti maschi, volontari, pagati, come spesso succede negli Stati Uniti e in altri paesi del Nord Europa, i soggetti sperimentali vengono pagati per uno studio sulla vita in prigione, non sono date delle grandissime precisazioni, vengono fatti dei test di personalità per stabilire se queste persone abbiano un equilibrio psicologico soddisfacente. In poche parole, non si vuole cooptare qualcuno che abbia dei problemi di natura psicologica. Il tempo previsto per l'esperimento era addirittura di 2 settimane, massimo 2 settimane di seguito, quindi un tempo anche molto grande. Allora, la procedura sperimentale. Come vedete, nello sfondo ci sono le immagini della situazione sperimentale. La procedura sperimentale fa sì che le guardie vengano informate sui limiti di questa simulazione, cioè in pratica viene detto loro che non possono esagerare. Il giorno in cui inizia l'esperimento, per dare maggiore veridicità al medesimo, viene simulato l'arresto dei prigionieri. Ho dimenticato di dire, ma non mi sembra irrilevante, che guardie e prigionieri vengono attribuiti per sorteggio. Quindi non c'è nessun altro criterio che non il sorteggio. Da ultimo parte la sperimentazione in cui viene simulata la vita di prigione in un seminterrato della Stanford University. I risultati. Allora, innanzitutto, dopo 2 giorni i prigionieri si ribellano contro le guardie, contro le vessazioni delle guardie e cercano di liberarsi. Le guardie, da parte loro, mettono in atto molte vessazioni, alcune delle quali particolarmente crude, per ridurre i prigionieri all'ubbidienza. Vediamo sempre nello sfondo una di queste immagini con la guardia, con gli occhiali scuri e il prigioniero con gli occhi bendati e con le manette dietro la schiena. 4 prigionieri dovettero essere dimessi nei primi giorni di esperimento perché cominciarono a star male. Uno si coprì di un esantema, di uno sfogo di pelle, come si direbbe in termini così gergali, dovuto a disturbi psicosomatici, e altri dettero il segno di essere molto, molto emozionati, molto depressi, molto in difficoltà a continuare l'esperimento, per cui vennero dimessi. Le guardie mostrarono in generale, non tutte, ma abbastanza maggioritariamente, un aumento dell'aggressività e della violenza, al di là del loro mandato iniziale, al di là di quello che lo sperimentatore aveva detto loro. I prigionieri, d'altra parte, assunsero una posizione di grande passività, dando i segni di aver un po' perso la loro identità personale, quasi un segno di deindividuazione, di destrutturazione, di deindividuazione. Allora, cosa possiamo dire di questo esperimento? Che questo esperimento, no, i comportamenti che mostra questo esperimento non sono espressione di caratteristiche di personalità. Perché? Perché abbiamo visto che le persone erano selezionate proprio in base al loro buon equilibrio psicologico. Inoltre, per avere degli importanti cambiamenti nelle strutture di personalità, non bastano 2 o 3 giorni, ci vogliono sicuramente dei periodi più lunghi. Quindi queste persone mostrano dei modelli di risposta specifici, che
che fa modelli di risposta specifici a certe istituzioni e ruoli.

sociali. In pratica, la finta prigione della Stanford era diventata una vera prigione. Le guardie avevano messo in atto dei comportamenti che venivano ritenuti come espressione dell'essere guardie di un penitenziario, e i prigionieri avevano fatto la loro parte, quella dei prigionieri. Questo è un esperimento veramente molto importante, c'è anche un film che ha girato in questi ultimi anni, che riprende in parte proprio l'esperimento della Stanford Prison, e sicuramente noi attraverso questo esperimento abbiamo appreso alcune cose, abbiamo appreso alcune cose sulla forza del ruolo, su quello che il ruolo può darci anche in termini di comportamenti quasi da copione. Come dicono gli psicologi, e soprattutto di matrice cognitivista, parlano di script, che sono proprio veri e propri copioni che noi recitiamo quando incarniamo un ruolo. Ci sono tantissime illustrazioni filmiche, ad esempio, sulla forza del ruolo, e, che mostrano proprio attraverso, per esempio, Train de Vie, mi viene in mente, il film Train de Vie, che è uscito alcuni anni fa e che ha mostrato come una storia impossibile, quasi una fiaba, in cui un villaggio di ebrei cerca di scampare la persecuzione nazista fingendo, prendendo un treno e fingendo che dentro ci siano già degli ufficiali nazisti con dei prigionieri ebrei da portare nel campo di concentramento. Coloro che incarnano gli ufficiali nazisti assumono certi tipi di atteggiamento e vengono percepiti dagli altri, diciamo, ebrei deportati. Faccio presente che questa distinzione era totalmente fittizia, era una commedia nella commedia. Tuttavia hanno la forza di dividere le persone che recitano il ruolo di nazisti e le persone che recitano il ruolo di ebrei deportati. Vediamo adesso il problema dei ruoli formali. I ruoli formali sono quelli che hanno senso perché legati a un'istituzione come la scuola, come l'ospedale, di cui vediamo sullo sfondo appunto le immagini, vengono tratte da ambiente ospedaliero. Allora, sono presenti nelle organizzazioni sociali, questi ruoli formali, hanno degli aspetti fortemente obbligati. È quello di cui parlavo prima, il medico deve fare il medico e non fa il paziente, il medico fa il medico e non fa il contabile dentro all'ospedale. Allora noi qui ci potremmo chiedere, ma allora, se tutto questo è vero, che hanno degli aspetti così obbligati, i ruoli formali, sono presenti in tutte le istituzioni sociali, allora noi ci possiamo chiedere, ma si può sfuggire da questo script? Si può uscire da questo copione? O bisogna essere tutti uguali? Allora, già la nostra esperienza empirica ci dice che non tutti i medici sono uguali, non tutti gli insegnanti sono uguali, e quindi non è possibile che siano tutte uguali queste interpretazioni. Che cos'è che divide, che fa sì che anche nel mettere in atto dei ruoli formali ci sia una differenza fra individui? Si tratta degli stili di ruolo. Gli stili di ruolo rientrano proprio negli aspetti soggettivi di interpretazione del ruolo da parte di chi lo esercita. Così anche nei lager nazisti, che sono fra il massimo delle istituzioni totali, delle istituzioni più violente che si possano immaginare, così anche in queste situazioni estreme ci sono state delle guardie dal volto umano. Lo sappiamo dai romanzi, dalle testimonianze dei sopravvissuti, che indicano per esempio delle guardie particolarmente efferate, particolarmente violente, particolarmente desiderose di infliggere dolore e umiliazione alla vittima, e delle guardie invece dal volto umano, che tentavano al contrario di avere dei comportamenti cooperativi, quasi di solidarietà, di pena nei confronti dell'altro. Allora, noi abbiamo solo i ruoli formali, certo che

poi abbiamo anche dei ruoli informali. Allora, questi ruoli informali non sono soggetti ad un campione stabilito formalmente e abbiamo alcuni tipi di ruoli informali. Questa quadripartizione che vediamo è dovuta in parte a Moreland e Levin, che parlano appunto di leader, di nuovo arrivato, di capo espiatorio, e clown, di clown parla anche Baron. Allora, il nuovo arrivato, un ruolo di cui abbiamo già parlato nelle prime lezioni riguardanti l'entrata in gruppo. Abbiamo visto che si tratta di un vero e proprio ruolo che richiede attendismo, che richiede un certo riguardo, una certa, diciamo così, prudenza nel proporsi. Il leader è un ruolo di cui parleremo fra breve in una lezione dedicata alla leadership. Il ruolo del capo espiatorio è un ruolo molto importante per l'equilibrio del gruppo perché è colui che si prende in pratica tutte le colpe, viene sempre ridicolizzato al posto degli altri e così via. Nello stesso tempo, proprio con il fungere da parafulmine, prendendosi tutto questo carico di colpe, il capo espiatorio porta un bel alleggerimento nelle tensioni di gruppo. Il clown è un leader socio-emozionale, fa ridere, simpatico, dice le battute, racconta le barzellette. Le funzioni dei ruoli sono molto simili a quelle dello status, favoriscono il raggiungimento dello scopo del gruppo, portano ordine e prevedibilità nel gruppo stesso e contribuiscono anch'essi, come già lo status, all'autodefinizione. Vediamo adesso un altro tema, importante che riguarda la vita del gruppo ed è la comunicazione. Quando parliamo di comunicazione, noi dobbiamo pensare che ci sono almeno due concetti. Adesso ne vediamo uno, la struttura di comunicazione, dopo vediamo le reti di comunicazione. Allora, per quello che riguarda la struttura, noi possiamo dire che la struttura riguarda l'insieme delle comunicazioni che effettivamente sono state scambiate in gruppo. Per esempio, noi possiamo contare, fare proprio una piccola statistica, contando chi parla di più, chi parla di meno, i contenuti delle cose che si dicono, i destinatari delle varie comunicazioni. In base solo a questi aspetti comunicativi, noi possiamo decidere chi è più importante nel gruppo, ed è per esempio quello che parla di più, o quello a cui tutti parlano, o quello che parla con particolare autorevolezza, sicuro di essere accettato dagli altri e così via. Vediamo invece adesso, scusate un attimo, sempre a proposito di struttura di comunicazione, è molto importante parlare anche di questo strumento ideato da Bales negli anni 50, in cui vi è una griglia osservativa di 12 categorie, 6 delle quali sono riferite ai comportamenti socio-emozionali, tre sul positivo e tre sul negativo, ad esempio approva o disapprova, atteggiamenti accettanti o atteggiamenti non accettanti e così via, e comportamenti centrati sul compito. Questa bipartizione nelle osservazioni di Bales, che ha avuto una grandissima fortuna susseguente, tanto che si parla ancora proprio correntemente di persone centrate sul compito, centrate sulle relazioni, di leader centrati sul compito o di leader socio-emozionali o centrati sulle relazioni. Diciamo che questa idea di Bales di distinguere i comportamenti orientati al compito e orientati alle relazioni ha avuto moltissima fortuna seguente. Vediamo adesso che cos'è una rete di comunicazione. Allora, una rete di comunicazione è un insieme dei canali di comunicazione, cioè effettivamente delle vie che sono presenti in un gruppo per poter comunicare. Questi canali di comunicazione sono proprio delle condizioni materiali che rendono possibile il passaggio delle informazioni. Pensiamo per esempio a cosa vuol dire avere una posta elettronica, è un canale, avere a disposizione la posta elettronica vuol dire avere un canale comunicativo aperto, avere il telefono è un canale comunicativo di un certo tipo. All'epoca di Marco Polo nel Catai, questo immenso impero, i messaggeri andavano a cavallo, c'era una grandissima velocità, tenendo conto delle

della difficoltà a portare informazioni dalle più sperdute zone dell'impero all'imperatore. Quindi sono le condizioni materiali che rendono possibile la comunicazione. Queste reti di comunicazione sono state studiate sperimentalmente da Leavitt all'inizio degli anni 50. Leavitt ha usato un sistema sperimentale per cui esisteva una specie di marchingegno utilizzato dallo sperimentatore, per cui venivano aperte o chiuse certe finestrelle, i soggetti dovevano comunicarsi anche delle cose molto semplici, tipo dovevano trovare quali di sei simboli che avevano in piccole figurine era comune a tutti. Per far questo non potevano parlare, ma dovevano comunicare tramite le finestrelle, quando si aprivano e si chiudevano, passare i loro messaggi. Di cui poi veniva stabilita, cioè alla fine si vedeva se per risolvere il problema erano stati necessari molti passaggi, se c'erano stati molti errori, se c'era stata ridondanza e tutte queste cose. Allora, queste reti sono la ruota, come vediamo, in cui c'è una persona, questi cinque elementi, immaginiamoli come delle persone, c'è una persona centrale, quattro periferiche, la persona al centro può comunicare con tutte, mentre le persone periferiche possono comunicare direttamente col membro centrale e attraverso il membro centrale con gli altri. La Y, il cerchio, la catena. Allora, come possiamo guardare a queste teorie? Innanzitutto, è stato studiato l'indice di distanza, cioè è il numero minimo di legami di comunicazione che un membro deve attraversare per comunicare con un altro. Ad esempio, nella figura che vediamo, se il membro D vuole comunicare col membro A, deve attraversare tre passaggi, un C, B, 2 e 3 A. Se il membro C vuole comunicare con il B, c'è un solo passaggio, uno. Quindi è il numero minimo di legami di comunicazione che un membro deve attraversare per comunicare con un altro. Abbiamo anche un indice di centralità che decide quanto una comunicazione è centralizzata su una persona o è distribuita fra tutti i membri. Nelle figure che ho mostrato prima, la centralità è elevatissima nella ruota e meno elevato nel cerchio. Vediamo innanzitutto i risultati di questi esperimenti. Le reti centralizzate risolvono i problemi più rapidamente di quelle decentralizzate, più concisamente, con meno errori, ma c'è un ma, il morale del gruppo è basso, è alto solo quello del leader, quello del centro, centralizzato. Le reti decentralizzate risolvono il problema più lentamente, con più passaggi, con più errori, ma il morale del gruppo è alto, perché le persone si sentono implicate, si sentono partecipative. Allora, le reti centralizzate sono più funzionali per i compiti semplici, quello in cui il personaggio centrale, in questo caso potremmo dire proprio il leader, riesce a smistare la serie di informazioni che gli arrivano da tutte le parti in modo abbastanza semplice. Le reti decentralizzate sono invece più funzionali per i compiti complessi, quelli in cui il leader non riuscirebbe a smistare cognitivamente una mole troppo importante di informazione, rischierebbe il cosiddetto ingorgo cognitivo. Ad esempio, pensate a un problema di algebra, un problema di matematica, un problema di logica. In questo caso, è importante che tutti partecipino e diano il loro contributo, quindi sicuramente meglio una rete decentralizzata. Gli studi sulle reti di comunicazione mostrano in effetti che una delle variabili più importanti per decidere quale rete è meglio è proprio la natura del compito, più o meno complessa. Vediamo adesso, ci avviamo grosso modo alla conclusione. Per quello che riguarda la comunicazione, possiamo dire che c'è modo e modo di comunicare. Ad esempio, ci sono comunicazioni calde, ci sono delle comunicazioni sicuramente più fredde, più formalizzate, meno intense dal punto di vista emozionale. Ci sono delle comunicazioni spontanee fra gli individui, delle comunicazioni molto naturali e delle comunicazioni invece molto formali, in cui si usa un linguaggio stereotipato, in cui non si può uscire da un certo canone di comunicazione.
L'elemento chiave che distingue fra questi vari tipi di comunicazione e che decide anche della bontà della comunicazione che noi vogliamo utilizzare

Questo elemento chiave è la partecipazione. La partecipazione può essere, come ci dicono Moscovici e Duase, consensuale o normalizzata. C'è una grande differenza fra le due. Vediamo adesso proprio la definizione di partecipazione consensuale e di partecipazione normalizzata. Nella partecipazione consensuale, le persone che stanno nel gruppo, i membri del gruppo, si esprimono con una grande libertà, cioè non sono soggetti alla gerarchia stabilita, non hanno paura di dire quello che pensano. Abbiamo stressato nelle slide la parola conflitto, perché in queste comunicazioni così spontanee, così vere, è anche da mettere in conto che ci sia una dose di conflitto, di controversia, di discussione, in quanto proprio perché le persone dicono quello che pensano, è possibile che non trovino una sincronia immediata, che la debbano cercare attraverso una certa dialettica, una certa negoziazione. Ovviamente la partecipazione consensuale è quella più democratica, è quella che crea maggiore coinvolgimento, le persone si sentono dentro alla realtà, si sentono dentro alle decisioni del gruppo, hanno voglia di dire la loro, hanno voglia di portare i loro contributi. Nelle situazioni in cui c'è una partecipazione consensuale molto forte, c'è anche la capacità di sacrificarsi dei membri, di dare parte del loro tempo, di dare parte delle loro energie, proprio per raggiungere gli obiettivi. E in tutto questo, appunto, ribadisco, è possibile che ci siano anche dei conflitti. Queste forme di discussione che prevedono una partecipazione di tutti, la partecipazione consensuale, sono più costose in termini di tempo. Il tempo, ci vuole più tempo, per essere democratici ci vuole più tempo, ci vuole più possibilità di poter discutere e confrontarsi con gli altri. La partecipazione normalizzata invece è molto meno spontanea. Le persone parlano con l'ordine di beccata, come si dice in termini etologici, quando ci si riferisce a delle specie di uccelli appunto, che possono beccare il cibo con un certo ordine gerarchico. La discussione nella partecipazione normalizzata è regolamentata dalla gerarchia esistente. E quindi non è spontanea, c'è sicuramente meno conflitto, si segue quello che è un ordine di beccata complessivo e ovviamente ci potranno essere dei tempi sicuramente molto più rapidi, ma quello che succede in queste riunioni a base partecipazione normalizzata non è mai molto vero, non è mai molto autentico. Le persone probabilmente se ne escono di lì, ciascuna con le idee precedenti, non è stata persuasa, convinta da nessuno. Anzi, magari ci sarà, se vogliamo, un lavorare per portare avanti la propria idea, magari in modo extra gruppo, proprio perché lì dentro non si è potuto effettivamente discutere. Quindi dal punto di vista psicologico possiamo dire che sicuramente per mettere a frutto tutte le energie dei partecipanti di un gruppo bisognerebbe usare dei metodi che fanno emergere la partecipazione di tutti e ci troviamo quindi di fronte anche a situazioni che possono portare profonde innovazioni nella vita sociale. A questo punto ci abbiamo alla fine di questa lezione. Abbiamo visto quindi che cos'è il sistema di status, le gerarchie dentro il gruppo, abbiamo visto l'importanza del sistema dei ruoli, abbiamo visto che cos'è comunicare in un gruppo e abbiamo parlato di partecipazione. Distinguendo fra partecipazione consensuale e partecipazione normalizzata e vedendo quali sono le possibili conseguenze di questi due diversi processi.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia.

Centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.

هادو انا هو اش كيتسمى الضمائر.

0: L'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find

0: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
1: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
2: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Tunno, like a scholarship.
0: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
2: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
1: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
0: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
0: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
2: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuto a tutti e a tutti a questa nuova video lezione intitolata I mercati digitali caratteristiche. Vediamo gli argomenti che affronteremo. Innanzitutto parleremo delle caratteristiche dei mercati digitali e poi affronteremo il ruolo della politica della concorrenza nei mercati a due versanti. Quindi adesso inizieremo un focus su quelli che sono i mercati digitali, che sono chiaramente dei mercati che sono sorti in particolar modo dopo l'ampia diffusione di tecnologie per la telecomunicazione.

particolar modo ICT, internet, banda larga, tecnologia mobile, fissa, insomma tutto quello che diciamo, si è svolto nel corso, in particolar modo, degli ultimi 20 anni, per poi andare a effettuare un focus su quelle che sono le problematiche dell'emergere di questi mercati digitali sotto il profilo della concorrenza e dell'antitrust. Iniziamo quindi col primo argomento, caratteristiche dei mercati digitali. Quindi vedremo quali sono le principali caratteristiche di questi mercati, le commenteremo insieme e vedremo anche quali sono le problematiche e le opportunità legate a questi mercati. Allora, innanzitutto i mercati digitali sono dei mercati cosiddetti multi-sided markets, ossia mercati a doppio versante o mercati detti anche a due parti. Cosa significa questo? Sono cioè mercati in cui è presente una piattaforma gestita da un operatore che mette in collegamento fisico o virtuale soggetti diversi, minimizzando i costi, ad esempio una piattaforma in cui ci sono creatori di contenuti e soggetti che usufruiscono, dei contenuti. Quindi, quando parliamo dei mercati digitali, i digitali, hanno una caratteristica ben precisa e dunque, sotto il profilo economico vengono definiti mercati a due versanti. Dunque, come si caratterizzano i mercati a due versanti? Quindi, perché si chiamano in due parti, o in doppio versante? Perché è presente una piattaforma, quindi una struttura che può essere fisica, come poi vedremo, o digitale, e nel caso di specie, quindi si configura appunto il mercato digitale. Questa, piattaforma mette in collegamento due gruppi di soggetti. Un soggetto che presta e crea dei servizi, dei contenuti, e l'altro soggetto che ne usufruisce, quindi acquista e acquisisce contenuti. Dunque, questi soggetti vengono messi in contatto attraverso lo strumento della piattaforma e quindi, diciamo, la piattaforma è lo strumento per ridurre poi quelli che di fatto in economia vengono chiamati i famosi costi di transazione, come vedremo fra poco, ossia quei costi, insomma, che servono per avviare una certa operazione di scambio tra appunto un soggetto che offre e un soggetto che domanda un certo bene o un certo servizio. Quindi dicevamo che queste piattaforme, quindi i mercati digitali nel caso di specie, sono degli strumenti che consentono quindi di facilitare le transazioni. È quello che vi dicevo poco fa. La piattaforma rende più agevole chi cerca un certo servizio e rende più agevole anche diciamo, le attività per chi produce un certo servizio, perché è un momento, crea un momento e un luogo, appunto, ripeto, fisico o virtuale, in cui le persone possono scambiare un determinato bene o un determinato servizio. Perché si riducono i costi di transazione? Perché, ad esempio, chi vuole acquistare un certo bene o un certo servizio non deve sostenere i cosiddetti costi della ricerca, ossia i costi per andare a cercare dove trovare quel determinato bene. Vengono anche ridotti i costi di raccolta delle informazioni, perché sappiamo molto spesso che un soggetto che vuole effettuare un certo acquisto vuole anche raccogliere delle informazioni su un certo bene. E le informazioni possono essere anche, diciamo, dove andare a comprare quel determinato bene. Quindi, in sostanza, tutto quello che riguarda i costi di transazione tramite le piattaforme vengono, sostanzialmente ridotti. Quindi ci sono dei vantaggi complessivi rispetto al momento del consumo. E chiaramente, ponendoci anche dal lato di chi produce questi contenuti, ci sono altrettanto vantaggi. Chiaramente in questo percorso c'è un terzo soggetto, che è appunto colui che detiene la piattaforma. Quindi abbiamo la piattaforma gestita, da un soggetto e abbiamo due altri gruppi di soggetti, uno che domanda un certo bene o servizio e l'altro che offre un certo bene o servizio. Dunque, ripetiamo, la piattaforma è l'elemento che facilita la messa in contatto tra chi domanda e chi offre. E quindi questo tipo di soluzione va a ridurre sensibilmente i costi di transazione che normalmente sono associati ad alcuni tipi di transazioni. Quindi, andando a voler avviare delle ulteriori specifiche, un mercato a due versanti si ha quando ci sono, dicevamo, due distinti gruppi di clienti, colui che offre e colui che domanda, lo abbiamo visto poco fa, quindi due gruppi distinti di clienti della piattaforma, ovviamente,

sia quando poi il valore ottenuto da un tipo di clienti aumenta con il numero dell'altro tipo di clienti, e questo adesso lo commentiamo a breve, e poi un intermediario è necessario per internalizzare le esternalità create da un gruppo per l'altro gruppo. Cosa significa le ultime due cose che abbiamo visto su questa slide? Che una piattaforma ha senso di esistere, quindi ci sono degli effetti positivi per i due gruppi di clienti, chi domanda e chi offre, quando evidentemente c'è un numero consistente di persone che domanda e che offre. Dunque, questo tipo di situazione, come vedremo fra poco, genera delle cosiddette esternalità positive di rete, ossia io ho convenienza che ci sia un numero crescente di soggetti che si trova in entrambi i gruppi per far sì che evidentemente le esternalità, gli effetti positivi determinati dalla piattaforma siano chiaramente poi esponenziali. Dunque, quello che fa di fatto poi la piattaforma, che è l'intermediario tra questi due gruppi, è diciamo, internalizzare quelle che abbiamo appunto definito queste esternalità di rete, ovvero la positività, gli effetti positivi che ho nell'avere tante persone che utilizzano questa piattaforma, che siano del gruppo 1 o del gruppo 2, e così facendo praticamente vado a generare una situazione che è migliore da un punto di vista economico. Vediamo meglio con un grafico, quindi, come possiamo rappresentare il mercato digitale, che è un mercato a due versanti. Dunque, troviamo, come vi dicevo, la piattaforma, troviamo il gruppo 1 di utilizzatori, e poi troviamo il gruppo 2 di utilizzatori. Dunque, abbiamo innanzitutto una freccia che fa sì che il gruppo 1 utilizzi la piattaforma e lo stesso per il gruppo 2. Dunque, la piattaforma crea delle interazioni tra i due gruppi e restituisce all'utilizzatore del gruppo 1 un certo feedback e lo stesso fa con gli utilizzatori del gruppo 2. Quindi questo significa che la piattaforma è lo strumento con il quale mettere a sistema, non direttamente, come vedete qui da questa freccia tratteggiata, ma i due soggetti vengono messi a sistema attraverso le interazioni che vengono effettuate appunto sulla piattaforma. Quindi ripetiamo, mercati digitali è un mercato a due versanti, perché? Perché c'è una piattaforma che è gestita da un soggetto, da un'impresa, da un soggetto, e questa piattaforma mette in contatto due tipologie di gruppo, gruppo 1, gruppo 2, che possono essere ad esempio i soggetti che offrono un determinato bene o servizi, e il gruppo 2 che invece vuole acquistare determinati beni o servizi. E non è detto neanche che, e alle volte possiamo anche avere dei tipi di utilizzatori in realtà che fanno parte di entrambi i gruppi, perché come vedremo a breve con qualche esempio, qualche piattaforma può anche offrire l'opportunità di essere allo stesso tempo offerente e acquirente di un determinato bene e servizi. Quindi capirete ancora una volta quali sono i vantaggi legati a questo tipo di configurazione. Ripeto, riduzione dei costi di transazione, in particolar modo dei cosiddetti searching costs, dunque i costi di ricerca legati a una certa transazione, e anche i costi informativi, cioè legati alla necessità di acquisire informazioni quando si vuole effettuare un certo acquisto oppure quando si vuole effettuare una certa vendita. Dunque, questo tipo di mercati, come capirete, come anche i mercati digitali, hanno rivoluzionato completamente anche le modalità e gli stili di vita, le scelte di consumo, ma anche le scelte di acquisto di tutti i giorni, di tutte di famiglie, di consumatori, di imprese, e ha generato dei vantaggi molto importanti e anche dei cambiamenti radicali nei sistemi di produzione, nei sistemi di consumo. Vediamo assieme qualche esempio per capire meglio quello di cui stiamo parlando. Vediamo degli esempi di quindi piattaforme a due parti. Ad esempio, vediamo un mercato di riferimento, prendiamo il primo, sono auctions, le aste, quindi mercato delle aste. Le piattaforme che possiamo conoscere, abbiamo quella molto molto nota che è eBay, abbiamo eBid, abbiamo Christie's per quanto riguarda altri tipi di aste, di beni anche di lusso. Tutti, focalizzandoci ad esempio sul primo, su eBay, chi non ha mai acquistato o venduto qualcosa su eBay, che di fatto è un mercato dell'usato, anche del nuovo, però in particolar modo anche dell'usato. Come funziona eBay?
un soggetto che vuole vendere un determinato bene, che sia un bene di nuova produzione o un bene anche usato, si iscrive alla piattaforma e fa un colloca, diciamo, fa un suo annuncio. Se vuole vendere, ad esempio, un computer, posta l'annuncio, mette un prezzo di base di partenza dell'asta, e poi c'è un determinato periodo di tempo in cui l'altro soggetto può fare delle offerte, chi è interessato ad esempio a acquistare un computer, e una volta che si chiude nel tempo dell'asta viene aggiudicato quindi l'oggetto a chi ha offerto di più. Ci sono poi anche altre formule diverse dall'asta, quindi l'acquisto immediato del bene, ma insomma queste sono tutte delle caratteristiche poi di vendita che eBay ha messo sul campo. Quindi su eBay cosa troviamo evidentemente? Un utilizzatore del gruppo 1, che sono ad esempio i venditori di un determinato bene, e poi abbiamo anche il gruppo 2 in cui possiamo identificare i buyers, quindi sono coloro appunto che vanno ad acquistare su questa piattaforma. E sappiamo anche che, capirete anche, richiamando l'esempio di eBay, che eBay rappresenta in realtà uno strumento, una piattaforma che ha drasticamente ridotto i nostri costi di transazione. Pensate, attraverso questa piattaforma, soprattutto insomma, è stata una novità grandissima all'inizio, anche 20-25 anni fa, quando è stata istituita, è stata realizzata, in cui si potevano mettere in contatto persone anche che erano geograficamente molto distanti, perché il mercato di riferimento non è soltanto il mercato nazionale, si può acquistare anche su mercati europei, addirittura extraeuropei. Quindi capirete questo che tipo di vantaggi ha portato, ripeto, nell'ampliamento dei mercati potenziali, e quindi anche nella possibilità di avere delle opportunità di consumo che chiaramente in assenza della piattaforma non ci sarebbero state. Un'altra tipologia di mercato su cui possiamo focalizzarci è quello, ad esempio, del taxi service, dei servizi di trasporto. Sicuramente possiamo citare le piattaforme di Uber e di Lyft. Nel gruppo 1 abbiamo ad esempio su Uber i guidatori, cioè coloro che offrono il servizio di trasporto, e nel gruppo 2 abbiamo i passeggeri. Quindi cosa fa la piattaforma di Uber, che ha comunque delle caratteristiche diverse a seconda dello stato di riferimento, perché anche su questo, sul trasporto pubblico cosiddetto non di linea, ci sono normative comunque differenti tra diversi stati anche in Europa. Mettono a sistema due soggetti, quindi coloro che offrono il servizio di trasporto con la propria auto, che comunque deve avere delle caratteristiche minime per far parte del circuito di Uber, e poi abbiamo i passeggeri, cioè coloro che hanno necessità di spostarsi. Dunque la piattaforma, attraverso appunto sostanzialmente poi quella che nei telefoni si è tramutata in un'app, mette a sistema questo bisogno, quindi questa offerta e questa necessità di consumo, e chiaramente tramite il pagamento di un prezzo. Chiaro poi che con il driver, nel caso specifico, quindi l'autista, poi pagherà una certa fee alla piattaforma, quindi un certo prezzo alla piattaforma, per avergli chiaramente dato la possibilità di procacciarsi un cliente. Quindi chiaramente dietro ogni piattaforma, e poi lo specificheremo meglio fra poco, ci sono anche dei sistemi di prezzo che chiaramente servono al soggetto che gestisce poi la piattaforma a mantenerla, a incrementarla, e quindi a far sì che possa continuare a gestire il servizio. Anche quello ad esempio, delle carte di credito può essere identificato come un mercato a due versanti, in cui abbiamo nella piattaforma, che possono essere ad esempio quella creata da Visa o da Mastercard, i retailers e i consumers, quindi i consumatori che acquistano un determinato bene, e i retailers, ossia i venditori che chiaramente vendono un certo bene o servizio. Questo anche è un tipico esempio di mercato in due versanti, che ha tutte delle caratteristiche anche per quanto riguarda le modalità di fissazione dei prezzi. Ma a questo mercato fanno parte, ad esempio, anche il mercato dei videogames, quello dei siti che riguardano la ricerca di occupazione. Pensate a siti come monsters.com o careerbuilder.com, in cui troviamo da un lato le imprese che domandano lavoro, e abbiamo poi l'altro gruppo di soggetti che invece offrono lavoro, cioè sono in cerca di un'occupazione.
Ci sono anche tante piattaforme che sono dedicate agli

confrontamenti, diciamo, alla conoscenza tra soggetti diversi, oppure per prenotare dei tavoli a un ristorante, per avere anche servizi di accommodation. E chiaramente non possiamo non ricordare anche il caso di Airbnb, che tutti ovviamente conosciamo molto bene, in cui abbiamo ad esempio dei proprietari di immobili, di case, appartamenti, case vacanze, che offrono appunto la loro struttura tramite questa piattaforma, e dall'altro lato troviamo chiaramente i consumers, ossia dei soggetti che vorrebbero viaggiare e quindi fanno riferimento alla piattaforma Airbnb per prenotare. Su queste piattaforme chiaramente anche ci sono tutta una serie di questioni regolatorie aperte. Non entreremo su questo versante, però ricordiamoci che tutto questo sviluppo dei mercati digitali, cose che poi potremo approfondire nelle prossime lezioni, hanno come caratteristica quella di essere molto innovative, e quindi anche la regolazione che ha riguardato questi mercati è una regolazione che di fatto è ancora oggi in itinere. E pensate ad esempio al tema di Airbnb e dei pagamenti delle tasse di soggiorno nei comuni. Questo è un tema che è ancora oggi sul tavolo di molte realtà, sia a livello nazionale sia anche a livello internazionale. E in ultimo ricordiamo anche piattaforme come Amazon, che tutti conosciamo, anche questi quindi sono dei mercati a due versanti. Dunque, dicevamo poco fa, il numero di soggetti presenti su entrambi i versanti è rilevante per il successo della piattaforma, quindi il servizio aumenta di valore se ci sono più soggetti a fornirlo o a consumarlo. E questo in realtà ce lo siamo già detto poco fa: ha senso partecipare a una piattaforma quando sappiamo che la piattaforma è popolata da altri soggetti che offrono e vendono. Capirete che se ci fossero paradossalmente due soggetti su Amazon che vendessero soltanto scarpe e computer, capirete che l'incentivo a entrare a utilizzare questa piattaforma da parte dei consumatori sarebbe veramente molto limitata. Se invece su Amazon ci sono soggetti che vendono una grande gamma, di beni diversi, sicuramente c'è un incentivo per i consumatori a entrare e viceversa. Quindi è importante tenere a mente anche questo tipo di caratteristica. C'è poi da dire che anche il soggetto che gestisce la piattaforma ha a sua volta interesse ad avere quanti più soggetti possibili, perché avrà più profitti dati da eventuali prezzi di accesso alla piattaforma o dalle fee pagate per ogni singola transazione. Quindi chi gestisce cioè la piattaforma ha tutto l'interesse affinché la piattaforma sia popolata dei due gruppi di cui abbiamo visto prima, perché sappiamo che l'obiettivo anche di chi gestisce la piattaforma è quello di conseguire dei profitti. E i profitti saranno tanto più alti quanto più alto sarà il numero di utilizzatori della piattaforma, perché sappiamo, e questo dipende poi dal tipo di piattaforma di riferimento, che si possono far pagare o dei prezzi di accesso alla piattaforma o semplicemente una fee, quindi un prezzo che è collegato a ogni singola transazione che viene effettuata all'interno di questa piattaforma. Pensiamo ad esempio a quella delle carte di credito. E dunque c'è un interesse complessivo affinché la piattaforma sia popolata, per chi consuma, per chi offre e chi detiene la piattaforma. Quindi ancora una volta ricordiamo alcuni esempi, li abbiamo visti poco fa: piattaforme per vendita di viaggi, piattaforme per prenotazione di biglietti aerei, piattaforme per i videogiochi, stazioni di rifornimento, e questo è un tipo di piattaforma fisica. Quando andate a fare rifornimento a una pompa di benzina, quella è una piattaforma fisica, però nel caso di specie non digitale, in cui ho chi offre benzina, per intenderci, e chi invece, gli automobilisti, domandano benzina. Anche le stazioni di rifornimento quindi sono delle piattaforme. I sistemi di pagamento li abbiamo già ricordati, e tanto altro. Quindi la prima caratteristica che abbiamo visto dei mercati digitali sono dei mercati a due versanti. Ne abbiamo visto le caratteristiche, abbiamo visto che i mercati a due versanti in realtà coprono non soltanto i mercati digitali, ma sicuramente i mercati digitali hanno un ruolo molto importante nella definizione appunto dei mercati a due versanti. L'altra caratteristica dei mercati digitali che in realtà abbiamo anticipato è che ci sono forti effetti di rete, li abbiamo visti poco fa. Infatti sono presenti forti esternalità di rete, ossia l'utilità che un consumatore ottiene consumando un certo prodotto o un prodotto.

prodotto complementare dipende dal numero degli altri consumatori. Quindi, quello che dicevamo è che dunque abbiamo un forte interesse affinché questa piattaforma sia popolata per tutti gli effetti positivi che ne possiamo avere. Tanti più offerenti ho, tante più possibilità di consumo ho, tanti più consumatori ci sono su una piattaforma, tanto più i venditori saranno invogliati a frequentare la piattaforma. E chiaramente interesse generale di chi gestisce la piattaforma è avere quante più persone possibili per incrementare i suoi profitti. In generale, però, possiamo distinguere gli effetti di rete in due categorie. Effetti diretti di rete, che si hanno quando un consumatore attribuisce un certo valore a un prodotto e quindi ha una domanda più forte, perché anche altri clienti lo hanno acquistato. Quindi possono, ad esempio, comunicare tra loro utilizzando questa tecnologia. Quindi abbiamo cioè degli effetti diretti derivanti dal fatto che, come dicevamo poco fa, consumatori e offerenti sono messi direttamente in contatto e chiaramente ho degli effetti diretti che sono o che aumentano progressivamente, tanto più chi offre e chi domanda è numeroso in termini numerici, appunto. Ma abbiamo anche degli effetti indiretti di rete, che si hanno quando un consumatore attribuisce un certo valore a un prodotto e quindi ne domanda di più perché clienti acquistano altri prodotti complementari. In questo caso, ciascuna parte valuta positivamente che ci siano clienti dall'altro lato e, in altri termini, i clienti di un versante avranno benefici più elevati quanti più clienti operano sull'altro versante. Quindi, cioè, io potrei avere degli effetti positivi anche per il fatto che su un versante accadono certe cose, si consumano certi beni che poi sono a essere complementari rispetto al bene che viene poi acquistato e gestito sull'altro versante. Quindi, oltre agli effetti diretti di rete, ne abbiamo anche di effetti di tipo indiretto. Oltre a questa caratteristica, ce n'è una terza che riguarda i mercati digitali, ossia ci sono importanti economie di scala e di scopo. Cosa intendiamo? Che con lo stesso sistema tecnologico si possono ottenere più prodotti diversi. E inoltre i costi fissi possono essere alti, ma i costi variabili in questo tipo di piattaforme sono molto bassi o addirittura pari a zero. Quindi, cosa significa tutto questo? Che quando abbiamo a che fare con una piattaforma, sicuramente con quello stesso strumento o tecnologico si possono offrire anche strumenti, opportunità di vendita o di consumo tra loro diversi, quindi prodotti diversi. E questo si fa sì che utilizzando cioè uno stesso strumento si possono avviare dei percorsi virtuosi anche su mercati di beni diversi. E questo è un vantaggio importante che determina economie di scala e di scopo. Inoltre, sebbene alle volte l'accesso a una piattaforma e anche la produzione del costo della piattaforma può essere elevato, perché chiaramente la piattaforma prevede un investimento iniziale che alle volte può essere anche consistente, quello che c'è da dire, il vantaggio di avere una piattaforma è che quando però io devo produrre dei contenuti aggiuntivi su questa piattaforma, il costo marginale, cioè il costo di produrre un'unità aggiuntiva di quel servizio, è pari a zero o comunque prossima allo zero. Tanto per farvi un esempio, pensate qual è il costo per aumentare un'offerta in più, quindi un acquirente in più che offre un certo bene in più su quella stessa piattaforma. Capirete che il costo è praticamente pari a zero o comunque prossimo allo zero per chi gestisce la piattaforma. Quindi questo è un vantaggio molto importante che è legato all'utilizzo delle piattaforme. Quindi questa caratteristica cioè ci consente di avere economie di scala e di scopo. Un'altra caratteristica è che potrebbero però esserci rilevanti switching costs legati a queste piattaforme, che fanno sì che in qualche modo una volta entrati in quella piattaforma ci si fidelizzi rispetto all'utilizzo della piattaforma e che quindi diciamo, non si abbia degli incentivi a cambiare. Detto in altri tempi, in altri termini, i costi e i tempi per creare, ad esempio, un profilo social o come provider di una piattaforma sono elementi che possono rendere costoso cambiare una certa piattaforma. Quindi l'esempio dei social network è abbastanza calzante in questo senso. Il social network è un mercato digitale
E pensate chi, ad esempio, investe del tempo, ma anche delle risorse per creare un profilo Instagram di tipo commerciale anche. È chiaro che l'aver determinato un certo pacchetto di follower fa sì che un soggetto non sia particolarmente incentivato poi a cambiare social, ad esempio ad andare su altri social network come TikTok. C'è chi chiaramente lo fa, però questo richiede un investimento. Quindi sicuramente una volta raggiunto un certo pacchetto di transazioni o nel caso specifico di follower, sicuramente non si hanno incentivi a cambiare perché gli switching costs, quindi i costi di cambiare piattaforma, nel caso di specie sarebbero molto elevati. Inoltre, ultima caratteristica, è che i servizi sono di norma forniti a costi molto limitati o prossimi a zero. Ci sono cioè degli specifici business model, noti come zero price business model, che caratterizzano appunto queste piattaforme. Pensate ad esempio anche alle piattaforme che stanno nascendo anche per quanto riguarda lo scambio di vestiti usati. Citiamo ad esempio la piattaforma Vinted, tanto per ricordarne una che ha avuto insomma, un'espansione abbastanza rilevante, anche grazie a campagne comunque di marketing e pubblicitarie abbastanza rilevanti. Lì troviamo che di fatto si può vendere gratuitamente un certo capo, ad esempio un abito usato, e non ci sono dei costi per la transazione. Però diciamo, il business model della piattaforma, quindi è uno zero price business model, però la piattaforma prevede che se si vuole pubblicizzare una certa inserzione di vendita di un certo capo di abbigliamento, si può pagare un prezzo che è normalmente piuttosto piccolo, 50 centesimi, 1 euro, oppure abbonamenti su base settimanale pari a 2 euro, o per, ripeto, pubblicizzare un proprio annuncio sperando che sia più visibile e quindi anche che la vendita possa avvenire in tempi più brevi. Dunque, queste sono le caratteristiche di norma di questi mercati digitali, non di tutti, ma mediamente di parte di quelli che stanno emergendo, soprattutto negli ultimi anni. Sono servizi, ripeto, che sono forniti a costi molto bassi e di cui poi i soggetti hanno una percezione limitata, appunto perché sono piccoli. Ripeto, non è così per tutte le piattaforme, ma per i mercati digitali questa sì è una caratteristica abbastanza rilevante, che poi peraltro ha fatto sì che molti utilizzatori fossero, anche per curiosità, utilizzassero e poi si vitalizzassero a una certa piattaforma. Dunque, vediamo adesso alcuni spunti di riflessione legati a questo primo argomento. Quali sono le principali caratteristiche dei mercati digitali? Quali sono le peculiarità dei mercati a due versanti o in due parti? Cosa sono gli effetti, di rete? Come si caratterizzano? Perché nei mercati digitali esistono economie di scala e di scopo e rilevanti switching costs? Perché nei mercati digitali si parla di zero price business models? Che si intende? Come si ricollega alle altre caratteristiche? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione, il ruolo della concorrenza nei mercati digitali. Qui andremo a vedere assieme alcune caratteristiche dei mercati digitali in termini concorrenziali, quindi quali sono gli effetti, come i mercati digitali si sono evoluti e che tipo di attenzione c'è sotto il profilo regolatorio rispetto a questi mercati, chiaramente ripeto, avendo in mente il tema della concorrenza e dell'antitrust. I mercati digitali hanno portato molti vantaggi ai consumatori, l'abbiamo visto poco fa, varietà di prodotti, prezzi più bassi, nuovi prodotti o più accessibilità a determinati beni e servizi. Tuttavia possono sorgere preoccupazioni sul fronte della concorrenza, preoccupazioni che riguardano poi sostanzialmente la struttura di mercato, la condotta delle imprese e eventuali operazioni di fusione. Cioè, gli elementi che si stanno analizzando, soprattutto negli ultimi anni, sotto il profilo della concorrenza rispetto ai mercati digitali è vederne come stanno evolvendo le strutture di mercato, quindi cioè come si stanno quindi comportando le imprese e quali sono le performance delle imprese, anche richiamando alcuni strumenti tipici dell'analisi della concorrenza, come le analisi riguardanti la struttura condotta performance.
E appunto uno studio, un focus, quello che si sta facendo anche in questo

questo periodo sulla condotta delle imprese e c'è anche un focus specifico che riguarda la fusione delle imprese, perché sapete che quando si attuano delle operazioni di fusione è sempre molto importante andare a vedere gli effetti concorrenziali, anche secondo quello che stabilisce la normativa sulla concorrenza in tema di fusioni a livello comunitario e a livello chiaramente anche poi nazionale. Queste preoccupazioni in realtà, quindi la necessità di analizzare questi elementi, nasce diciamo, da alcuni dati che sono emersi rispetto al settore. In particolar modo si è rilevato che negli ultimi anni ci sono stati markup crescenti per le imprese operanti in questi settori. C'è stata una riduzione dei tassi di entrata in questi mercati e poi c'è stata una tendenziale crescente concentrazione. Quindi questo significa che ci sono state alcune operazioni di fusione. Dunque, chiaramente, le analisi vanno condotte facendo riferimento all'esistenza o meno di un consolidato potere di mercato. Quindi, cioè, quello che hanno visto, che hanno osservato, diciamo, chi si occupa di concorrenza e di antitrust, è che ci sono state delle dinamiche da attenzionare in questi mercati, che sono quelle che abbiamo ricordato poco fa, markup crescenti, una riduzione dei tassi di entrata in questi mercati e anche operazioni di fusione che hanno determinato un aumento della concentrazione. Quindi questo va considerato sempre nella prospettiva di capire se esiste un potere di mercato, se questo potere di mercato da parte di una o poche imprese è consolidato e gli effetti che ovviamente questo genera in termini competitivi. Dunque, la casistica più frequente. Noi sappiamo che la casistica poi che ci riportano gli studi in questione è che ci dicono che spesso un'impresa che è dominante applica dei comportamenti anticompetitivi, oppure l'altro tipo di casistica che viene analizzata è quella che la concorrenza è distorta dalla regolazione. Quindi quello che dobbiamo tenere anche a mente è che in particolar modo i focus vanno fatti, quando ci si pone dal punto di vista regolatorio, facendo riferimento all'esistenza o meno di un'impresa che ha potere di mercato non transitorio, quindi un'impresa dominante che applica comportamenti anticompetitivi, e poi bisogna anche tenere in considerazione eventuali responsabilità della regolazione nell'andare a effettuare delle distorsioni, a creare delle distorsioni sulla dinamica concorrenziale. Andiamo un po' più nel dettaglio, dando dei primi elementi su cui ragionare assieme. Il proprietario della piattaforma ha due decisioni da prendere, quindi andiamo a rifocalizzarci sul tema dei mercati digitali e quindi delle piattaforme. Come fare ricavi? E quindi qui può introdurre o una fee di accesso alla piattaforma, o può anche riscuotere una fee quando i due utilizzatori della piattaforma si incontrano. Quindi quando cioè riesce a fare concludere una certa transazione. Quindi questi comportamenti sicuramente vanno analizzati da parte di chi fa analisi della concorrenza. Quindi business model, quindi vedere cosa fanno i gestori della piattaforma e vedere analizzare che tipo di modello hanno messo sul campo, quindi come fare ricavi, fee d'accesso, quindi un costo fisso oppure una fee che è variabile a seconda delle transazioni realizzate. Dunque, è chiaro che il problema che si pone è come fissare il prezzo su due versanti del mercato. Ad esempio, eBay fa pagare un prezzo a chi vende, ma zero a chi acquista. Quindi, quando cioè, si vanno a effettuare delle analisi sulla concorrenza, bisogna anche capire e andare a tenere a mente qual è il business model, quindi in tema di ricavi, quindi come è diviso cioè il profitto, il ricavo che poi il detentore della piattaforma vuole conseguire. Dunque, da un punto di vista regolatorio, il problema può essere analizzato in tre steps. Ossia, il primo è determinare l'equilibrio della quantità di utilizzatori della piattaforma, dati i prezzi applicati su entrambi i versanti. Quindi bisogna andare a capire qual è la domanda di uso della piattaforma. Questo, ripeto, per comprendere quanta diciamo, quota una certa piattaforma detiene e quali sono i prezzi che vengono applicati su entrambi i versanti. Chiaramente poi si applicano prezzi che massimizzano i profitti in una situazione in cui c'è una piattaforma monopolista, quindi
quindi si

fanno anche delle simulazioni per capire appunto quali sono i prezzi che si applicherebbero in queste condizioni, quindi ipoteticamente di un monopolio. E poi chiaramente è importante capire e discutere quali forze entrano in campo quando ci sono piattaforme che competono e quali sono gli effetti di questa competizione. Quindi questi tre elementi sono molto rilevanti per chi fa analisi di concorrenza rispetto ai mercati digitali e quindi è importante anche avere chiare tutte queste informazioni che riguardano le dinamiche appunto di queste piattaforme, quindi dei mercati digitali. Queste chiaramente sono delle ruoli delle informazioni, dei punti di base su cui poi si articola l'analisi delle forze di concorrenza in questi settori, che poi chiaramente dovremo andare ad approfondire anche nelle lezioni successive. Quindi quello che è importante però avere in mente in questo contesto è qual è il ruolo della concorrenza nei mercati digitali, qual è quindi gli elementi informativi e i punti di attenzione che in questo momento stanno interessando chi si occupa di concorrenza a livello nazionale, internazionale e anche chiaramente europeo. Ci sono tanti studi in realtà che sono realizzati e tanti atti normativi da parte anche della comunità europea, ma anche di studi specifici realizzati dall'OECD e da altri istituti internazionali che devono appunto dare anche in realtà degli elementi di valutazione rispetto a questi che sono fenomeni più nuovi rispetto a quelle che è stata negli anni l'analisi della concorrenza, anche se, ripeto, sulle piattaforme c'è una strutturata storia di casistica anche di normativa antitrust. Basta pensare ai casi, ad esempio, di Visa Mastercard, in cui ci sono stati anche dei procedimenti antitrust che sono andati a sanzionare le imprese che applicavano delle fee troppo, le imprese che detenevano le piattaforme, che applicavano fee troppo elevate, che andavano chiaramente poi a danno del consumatore finale. Quindi, diciamo, una casistica antitrust sulle piattaforme ci c'è ed è anche corposa. Però chiaramente sulle piattaforme digitali, essendo un mondo in continua adesso evoluzione e espansione, c'è bisogno di un focus in più. Quindi, come primi elementi di base e considerazioni di base, teniamo a mente quello che ci siamo detti nel corso di questa video lezione. Dunque, passiamo ora agli spunti di riflessione. Quali vantaggi hanno portato i mercati digitali? Quali sono le possibili problematiche che possono emergere sul fronte della concorrenza? Cosa ci dicono i dati di settore circa le recenti dinamiche concorrenziali? Di fronte a quali decisioni si trova davanti il gestore di una piattaforma? Come può essere analizzato il problema di gestione dei prezzi e dei profitti da parte del gestore della piattaforma? Siamo giunti al termine della video lezione e vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche dei mercati digitali? Quali sono le peculiarità dei mercati a due versanti o in due parti? Cosa sono gli effetti di rete? Come si caratterizzano? Perché nei mercati digitali esistono economie di scala e di scopo e rilevanti switching costs? Perché nei mercati digitali si parla di zero price business models? Che si intende? Come si ricollega alle altre caratteristiche? Quali vantaggi hanno portato i mercati digitali? Quali sono le possibili problematiche che possono emergere sul fronte della concorrenza? Cosa ci dicono i dati di settore circa le recenti dinamiche concorrenziali? Di fronte a quali decisioni si trova davanti il gestore di una piattaforma? Come può essere analizzato il problema di gestione dei prezzi e dei profitti da parte del gestore della piattaforma? Abbiamo terminato questa video lezione. Per ulteriori approfondimenti e materiali didattici, vi invito a visitare il sito web del nostro Ateneo dedicato a questo insegnamento. Grazie per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Psicologia Clinica del

0: l'infanzia e dell'adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful, amazing, awesome,
3: veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
5: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui vi propongo una sintesi. Gli argomenti sono il contesto e la controreazione, il progetto nel dominio della variabile complessa, il progetto nel dominio del tempo, il progetto nel tempo discreto e nel digitale, l'automatica nelle tecnologie dell'informazione. Quindi passiamo al primo argomento, il contesto e la controreazione. Come vi ho detto, in questa lezione vi propongo una sintesi di quanto abbiamo sinora visto. Quindi, di fatto, gli argomenti della lezione sono per grossi capitoli quello che abbiamo visto, che adesso rivisitiamo con qualche considerazione a latere e mettendo in luce le cose che ci devono veramente, i fatti salienti che devono restare impressi nella nostra mente. Allora, il contesto è quello dell'automatica, cioè quali sono i principi e le metodologie che sono alla base dei comportamenti autonomi nell'assolvere a prefissati compiti. Questa è la cosa di ciò di cui si occupa l'automatica. Come fare per raggiungere e assicurare prefissati comportamenti? Per governare un fenomeno, ecco, questo ancora più precisamente è il compito, il task, che è l'argomento attorno al quale ruotano tutte le materie del settore. Quella che in una prima fase Wiener aveva nominato, indicato come cibernetica, la cibernetica, come governare. Una nave, questa è l'etimologia della parola, è come governare in qualche modo i fenomeni. È come stabilire, far funzionare un serbatoio che deve mantenere il livello costante, come far muovere autonomamente un satellite, come operare per garantire la guida autonoma, come operare per garantire che i livelli di ossigeno e o di anidride carbonica vengano mantenuti costanti, non lo so, nell'uomo oppure nell'atmosfera, livello del glucosio, come governare il processo di generazione dell'inflazione. La preparazione ad un esame, anche questo in qualche modo, ne abbiamo anche un momento parlato. L'organizzazione dell'intero corso si ispira al mondo reale. Nel mondo reale tutti i processi sono sistemi dinamici e la modalità che la stessa natura impiega per far funzionare le cose è la controreazione. Questo l'abbiamo messo in luce più volte, no? Quindi da questo fatto la divisione, da questa osservazione, la divisione del corso in due parti. Analisi dei sistemi dinamici, perché tutti i fenomeni sono sistemi dinamici. E questa analisi l'abbiamo svolta per una classe limitata di sistemi modellabili, perché parliamo di modelli matematici, quelli più semplici, descritti da rappresentazioni lineari stazionarie. E poi, seconda parte, studio degli effetti della controreazione, quindi quella parte in qualche misura di progetto per la stessa classe di sistemi. Ricordiamo adesso i risultati fondamentali della parte di analisi. Abbiamo un fatto fondamentale, il concetto di stato, che è collegato al funzionamento in tempo reale, perché ricordate, lo stato è quella variabile in qualche misura intermedia che collega l'intervento con i risultati, l'ingresso con l'uscita, ingresso sia esso poi controllo, disturbo, cause ed effetti. Il concetto di stato è importante perché lo stato, la conoscenza dello stato è quello che poi mi consente di generare in funzione dell'ingresso che arriva, generare l'uscita. Poi abbiamo sviluppato tutto un certo numero di metodi, eccetera, per lo studio in TNS. Abbiamo capito che il sistema lineare è caratterizzato dalla risposta infusiva e dalla funzione di trasferimento. Abbiamo capito cosa sono i modi naturali, che un sistema dinamico ha le sue modalità interne di funzionamento, che sono i modi naturali, che questi poi si trasferiscono nella funzione di trasferimento in poli e zeri. Abbiamo capito che alla funzione di trasferimento può essere
attribuito un significato in termini di risposta al regime permanente a sollecitazioni a frequenza variabile, tutti aspetti molto profondi per alcune considerazioni. E poi abbiamo studiato la stabilità e le proprietà della struttura interna. Alla fine abbiamo capito, in fondo, che noi questi oggetti, questi fenomeni reali, dinamici, lineari, stazionari, quelli che in qualche modo possono essere rappresentati da una funzione di trasferimento W di S, che è un rapporto di polinomi, rapporto di polinomi, quindi con rapporto di polinomi significa con degli zeri, zeri del denominatore, questi polinomi, il grado del, in queste funzioni razionali, quindi funzioni razionali, il grado del numeratore è minore del grado del denominatore, perché questo garantisce la causalità del legame ingresso-uscita, cioè il fatto che l'uscita non dipende dal futuro, ma dipende dal passato, al più dal presente. In questo caso il grado del numeratore è uguale al grado del denominatore. La causalità o la stretta causalità, grado del numeratore inferiore al grado del denominatore. Oppure una rappresentazione con lo stato ABCD, è quella che mi

l'azione rappresenta l'unica modalità perseguibile per intervenire con prefissato intento. Control, intervenire al fine di. Quindi, dato un processo che è influenzato dall'ambiente esterno, dalle variabili U e D, D sono disturbi, U sono le variabili mediante le quali possiamo intervenire, e genera degli effetti sull'ambiente esterno che sono la Y. Come progettare C sulla base di misure, eventualmente anche dei disturbi, ma in particolare sul funzionamento del processo. Queste misure sempre contemplano la presenza della Y per ottenere desiderati andamenti che sono indicati da R. Ecco, questo è l'obiettivo del controllo. Quindi è come progettare questo oggetto. Bene, lo schema a controreazione è il paradigma che rappresenta la modalità di intervento finalizzato. Questo è il paradigma centrale, di fatto è l'unico paradigma, è quello l'unico in qualche misura perseguibile se uno vuole intervenire con una certa finalità, a meno che non riesca a conoscere il futuro. In quel caso potrebbe quasi intervenire, come si suol dire, a catena aperta, influenzare direttamente quello che accade, senza occuparsi di avere una controreazione. Un'analisi qualitativa con riferimento ad un intervento finalizzato ad assicurare un legame di proporzionalità KD tra ingresso esterno e uscita mette in luce le caratteristiche, direi, salienti di questo schema, che sono poi quelle importanti. Al crescere del guadagno in catena diretta, abbiamo visto che W tende a KD, cioè il legame ingresso-uscita tende a diventare quello desiderato. Si ottiene la compensazione dell'effetto di disturbi e incertezze di modello in catena diretta. Cioè non è tanto importante conoscere esattamente quello che avere esattamente il modello in catena diretta del processo. Catena diretta è quella che va da sinistra verso destra, per intenderci. E non è tanto importante misurare il disturbo perché al crescere del guadagno con un certo costo, mi verrebbe da dire, possiamo assicurare che effettivamente il legame tra i riferimenti esterni e l'uscita sia di tipo proporzionale, cioè si riesce ad asservire l'uscita all'ingresso. Disturbi, errori di misura e incertezze nella controreazione condizionano il funzionamento del sistema. Ecco, invece l'uscita è sensibile agli errori di misura e eventualmente di modello in controreazione. E questo è anche intuitivamente chiaro, perché se la controreazione mi dà una misura di quanto è efficace quello che sto facendo, se io ritengo che quello che sto facendo è efficace, bene, continuerò nel mio errore e quindi non posso ottenere dei risultati. Significa perseverare nell'errore, se volete. Ma una volta assunto lo schema a controreazione, quindi una volta capite queste cose le abbiamo capite in poco tempo, la seconda, terza, diciamo, lezione, come utilizzare la controreazione in connessione con le finalità di intervento e le conoscenze sul comportamento del processo? Qual è la strategia di intervento da adottare? Ecco, la questione però è, dice, bene, usiamo questo schema, adesso che facciamo? Usiamo questo schema e basta? Ecco, uno può pensare superficialmente che questo sia tutto. Beh, no, perché a questo punto, a seconda delle caratteristiche del modello e a seconda dell'obiettivo, le strategie di intervento cambiano. Questa è una cosa estremamente importante. E le diverse strategie di cui abbiamo parlato poi trovano un riscontro anche nella realtà, si possono applicare anche a contesti diversi, a processi diversi. La teoria del controllo propone metodi e strumenti per il progetto degli interventi per classi di modelli. È questo che abbiamo fatto con riferimento ai più elementari problemi di controllo nella seconda parte del corso. Questo è quello che noi abbiamo fatto. Bene, la questione interessante è che questi metodi e strumenti si ispirano a modalità di funzionamento che travalicano la struttura dei modelli e
e possono essere utilmente impiegati per interpretare i principi e fornire

indicazioni di progetto per il governo di processi dai più diversi contesti. Certo, perché io opero su modelli e se questo modello si applica nei diversi contesti, il controllo di una temperatura, il controllo dell'insulina nel sangue o il controllo della CO2 nell'atmosfera, benissimo, se il modello è lo stesso, il processo che governa questo modello sarà lo stesso, poi saranno diversi i sistemi di misura, i sistemi di attuazione, non è importante questo. Noi studiamo i principi e le procedure che stanno dietro a questi contesti. Riflettiamo su alcuni esempi per modelli, per esempio un modello del tipo K diviso 1 più tau S, questa è una funzione di trasferimento, K rappresenta il guadagno, tau una costante di tempo. Un modello di questo tipo può essere assunto in prima istanza, ma in molti casi ed è estremamente efficace, per esempio per rappresentare un legame che c'è tra spinta e velocità di un'automobile, l'abbiamo visto, tra coppia e rotazione angolare in presenza di una frizione, di un attrito dinamico, per rappresentare un apprendimento, un modello di questo tipo, per la tau in un modello di questo tipo rappresenta che cosa? Un piccolo ritardo, K è una proporzionalità, K è un coefficiente di proporzionalità, il guadagno, e tau rappresenta un ritardo. In prima istanza un piccolo ritardo potrebbe essere rappresentato così. Se poi possiamo aggiungere un ritardo, abbiamo un modello di questo tipo, vedete, questo è un modello in cui qua eventualmente possiamo anche aggiungere un guadagno K, ma abbiamo un ritardo e una costante di tempo tau. Questo E elevato a meno ST può essere approssimato in prima istanza con una coppia polo zero, per esempio, per riottenere un modello del tipo rapporto di polinomi. Oppure un modello di questo tipo, vedete, con una costante K di proporzionalità e più un polo doppio. Se il polo doppio è in zero, un modello di questo tipo, K diviso S quadro, può essere assunto a rappresentare, per esempio, l'assetto di un satellite. L'assetto di un satellite è ben rappresentato su un asse, nelle rotazioni attorno a un asse, da un modello del tipo K diviso S quadro. Un legame del tipo coppia posizione angolare, J omega punto è uguale alla coppia, omega punto uguale teta, è il legame tra velocità angolare omega ed angolo, benissimo, si scrive, se scrivo queste due equazioni differenziali, lo sappiamo fare bene, in termini di funzione di trasferimento come K diviso S quadro. Ma un modello di questo tipo, con P non zero, per esempio, può essere assunto ed è stato utilizzato per stabilire il legame tra insufflazioni aerosol, per esempio, anestetico in un paziente sottoposto ad un intervento e la pressione del sangue, un modello di questo tipo con K e P che dipendono da diverse paziente, dalle caratteristiche. Un modello di questo tipo è stato utilizzato per regolare la pressione in uno schema di controllo del tipo che noi conosciamo. Oppure un modello di questo tipo, K diviso S quadro più omega quadro. Ecco, modelli di questo tipo sono molto frequenti, molto importanti. Modelli di questo tipo, per esempio, possono rappresentare il legame che c'è tra posizione e coppia, posizione angolare, per esempio, e coppia in presenza di elasticità. Possono rappresentare il legame che c'è tra forza e posizione in una sospensione, se io trascuro, per esempio, l'attrito dinamico. In questo caso, per esempio, con un processo di questo tipo che rappresenta in prima istanza, vi dicevo, questa sospensione, può essere inserita in un ciclo di controllo per generare un dumping, uno smorzamento dinamico che poi mi consente di ottenere un sistema controllato, quindi generare delle oscillazioni controllate
e quindi per ottenere quella che tecnicamente si chiama una sospensione attiva, in cui lo smorzamento viene attivato.

automaticamente generato, oppure per controllare le oscillazioni di un aereo o di uno strumento, di un qualcosa, di un qualcosa che sta, per esempio, di un sottomarino. Oppure in macroeconomia, prezzo, il legame tra prezzo e domanda. Al X punto, se indichiamo con X1, andiamo un momento sul nostro tablet, se noi indichiamo con X1 il prezzo e con X2 la domanda, bene, possiamo scrivere in prima approssimazione che x1 punto è uguale a x2. L'incremento del prezzo dipende dalla domanda, cioè se all'aumentare della domanda aumenta il prezzo, mentre x2 punto, l'incremento di domanda, è inverso rispetto al prezzo. Al crescere del prezzo la domanda diminuisce. Quindi abbiamo una matrice A di questo tipo, meno 1, 0 per x. Se adesso supponiamo di voler intervenire per esempio, sulla domanda, noi abbiamo un modello di questo tipo, x punto uguale 0, 1, meno 1, 0, x più 0, 1, u. Bene, se andiamo a scrivere la funzione di trasferimento, se diciamo che y è uguale a x1, e se scriviamo la funzione di trasferimento, otteniamo 1 diviso s quadro più 1. Allo stesso modo, in macroeconomia, il legame tra l'inflazione e la circolazione del denaro è ancora un legame che in prima approssimazione posso scrivere in questo modo. Poi posso raffinare il valore del parametro. Perché magari non sarà uno il collegamento tra l'influenza della variazione del prezzo sulla domanda e della variazione della domanda sul prezzo, non sarà meno uno, eccetera, eccetera. Però in prima istanza voi capite quanto quindi un modello di questo tipo, addirittura modello di questo tipo è il primo che è stato utilizzato in qualche misura da Wiener per mettere in luce che è poi il meccanismo di funzionamento, il meccanismo nel quale respira il pianeta, no? All'aumentare della temperatura, all'aumentare della temperatura, aumenta l'umidità. All'aumentare dell'umidità diminuisce la temperatura, perché all'aumentare dell'umidità si alza una coltre di nuvole, di umidità che forma le nuvole, che protegge dall'irraggiamento e quindi fa abbassare la temperatura. Due variabili antagoniste. La presenza di coppie di variabili antagoniste è un meccanismo fondamentale per il funzionamento della vita, per il funzionamento della controreazione, per il mantenimento di equilibri, perché gli equilibri si mantengono proprio perché ci sono variabili che si contrappongono. E che quindi tendono a generare squilibri. Se non ci fosse questo andamento di contrapposizione, questo collegamento di contrapposizione, tutto resterebbe fermo. Oppure tutto soltanto crescerebbe, o tutto diminuirebbe. Quindi ecco la presenza dei modi complessi, degli autovalori complessi coniugati. Oppure, come avete visto, ricordate il pendolo inverso Segway che ammette una funzione di trasferimento di questo tipo. Certo, perché qua c'è un doppio funzionamento, no? Uno rotatorio, che è dato dal manubrio, e l'altro in velocità, con S quadro, legame posizione-velocità e legame con l'angolo, perché c'è un doppio equilibrio in qualche modo da mantenere. Bene. Spunti di riflessione con riferimento ai modelli, processi proposti ed uno schema controreazione unitaria, si valutino le caratteristiche dei sistemi a ciclo chiuso in presenza di azioni di controllo di tipo proporzionale, in particolare sulla precisione a regime e sulla stabilità e quindi la possibilità di implementazione. Si calcoli anche la funzione di sensibilità alla variazione del parametro K. E ora passiamo al secondo punto, progetto nel dominio della variabile complessa. Ecco,
Poi noi abbiamo visto, abbiamo esaminato, abbiamo messo a punto un certo numero di metodi, un approccio per l'intervento nel dominio della variabile complessa, quindi a partire dalla funzione di trasferimento. L'archetipo, e abbiamo studiato in questo contesto, l'archetipo di tutti i problemi di controllo, cioè dato PDS, stabilito che in controreazione dobbiamo mettere 1 su KD, come progettare RDS per fare in modo che la uscita Y sia uguale a KD volte V? E l'approccio che noi abbiamo seguito è un approccio che opera scomponendo il problema in sottoproblemi e che interviene sui diagrammi di Bode della funzione di trasferimento d'anello. Quindi progettiamo la R intervenendo sui diagrammi di Bode della funzione di trasferimento d'anello, che è RP diviso KD. L'approccio impone e consiste nell'imporre specifiche sulla precisione a regime, sulla velocità di risposta e sulla stabilità. La stabilità che deve essere garantita, se no il sistema non può funzionare. La velocità di risposta, quanto velocemente tendo ad assumere l'andamento desiderato, qual è la precisione a regime, e tutto questo lo possiamo fare grazie ai risultati dello studio dell'analisi in S, se che abbiamo svolto a suo tempo, dell'interpretazione del significato in S della funzione, in frequenza della funzione di trasferimento W. Oltre ai risultati nel contesto specifico, l'efficacia delle azioni di controllo individuate, che sono le azioni proporzionale, integrativa e derivativa, eventualmente collocate in frequenza, in diverso modo, eccetera, travalica i risultati dimostrati nel contesto lineare, come mostrano le numerose applicazioni che utilizzano i regolatori standard. Voi sapete, ve l'ho detto, i regolatori standard si utilizzano in molti contesti e funzionano, anche se poi il modello di fatto che sta sotto, l'oggetto che sta sotto, non è poi rappresentabile con buona approssimazione da un modello lineare. Poi un altro principio che abbiamo scoperto è il principio del modello interno. La precisione assoluta a regime si può avere solo in presenza di comportamenti dinamici generabili internamente, cioè presenti in catena diretta. Cioè in qualche misura, se questo comportamento dinamico desiderato non è o nel processo o non lo aggiungo io nella regolazione, ebbene è questo, la precisione assoluta a regime non si può ottenere. Non si può forzare più di tanto un processo a comportarsi in un certo modo. La stabilità del sistema complessivo rende conto dell'importanza di definire comportamenti e specifiche che siano ammissibili, che possano quindi essere ottenuti con interventi che si mantengono limitati. Certo, perché la stabilità riguarda il fatto che le variabili all'interno del ciclo devono restare limitate, se no non possono fisicamente funzionare. Ebbene, quindi, e questo dipende da che cosa? Dipende dal processo, ma dipende anche da come, da quello che io voglio ottenere e dalle specifiche che do su questo comportamento. E quindi queste devono essere ammissibili, quindi c'è tutto un compromesso, un trade-off che va valutato tra i diversi problemi che si pongono. E due, nel contesto, diciamo, della variabile complessa, abbiamo anche studiato due metodi che mettono bene in luce alcuni aspetti salienti. Questi metodi sono quello del luogo delle radici, come si modificano gli autovalori del sistema di controllo al variare del guadagno della funzione di trasferimento d'anello. Al variare del guadagno, noi sappiamo, variano gli autovalori. La controreazione modifica gli autovalori, il comportamento dinamico. Come si modificano gli autovalori del sistema complessivo? Questo ce lo dice il luogo delle radici. E poi abbiamo studiato la sintesi diretta, che è un metodo, no, che consiste nel calcolo del controllore risolvendo le equazioni polinomiali che collegano le azioni di compensazione alle funzioni di trasferimento desiderate. Sintesi diretta, voglio questo comportamento, bene, identifico una funzione di trasferimento che mi va bene, che soddisfa le specifiche che ho imposte, e poi risolvendo algebricamente le relazioni matematiche
che mi danno la funzione di trasferimento del sistema complessivo, cerco di calcolarmi la mia R e di S. Bene, questi due metodi in particolare, ma assieme a quello che avevamo visto, al metodo della sintesi in frequenza, suggeriscono, più che suggeriscono, addirittura mettono in luce alcune caratteristiche, ulteriori caratteristiche del feedback, cioè come il guadagno poi sia ben legato alla velocità di risposta. Questo ce lo fa vedere bene il luogo delle radici, ci fa vedere bene qual è il ruolo degli zeri. Gli zeri funzionano da attrattori nel luogo delle radici, ci fanno capire l'importanza dei cosiddetti sistemi passivi, sistemi dinamici che hanno zeri soltanto a parte reale positiva. Certo, perché quei sistemi a controreazione sono più facili da trattare, in quanto all'aumentare del guadagno attraggono i rami del luogo delle radici e quindi sono migliori, più facili da trattare per quanto riguarda la stabilità del sistema complessivo. Verso l'inversione, questa è un'ulteriore caratteristica del feedback in qualche misura. Certo, il luogo delle radici si fa capire che i rami vanno tutti sugli zeri, ma se i rami vanno sugli zeri, questo significa che gli zeri tendono a diventare i poli della funzione di trasferimento. E quindi c'è un'inversione della funzione di trasferimento. Beh, è un po' proprio quello che succede quando io voglio ottenere il legame diretto KD, perché è come se stessi cancellando la funzione di trasferimento e gli metto KD. Poi abbiamo visto che ci sono problemi di realizzabilità. Attenzione, si possono cancellare delle dinamiche, può accadere che si inseriscano degli zeri che cancellano dei poli e viceversa. Questo problema poi l'abbiamo anche sviluppato dopo. Abbiamo visto che questo discorso, bisogna stare quindi attenti, perché questa cosa sicuramente non si può fare se si cancellano poli o zeri che sono negativi, a parte reale negativa, è perché questo genera poi instabilità, quel famoso problema dell'ammissibilità delle specifiche che abbiamo detto prima. E quindi quello della, e infatti qua questo problema che è collegato, quello dell'ampiezza dei controlli e della stabilità, perché poi generare instabilità significa che i controlli tendono a crescere enormemente. E quindi il fenomeno che è collegato al fenomeno delle cancellazioni, come vi stavo dicendo. Con riferimento a questo schema di controllo, in cui qua c'è KH, che potete pensare 1 su KD, ma potete metterlo, pensatelo, uguale ad 1, quindi in cui c'è un disturbo che agisce sull'ingresso del processo, e con riferimento, vi invito a riflettere, ecco, potete riflettere voi, facciamolo adesso un momento noi insieme. Riflettiamo che cosa accade, per esempio, se noi vogliamo ottenere un sistema astatico. Ottenere un sistema statico, quindi se partiamo da una funzione di trasferimento 1 su tau s, significa che dobbiamo aggiungere un'azione integrativa. Se aggiungiamo un'azione integrativa, abbiamo in controreazione, supponiamo di aggiungere anche una KR, abbiamo la funzione di trasferimento e supponiamo che KH sia uguale a 1, questa qua è la nostra funzione di trasferimento d'anello. Adesso noi possiamo immaginare di utilizzare il luogo delle radici. Allora, il luogo delle radici, vedete qua io ho un polo in 0, se tau supponiamo è una costante positiva, un polo in meno 1 su tau, e abbiamo un luogo delle radici che è questo. Vedete quindi che cosa succede? Il sistema a controreazione si mantiene sempre stabile, però all'aumentare del guadagno, vedete, i poli vanno sempre più in questa direzione. Questo è meno 1 su 2 tau, e qua se vanno sempre più in su, lo smorzamento che è z, che è uguale al seno di teta, che è uguale al seno di teta, questo smorzamento diminuisce e abbiamo degli andamenti oscillatori sempre più complessi, sempre più complicati, e quindi avremo una risposta indiciale che tende a diventare sempre più oscillatoria con una sovraelongazione sempre maggiore. Andiamo a vedere, per esempio, questo sviluppatelo da soli pensando
al fatto in cui voi andate a rappresentare E elevato a meno TS. Tenete presente che lo si può sempre scrivere in questo modo: E elevato a meno T mezzi di S diviso E elevato a più T mezzi S. Se poi rappresentiamo 1 meno t mezzi s diviso 1 più t mezzi s, come vedete, questa è un'approssimazione di questo ritardo, un'approssimazione mediante rapporto di due polinomi di grado 1, che consiste nello sviluppare questa esponenziale arrestandosi al primo ordine. Io qua mi arresto al primo ordine, vedete, nello sviluppo di questo esponenziale prendo una forma, un'approssimazione al primo ordine. Nello sviluppo di questo esponenziale prendo un'approssimazione al primo ordine. Bene, se fate questo, voi ottenete chiaramente una funzione 1 meno t mezzi s diviso 1 più t mezzi s per 1 più tau s k, questa è un'approssimazione di elevato a meno ts per k diviso 1 più tau s. Quindi adesso se andiamo, come nel caso precedente, e vogliamo ottenere un sistema di tipo 1, qua dobbiamo mettere un polo in 0, poi abbiamo un polo in meno 1 su tau, e poi avremo un polo ancora in meno t mezzi, meno 2 su t, pardon, meno 2 su t, e quindi se t è piccolo magari potrebbe anche stare da qui, ma no, t in genere è comunque più grande di tau, e quindi abbiamo un polo qua. E abbiamo però anche uno, e abbiamo un, scusate, abbiamo un polo qua ed abbiamo uno zero positivo e uno zero positivo. Ecco, vedete, è diventato molto più complicato il controllo. Tracciate il luogo delle radici e provate a vedere che cosa accade. Vedete, qua c'è un ramo, questo polo va su questo, questi due poli vanno qui. E quindi poi avremo un andamento, abbiamo una collocazione, un centro degli asintoti qua e avremo un andamento che è di questo tipo per quanto riguarda il luogo delle radici. Comunque un discorso più complicato per quanto riguarda l'effetto della stabilizzazione. Se abbiamo una situazione di questo genere, per esempio, se abbiamo una situazione di questo genere, abbiamo un processo K diviso, supponiamo P uguale a 0, K diviso S quadro, abbiamo due poli in 0, se noi lo mettiamo a controreazione, se adesso aggiungiamo addirittura un terzo polo, perché vogliamo avere un sistema astatico a partire da un processo PDS che aveva una funzione di trasferimento di questo tipo, quindi ci aggiungo un polo in 0, noi abbiamo addirittura tre poli in 0. Ebbene, il luogo delle radici qua ci dice, il luogo delle radici qua è fatto così, cioè questo è un ramo del luogo e qua ci sono due rami che vanno esattamente così, questi due angoli sono di 60 gradi, quindi è un sistema altamente instabile. Adesso però noi abbiamo aggiunto un polo in 0 e quindi possiamo anche aggiungere un termine del tipo 1 più tau s, perché in questo modo manteniamo una R di s che è realizzabile, vedete, perché ha grado 1 a numeratore e denominatore. Poi eventualmente potremo anche aggiungere un guadagno kr. Bene, se aggiungiamo 1 più tau s, 1 0, quindi 1 0 in meno 1 su tau, e quindi vediamo che cosa accade. Se noi qua avevamo k diviso s quadro è il processo, diviso s, ecco, possiamo aggiungere 1 più tau s a numeratore, perché otteniamo quindi ancora
una funzione di trasferimento propria, per K poi ci sarà eventualmente un KR, e quindi se andiamo a vedere al variare di KR che cosa accade, avendo aggiunto l'azione integrativa e in qualche misura uno zero che mantiene la realizzabilità, abbiamo un luogo delle radici che è di questo tipo, abbiamo tre poli in zero ed uno zero in meno 1 su tau, e quindi abbiamo un luogo delle radici, siccome n meno m è uguale a 2, e il centro è la somma dei poli meno la somma degli zeri, quindi il centro degli asintoti sarà questo, i due asintoti sono questi, abbiamo due poli che vanno all'infinito in questo modo e un polo che va sullo zero. Abbiamo sì un sistema instabile, però è chiaro adesso che noi, aggiungendo un'altra coppia polo zero di questo tipo, magari un altro zero qua ed un polo qua, noi che cosa facciamo aggiungendo una coppia polo zero che è caratterizzata da avere il polo alla distanza dello zero, diciamo D? Spostiamo il centro degli asintoti C, centro degli asintoti da qua, lo spostiamo a sinistra di D diviso 3, e quindi con D sufficientemente grande, l'ampiezza, questa distanza sufficientemente grande, riesco a spostare il centro degli asintoti ed ottenere quindi in conclusione, con tre poli in questa posizione, due poli qua, e due zeri qua e un polo lontano, un andamento complessivo di questo tipo, con questi due, uno che va su questo e questo polo che va, questo polo che tende a questo zero, perché qua ci sono due zeri, e quindi sistema stabile. Ovviamente qua adesso quanto questi autovalori dovranno, qual è il valore di K che mi conviene prendere, dipenderà dal comportamento in frequenza che io voglio assumere, in particolare dalla banda passante, il margine di fase, modula la risonanza massimo ammissibile, eccetera. Bene, provate a sviluppare questo stesso esempio, torniamo adesso sul materiale grafico qua, nel caso in cui P è diverso da zero. Voi avete visto che qua sto cercando di utilizzare i diversi strumenti in modo integrato. Bene, utilizzateli, provate ad utilizzarli in modo integrato, perché così bisogna fare. In particolare il luogo delle radici è uno strumento che ci consente di capire bene le azioni di controllo che possiamo introdurre, quali sono, eccetera. Bene, ecco, stesse considerazioni potete provare a sviluppare in questo contesto, un po' più complicate per quanto riguarda un modello di questo tipo. Spunti di riflessione. Con riferimento ai primi quattro modelli, tra gli esempi proposti, si calcoli un'azione di compensazione che consente di avere un sistema astatico, quello che stavamo facendo, con un margine di fase di 30 gradi. Ecco, aggiungiamo queste specifiche. Per i seguenti valori dei parametri, k uguale 10, t uguale 1 secondo, costante di tempo pari ad 1. Spunti di riflessione: applicando il luogo delle radici e, laddove opportuno, l'approccio della sintesi diretta, si proceda al progetto e si discutano le soluzioni individuate in relazione a quelle calcolate con il metodo della sintesi in frequenza sui primi quattro esempi nelle condizioni indicate nel precedente spunto di riflessione. Il progetto nel dominio del tempo. Ricordiamo quali sono gli aspetti salienti e le cose che abbiamo visto nel dominio del tempo. Il progetto in T, un approccio collegato alla fisica del processo. X punto rappresentato in questo, da questa equazione, il compensatore rappresentato da queste equazioni. Compensatore in questo caso dinamico. Cosa si riesce a fare e come procedere?
Allora, abbiamo visto che da X riusciamo a modificare la dinamica del sottosistema raggiungibile. Da Y, intendo con una controreazione da Y, con una ricostruzione dello stato della parte osservabile, possiamo riuscire a modificare la dinamica della parte raggiungibile e osservabile. E questo è un approccio generale alla teoria della regolazione, cioè questa, il progetto nel dominio del tempo ci dà anche l'idea, lo strumento per affrontare in modo generale e diretto il problema della regolazione. È la base della teoria geometrica dei sistemi lineari ed è in stretto collegamento con il controllo ottimo, perché il controllo ottimo, ricordate, è lo strumento che ci può dare, il metodo che ci può dare l'indicazione, in particolare sulla come modificare la dinamica. In particolare, ricordiamoci, la generalizzazione dell'asservimento proporzionale. Questo schema generalizza proprio l'asservimento proporzionale, in quanto si può ricondurre a tecnica di progetto che abbiamo visto nel dominio del tempo, il problema del calcolo di C, in modo tale che per una fissata classe di riferimenti e per una fissata classe di disturbi accada che il limite di E di T vada a zero quando T va all'infinito. E se E di T va a zero vuol dire che Y tende ad YD, perché questo è YD meno Y. Sui nostri esempi, adesso io vi invito a prendere questi esempi, considerarne il modello rappresentazione con lo spazio di stato ed in particolare, vedete, con riferimento a questi due esempi, laddove le tecniche, in particolare direi rispetto all'ultimo, laddove le tecniche del dominio della frequenza diventano un pochino più complesse perché la dimensione qui aumenta e rende complicata, può rendere complicata la comprensione delle metodologie, diciamo l'utilizzazione delle metodologie in esse, per quanto in modo, vedete, si può operare in modo del tutto simile quanto abbiamo fatto nei casi precedenti. Spunti di riflessione, con riferimento agli ultimi due esempi proposti, assunti parametri pari a 1, si realizzi un controllore con reazione dallo stato per assicurare una banda passante pari a un radiante al secondo. Con riferimento all'esempio sul controllo di posizione con elasticità, si calcoli un controllore che assegna gli autovalori e garantisce astatismo ed errore nullo alla risposta a gradino unitario. Bene, passiamo al prossimo punto, il progetto nel dominio del tempo discreto e digitale. Ricordiamo ancora qui quali sono gli aspetti salienti della, diciamo, di quello che abbiamo visto. Qua sono proprio alcuni elementi che mettono in luce quali sono le caratteristiche. Abbiamo detto che il controllo dei sistemi a tempo discreto e il progetto a tempo discreto interviene quando il modello del modello abbiamo del processo, scusate, abbiamo un modello a tempo discreto e quindi dobbiamo progettare il controllore a tempo discreto. Bene, qua si applicano i metodi di analisi progetto messi in luce per i sistemi a tempo continuo, con le eccezioni che si possono riscontrare nelle peculiari caratteristiche delle leggi di moto dei sistemi a tempo discreto. Ma esattamente il metodo è lo stesso. E poi un altro modo in cui interviene il controllo a tempo discreto è quando noi partiamo da un processo continuo ma vogliamo implementare un controllore discreto. Perché? Perché abbiamo a disposizione organi digitali che quindi lavorano nel tempo discreto, che elaborano algoritmi, procedure a tempo discreto. In questo caso il controllore quindi sarà una procedura ricorsiva di questo tipo. Una possibile classificazione dei metodi di progetto in questo caso in indiretti, quando si implementa in modalità digitale un controllore progettato sul modello a tempo continuo, quindi queste sono le due modalità che si possono seguire in qualche misura nella implementazione e nell'utilizzazione del controllo digitale per operare su un processo continuo,
Quindi continuo a fare il progetto sul tempo continuo e poi, eventualmente avendo modificato il processo tempo continuo per tenere conto del fatto che l'implementazione sarà digitale. Poi ci sono diverse tecniche di implementazione. Oppure metodi diretti in cui si progetta un controllore a tempo discreto sulla base del modello equivalente a tempo discreto, in cui io quindi prendo il processo tempo continuo, ne calcolo un modello equivalente a tempo discreto e poi lavoro sul tempo discreto. Anche qui abbiamo visto che ci sono delle numerose possibilità, anzi in qualche misura l'approccio digitale offre delle potenzialità in più, in qualche modo, rispetto a quello che si può fare con il controllore continuo. Però non abbiamo certamente approfondito questi aspetti. Qui ci sono soltanto i concetti generali che abbiamo proposto. In aggiunta a quanto abbiamo visto, qua sottolineo un altro aspetto importante, che è un altro momento in cui in effetti il digitale, diciamo il tempo discreto, se volete, può intervenire a supportare, a complementare l'efficacia di un controllore continuo. Vedete, il contesto digitale e anche il tempo discreto suggerisce naturalmente di impiegare modelli digitali e a tempo discreto, quindi procedure ricorsive, per risolvere funzioni di pianificazione, coordinamento e supervisione su uno o più sistemi di controllo. Cioè l'idea è questa di utilizzare processi a più alto livello, modelli matematici, naturalmente a tempo discreto, che operino, che possano essere impiegati, e questo oggi succede. È una pratica molto molto applicata, quella di utilizzare per le procedure di coordinamento ad alto livello modelli per la pianificazione e coordinare operare a livello di supervisione, generare i riferimenti. Spunti di riflessione, si sviluppi, con riferimento a un sistema a tempo discreto di dimensione 1, la procedura per risolvere il problema della regolazione con reazione dall'uscita ed autovalori assegnati. Ricordate, questo è un problema che abbiamo affrontato nel caso del tempo continuo, molto interessante. Con riferimento ad un processo caratterizzato da un polo in uno, guadagno unitario e in presenza di un ritardo con t uguale 1, si imposti la risoluzione del problema dell'assegnazione degli autovalori. Questa era una potenzialità, ricordate, del tempo discreto. Un'osservazione sulla collocazione dell'automatica nel contesto delle tecnologie dell'informazione. Bene, mi preme mettere in luce questo aspetto che è importante sottolineare. Allora, l'elettronica, le telecomunicazioni, l'informatica, la bioingegneria e l'automatica sono le tecnologie che presiedono e orientano il sorprendente sviluppo delle applicazioni. Queste quattro, se volete, settori disciplinari sono quelli che caratterizzano le tecnologie dell'informazione. E come voi sapete, le tecnologie dell'informazione sono quelle che oggi presiedono e orientano lo sviluppo delle applicazioni che stiamo vivendo, no? E le potenzialità offerte da ciascuna di queste influenza le altre. Gli sviluppi dell'elettronica influenzano le altre, le telecomunicazioni. C'è una mutua influenza che sta diventando travolgente. Lo sviluppo di nuovi componenti e principi per la memorizzazione, trasmissione, rappresentazione ed elaborazione delle informazioni ha un impatto determinante nella messa a punto di prodotti a supporto dello sviluppo sostenibile. Questo è un altro statement che immagino voi comprendete perfettamente. Ecco, l'automatica, che è focalizzata sullo studio delle procedure di interazione che a diverso livello consentono di raggiungere prefissati obiettivi, con i suoi numerosi strumenti adatti a trattare i diversi problemi. Noi abbiamo trattato alcune cose semplici, ma ci sono corsi, insegnamenti, studi sulla modellistica, sulla identificazione, controllo ottimo, adattativo, stocastico,
sui sistemi incerti, sulle diverse modalità di progetto di sistemi di attuazione e di misura nei diversi contesti, eccetera. Quindi sono molte le materie che si possono, si dovrebbero

approfondire, per avere una preparazione profonda nel settore, porta un contributo principalmente metodologico e forse, anzi certamente direi, infatti per questo motivo indicato, è per questo meno evidente in qualche misura, meno un po' più nascosto, l'automatica, la tecnologia nascosta per eccellenza. Abbiamo affrontato in queste lezioni gli elementi che sono alla base della teoria dei sistemi e del controllo in un contesto modellistico con lo scopo di mettere in luce i principi e i metodi che sono alla base dei processi di automazione, ma che sono gli stessi e che quindi ci possono guidare anche nell'assumere decisione, le decisioni nei diversi contesti. Perché se li implementiamo in modo diretto sui processi avremo un processo automatico che funziona in modo autonomo, ma noi possiamo essere noi stessi ad applicarli mentre stiamo prendendo delle decisioni e interveniamo in un contesto applicativo e quindi in questo caso ci guidano nell'assumere decisioni. Questi principi sono comuni agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, cioè i principi, il paradigma essenziale, quello del tempo reale e del feedback, è comune, se volete, all'intelligenza artificiale. Cos'è l'intelligenza artificiale? Quella parte dell'informatica che tratta i problemi della rappresentazione della conoscenza e l'interazione con l'ambiente riproducendo il comportamento umano. Sfruttando le sempre crescenti potenzialità nella memorizzazione, velocità di elaborazione, sistemi di elaborazione, l'intelligenza artificiale impiega strutture di collegamento di dati e algoritmi che mediante elaborazioni su grandi quantità di dati permettono di inferire relazioni tra i dati e di emulare il comportamento umano. Gli algoritmi impiegati si ispirano a modelli che sono regressione lineare, catene di Markov, reti neurali, modelli generativi, modelli per rinforzo, deep learning, eccetera, eccetera. Caratterizzati da strutture logiche a controreazione e vi è uno stretto collegamento con i principi che noi abbiamo elaborato e trattato. I metodi dell'intelligenza artificiale e dell'automatica, sebbene talvolta proposti come alternativi nel risolvere alcuni problemi di intervento finalizzato, nei problemi che noi abbiamo visto, io vi ho parlato dei metodi dell'automatica, presentano talvolta i metodi dell'intelligenza artificiale potrebbero essere proposti come metodi alternativi in questi stessi contesti. Quindi, sebbene talvolta proposti come alternativi nel risolvere alcuni problemi di intervento finalizzato, presentano evidenti collegamenti che suggeriscono di non trascurare le sinergie tra questi due settori che sono per numerosi aspetti complementari. Quindi questa è un po' una raccomandazione. E questo è lo schema nel quale entrambe, se volete, questi approcci, entrambe, mi viene da pensare, i contenuti di queste materie intervengono, vedete, poi ci sono dei processi da gestire, da far funzionare, da coordinare, che interagiscono con l'ambiente perché funzionano operativamente. Bene, e queste metodologie si collocano in questa sfera, in qualche misura entrambe, per svolgere funzioni di intervento, pianificazione, coordinamento, funzionamento nel modo desiderato, generando interazione con l'ambiente. Spunti di riflessione: si rifletta sulla possibilità di impiegare procedure di intelligenza artificiale nella concezione e o implementazione di un sistema di controllo che realizzi un asservimento proporzionale. Bene, ora riepilogo degli spunti di riflessione. Con riferimento ai modelli di processi proposti ed uno schema controreazione unitaria, si valutino le caratteristiche dei sistemi a ciclo chiuso in presenza di azioni di controllo di tipo proporzionale, in particolare sulla precisione a regime e sulla stabilità e quindi la possibilità di implementare.

rappresentazione. Si calcoli anche la funzione di sensibilità alla variazione del parametro K. Con riferimento ai primi quattro modelli tra gli esempi proposti, si calcoli un'azione di compensazione che consente di avere un sistema statico con un margine di fase di 30 gradi per i seguenti valori dei parametri K uguale 10, T uguale 1 secondo, costante di tempo pari a 1. Applicando in luogo delle radici e laddove opportuno l'approccio della sintesi diretta, si procede al progetto e si discutano le soluzioni individuate in relazione a quelle calcolate con il metodo della sintesi in frequenza sui primi quattro esempi nelle condizioni indicate nel precedente spunto di riflessione. Con riferimento agli ultimi due esempi proposti assunti i parametri pari ad 1, si realizzi un controllore con reazione dallo stato per assicurare una banda passante pari a un radiante al secondo. Con riferimento all'esempio sul controllo di posizione con elasticità, si calcoli un controllore che assegna gli autovalori e garantisce astatismo ed errore nullo alla risposta a gradino unitario. Si sviluppi con riferimento a un sistema a tempo discreto di dimensione 1 la procedura per risolvere il problema della regolazione con reazione dall'uscita ed autovalori assegnati. Con riferimento ad un processo caratterizzato da un polo in 1, guadagno unitario ed in presenza di un ritardo con T uguale 1, si imposti la risoluzione del problema dell'assegnazione degli autovalori. Si rifletta sulla possibilità di impiegare procedure di intelligenza artificiale nella concezione e o implementazione di un sistema di controllo che realizzi un asservimento proporzionale. Bene. Con questo abbiamo concluso la lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a consultare il sito del vostro Ateneo per il materiale didattico e per gli approfondimenti. E alla prossima. Grazie ancora.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Parliamo ancora di scritture e tendenze, e in particolare dei migrant writers. Ora, già dal termine inglese del titolo avrete capito che l'ottica che adotteremo è ancora quella sovranazionale. Procederemo anche qui per tappe, a partire da una riflessione su scrittura e migrazione oggi, per passare al translinguismo, le sue caratteristiche e definizioni.

E per finire con uno sguardo sulle città, ecco, scrivere le città è il titolo dell'ultimo argomento. Il primo, scrittura e migrazione oggi. Ora ci dedichiamo qui agli scrittori dal background migratorio, che vengono denominati a seconda della letteratura nazionale con termini diversi. E sono etichette che possiamo racchiudere appunto nel termine inglese di migrant writers o migrant literature, che insomma è un termine che circola abbastanza e che è abbastanza ben accetto. Non così per alcuni termini che erano emersi nel momento in cui questo fenomeno nasce all'interno di alcune letterature in alcuni paesi. Ad esempio, in Germania vediamo sorgere questo tipo di scritture tra gli anni 60 e 70, proprio sulla spinta dell'immigrazione di turchi, italiani, portoghesi, greci, persone, oltre che già scrittori, ma proprio persone, migranti, lavoratori, migranti che iniziarono a produrre una letteratura, diciamo, operaia, letteratura la quale veniva etichettata come Gastarbeiterliteratur, letteratura dei lavoratori ospiti. Ecco, in questo termine composito in cui emerge, cioè è presente il termine appunto Gastarbeiter, che implica e che è connotato da una visione ben precisa, ovvero quella della precarietà assegnata, attribuita, diciamo anche tramite le politiche socioculturali, a queste persone che contribuivano in quegli anni alla crescita economica della Germania. L'ottica quindi era quella della precarietà, l'idea era quella che gli stessi operai sarebbero dovuti tornare in patria e l'ottica della integrazione era ancora lontana a venire. Integrazione che invece poi è avvenuta, come ben sappiamo, integrazione e trasformazione totale della società tedesca. Ora, quel termine è stato assolutamente abbandonato proprio perché pregiudiziale e insomma contaminato da una visione molto legata a un periodo, diciamo, dal carattere provvisorio. Ecco, i termini in tedesco sono ormai quelli della interkulturellen Literatur e della Migrationsliteratur. Passando alla Francia, troviamo un altro termine molto diverso, ma che rispecchia il passato storico della Francia, passato storico caratterizzato dal colonialismo. Ecco, in Francia si usa il termine francophonie o littérature francophone per quelle scritture, per quella letteratura fatta da scrittori non di madrelingua francese e o nati fuori dalla Francia, nei territori d'outre-mer, come si definiscono ancora oggi. Insomma, la letteratura che non è dei veri francesi, autoctoni, quelli che anche l'Académie française può definire come scrittori francesi. In realtà anche l'Académie française ha cambiato un po' idea su questo argomento e sicuramente siamo in una fase in cui si sta superando questo stereotipo che la vera letteratura francese possa essere scritta solo da veri francesi. Passando al caso italiano, vediamo che è stato scelto fin dall'inizio il termine scrittori migranti, scrittori o letteratura della migrazione, ma anche qui ci sono state molte critiche, ovvero anche da parte degli stessi scrittori, che magari rilevavano che con questo termine si creasse una sorta di ghetto nel quale rinchiudere un gruppo di scrittori e senza farli poi parte del, farli
partecipare al più grande discorso letterario nazionale. Un'altra critica mossa a questo termine è stata quella che rilevava la diversità di un sottogruppo, diciamo, della letteratura della migrazione di autrici e autori legati al fenomeno postcoloniale. Ora vediamo un po' quali sono i termini usati in ambito italiano. Appunto, letteratura

transculturale che secondo me è più inclusivo, e mette, diciamo, un po' in secondo piano l'elemento biografico di un autore, vorrei usare qui il termine internazionale migrant literature e anche scrittori e lettere migranti, ponendomi in una tradizione critica che è sia italiana che internazionale. Infatti, in Italia questo discorso sugli scrittori migranti è stato aperto, ai primi anni 90 dal comparatista Armando Nisci, che ha insegnato a lungo alla Sapienza di Roma. E Armando Nisci ha riconosciuto e accompagnato questo fenomeno proprio fin dai primi passi compiuti da esso, appunto in un momento, diciamo, un po' spostato, un po' più recente rispetto all'esperienza analoga avuta in altre letterature nazionali europee. Ecco, a proposito del problema definitorio, Nisci scrive: "Mi ostino a parlare di scrittori e lettere migranti perché in Italia e in Europa dagli anni 70 del secolo scorso è nata una grande migrazione. Definire il fenomeno letterario degli scrittori migranti, scrittori immigrati, scrittori stranieri che scrivono in italiano, scrittori nascenti, scrittori col doppio sguardo, eccetera, significa porsi nella verità o nel disagio della definizione. Ciò che propriamente facciamo, invece, senza sufficiente coscienza critica, è di considerare i migranti in generale, gli scrittori stranieri in quanto immigrati nelle nostre terre, come intrusi dentro il nostro corpo patria, o addirittura dal punto di vista del bisogno di classificazioni della scienza letteraria europea." Ora vedete nella seconda parte un po' una polemica accesa da Nisci, con cui egli risponde a questi dubbi, a queste ulteriori proposte di etichette che provenivano poi da ogni dove. Ecco. Infatti noi qui siamo ben lontani da voler considerare gli scrittori dal background migratorio come degli intrusi, e accettiamo pienamente questo disagio della definizione. E affermiamo però a questo punto che si tratta di un fenomeno che si è intensificato e allargato, potremmo dire, a macchia d'olio nelle lettere europee, oltre che quelle mondiali, ma concentriamoci sull'Europa qui. Infatti possiamo citare molti nomi ormai illustri, pensare a libri anche tradotti che sono presenti nelle biblioteche delle nostre case, nomi che ci fanno capire che non solo la letteratura, ma tutta la cultura europea si stia creolizzando, per riprendere un concetto che è di Nisci, basato e ripreso a sua volta dal pensiero di Édouard Glissant, di cui abbiamo già parlato. Ecco, quali sono questi nomi? Ne cito solo alcuni. È quello di Tahar Ben Jelloun, scrittore franco-marocchino, è quello di Ben Okri, che è nigeriano-britannico, ma anche Hanif Kureishi, che è di padre pakistano, di madre inglese. Oltre a un Saša Stanišić, uno straordinario scrittore nato in Bosnia Erzegovina, scrittore tedesco, che a 14 anni è dovuto fuggire dal suo paese insieme ai genitori, ed è dovuto rimanere in Germania proprio per via della guerra iniziata appunto nei primi anni no 90. Si tratta di autori vincitori di numerosi premi letterari, tradotti in molte lingue e quindi di scrittori ormai identificati tout court con il loro paese d'adozione. Eppure c'è qualcosa che li accomuna tra di loro e che possiamo, semplificando al massimo, sintetizzare nella maniera seguente. I migrant writers, facendo leva sul loro posizionamento tra le culture, mettono in atto una riflessione identitaria in cui osserviamo delle dinamiche sia imagotipiche che imagologiche. Nei loro testi

Lì possiamo rinvenire delle immagini di sé e dell'altro, della cultura di partenza e di quella d'arrivo, e allo stesso tempo il tentativo di interpretare e di demistificare queste stesse auto e etero immagini. Ecco, mi spiego meglio. L'esperienza della migrazione, del dislocamento, dell'instabilità, dello sradicamento mette in moto una produzione di immagini identitarie di sé e dell'altro. Quindi ecco, questo sul versante proprio imagotipico, la produzione di immagini, di riflessioni sull'identità e sull'alterità, di produzione di queste immagini. Viceversa, proprio uno scrittore migrante sviluppa una sorta di doppio sguardo, cioè uno sguardo che sia interno che esterno alla cultura alla quale approda, alla società alla quale approda, e quindi è ben capace di demistificare anche dinamiche comunicative, anche ideologiche, viziate dal pregiudizio di ogni sorta. Quindi lo scrittore della migrazione è in grado, la scrittrice che no, ha questo stesso background, è capace di demistificare le immagini di sé e dell'altro. Tutto ciò non si svolge necessariamente all'interno del grande tema della migrazione, cioè questa letteratura non indica semplicemente dei testi che parlano della migrazione, anche se tale tema è molto presente e lo è assolutamente nei testi di stampo autobiografico. Piuttosto dovremmo parlare di vere e proprie poetiche che valorizzano le esperienze personali di attraversamento culturale e identitario, producendo immaginari nuovi, elaborando la propria diversità, inseguita di frequente per mezzo dello stoppiamento in vari personaggi, in varie storie, in varie avventure, in vari destini. Ciò che fa la letteratura, a dirla proprio breve. Quindi affianca a questa che potremmo intitolare anche con negoziazione identitaria, troviamo anche altre caratteristiche. Una di queste è proprio dovuta a un certo tipo di approccio verso il pubblico che legge questi testi della migrazione. Ecco, attraverso le opere letterarie, saggistiche e documentaristiche dei migrant writers, i lettori della società d'arrivo hanno modo di guardare se stessi allo specchio. Lo sguardo critico, ora disilluso, ora ironico, di chi si avvicina dall'esterno ad una cultura, società, ma con il desiderio di condividere visioni e esperienze, può essere un'occasione per mettere in moto o consolidare l'integrazione, processo che non può che essere basato sulla reciprocità. Quindi, ponendosi sul lato della ricezione dei testi di scrittori della migrazione, vediamo proprio che noi lettori siamo confrontati con un'immagine di noi appartenenti alla cultura d'arrivo, e siamo confrontati con questi sguardi, no? Ecco, interni e esterni, e siamo quindi portati, anche nella migliore delle ipotesi ovviamente, a mettere in atto una autocritica, a seguire questo processo di demistificazione. Tutto ciò nell'ottica di trovare un discorso in comune. Infatti gli scrittori della migrazione possono essere definiti come dei veri e propri mediatori culturali, mediatori che hanno superato quelle dicotomie tra il noi e il loro, no? Che sono abbastanza dominanti nel discorso sociale, politico. Hanno superato queste dicotomie instradandosi verso la costruzione di un immaginario che comprende le varie stanze, in una costruzione quindi di un noi più comprensivo, più
eterogeneo. Ora, parlando per di più di scrittori, scrittrici che sono nati in famiglie di immigrati, che si sono trasferiti da piccolissimi nel paese o che sono nati nel paese d'arrivo, vediamo proprio questa componente creativa, oltre che critica, che sfocia in opere molto interessanti sul piano anche letterario. Ecco, si tratta di scrittori spesso definiti col trattino, hyphenated si dice in inglese, scrittori italo-somali, pakistano-britannici, appunto turco-tedeschi e così via. Ecco, mettiamo quindi in risalto questo beneficio critico, oltre che creativo, di queste scritture di mezzo, in between, come li definiscono alcuni importanti critici, come lo studioso postcoloniale Homi Bhabha. Ecco, stare nel mezzo, no, tra le culture, fa scattare riflessioni, ma anche creatività nuove e diverse. È difficile schematizzare questi concetti, infatti preferisco leggere l'incipit di un romanzo per illustrare questo ragionamento appena fatto. Si tratta dell'incipit del famoso romanzo di Hanif Qureshi, Il Buddha delle periferie. My name is Karim Amir and I'm an Englishman born and bred almost. I am often considered to be a funny kind of Englishman, a new breed as it were, having emerged from two old histories. But I don't care, Englishman I am, so not proud of it, from the South London suburbs and going somewhere. Perhaps it is the odd mixture of continents and blood, of here and there, of belonging and not, that makes me restless and easily bored. Or perhaps it was being brought up in the suburbs that did it. Anyway, why search the inner room when it's enough to say that I was looking for trouble, any kind of movement, action and sexual interest I could find, because things were so gloomy, so slow and heavy in our family. I don't know why. Quite frankly, it was all getting me down and I was ready for anything. Scusate se la pronuncia non è quella giusta, ma per farvi capire qui, no? Karim, che è il protagonista, giovanissimo protagonista di questo romanzo, che è stato definito anche come romanzo di formazione, è figlio di immigrati pakistani, cresciuto nella periferia sud di Londra, che è un po' come dire Tor Bella Monaca di Roma, e che definisce se stesso come un inglese autentico, no? An Englishman born and bred, con questa bella espressione, sfornato proprio da questa cultura britannica che si vede ancora come totalmente bianca, però è sfornato in questa società, però che negli anni in cui è ambientato il romanzo si sta trasformando totalmente, si sta trasformando in una società cosiddetta multiculturale. Ora, proprio annoiato da questa famiglia, da questa pesantezza, no? Che poi tanti giovani percepiscono, no? E in un certo momento della loro crescita, Karim si scatenerà assolutamente sullo sfondo di questa Londra in cui vivrà delle esperienze sessuali di ogni sorta e vivrà e subirà delle provocazioni identitarie e sociali. Insomma, compierà una sorta di Bildung che è narrata con questo spirito molto ironico, molto anche umoristico, ecco, per scoprire finalmente le potenzialità di una persona dall'identità ibrida, direi in tutti i sensi ibrida. Vediamo quindi che quasi lavora con l'ironia, con lo straniamento, con i migliori ingredienti della letteratura
E vediamo quindi una letteratura che va ben al di là delle intenzioni più prettamente

pedagogiche che sono rintracciabili in alcune pur lodevoli iniziative etichettate anche qui in Italia come intercultura. Qui quindi è all'opera la traduzione tra le culture, l'umorismo, lo svelamento e la messa in discussione di sé e degli altri. E tutto ciò che fa appunto dei migrant writers degli ottimi mediatori culturali. Infatti le loro opere costituiscono delle vere e proprie vie diverse, nuove, verso quella integrazione che non può che essere reciproca e non può ridursi in una semplice assimilazione. Possiamo a questo punto formulare una bella domanda di riflessione. In che senso possiamo parlare di un doppio sguardo in riferimento alle poetiche della migrazione? E passiamo al prossimo argomento. Translinguismo, caratteristiche e definizioni. Di che parliamo quando parliamo di translinguismo? Permettetemi di parafrasare il titolo di un bellissimo racconto, una bellissima short story di Raymond Carver. Parliamo quindi di un fenomeno che finora abbiamo tenuto un po' da parte, volutamente in realtà, parlando dei nostri migrant writers e anche parlando delle scritture delle cosiddette seconde generazioni di immigrati, espressione pure che insomma è stata bella contestata. Allora, di che si tratta? Si tratta di un fenomeno riguardante autrici e autori che scrivono in più di una lingua, quindi translingui, ambi o plurilingui, o solo in una lingua diversa da quella materna, il che li rende degli scrittori translingui monolingui. Faccio riferimento qui agli studi di Steve Kelman e al suo libro The Translingual Imagination, che è del 2000. Difatti si tratta di un fenomeno assai diffuso, presente già nella storia, nelle varie storie letterarie, e legato sì alla biografia di autori, pensate anche al fenomeno del cosmopolitismo, no? Che è già presente all'altezza del Settecento e arriva fino a noi. Pensate anche all'egemonia culturale di alcuni paesi come la Francia, egemonia che fece sì che si scrivesse direttamente in francese per avere un pubblico più ampio e per produrre qualcosa che potesse essere letto in tutta l'Europa. Ecco, pensate all'autobiografia di un Giacomo Casanova, Histoire de ma vie, scritta direttamente in francese. Ma si pensi anche al colonialismo, all'imperialismo e ai suoi lasciti, cosa che vale assolutamente per la già citata con Hanif Qureshi, Gran Bretagna, ma anche per gli Stati Uniti, la Cina. Infine si pensi appunto ai fenomeni sociopolitici del presente. È tutto ciò che rientra nel grande ambito della cosiddetta globalizzazione che implica non solo un movimento di merci, bensì anche di persone. In realtà, tornando alla nostra definizione riportata sulla slide, ho specificato che non è sempre così facile determinare quale sia la lingua madre di uno scrittore. Vi sorprenderà questa considerazione, ma vediamo un paio di esempi per illustrarla. Ecco, possiamo menzionare uno dei più famosi scrittori translingui, uno translingue, tra l'altro bilingue o plurilingue, Vladimir Nabokov, autore di Lolita, famosissimo romanzo. Ecco, Nabokov fu allevato in almeno tre lingue, come scrive nella sua autobiografia intitolata Speak Memory. Ecco, quali sono queste lingue imparate, cioè apprese, assimilate fin dall'infanzia? Sono certamente il russo, ma anche l'inglese, oltre che il francese, lingua, come abbiamo visto prima.

prima che fin dal 7-800 è assolutamente presente proprio per il prestigio culturale di cui gode la Francia, presente moltissimo anche in Russia nelle famiglie dell'alta borghesia, oltre che della nobiltà russa. Ecco, nel caso di Elias Canetti, invece, scrittore solo in lingua tedesca, quali sono queste lingue madri? Sono il giudeo-spagnolo, degli ebrei sefarditi, trasferitisi già alla fine del 400 in Bulgaria, dove nasce Canetti. Altra lingua è proprio il bulgaro della sua paglia. Ecco, in alcune famiglie i bambini, come ben sappiamo, non erano allevati direttamente dalle madri, ma delle balie che lasciavano anche tracce linguistiche nella memoria dei loro dei bambini da loro accuditi. Poi per Canetti il tedesco. Il tedesco era parlato dai suoi genitori come lingua di cultura, come lingua però anche amorosa, non solo amorevole, ma proprio usata per non farsi capire dai figli. Nel momento in cui muore il padre di Canetti, la madre costringe letteralmente Canetti a imparare il tedesco. Il piccolo Elias prima si ribella e poi acquisirà questa lingua che definirà proprio come lingua salvata, ecco, nel suo racconto autobiografico Die gerettete Zunge, la lingua salvata, appunto, testo pubblicato per la prima volta nel 1977, in cui narra proprio le diverse tappe del suo sviluppo linguistico, oltre che la sua biografia e le vicende che lo porteranno poi prima in Inghilterra, in Svizzera e in altri paesi ancora. Quindi vediamo, no, che alcuni autori partono già da una situazione abbastanza polimorfa e ibrida di partenza per poi passare in questo ulteriore passaggio a una nuova lingua oppure scegliendo una di queste lingue già presenti fin dall'infanzia. Un discorso analogo lo possiamo fare anche per quanto riguarda culture diverse da quella europea, in particolare per quanto riguarda paesi che sono state colonie, e un paese come la Nigeria, in cui ancora oggi, già da decenni, insomma, le famiglie insomma, della elite e della borghesia usano correntemente l'inglese. Inglese che è uscito, che è usato anche dagli studenti per parlare fra di loro, cioè l'inglese, così come il francese per altre ex colonie, non è solo lingua ufficiale, lingua insomma, lascito del colonialismo. Sono sì lasciti del colonialismo, ma sono lingue ben assimilate nel tessuto, direi, intimo delle famiglie e dell'esperienza di molti autori. Ed è un fenomeno del quale ci parla una scrittrice come Chimamanda Ngozi Adichie, nei suoi testi, in particolare in americana. Quindi, a fianco a tutte queste considerazioni, possiamo senz'altro affermare che scrivere in un'altra o in più lingue è un processo creativo che è strettamente legato all'autotraduzione implicita o esplicita, in simultaneo o a posteriore. Beh, insomma, scrivendo una lingua seconda, compiamo un processo anche faticoso, no? Di autotraduzione, di traghettamento di qualcosa che c'è prima in qualcosa che poi si riverserà sulla pagina. Ci sono sempre delle tracce di questo processo di autotraduzione, tracce quali dei calchi,
no, che riguardano la lingua primaria.

cioè dei costrutti, no, che nella lingua seconda suonano un po' strani e che sono come delle piccole pietre d'inciampo all'interno del tessuto testuale. Ci possono essere forestierismi, lemmi, insomma, riportati direttamente nel testo finale. Anche a livello editoriale non è sempre facile gestire questa pluralità di lingue. Una delle scelte può essere quella di inserire un glossario alla fine, oppure di inserire delle note a piè di pagina per spiegare alcune parole, oppure c'è chi sceglie di non fare nulla, lasciando che l'alterità si esprimesse liberamente nella pagina. Quindi, insomma, c'è sempre un sostrato portatore di alterità che a tratti emerge in superficie e che può essere quindi anche studiato e approcciato facendo riflessioni sulla natura dello stile del singolo autore, stile che alcune volte è un non stile, perché molti scrittori che cambiano lingua si fermano un po' sullo standard linguistico, praticano questo stile non stile, molto neutro, no? Poco colorito. Altri cercano quasi di dimostrare le proprie competenze, anche letterarie, nella lingua d'arrivo, intenzione che poi sfocia in uno stile che può essere definito addirittura come ampoloso, un po' in contrasto anche con scrittori contemporanei che tendono oggigiorno verso effettivamente il colloquiale, no? Verso un dinamismo sulla pagina che ricalca anche un po' lo stile, se vogliamo dire, cinematografico e televisivo dello storytelling in generale. Ora, una cosa è certa, scrivere in una lingua altra accentua delle competenze che possiamo riassumere nella maniera seguente. Un'elevata riflessività sul piano linguistico, la maggiore distanza sia dalla lingua madre che da quella d'adozione accentua le tendenze metalinguistiche. Emancipazione dalle limitazioni cognitive del monolinguismo. Ecco, a commento di quanto appena detto, ricordiamoci solo che molta filosofia del linguaggio, a partire da Humboldt in particolare, sostiene che una lingua sia allo stesso momento un modo di concepire la realtà, una Weltanschauung, e quindi non solo un modo per denominare e comunicare. Ecco, quindi immaginiamoci di aprire più finestre, no? A partire da questa casa in cui ci troviamo, casa che in questo caso simboleggia la nostra coscienza. Quindi letteralmente apriamo degli spazi verso il mondo, spazi plurimi, quindi moltiplichiamo e diversifichiamo la percezione della realtà, la nostra Weltanschauung. E poi il primo punto riguarda appunto l'elevata autoriflessività che possiamo rintracciare proprio in delle sorti di biografie linguistiche come quella già menzionata di Canetti, in cui si parla molto delle lingue, si commentano non solo l'apprendimento e il suono e la percezione delle lingue, ma si compiono anche riflessioni circa l'apprendimento della nuova lingua che poi sarà la lingua d'espressione creativa dello scrittore in questione. Quindi vediamo che queste competenze sono assolutamente una compensa rispetto a quella che possiamo definire come perdita di tre madri, no? La madrelingua, la madrepatria, oltre che la madre naturale, che solitamente il migrante si lascia indietro. Ecco, compense che, no? Sono tutte all'interno dell'idea di un arricchimento, non solo linguistico, ma anche culturale. Quindi scrivere un'altra lingua, così, per sintetizzare, non significa affatto tradire una prima lingua, tradire una qualche identità originaria più autentica, significa esporsi sulla scena del mondo nella
fragilità di chi impara da capo, anche rinnovando lo sguardo sul mondo, cosa che in realtà è molto ambita dagli scrittori anche monolingui e non translingui. Si pensi a Cesare Pavese, che ha ragionato molto su questo, cercando di rinnovare il proprio sguardo attraverso anche una riflessione e un attingere a dei miti, oltre che ai simboli. Ecco, per esprimere in conclusione questo concetto vorrei citare un passaggio di un bel libro di Adrian Bravi, scrittore anche lui translingue, argentino-italiano. La lingua è sempre ospitale, aperta a ogni approdo, non tollera muri divisori, non è proprietà di questo o quel gruppo. Appartiene a chi la parla, la legge, la scrive, senza distinzione di provenienza. Non tiene conto delle nostre origini. È la prima dimora che trova lo straniero, una specie di arco da attraversare, un arco senza porte e sbarramenti, oltre al quale c'è una storia, una cultura, un'identità, che non sottraggono nulla alla diversità o alterità di chi lo attraversa. Ospitare significa accogliere l'altro nella sua singolarità. Dopo questo sguardo sulla natura accogliente delle lingue, direi che possiamo formulare una domanda di riflessione. L'autotraduzione è un processo sempre visibile nei lavori dei migrant writers? E infine arriviamo al nostro ultimo argomento, scrivere le città. Allora vorrei un po' brevemente parlare di questo elemento tematico che emerge nelle scritture anche italiane della migrazione. Certamente il tema della città è importantissimo anche in altri momenti, si pensi al modernismo in cui emerge la Londra nei romanzi di Virginia Woolf, la Berlino nel romanzo di Döblin, Berlin Alexanderplatz, Manhattan Transfer di Dos Passos e così via. Ora però in questo contesto diciamo transculturale anche lo sguardo sulle città è presumibilmente diverso ed è all'insegna di un inscriversi nelle città. Vediamo che cosa significa. Riscrivere le città dal punto di vista del postcolonialismo e della migrazione significa quindi incidervi la diversità, la grammatica delle tracce di chi vi ospita inatteso, spesso ingrato. Infatti lo scrivere il mondo in lingua italiana, così come in una qualsiasi delle altre lingue di paesi d'arrivo e o ex coloniali, equivale per lo più alla trasposizione sulla pagina di una lettura della realtà urbana nella quale l'elaborazione narrativa di spazi della diversità e della pluralità all'interno delle cartografie metropolitane va di pari passo con la continua presa di coscienza da parte del migrante dell'alterità di sé. Come possiamo esemplificare questi concetti ancora una volta? Lo vorrei fare citando i testi, i romanzi di un autore della letteratura italiana della migrazione, ovvero Amara Lacus. I suoi romanzi sono i seguenti: Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, pubblicato nel 2006, Divorzio all'islamica a Viale Marconi, pubblicato nel 2010, e Contesa per un maialino italianissimo a San Salvario, pubblicato nel 2013. Insomma, sono titoli molto eloquenti e che lasciano presagire e che indicano l'ispirazione di Lacus, che guarda molto alla commedia all'italiana. Ecco, sembrano un po' i titoli di film della regista Lina Wertmüller questi. E senza soffermarci ulteriormente su questi legami anche intertestuali con la commedia all'italiana e con altri testi come quello di Huntington circa lo scontro di civiltà, ecco, vorrei ribadire che in questi romanzi che hanno una tensione fortemente sociologica, perché narrano un po' la trasformazione delle città come Roma, ma anche Torino, ecco. All'interno di questi romanzi assistiamo a dei giochi identitari dei personaggi attori
giochi identitari che ci portano dentro i palazzi, in questa Roma multiculturale, a Piazza Vittorio, dentro le boschee, nei bar.

nei call center e ci portano anche nelle stazioni, che sono luoghi di transito, luoghi non luoghi, come vengono definiti dalla moderna sociologia. Insomma, sono luoghi iconici per la trasformazione delle nostre società e dei nostri ambienti urbani. Molte volte nelle città si imprime però anche il dolore, l'alienazione, questo anche in un romanzo come Scontro di civiltà, in cui c'è una colf peruviana che cerca sollievo dalla sua trita quotidianità andando appunto a incontrare i suoi compaesani alla stazione Termini. Ma vorrei citare anche un'altra scrittrice, Cristina Ali Farà, e il suo romanzo intitolato Madre Piccola, per illustrare quali possano essere le prospettive nuove sulla città. Ecco, Cristina Ali Farà in questo romanzo parla della diaspora somala e dei destini principalmente di due donne legate da una biografia, sono cugine, e si sono disperse. Ecco, una Barney vive a Roma, l'altra è stata negli Stati Uniti e si riunirà a Barney proprio a Roma. Vediamo un breve passaggio del racconto che Barney fa di un insolito funerale di Stato, che in realtà si basa su un evento realmente accaduto nel ottobre 2003. Mi perdoni se la prendo alla larga, ma si ricorda del naufragio di un mese fa, delle salme dei 9 somali trasportate a Roma, della celebrazione dei funerali in Campidoglio? Quel giorno, il pomeriggio dei funerali, mi sentivo tutta rimescolata. Mi arrampicavo sulla scalinata fino alla piazza del Campidoglio con una vertigine, non so come spiegarle, quasi in bilico. Ha mai fatto caso a quei gradini? Sembrano rovesciati, pendenti in senso inverso. Era come una forza centrifuga che mi spingeva fuori. Io cercavo di procedere verso il centro e vedevo a mano le 9 bare, una per volta, tutte in fila, coperte d'azzurro, come se il fiato mi mancasse e la presa potesse scivolarmi via, a me, persona ancorata al terreno. Risalivo lentamente e sentivo ovattate le voci delle autorità che manifestavano cordoglio. Sono arrivata infine e ho visto tutti i presenti allineati a semicerchio intorno alle salme. Lei cosa ne pensa? Quella pioggia di scatti e tutti, proprio tutti i giornali a parlare di noi? Improvvisamente, con i riflettori puntati sui volti grigio cenere, ha visto come sono rossi gli occhi delle persone appena sbarcate e il rosso di tanto sangue visto. Il romanzo è del 2007 e ecco. Come commentare queste righe così, penso, toccanti? Ecco, siamo di fronte a qualcosa che ha anche una valenza simbolica, oltre a ricalcare appunto un evento realmente accaduto, le funerali di Stato di in realtà 13 somali annegati sulle coste, davanti alle coste italiane. Ecco, andando incontro a questa celebrazione ufficiale in cui si fanno promesse che poi non verranno mantenute e così via, il personaggio si sente come respinto nel risalire questa scala famosissima, descritta solitamente nelle guide di viaggio, no? Ecco, si sente respinto e quindi qui assistiamo a una sorta di rovesciamento di uno scenario urbano famosissimo. Assistiamo proprio al desiderio di inscriversi nella città, lasciando appunto le tracce del dolore e dell'estraneità, che in questo caso direi è insuperabile. Ora dobbiamo concludere la nostra analisi facendo anche una domanda di riflessione. Su quali spazi urbani sono focalizzati maggiormente i testi narrativi degli scrittori migranti? E infine il riepilogo degli spunti di riflessione. In che senso possiamo parlare di un doppio sguardo in riferimento alle poetiche della migrazione? L'autotraduzione è un processo sempre visibile nei lavori dei migrant writers? E infine, su quali spazi urbani sono focalizzati maggiormente i testi narrativi degli scrittori migranti?
Bene, la nostra lezione termina qui. Come sempre vi rimando alle pagine web per ricavare indicazioni bibliografiche e materiali di approfondimento. Arrivederci.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
2: My name is Devon Bode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
3: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
4: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
2: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
3: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
4: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
1: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
4: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
3: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
1: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
3: I chosen

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo di heritage marketing, il processo di heritage marketing. Andiamo a vedere gli argomenti di questa lezione. Parleremo di auditing, che è la prima fase del processo di marketing, di heritage marketing, il visioning, seconda fase, l'implementation e il managing, la terza fase del processo di heritage marketing, e controlling. Quarta e ultima fase del processo di heritage marketing. Passiamo subito alla prima fase del processo di marketing, è quella di auditing, è quella dove io vado a fare un'analisi dei fattori del mio heritage e ad ascoltare in qualche modo gli stakeholder interessati in modo da comprendere quali sono i fattori su cui ha più senso giocare nella mia strategia di heritage marketing. Cioè nella seconda fase del processo. Andiamo quindi infatti a vedere che proprio l'auditing è l'analisi dell'identità aziendale e dei fattori legati al patrimonio dal punto di vista degli stakeholder. In cosa consiste? È un'analisi approfondita dell'identità dell'azienda al fine di valutare la presenza e isolare gli elementi maggiormente simbolici attorno a cui costruire la strategia per i diversi stakeholder. Quindi vado a definire una strategia successivamente basandomi su delle informazioni, su dei dati attendibili perché sono stati analizzati in maniera, diciamo, scientifica, anche attraverso, vedremo, delle analisi di mercato. Esistono due passaggi di questa fase di auditing. La prima è quella dell'identificazione dei fattori di heritage, quindi io vado ad analizzare internamente la mia azienda e vado a definire su quali fattori puntare. Vi ricordo che l'heritage è comunque una selezione di elementi che provengono dal passato che possono essere utilizzati nel presente e nel futuro. Quindi vado in questa fase proprio a selezionare questi elementi. Successivamente vado a fare un'analisi degli stakeholder, quindi vado proprio ad ascoltare, si dice in questo caso, gli stakeholder per vedere cosa per loro è importante della mia azienda e quali elementi dell'heritage risultano più simbolici, possiamo dire così. È una fase importante anche perché

È possibile che ciò che per me è importante, che io ho analizzato come fattore, come punto di forza della mia, del mio heritage, non è detto che sia lo stesso per gli stakeholder. Quindi ho bisogno di fare questo match tra ciò che per me è importante o ciò che ritengo importante e ciò che ritengono importante tutti gli stakeholder interni e esterni, in modo tale da capire quali elementi siano realmente importanti per definire poi successivamente la strategia di heritage marketing. Per definire gli elementi e fare un'analisi appunto da un punto di vista interno, si utilizza il quoziente heritage, che è stato inventato da Hurd ed altri nel 2007. Ci troviamo qui davanti a un prisma che mette insieme quali sono all'incirca all'interno di un'azienda i possibili fattori, punti di forza della strategia di heritage. Da un lato vediamo la longevità, il fatto di essere un'azienda longeva, di avere più generazioni di imprenditori che sono stati, diciamo, famosi o sono stati in qualche modo dei brand ambassador dell'azienda. Vedremo poi il caso che vi ho portato in questa lezione. I valori dell'azienda, la possibilità di avere dei simboli da utilizzare, il logo, il marchio, un prodotto iconico. Quanto l'heritage è importante rispetto all'identità dell'azienda e poi tutta la parte di track record, che è tutta la performance aziendale, momenti storici, soprattutto da un punto di vista economico, dell'azienda. Posso avere più di questi fattori e in questo modo posso anche definire, proprio moltiplicando, tra virgolette, l'uso di un simbolo, dei valori, la longevità, le performance e l'heritage importante nella brand identity dell'azienda per definire appunto qual è il mio quoziente di heritage. Posso anche andare a guardare altri elementi, comunque, oltre quelli definiti da Hurd e altri. La figura del fondatore. In molte aziende, appunto, crea una sorta di fiaba collettiva. Personaggi famosi che sono intervenuti all'interno dell'azienda, per esempio, Joe Ponti, per quanto riguarda la Richard Ginori o altri designer famosi in alcune aziende. Eventi specifici, quindi non è soltanto la fondazione di un'azienda, ma anche alcuni momenti importanti per l'azienda, dove magari c'è un cambio di passo, si inventa un nuovo prodotto o altro. Tutta la parte di comunicazione. L'heritage non è soltanto chi siamo, ma anche ciò che abbiamo comunicato come azienda, per cui in molte aziende gli archivi storici riguardano per esempio tutti gli aspetti pubblicitari dell'azienda, perché come nel caso per esempio della Campari, ci sono stati dei grandi disegnatori, dei grandi designer tipo De Pero, che hanno per esempio fatto dei manifesti per la Campari, quindi anche tutta la parte di comunicazione o il fatto di aver creato una musichetta che ricorda sempre un po' quell'azienda, vedremo a cosa ci riferiamo, e tanti altri fattori. Non solo dati oggettivi, ma anche soggettivi, come il peso di alcuni fattori nell'immaginario collettivo. Ci sono prodotti iconici, per esempio, che hanno creato l'immaginario collettivo di alcune aziende e un po' di tutta l'Italia. Nel corso di questa lezione utilizzeremo il caso di un'azienda italiana storica e capirete meglio che cosa significa entrare nell'immaginario collettivo con dei prodotti iconici di questa azienda. Cosa andiamo a fare anche? Andiamo ad analizzare gli stakeholder, ad ascoltarli. Quindi dobbiamo appunto effettuare un'attività di ascolto dei principali stakeholder per rilevare cosa? Le loro idee, cosa pensano? Quali sono i loro sentimenti? Quindi
Sì, è quello che pensano, però qual è il sentimento di fondo? Quali sono le emozioni?

a cui sono legati rispetto al mio marchio, al mio brand, ai miei prodotti? Appunto, le emozioni. E poi le attitudini. Comprano ancora i miei prodotti? Sono interessati a, per esempio, fare delle attività. Comprare qualche prodotto creato nell'ambito del retromarketing? Andiamo al caso che vi dicevo oggi. Seguiremo un po' questo caso in tutte e quattro le fasi del processo di marketing, giusto per farvi comprendere meglio con un esempio che appunto ci porteremo per tutta la lezione di cosa stiamo parlando. Il caso è quello dell'Appiaggio. Andiamo intanto ad analizzare la storia dell'Appiaggio. Le origini è la Prima Guerra Mondiale. Nel 1884 nasce a Sestri Ponente, Genova, l'azienda di Rinaldo Piaggio, inizialmente focalizzata sull'arredamento navale. Quindi fondatore Rinaldo Piaggio e si occupa appunto di arredamento navale all'inizio l'azienda. All'inizio del Novecento l'azienda si diversifica entrando anche nel settore ferroviario, quindi arredamento navale. Settore ferroviario è un po' diversa dalla Piaggio che appunto conosciamo oggi. Nel 1915, con l'inizio della Prima Guerra Mondiale, Piaggio si dedica alla produzione di componenti per velivoli come ali e carlinghe. Iniziamo ad avvicinarci in qualche modo alla Piaggio, produttrice di prodotti iconici che conosciamo. Nel dopoguerra è la nascita della Vespa. Anni 20 e 30, Piaggio continua a operare nel settore aeronautico, ma cerca nuove strade per diversificare la produzione. Nel 1946, questo è un anno storico, nasce la Vespa, un'invenzione rivoluzionaria che cambierà la mobilità individuale e diventerà un simbolo dell'Italia del boom economico. Siamo negli anni di Enrico Piaggio, quindi non c'è più Rinaldo Piaggio, ma c'è Enrico Piaggio. Non è il fondatore dell'azienda, ma sicuramente è uno dei personaggi più importanti della Piaggio, tanto che per molti è considerato quasi il fondatore. È lui che fa nascere la Vespa, prodotto iconico, che è entrato appunto nell'immaginario collettivo. Mi riferivo esattamente a questo quando vi parlavo di definire non soltanto dei dati oggettivi o il famoso quoziente, ma anche comprendere come un prodotto iconico come la Vespa sia entrato nell'immaginario collettivo di tutti quanti noi e diventa un elemento di heritage molto importante per la Piaggio. Negli anni 50 e 60 la Vespa conquista il mondo, quindi marketing internazionale, diventando un'icona di stile e praticità. Piaggio amplia la sua gamma con altri modelli di scooter. Successivamente la diversificazione e la crescita internazionale. Negli anni 70 e 80 Piaggio si diversifica ulteriormente, entrando nel mercato delle moto con modelli come la Guzzi e la Gilera. Quindi anche qui non è più soltanto la Piaggio e la Vespa, ma altri modelli, altri brand come appunto la Guzzi e la Gilera. Anni 90 l'azienda rafforza la sua presenza internazionale, acquisendo altri marchi storici come l'Aprilia e la Moto Guzzi. Ancora più espansione. Tutta questa storia ve l'ho raccontata perché vi serve a far comprendere, per chi non la conosceva, di cosa stiamo parlando, quindi quali elementi di heritage poteva utilizzare la Piaggio per fondare la propria strategia di heritage marketing. Quindi se adesso dovessimo andare a definire cos'è la Piaggio oggi, potremmo dire che nel nuovo millennio la Piaggio continua a innovare, introducendo nuove tecnologie e modelli elettrici e si afferma come uno dei principali produttori mondiali di veicoli a due ruote. Quali sono quindi i fattori di heritage della Piaggio dopo questa carrellata? Principalmente direi Enrico Piaggio, che trovate qui, e poi tra i vari prodotti iconici della Piaggio, sicuramente la Vespa, ma anche l'ape.

Quindi questi sono soltanto alcuni dei fattori di heritage, sono sicura che la Piaggio ne ha individuati tanti altri, ma giusto per farvi capire, si va a cercare la storia per definire quali sono degli elementi importanti e iconici, sia chiaramente per l'azienda, ma anche all'esterno. Quali sono gli spunti di riflessione di questa

Andiamo adesso alla seconda parte del processo di marketing, quella di visioning, che è appunto la creazione della strategia di marketing all'interno del processo di heritage marketing. Siamo quindi giunti appunto alla seconda fase, che è la creazione di una visione condivisa sull'identità e l'immagine aziendale e sul patrimonio. In cosa consiste? È l'elaborazione di una visione condivisa del ruolo dell'heritage. Quindi una volta che io ho definito quali sono i fattori, su quelli punto per definire la mia strategia e la costruzione della mia visione condivisa e della mia brand identity, che poi si spera diventi anche brand image. Definisco gli obiettivi della strategia. Identifico i target, quindi a chi mi rivolgo con la mia strategia di heritage marketing. Un piccolo inciso. Quando parliamo di visione, abbiamo in mente due componenti della visione. La prima è la componente essenziale, è quella che è veicolata a tutti con molteplici obiettivi e strumenti. Quindi è una visione, una world vision, una visione intera che va un po' verso tutti. È come se facessimo una sorta di marketing indifferenziato pensando al targeting. Quindi è una componente essenziale l'heritage, è rivolta a tutti, non è soltanto una strategia di comunicazione. Ha anche però una visione funzionale, la componente funzionale, che è veicolata a target specifici con obiettivi e strumenti specifici. In questo caso, quindi, da componente essenziale diventa funzionale, cioè mi serve a comunicare. A quel punto però io dovrò fare cosa? Dovrò fare un'operazione di targeting sicuramente, quindi definire uno o più target a cui comunicare il mio heritage e per ognuno di loro dovrò definire sia degli obiettivi specifici che degli strumenti di comunicazione specifici per comunicare a loro. Chiariremo a breve tutto quello che abbiamo adesso detto. Vediamo infatti come, per esempio, alcuni obiettivi possono essere declinati relativamente ad alcuni target e strumenti. Se io ho come obiettivo aziendale quello di legittimarmi, avrò come target principale quello della comunità, spesso la comunità di riferimento di un'azienda, per cui la Pontedera per la Piaggio, Torino per la Fiat o altro. Quindi avrò in mente sicuramente una comunità, spesso appunto quella del territorio di riferimento, però non è detto, perché alcune aziende sono così importanti da avere come comunità di riferimento una comunità molto più allargata rispetto al luogo storico dove hanno la sede. E che cosa farò per legittimarmi da un punto di vista dell'heritage? Utilizzerò come strumento o come strumenti tutti quelli che riguardano la comunicazione istituzionale, quindi il sito internet, le relazioni con i media, quindi con i giornalisti, per cui farò dei comunicati stampa o altro. L'idea è appunto quella di legittimarmi come un'azienda del territorio, un'azienda che ha portato, porta e porterà valore all'interno dello stesso territorio, dando valore che può essere economico, dando posti di lavoro, ma anche valore sociale e in generale anche culturale. Vedremo come con alcuni strumenti di comunicazione. Se ho come obiettivo quello dell'induction, retention e recruiting, sto guardando all'interno dell'azienda e quindi sto avendo come target quello dei collaboratori. L'induction sono tutti quegli strumenti, quegli obiettivi che servono all'azienda per fare quello che, sempre con un altro termine inglese, si chiama onboarding, cioè far entrare una persona all'interno della cultura aziendale quando è stata appena assunta, no? Quindi tutto ciò che porta a bordo

le persone appena assunte, è questo l'induction. La retention è il concetto per cui una volta che una persona è dentro la mia azienda, io cerco di trattenerla perché quella persona ha valore per me e non voglio che il valore creato su quella persona possa andare, per esempio, a un mio concorrente, per cui sono tutti quegli obiettivi che cercano di trattenere il collaboratore all'interno dell'azienda. E il recruiting è un'altra cosa importante che guarda all'interno, in realtà guardando il fuori, cioè sono tutte quelle attività che un'azienda fa, quello è l'obiettivo di essere appetibile all'esterno per tutti coloro che stanno cercando lavoro, no? Nel mercato del lavoro, anche, il mercato del lavoro è anche un mercato e quindi tutte le attività che riguardano il recruiting diventano importanti. Spesso, sempre di più, questo lo dicono le ricerche, chi cerca lavoro sta cercando altro, oltre che un posto dove andare a sedersi in una scrivania, ma si vuole legare a dei valori, alla storia, e vuole credere in quello che fa, vuole essere ingaggiato, diremo oggi, per cui può essere anche il corporate heritage un elemento che riguarda appunto un obiettivo di recruitment. Come vi dicevo, in questo caso il target sono i collaboratori o potenziali tali nel caso del recruitment e dentro ci stanno tutti gli strumenti di comunicazione interna. Possono essere dei podcast interni, può essere un evento di celebrazione dell'anniversario dell'azienda, tanti strumenti che appunto fanno capo alla comunicazione interna di un'azienda. Posso avere come obiettivo quello del posizionamento. L'heritage è un elemento di posizionamento molto forte perché è unico o comunque difficilmente imitabile e quindi molte aziende utilizzano l'heritage proprio con l'obiettivo di posizionarsi nella mente del consumatore in una posizione ben definita e distinta da quella dei concorrenti. In questo caso, il target è sicuramente un target esterno e in particolare è riferito ai clienti o ai consumatori di un'azienda. Quali strumenti si utilizzano? Tutti gli strumenti di comunicazione esterna di marketing, quindi l'advertising principalmente, possono essere le relazioni pubbliche, il product placement o tutte le operazioni, per esempio, di retromarketing con la creazione di un prodotto nuovo. Andiamo a esplicitare sempre rispetto al nostro caso. Siamo negli anni 90, giusto per farvi un quadro di questo periodo, c'è una minaccia da parte dei competitor asiatici nel settore degli scooter, in cui la Piaggio è forte fino appunto prima degli anni 90. Giovanni Alberto Agnelli inizia quindi a lavorare su una strategia di heritage marketing. Capisce che ha bisogno di posizionarsi in qualche modo nella mente dei consumatori in maniera differente da tutti i nuovi competitor asiatici che magari non avevano la storia e l'heritage che aveva la Piaggio in Italia. Quali sono i suoi target e obiettivi? Da una parte appunto i clienti con un posizionamento classico e iconico, come icona, ma innovativo. Quindi lui decide che per diciamo, sopravvivere a questa battaglia di mercato, possiamo definirla così, ha necessità di posizionarsi come icona, come qualcosa di classico, quindi lui si riferisce sicuramente alla Vespa, ma allo stesso tempo come qualcosa di innovativo, cioè non classico rimasto lì, ma un classico che innova, o è sicuramente comunque un'icona. Non essere troppo rivolti al passato, non essere troppo distaccati dal passato. Queste sono citazioni fatte proprio dagli uomini di marketing della Piaggio. Rispetto ai collaboratori, decide di fare una strategia che è un collante dell'identità da riaffermare a causa delle trasformazioni aziendali. Tutta la storia che sta dietro ai nostri marchi è motivo d'orgoglio per i nostri dipendenti. Vedete le frasi iconiche che fanno capire quali erano le due
i due obiettivi strategici.

strategici dell'azienda in quel momento rispetto all'heritage. Arriviamo agli spunti di riflessione di questa seconda parte del processo di marketing. In cosa consiste la fase di visioning? Sapresti elencare alcuni obiettivi della strategia per tipologia di target? Siamo giunti alla fase di implementation and managing, terza fase del processo di heritage marketing. Abbiamo visto che abbiamo definito nella prima fase tutta la parte di quali sono i fattori di heritage importanti. Nella seconda fase abbiamo definito la strategia, quindi la parte di visioning dell'azienda. Andiamo adesso a vedere come si implementano le decisioni prese nella seconda fase del processo di marketing. Siamo quindi arrivati appunto a questa terza fase, che è quella in cui definiamo il marketing mix legato al patrimonio che viene implementato per raggiungere il target identificato. Quindi andiamo a vedere nel caso della Piaggio quali decisioni sono state prese per definire sia il posizionamento strategico rispetto ai clienti, sia tutte le azioni che riguardano appunto i dipendenti. In cosa consiste? Consiste nella ricognizione e recupero delle tracce del vissuto dell'organizzazione anche con esperti esterni. Quindi, cosa faccio? Vado proprio a cercare di comprendere e di fare una ricognizione e anche recuperare tutte le tracce del mio heritage, facendomi magari anche aiutare da qualcuno più specializzato rispetto all'argomento che voglio appunto, su cui voglio indagare. Definisco il budget e le responsabilità. Potete immaginare come, ovviamente, per operazioni di questo genere sia necessario stanziare un budget all'interno dell'azienda, soprattutto se l'idea che ho è quella di istituire, per esempio, un museo d'azienda, un archivio aziendale o altro. In alcuni casi diventa infatti necessario, soprattutto rispetto alle responsabilità, definire delle unità organizzative preesistenti o ex novo, per esempio delle fondazioni, che mi permettono poi di gestire il patrimonio aziendale, l'heritage aziendale. Quindi non è una scelta banale investire sull'heritage, avrò bisogno di un budget e spesso anche di alcune unità organizzative che si occupano principalmente solo di quello. All'interno della fase esiste anche la scelta degli strumenti di heritage marketing e marketing mix. Quali sono i principali strumenti di heritage marketing? Sono quattro. Abbiamo lo storytelling, quindi dentro cui c'è il sito web, il social network, i video corporate e la monografia. Avrò tutti gli strumenti che riguardano il branding, quindi l'identità visiva e il retrobranding. Avrò strumenti che riguardano le relazioni pubbliche, ad esempio gli eventi, il merchandising o l'associazionismo, e avrò come strumento quello dato da alcune unità organizzative, definiamole così, come il museo, l'archivio e la fondazione. Andiamole a vedere. Innanzitutto vi volevo portare qui quali sono gli strumenti più usati in Italia rispetto all'heritage marketing, prima di andare poi a vedere gli altri strumenti. Abbiamo la storia sul sito che è utilizzata dalla maggior parte delle aziende, quasi la totalità, superiamo l'80%, siamo credo l'85%. Gli eventi celebrativi, i video, gli spot, i post sui social, la monografia aziendale, il branding, l'archivio, il museo. Questi sono due strumenti molto importanti, ma vedete che ancora sono poco utilizzate dalle aziende. L'associazionismo, il retrobranding, la fondazione e il merchandising. Anche il merchandising sta in fondo a questa classifica, però in realtà negli ultimi anni è sicuramente uno degli strumenti che si sta iniziando a utilizzare un pochino di più, insieme appunto all'archivio e al museo.
Andiamo a vedere cosa ha fatto Piaggio. Negli anni 90, siamo appunto negli anni in cui si prende la decisione di investire sull'heritage marketing, viene chiamato Tommaso Fanfani, professore di storia economica che lavora alla sistematizzazione e valorizzazione del patrimonio storico. Negli anni 2000 viene inaugurato il Museo Piaggio nei locali dell'ex officina Attrezzeria, uno dei corpi di fabbrica più antichi del complesso industriale di Pontedera. Quindi dagli anni 90, tanti anni per definire, fare una ricognizione, selezionare il materiale e poi aprire negli anni 2000 il Museo Piaggio, dove, anche questa è una cosa importante, sicuramente a Pontedera, ok? Quindi sede storica della Piaggio, ma soprattutto nei locali di un'ex officina attrezzeria, che era appunto uno dei corpi di fabbrica più antichi del complesso industriale. Quindi si utilizza sicuramente lo strumento museo d'impresa, ma si utilizza soprattutto un sito storico dell'azienda nella città natale per creare il museo. È una scelta nella scelta. Andiamo a vedere com'è un po' il Museo Piaggio.

il dottor Piaggio mi ha incaricato di studiare un veicolo semplice, economico, di facile costruzione, alla portata di tutti. E naturalmente io ho l'idea di progettare un oggetto nuovo e mi sono entusiasmato moltissimo.

A Place to Dream, dice il claim finale di questo video presentazione del Museo Piaggio. Cosa potete vedere in questo video? Potete vedere delle scelte che sono state effettuate nel definire il museo, nel definire l'esposizione, nel definire il racconto di questo museo. È un museo della Piaggio, sì, ma è soprattutto un museo, come avete visto, della Vespa. Ci sono chiaramente altri prodotti iconici della Piaggio, ma la Vespa è l'elemento portante. La Vespa è il genio dietro la Vespa, tant'è che compare anche in sovraimpressione a un certo punto questo. E poi chi compare? Compare Enrico Piaggio, che racconta perché ha voluto investire in questo progetto che lui definisce nuovo. Quindi una scelta ben precisa di costruire un museo rispetto a un'icona, un prodotto iconico, ma soprattutto rispetto al genio, all'innovazione che sta dietro questo prodotto, non solo rispetto al prodotto, ma anche rispetto alla comunicazione. Se ci avete fatto caso, all'interno del video, dietro le vespe iconiche, c'erano anche tutte le pubblicità iconiche, che sono state fatte rispetto alla Vespa. E inoltre c'è anche, diciamo, l'heritage e l'art infusion, definiamola così, cioè tutto ciò che riguarda l'utilizzo dell'heritage anche attraverso modelli iconici di Vespe che sono state, per esempio, create pensando all'arte, a tutto ciò che riguarda il mondo dell'arte. Avete visto, c'era anche una Vespa dedicata a Dalì, o anche rispetto a degli immaginari collettivi, la Vespa con Topolino, per esempio. Quindi, cosa fa la Piaggio? Definisce nelle fasi precedenti quali sono i suoi quozienti di heritage, definisce quali sono il suo posizionamento, cosa vuole fare. E crea un museo di impresa che nasce appunto negli anni 2000 e ruota attorno al loro prodotto iconico e al loro fondatore, Enrico Piaggio. Quali altre attività fa anche la Piaggio oltre a questa? Esiste un museo della Guzzi, utilizza tantissimo le user-generated content della comunità. Crea proprio delle call to action. Avete visto, la Vespa è un prodotto iconico che crea tribù e community. Loro utilizzano tanto questo fatto e all'interno del sito internet o all'interno dei due musei, che sono appunto della Piaggio, esistono tanti modi per condividere contenuti sui social e non solo, appunto anche dentro il sito internet. La Piaggio decide anche di fare retro branding di prodotto e di utilizzare appunto il merchandising, per cui è possibile acquistare all'interno dei musei dei, non so, dei gadget che riguardano la Vespa, l'ape o altro, e in generale ha puntato anche tanto negli ultimi anni a fare retro branding di prodotto, per cui dei modelli iconici di Vespa chiaramente innovati o dei colori storici della Vespa messi appunto sulle Vespe moderne. Fa anche delle pubblicazioni, per cui una monografia aziendale o altro. E fa anche delle mostre e degli eventi. Qui vedete appunto un'attività di retro branding di prodotto. Qui siamo sul merchandising. E qui invece arriviamo appunto a una pubblicazione, perché è una pubblicazione della Piaggio e del Futuro, edita da Rizzoli. Quali sono gli spunti di riflessione di questa terza parte della lezione? In cosa consiste la fase di implementing? Quali sono i principali strumenti di heritage marketing usati dalle aziende? Andiamo ora alla fase di controlling, quarta e ultima fase del processo di heritage marketing. È una fase molto importante perché chiaramente noi siamo dentro un'azienda e siamo dentro un processo. Questo processo, abbiamo visto, necessita di un budget e quindi comunque un processo costoso all'interno dell'azienda e ha degli obiettivi. È quindi necessario alla fase finale del processo di heritage marketing definire
quali sono gli obiettivi e se sono stati raggiunti, quindi controllare i risultati. Siamo quindi alla fine del nostro percorso sul di Heritage Marketing. Siamo nella fase di controlling, dove andremo a monitorare i risultati e a correggere eventuali azioni. In cosa consiste? Consiste appunto nel monitoraggio dei risultati conseguiti attraverso dati primari, quindi indagini. Vado per esempio a fare un questionario di soddisfazione rivolto a coloro che hanno visitato il mio museo. Vado a fare un'indagine di clima all'interno, della mia azienda, dove vado a valutare se i miei collaboratori sono soddisfatti, se si sentono legati al brand, se hanno mai visitato il museo di impresa che ho costruito. Oppure dati secondari, andando ad analizzare, per esempio, il sentiment sui social media rispetto a miei prodotti iconici, alla visita al museo o altro, a un'operazione di retro branding o retro marketing. Vado anche a guardare dei dati quantitativi, per esempio la partecipazione agli eventi, le vendite. Cioè, quando si parla di marketing, tantissimi anni fa si parlava sempre di marketing e vendite, adesso è come un po' se il marketing si fosse dimenticato delle vendite e andasse più a cercare di costruire un brand o altro, ma in realtà sempre fine ultimo di qualsiasi impresa è quello di vendere, di avere profitti e quindi chiaramente andrò anche a guardare questi dati che provengono dai miei dati aziendali e andrò ad analizzare se le vendite sono cresciute dopo le operazioni che ho fatto o per esempio se creo un evento andrò a controllare quante persone tra gli invitati sono venuti veramente poi al mio evento. Andrò poi a guardare anche dei dati qualitativi, per esempio le opinioni. Potrò andare a vedere cosa dicono anche di me i giornali, quindi farò un'analisi della rassegna stampa, di altro, se per esempio ho fatto un evento che celebra i 100 anni della mia azienda. Chiaramente non dovrò utilizzare tutte questi sistemi di monitoraggio, queste tipologie di indagine, ne sceglierò magari solo alcune che dipendono dagli obiettivi, quindi la tipologia dipende dagli obiettivi che mi sono posto all'inizio. Nel caso del Museo Piaggio, qualche dato: 700.000 visitatori, è stato premiato come miglior museo archivio d'Italia nel 2003, premio per miglior coinvolgimento dei social media al Corporate Art Awards del 2016. Al Corporate Art Awards è stato vinto proprio da lui, dal Museo Piaggio, nel 2023. Veniamo agli spunti di riflessione di questa ultima parte del processo di Heritage Marketing. In cosa consiste la fase di controlling? Andiamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. In cosa consiste la fase di auditing? Sapresti descrivere a cosa serve il quoziente heritage? In cosa consiste la fase di visioning? Sapresti elencare alcuni obiettivi della strategia per tipologia di target? In cosa consiste la fase di implementing? Quali sono i principali strumenti di heritage marketing usati dalle aziende? In cosa consiste la fase di controlling? E con questo siamo giunti alla fine di questa lezione sull'heritage marketing e il processo. Per qualsiasi materiale aggiuntivo e per i materiali utilizzati durante questa lezione, vi rimando al portale dell'Ateneo, alla sezione relativa all'insegnamento di questo corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale.

0: Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione del corso. Il tema è giustizia riparativa. Già le immagini di sfondo ci dicono qualcosa. Comunità, collaborazione, restituzione, giustizia riparativa. Quali sono gli argomenti? Le definizioni di giustizia riparativa, cambiare le lenti, modelli di giustizia a confronto, i valori della giustizia riparativa e i suoi protagonisti, il furto dei conflitti e l'ecologia della responsabilità. Partiamo con le definizioni di giustizia riparativa. Partiamo con la raccomandazione europea del 2018, molto importante peraltro in questa fase storica di riforma del penale e con introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa. Il termine giustizia riparativa si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato o a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito attraverso l'aiuto di un soggetto terzo, formato è imparziale, il facilitatore, la facilitatrice, è imparziale perché non parteggia, ma in verità c'è un altro termine che forse rende ancora meglio, che è equiprossimo, non parteggia, ma sta da entrambe le parti, in ascolto di entrambe. Rilevo in questa definizione della raccomandazione la sottolineatura che viene fatta sul termine pregiudizio, piuttosto che sul reato. Quindi quelle che sono le conseguenze. E in questo è molto utile anche la definizione recente che ha dato lo European Forum for Restorative Justice, che estende anche l'ambito di applicazione della giustizia riparativa. La giustizia riparativa è un approccio volto a fronteggiare il danno o il rischio di danno. Quindi sia quando un danno c'è stato, sia quando si può prevenire, coinvolgendo tutte e tutti coloro che ne sono toccati per raggiungere un'intesa comune e un accordo su come il danno o il torto può essere riparato e giustizia ottenuta. Anziché separare le persone o escludere quelle percepite come una minaccia, i processi riparativi ripristinano protezione e sicurezza proprio riunendo le persone, così da annullare l'ingiustizia, riparare il danno subito e alleviare la sofferenza attraverso il dialogo e l'intesa. Evidenzio alcuni aspetti. Ripristinare protezione e sicurezza, non stiamo parlando della sicurezza, del controllo esterno, della sicurezza formale, ma di una sicurezza sociale, della possibilità di fidarci, della possibilità di vivere una vita nella convinzione, nella tranquillità di non dover subire un danno. E poi mettere insieme le persone piuttosto che separarle per poter trovare una soluzione congiunta. E infine, la giustizia riparativa è appropriata ed efficace nei contesti di giustizia, sicurezza, peace building, educazione, sviluppo sociale, sostegno familiare, diritti e benessere di bambine e bambini, così come nella vita organizzativa e comunitaria. E già, perché i danni non avvengono soltanto, non sono soltanto quelli a rilevanza penale. Viviamo insieme, conflitti possono sorgere, difficoltà si possono verificare e danni possono avvenire. In tutti questi casi è necessario trovare delle soluzioni che rispettino le persone e che rispettino le relazioni. Spunti di riflessione. Quali sono gli aspetti principali della definizione di restorative justice dello European Forum for Restorative Justice? In quali ambiti può essere applicata la giustizia riparativa? Quali aspetti caratterizzano la definizione della raccomandazione europea del 2018? Cambiare le lenti. Partiamo con questa proposta. Sto usando un termine molto caro alla giustizia riparativa. È il titolo di un libro di Howard Zern, uno dei padri della giustizia riparativa, Changing Lenses. Dobbiamo cambiare le lenti, provare a vedere da un'altra prospettiva. Proviamo a fare insieme qualche piccolo tentativo. Ora mostro delle immagini che molte e molti di voi conosceranno, ma che sono sempre abbastanza evocative. Ecco,
proviamo a concentrarci. Non mi fermerò qui molto su questa richiesta che vi ho fatto, lo potrete fare riascoltando la lezione. Cosa vedete, cosa succede, quali immagini, anche questa. Cosa vedete? Vedete altro? Fermatevi qualche secondo e provate a vedere cosa succede, ad osservarvi, ad ascoltarvi cosa succede in questa visione. È l'ultima. È uno spunto, una suggestione per provare a cambiare le lenti. Perché è necessario cambiare le lenti. Siamo cresciuti, la nostra cultura è una cultura basata non soltanto sulla giustizia penale, quando c'è un reato evidentemente, ma su un'ottica retributiva. Questa è la proposta di Howard Zerr, questa è la proposta della giustizia riparativa, di coloro che sono attivisti in questo, studiosi, practitioner, eccetera. È l'idea non di sostituire la giustizia penale, ma di coprire o andare a occupare quello spazio di cui la giustizia penale non si occupa, quello delle persone, quello delle relazioni. Per la giustizia penale il crimine è una violazione della legge e dello Stato. Le violazioni creano colpa. La giustizia richiede che lo Stato determini la colpa e imponghi la pena, la punizione, la sofferenza. Il focus è che gli autori abbiano ciò che meritano. Per la giustizia riparativa cambia molto, la lente è un'altra. Il crimine è violazione di persone e di obblighi. Howard Zerr poi svilupperà ancora di persone e di relazioni. Sì, certo, è stata violata una norma, ma fondamentalmente sono state violate le persone e le loro attese di un vivere pacifico e non minaccioso. E cosa producono le violazioni? Non colpa per la giustizia riparativa. Producono degli obblighi. Quegli obblighi che sono stati disattesi, quelle regole che sono state trasgredite e che servivano per far stare le persone tranquille, le relazioni comode. E quindi creano degli obblighi. Dopo che c'è stato un danno, dopo che è stata violata una relazione, è necessario assumere una responsabilità. Cosa fa la giustizia per la giustizia riparativa? Coinvolge la vittima, l'autore e i componenti della comunità in un impegno a mettere le cose a posto. Io sento questa frase, questa definizione molto potente, disfare l'ingiustizia, rimettere le cose a posto. Il focus per la giustizia riparativa sono i bisogni delle vittime e la responsabilità dell'autore per riparare il danno. È il danno che va riparato, è rimettere le cose a posto. Tre differenti domande propone Howard Zerr. Quali sono le domande principali della giustizia penale? Quale legge è stata infranta? Chi lo ha fatto e cosa merita? Ma questo è vero anche in ogni altro contesto, in un'organizzazione. Quale regola, quale norma del regolamento è stata infranta? Chi lo ha fatto e cosa merita? A scuola, cosa ha fatto, cosa merita? Una sanzione disciplinare, per esempio, in ogni contesto. Per la giustizia riparativa le domande sono: chi è stato danneggiato, chi è stata danneggiata, chi ha subito, chi ha sofferto per questo,

Quali sono adesso i suoi bisogni e di chi sono questi obblighi? Quindi c'è una restituzione al piano delle relazioni e delle persone. Non vengono annullate le regole, ma vengono recuperate persone e relazioni. Spunti di riflessione. In cosa consistono le due differenti visioni della giustizia penale e della giustizia riparativa? Quali sono le tre differenti domande? Modelli di giustizia a confronto. Vediamo nel dettaglio questi modelli. Noi siamo all'interno della giustizia retributiva, abbiamo detto, ma anche riabilitativa. Pensiamo al carcere sicuramente o pensiamo alla pena. La pena, lo dice la nostra Costituzione, ha una finalità rieducativa. Ma pensiamo anche quando altre cose avvengono. A scuola, per esempio, è stato fatto un danno e allora intanto c'è una risposta punitiva, ma poi c'è anche un'attenzione a chi l'ha fatto. Su cosa si concentra la giustizia retributiva? Sul reato, sulla disapprovazione per comportamenti passati, quindi è uno sguardo al passato, e l'obiettivo è punire l'autore, autrice di reato. Ma accanto alla giustizia retributiva abbiamo anche quella riabilitativa, cioè riabilitare la persona, reintegrarla, reinserirla che ha commesso il reato. Quindi il focus è sempre sull'autore, autrice di reato. E l'attesa qual è? Quella del cambiamento di comportamenti futuri. L'obiettivo è trattare l'autore e autrice di reato. Ricordo ora che parlo di questo, utilizzo il termine trattare, uno dei miei libri, un libro che abbiamo scritto insieme al mio maestro Gaetano De Leo, aveva in origine il titolo Trattare adolescenti devianti. È un'idea di fare le cose sulle persone, per le persone. Poi ragionando in una sorta di brainstorming decidemmo di fare trattare con adolescenti devianti. È già una forma di restituzione di un potere all'altro, di una responsabilità. Trattare con, non trattare l'autore. Qual è quindi la lente retributiva? Il crimine che cos'è? È definito dalla violazione di una norma. È inteso come danno categoricamente differente dagli altri. È specifico. C'è una norma, c'è una norma penale. Il danno è definito astrattamente. Già, quando pensiamo a un crimine non riusciamo a pensare al danno che è stato prodotto. Pensiamo a quella categoria giuridica, a quell'etichetta giuridica. È stata violata la norma che definisce questa azione come furto. Ma cos'è quel furto per chi l'ha subito? Non è uguale per tutti. La categoria produce astrazione. Lo Stato è la vittima. Infatti bisogna rispondere allo Stato per quello che è stato fatto. Lo Stato, l'autore e l'autrice di reato sono le parti principali. I bisogni della vittima sono completamente ignorati. I bisogni e quelli che sono i suoi diritti anche. Sì, la vittima è coinvolta ovviamente, ma è coinvolta per testimoniare, per raccontare. Ma qualcuno si accorge dei suoi bisogni? Qualcuno si interroga su quelli che sono i suoi danni? Nel momento in cui il focus è l'autore di reato non è così rilevante. Le dimensioni interpersonali sono irrilevanti, si dimenticano le persone, si diventa ruoli, vittima, indagato, imputato, condannato ed è oscurata la natura conflittuale del crimine. C'è molto dietro al crimine, c'è molto dietro al crimine, conflitti sociali, conflitti interpersonali, conflitti che insorgono dopo il crimine. La sofferenza di chi ha commesso il reato è completamente periferica. Già, perché anche l'autore e l'autrice di reato hanno delle sofferenze, le loro sofferenze pregresse, le sofferenze nel momento in cui lo commettono, perché commettere un crimine produce dolore, lo vedremo più avanti, ma anche la sofferenza che viene inferta successivamente e che paradossalmente allontana dalla possibilità di assumere responsabilità nei confronti della vittima. Quando un'autrice, un autore di reato si ritrovano a dover pagare una pena che produce sofferenza, pensiamo al carcere, a quello che significa allontanamento dalla famiglia, completo oscuramento, annullamento di quella che è la possibilità della persona di essere, di continuare a essere attore, attrice sociale, e allora sorgono nuovi bisogni che sono i propri. E la vittima è dimenticata, è allontanata.
Il reato è definito in termini puramente tecnico-legali. Questo è un aspetto importante, diciamo, perché produce garanzia, ma quel reato è anche altro, perché è ciò che ha prodotto nella vittima, è ciò che ha significato. E un furto non è uguale per tutte le persone, una rapina non è uguale e un omicidio è la perdita di una persona cara, non è la freddezza della definizione di omicidio. La lente riparativa. La lente riparativa evidenzia altro. Il crimine è definito dal danno che è stato prodotto a persone e relazioni, quindi le conseguenze, ed è visto in relazione ad altri tipi di conflitti e di danni. Non è soltanto l'etichetta giuridica, è qualcosa di più. È riconosciuta la natura conflittuale del danno. Prima del danno, i danni che porta con sé la vittima, le vittime vulnerabili per esempio, che porta con sé un autore di reato, il danno è definito concretamente. Cosa sta subendo quella persona, cosa sta provando, cosa porta con sé dopo che è stato fatto il reato. Le persone e le relazioni sono vittime, non è vittima lo Stato, persone e relazioni. Le vittime e i responsabili del reato sono le parti principali. Non significa che lo Stato se ne va, o che se ne va la norma, ma che i protagonisti sono proprio le vittime e i responsabili. Sono centrali i bisogni e i diritti della vittima, le dimensioni interpersonali, la sofferenza di chi ha agito il reato. Il reato è compreso in un contesto più ampio, morale, sociale, economico e politico. Non è semplicemente del male che viene da una persona. Questa è una considerazione da fare. Spunti di riflessione. Come differisce la visione del danno a seconda che si usi una lente retributiva o una lente riparativa? Quali sono i differenti obiettivi della giustizia retributiva, di quella riabilitativa, della giustizia riparativa? Entriamo in un nuovo argomento. In parte abbiamo già anticipato quali sono i valori della giustizia riparativa e i suoi protagonisti. Ci sono molte parole in questa immagine. C'è la cura, c'è la riconciliazione, c'è la restituzione alla vittima, c'è il conflitto, c'è la mediazione, c'è l'incontro di persone. Un primo valore è già presente abbiamo già visto questa immagine del libro di Howard Zerr, un nuovo focus sul crimine e la giustizia. Ma qui non si fa riferimento alla giustizia penale, si fa riferimento alla giustizia. Per la giustizia riparativa è la giustizia il valore. Giustizia fra persone, giustizia nelle relazioni, giustizia nei rapporti all'interno dei quali noi viviamo costantemente. Questo è il focus, questo è un valore fondamentale. Quali sono i valori che attraversano, che fondano la nuova visione, che forse nuova non è? Abbiamo anche molti riferimenti nelle nostre tradizioni. Pensate che proprio io insegno all'Università di Sassari e l'altro giorno ho assistito a una lezione molto interessante. Parlavo di giustizia riparativa in aula e a un certo punto uno degli studenti ha fatto un collegamento con suo nonno. Suo nonno era uno di quelli che viene definito somine mesu. Chi è somine mesu? È una figura non tanto nota neanche in Sardegna, eppure in alcuni luoghi somine mesu è una figura ancora oggi fondamentale, ma in passato lo è stata molto. È quella persona riconosciuta dalla comunità che interviene laddove ci sono dei conflitti o laddove ci sono dei danni. Pensate, il nonno di questo ragazzo era un carabiniere, ma prima di andare a denunciare, di raccogliere la denuncia, prima di andare ad arrestare, parlava con le persone. La giustizia riparativa si fonda sul dialogo. Perché dico che ho assistito a una bella lezione, una lezione molto interessante? Perché ho chiesto a questo ragazzo se suo nonno fosse vivo, mi ha detto no, e ho detto: conosci qualcuno che mi può parlare a tutti di somine mesu? Ed è venuta una sua amica che ha fatto una tesi magistrale su questo. È stato così
affascinante, interessante sentire chi era, chi è Somine Mesu e sono gli stessi identici valori della giustizia riparativa, quello che la raccomandazione chiede che sia il

facilitatori, la facilitatrice, chi da parte della comunità può agevolare la ricomposizione di una frattura che si è creata fra persone. Quali sono i valori? La giustizia, a partire dal rispetto per la dignità umana. È un valore potente della giustizia riparativa, che considera tutte le figure coinvolte. Rispetto della dignità umana significa rispettare sempre e comunque, a prescindere dal fatto che siamo d'accordo o non d'accordo con le visioni di qualcun altro, a prescindere da quello che la persona ha fatto. Quello che la persona ha fatto può essere una cosa molto grave, può essere un male, ma lo stigma va sul comportamento, non va sulla persona. Quindi non è rispetto della dignità umana chiedere a una vittima, non so quante volte, di ricordare esattamente come mai quella sera avesse deciso di prendere confidenza con una persona sconosciuta, o chiedere all'autore di reato, o mettere l'autore di reato in una condizione di esclusione dalla comunità sociale, come quando una persona finisce per marcire in carcere. Non è rispetto per la dignità umana. Il primo valore della giustizia riparativa è il rispetto delle persone. Accanto a questo valore ce ne sono altri che sono fondamentali e che ci fanno comprendere questa nuova o vecchia visione, questa diversa visione da recuperare. Solidarietà e responsabilità. Sono due termini importantissimi. Chiedere responsabilità alle persone per quello che fanno è fondamentale. Ciascuno di noi deve rispondere per quello che fa. Deve rispondere alla persona che ha danneggiato, non a qualcun altro però. Sì, rispondere anche alla norma, ma fondamentalmente a chi è stato danneggiato. Così come dobbiamo assumere responsabilità tutte e tutti. Non possiamo pensarci come comunità estranei a quello che succede. Il crimine, situazioni di bullismo o altre situazioni danneggianti ci interessano, interessano tutti noi e anche molti dialoghi, molte conversazioni che facciamo. Pensiamo a quante conversazioni produttive di male circolano anche sulla rete e queste producono degli effetti. Dobbiamo assumere responsabilità e contemporaneamente solidarietà. Solidarietà significa accogliere l'altro, l'altra, a prescindere da quello che ha fatto, chiedendo responsabilità, ma fornendo supporto. Altro valore, torniamo al valore che ho detto principalmente, la giustizia, ma qui la giustizia è accanto all'accountability. Uso il termine inglese perché il nostro italiano responsabilità include molte tipologie di responsabilità, rispondere a, rispondere per, vedersi attribuita responsabilità. Accountability nell'inglese è molto chiaro, ha un significato molto chiaro. Rendere conto. Rendere conto significa rispondere alla persona che ci chiede conto per quello che è successo, perché è una persona che è stata danneggiata. E poi un valore importantissimo. Tutti sono importanti per la verità. La verità attraverso il dialogo. Che cos'è la verità attraverso il dialogo? Prima ho fatto qualche esempio. Un furto non è uguale per tutte e tutti. Immaginiamo che qualcuno abbia rubato da una borsa di una persona qualunque 500 euro. Quella persona aveva 500 euro. È molto diverso. Se quella persona ha, diciamo, ottenuto quei soldi per un lavoro che ha fatto per tanti giorni e alla fine di un mese ha ottenuto 500 euro che servono per vivere durante tutto il mese successivo, oppure se chi è stato derubato ha molti soldi e certamente è infastidito per questo furto, ma diciamo ne paga conseguenze minori. È diversa la sofferenza. Quindi qual è la verità? Cosa intendiamo per verità attraverso il dialogo? Che se partiamo dal valore dell'accountability, rispondere a significa rispondere alla sofferenza di quella persona, significa che l'autore di reato, mentre risponde per quello che ha fatto, ha modo di ascoltare la sofferenza per quella vittima che può dire io non so come andare avanti adesso, o quella vittima che dice come ti sei permesso? Va bene lo stesso, sono stati danneggiati, ma è diverso quello che l'autore riceve, quello che recepisce, così come la verità di quell'autore. È diverso se a derubarmi è stato qualcuno che ha utilizzato
delle modalità truffaldine molto particolari.

Un crimine dei colletti blu, per esempio, un tecnico che mi ha derubato perché mi ha detto che il danno che avevo alla macchina, alla lavatrice, al cellulare era molto più grave, oppure se a derubarmi in quel momento è stato un ragazzo, una ragazza, magari in crisi d'astinenza. Non è che lo debbo perdonare, ma forse riesco a vedere diversamente quello che altrimenti potrebbe

positive, sono ciò che le persone portano di sé, ciò che le persone provano. Quindi, quali sono i protagonisti della giustizia riparativa e qual è la finalità? Utilizzo questa figura concettuale, il modello bilanciato di Tim Chapman, che ha dentro come un sottotitolo: disfare l'ingiustizia. Cosa c'è al centro? Non c'è l'autore di reato, non c'è la vittima, non c'è la comunità. Sono i protagonisti. L'aspetto centrale è il danno. È il danno che vede insieme questi protagonisti, insieme o separati o allontanati. E i protagonisti sono tutti e tre. La persona che ha la parte lesa, la persona che ha subito il danno, che ha bisogno di accountability, ha bisogno di qualcuno che renda conto, ha bisogno di protezione. E ha bisogno che il danno venga riparato. Questi sono i bisogni e i diritti della vittima. E la persona responsabile del reato, vedete, ho quasi sbagliato, ho detto della vittima, della parte lesa, perché qui, quando pensiamo alle persone, alle loro relazioni, le etichette giuridiche possiamo metterle da parte: persona offesa, parte lesa, parte che ha subito il danno, e persona responsabile del danno, non più autore, non più offender, non più perpetrator, ma la persona responsabile del danno. Anche la persona responsabile del danno ha dei bisogni, e sono bisogni di ridurre il rischio di commettere di nuovo il danno e di lavorare per una vita migliore. Ecco, credo che questi siano aspetti centrali, sono due parti con dei bisogni rilevanti. E poi c'è la comunità. La comunità ha bisogno di sicurezza, come dicevo prima, una sicurezza delle relazioni, non attraverso fari o luce che illuminano i luoghi oscuri. Sì, certo sono importanti, ma quelli sono importanti per avere una vita migliore piuttosto che attraversare la strada al buio, non per controllare meccanicisticamente, diciamo. La comunità ha bisogno di sicurezza e di reintegrazione. Un termine importante, la reintegrazione, perché non riguarda soltanto chi ha fatto il danno, chi ha commesso quel reato. Siamo abituati in genere a parlare di riabilitazione, reinserimento, reintegrazione dell'autore di reato, ma non è soltanto l'autore di reato che ha bisogno di essere reintegrato, anche la vittima. Quando si entra nel ruolo di vittima, si sta dentro un vissuto che depriva di potere la persona, depriva di potere perché è vittima, è impotente e quindi ha bisogno di reintegrazione. Le vittime restano a lungo vittime. Spesso le vittime, quando parlano di quello che hanno subito, a seconda del reato, in particolare se il reato è molto grave, per anni e per decenni restano dentro quel ricordo. Il dolore certo resta. Resta il ricordo di quello che è stato, ma quel ricordo quasi viene, diciamo, cristallizzato e la persona si sente per sempre vittima. Disfare l'ingiustizia. Il problema, quindi, non sono le persone, il problema è il danno. E questo che è una frase che spesso ricorda il presidente dello European Forum for Restorative Justice, Tim Chapman, ha delle radici che sono anche psicologiche. Il problema non sono le persone, dice White, psicoterapeuta, psicologo e approccio narrativa. Il problema è il problema. Ecco, iniziamo a ragionare così. Il problema non sono le persone, il problema è il problema. Ed ecco gli spunti di riflessione. Quali sono i valori della giustizia riparativa? Cosa significa ricerca della verità attraverso il dialogo? Chi sono i protagonisti del modello bilanciato di Tim Chapman e quali sono i loro bisogni? Sottolineo il termine bisogni. E veniamo a un nuovo argomento: il furto dei conflitti e l'ecologia della responsabilità. Sono particolarmente affezionata al concetto di furto dei conflitti. È un concetto che ha elaborato Nils Christie, criminologo abolizionista, che ci ha consegnato una riflessione molto importante. Quello che all'interno di un processo penale la vittima perde due volte. Perché perde due volte? Perché perde la prima.

Una volta, perché è stata danneggiata, qualcuno ha commesso un reato, ma perde anche quando entra nel processo penale, dove non ha un vero spazio, perché lo spazio all'interno del processo è tutto per l'autore o contro l'autore, autrice di reato. E come avviene questo? I bisogni della vittima si perdono, non sono di interesse. Interesse è ricostruire la verità processuale, ricostruire i fatti, ma i suoi bisogni di ascolto, di protezione. Sì, adesso abbiamo anche la direttiva vittime del 2012, centri di assistenza, ma non è questo soltanto. La vittima ha bisogno di sapere che qualcuno si rende conto della sua sofferenza, non soltanto di essere sottoposta, bombardata di domande. Ma chi è che agisce il furto dei conflitti che fa perdere la vittima? Sono quelli che Nils Christie chiama i ladri professionisti. Anch'io sono stata una ladra professionista. Ho lavorato per tanti anni come psicologa, come giudice esperta al tribunale di sorveglianza, psicologa in carcere, l'istituto penale per minorenni. I ladri professionisti sono i professionisti della giustizia che si appropriano di quello che appartiene alle persone, del fatto, e quindi se ne appropriano perché diventa un reato, si appropriano delle loro verità. La psicologa che cerca di capire, che cerca di indagare, il pubblico ministero, il giudice, e quei conflitti e quei danni smettono di essere delle persone alle quali appartengono, quindi furto dei conflitti e ladri professionisti. Ma cosa succede all'interno di un processo? Ecco, questo è un concetto importante, che i meccanismi della verità processuale, il nostro contraddittorio, l'accusa, la difesa, parlare con l'avvocato, con l'avvocata per capire cosa si deve dire, cosa è meglio non dire, no, questo non lo dica, finiscono per ostacolare le verità soggettive e l'assunzione di responsabilità, proprio perché nel momento in cui si ricerca, nel momento in cui si sa che quello che verrà detto, sì, tutta la verità, nient'altro che la verità, sarà il punto di partenza di una colpa, di una pena, di una sofferenza, come si può non essere tentati di svincolarsi dalle responsabilità, di utilizzare qualche meccanismo di disimpegno morale? Ma sì, gli stessi difensori lo suggeriscono, no? Cosa è meglio dire? E questo produce un allontanamento da chi quel reato o quel fatto l'ha subito e ne ha subito le conseguenze. Non solo, ma l'autrice, l'autore di reato, più che sollecitati ad assumere responsabilità, vengono incapacitati. Perché una volta che la condanna è stata data, quelle persone non possono più rispondere effettivamente a chi hanno prodotto il danno. Devono soltanto sottostare a delle regole, a delle norme che ingessano le persone. Una persona in carcere può forse assumere una responsabilità attraverso quello che prova all'interno delle relazioni, deve soltanto sottostare a delle regole. Il furto dei conflitti. Strettamente legato al furto dei conflitti, strettamente legato al meccanismo appunto della verità, ricostruzione della verità processuale, dell'appropriazione del processo di quelli che sono i danni e i conflitti delle persone, è il modello ecologico della responsabilità. All'interno di questo argomento proveremo a vedere che cos'è la responsabilità, come può essere anche sollecitata. Che cos'è la responsabilità? La responsabilità emerge nei sistemi di reciprocità. Io posso sentirmi responsabile nei vostri confronti se, per esempio, all'interno di questa lezione mi allungo da una parte, faccio qualche disordine e mi sento responsabile nei confronti di chi mi ha coinvolto, di voi che ascoltate, perché esiste, anche se non ci conosciamo, una reciprocità. Forse mi sento meno responsabile, chissà, nei confronti delle regole che sono poste, ma è la reciprocità che produce responsabilità. Perché la responsabilità non è un'entità astratta, una qualità della nostra mente, è una funzione che viene costruita socialmente e culturalmente per collegare alcuni aspetti, che sono aspetti psicologici, il sé e le prestazioni sociali dell'individuo. In questo momento sto facendo una prestazione sociale e mi immagino
che mi state ascoltando e vedendo. Gli aspetti interpersonali e normativi, certo, sono importantissimi. Per produrre coerenza e continuità delle aspettative a questi livelli, vi aspettate che io dica delle cose su questi temi, non che io parli del più e del meno. Gli aspetti istituzionali e sociali, per orientare le prestazioni e le aspettative mantenendo gradi sufficienti di ordine e prevedibilità. Certo che ci sono gli aspetti sociali e gli aspetti istituzionali, posso essere richiamata se non faccio questa lezione, ma richiamata anche dicendo ma cosa verranno ad ascoltare le persone interessate a questo argomento? Ecco, è una questione relazionale e di reciprocità. La responsabilità è anche un meccanismo che governa i processi di differenziazione sociale. Quanto meno le persone hanno responsabilità, quanto meno le persone sono chiamate a rispondere, tanto più sono marginali. Pensateci, se non chiedete responsabilità a qualcuno è perché non lo ritenete in grado. Per esempio, fra le varie misure, io penso anche alla legge penale, che sono state introdotte negli anni, soprattutto per persone minori d'età quando commettono reati, una misura che non ho mai compreso e che è stata molto criticata, anche esiste ancora, è quella del perdono giudiziale. In caso di primo reato, in caso che non sia grave, c'è il perdono. Ma quel fatto comunque è avvenuto, si può non procedere evidentemente, si può trovare un'altra soluzione, infatti sono state le soluzioni poi introdotte dal DPR 448 dell'88 che ha introdotto delle nuove misure per chiedere all'adolescente responsabilità ma in forme adeguate alle sue capacità di rispondere, non soltanto perdonare. Quindi quando attribuiamo responsabilità attribuiamo potere, riconoscimento all'altro. È legata alle richieste sociali la responsabilità, che sono differenziate e hanno a che fare con i sistemi di reciprocità. Certo che sono differenziate. Se un bambino o una bambina commette un danno, sarà differente il tipo di responsabilità che chiedo. Sarà adeguata alla sua capacità di rispondere. Cosa succede se qualcuno di voi ha figli, figlie? Sa com'è cambiato nel tempo il modo in cui avete chiesto responsabilità? L'avete chiesta in maniera coerente con le capacità di quella persona di rispondere? In quel modo si può avere accountability. Un bambino o una bambina che si mangia tutto il barattolo di cioccolata probabilmente si chiederà responsabilità anche insegnando che questo gli può far male. Questo aiuta a capire che cosa sta cercando di dire la mamma, il papà o la persona che si occupa di lui o di lei. Le capacità individuali di rispondere agli altri, alle norme, alle istituzioni sono strettamente legate alle richieste, alle aspettative e alle risposte degli altri. La responsabilità, quindi, è una qualità che emerge dalle connessioni fra la persona, le azioni o omissioni per cui è chiamata a rispondere e i soggetti e sistemi con aspettative di risposta. E qui vedete questa immagine, è molto particolare, un po' evoca la questione del furto dei conflitti. A me assunzione attiva di responsabilità significa riconoscere il danno prodotto, conoscerne le conseguenze per chi lo ha subito, entrare in contatto con la sua esperienza, assumere con adeguato supporto le ragioni e gli effetti del proprio comportamento. Abbiamo scelto appositamente questa immagine perché nell'ambito del processo è l'accusa che fa allontanare piuttosto che produrre reciprocità di risposta e di accountability. Questo è uno schema riassuntivo, l'ecologia della responsabilità. Vedete? Qui c'è il soggetto tenuto a rispondere, è la psicologia della responsabilità individuale, le azioni per cui la persona è chiamata a rispondere, i soggetti e i sistemi con aspettative di risposta. E c'è il contesto normativo, formale e informale, cioè l'insieme delle norme, delle regole che vigono nella nostra cultura e nella nostra comunità sociale. Questi tre aspetti potrebbero essere visti separatamente in chiave molecolare. Vediamole in chiave molare perché interagiscono. Quindi quando si mette in atto un comportamento che trasgredisce delle regole,

e delle aspettative, come negli obblighi di cui parla Zer, si trasgredisce qualcosa che è presente a livello di aspettative, di norme, di significati sociali e qui sorgono gli obblighi. Rispondere per quello che è stato infranto, non solo perché c'è una legge, ma rispondere per rimettere a posto le cose. Quindi, se tradizionalmente nel sistema penale i soggetti sistemi con aspettative di risposta sono la legge, sono i servizi dello Stato, nella giustizia riparativa non più solo il sistema formale, ma la parte lesa, la persona responsabile del danno e della comunità, in fondo tutte e tutti, anche la persona responsabile, deve nutrire delle aspettative di risposta sul suo futuro comportamento. La giustizia riparativa è una giustizia che guarda al futuro. Spunti di riflessione. Che cosa si intende con furto dei conflitti? Nel modello ecologico, quali aspetti collega la responsabilità? E infine, vi lascio con un problema. Ne parleremo la prossima volta. Il problema è quello di unire i 9 punti con 4 linee rette senza staccare mai la penna dal foglio. Provate, non andate a cercare la soluzione, provate. Bene, riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono gli aspetti principali della definizione di giustizia riparativa dello European Forum for Restorative Justice? In quali ambiti può essere applicata la restorative justice? Quali aspetti caratterizzano la definizione della raccomandazione europea del 2018? In cosa consistono le due differenti visioni della giustizia penale e della giustizia riparativa? Quali sono le 3 differenti domande? Come differisce la visione del danno a seconda che si usi una lente retributiva o una lente riparativa? Quali sono i differenti obiettivi della giustizia retributiva, riabilitativa, riparativa? Quali sono i valori della giustizia riparativa? Cosa significa ricerca della verità attraverso il dialogo? Chi sono i protagonisti del modello bilanciato di T. Chapman e quali sono i loro bisogni? Cosa si intende con furto dei conflitti? Nel modello ecologico, quali aspetti collega la responsabilità? Bene, la nostra lezione è terminata. Vi ringrazio per aver assistito, augurandomi che sia stato di vostro interesse. E ricordo, vi ricordo che nel sito del corso troverete materiali aggiuntivi su questo tema, la giustizia riparativa, e pensando alle parole di questa immagine.

Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEMEUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEMEUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo

mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Questa lezione è dedicata al tema delle norme di gruppo. Ogni cultura possiede delle norme, norme che hanno lo scopo di definire quali siano i comportamenti appropriati in determinate circostanze. Tuttavia, ogni gruppo sociale condivide delle norme comuni con altri gruppi, ma allo stesso tempo possiede e sviluppa norme particolari, norme idiosincratiche, tali per cui ciascun gruppo si può differenziare da altri gruppi. Questa lezione affronterà in particolare i seguenti temi. All'inizio parlerò del modo nel quale possiamo definire le norme, del modo nel quale le norme vengono classificate. Parlerò poi dell'origine delle norme. E descriverò anche una famosa ricerca condotta da Sherif che mostra il modo nel quale si formino le norme all'interno di un gruppo sociale. Parlerò poi delle funzioni delle norme. Farò poi riferimento a delle norme sociali, le norme alle quali ho accennato all'inizio di questa lezione, quindi norme che sono condivise all'interno di una cultura, e infine accennerò alla relazione tra norme e condotta. Partiamo quindi adesso dalla definizione. Che cosa è una norma? Una norma si dice che definisca il campo di variazione accettabile, la gamma delle differenze individuali che i membri di un gruppo ritengono accettabile. Inoltre, la norma definisce il limite al di là del quale un certo comportamento non è più ritenuto accettabile e quindi viene biasimato, viene disapprovato. E può incorrere chi mette in atto questo comportamento che supera i limiti definiti dalla norma, può incorrere in sanzioni che saranno diverse a seconda della gravità della violazione, a seconda dell'entità della trasgressione. Le norme di gruppo quindi sono anche definite come scale di valori che definiscono ciò che è accettabile per i membri di un gruppo, di una comunità e di una società. Possono essere anche definite come le aspettative condivise circa il modo nel quale dovrebbero comportarsi i membri di un gruppo. Che differenza esiste tra norme e ruolo, un concetto del quale avete già sentito parlare? Il ruolo riguarda le aspettative condivise su come dovrebbe comportarsi un particolare individuo all'interno di un gruppo, quindi sono le aspettative concernenti la condotta di un particolare individuo all'interno di un gruppo. Voi già sapete che all'interno di un gruppo possono esservi diversi ruoli e quindi le aspettative divergono a seconda del ruolo occupato da una persona. Secondo Sherif, l'essenza di un gruppo è determinata da due elementi centrali, la struttura e le norme. Gli Sherif hanno condotto degli studi sui gruppi informali di adolescenti e hanno appunto osservato come l'elemento essenziale nei gruppi, anche di tipo informale, sia la nascita di un sistema di strutture e di norme, norme che definiscono i comportamenti che sono accettabili all'interno del gruppo, i comportamenti invece che non vengono più considerati accettabili. Che caratteristiche può avere una norma? Innanzitutto, le norme possono essere esplicite o implicite.

come pure le norme possono essere centrali o periferiche. Vediamo adesso nel dettaglio che cosa si intenda per norme esplicite. Tutti noi abbiamo a che fare ci confrontiamo ogni giorno più o meno consapevolmente con delle leggi e con dei regolamenti. Le leggi del sistema giuridico sono quindi leggi codificate che le leggi del codice penale definiscono quali sono i comportamenti, anche in questo caso accettabili, e quali sono le sanzioni nel caso in cui si commettano invece delle infrazioni e quindi si violino queste norme. Esistono anche dei regolamenti che non prevedono delle sanzioni di natura penale. Ma sono in ogni caso dei regolamenti codificati, scritti. Per questa ragione si parla di norme esplicite, norme quindi che sono conosciute, dovrebbero essere conosciute dai membri di una collettività che fa più o meno grande. Ho parlato di un codice penale, in questo caso si fa riferimento ad un paese, a tutti i cittadini che condividano, debbano fare riferimento appunto a un determinato codice, giuridico, ma un piccolo gruppo può avere un regolamento, pensate, non so, un regolamento condominiale oppure un regolamento di un istituto universitario. Quindi si tratta di, norme codificate. Abbiamo poi dei codici deontologici e dei codici etici. I codici etici definiscono dei principi ai quali un gruppo professionale o persone o professionisti di un determinato settore, sono quindi principi ai quali questi professionisti debbono fare riferimento. I codici deontologici sono quei codici invece che sono prodotti dalle singole professioni, ad esempio esistono il codice dei medici, il codice deontologico degli psicologi. In ogni caso si tratta sempre di norme definite, di norme scritte. Non tutte prevedono delle sanzioni o diciamo che prevedono sanzioni di diversa natura. Ho parlato quindi finora di norme esplicite, norme che possono avere quindi diversi gradi di codificazione. Abbiamo però anche delle norme implicite. Queste norme non sono scritte e non sono espresse quindi in maniera manifesta, in maniera chiara. Ma ciò non toglie che queste norme implicite possono avere tanta forza o forse possono avere addirittura più forza di quelle norme che sono codificate. Io ricordo un collega che aveva trascorso la prima parte della sua, perlomeno la sua giovinezza, in un piccolissimo paese e raccontava che chi la domenica andava alla messa delle 11 anziché alla messa delle 8 era considerato una sorta di deviante. Ovviamente si tratta in questo caso di una piccola devianza, ma esistono anche delle norme che sono anch'esse molto forti, quindi hanno la forza anche se non sono scritte. Pensate a quanto stabilito dai codici d'onore e quanto quindi il delitto d'onore fosse considerato accettabile proprio in virtù di quanto previsto da codici che comunque non erano codici scritti. E quindi queste norme non scritte possono avere l'influenza sufficiente e necessaria per escludere un membro di una comunità che abbia violato queste norme. Pensate ad esempio al caso del tabù. Il tabù esprime il massimo divieto, che è tanto più forte proprio per il fatto di essere escluso dalla consapevolezza. Noi abbiamo la consapevolezza dell'esistenza di un tabù, cioè di una proibizione che è fortemente interiorizzata, abbiamo la consapevolezza della violazione dell'esistenza del tabù proprio nel momento in cui il tabù viene violato. Ho parlato anche di un'altra distinzione, non solo quella che esiste tra norme esplicite e norme implicite, ma ho parlato

anche della distinzione tra norme centrali e norme periferiche. Che cosa sono le norme centrali? Le norme centrali sono norme che si riferiscono a questioni centrali per l'esistenza, per il funzionamento di un gruppo. Sono norme che, come vedremo poi parlando delle funzioni, rivestono una importanza centrale per la vita e per l'identità di un gruppo. Abbiamo poi e appunto chi devia proprio per l'importanza che hanno le norme centrali. Chi trasgredisce è punito in maniera esemplare, quindi la violazione delle norme centrali costituisce una grave minaccia per la vita e per l'identità del gruppo, e per questa ragione, le persone che trasgrediscono vengono punite. Vi dicevo poi che esistono invece delle norme periferiche. Cosa si intende per norme periferiche? Si intende, quindi, per contrasto con la definizione di norme centrali, norme che riguardano questioni marginali, questioni che quindi non sono centrali per l'esistenza di un gruppo. Non ho ancora parlato del contenuto delle norme, ma proprio per spiegarvi, cercare di spiegarvi la distinzione che esiste tra norme centrali e norme periferiche, pensate agli scontri che possono avvenire in una famiglia nella quale ci sono degli adolescenti. Questi scontri possono, tra genitori e figli adolescenti, possono avvenire su questioni molto spesso legate all'abbigliamento, a volte ci sono delle discussioni per questioni molto più importanti, ma diciamo che le discussioni tra genitori e figli adolescenti possono riguardare alcune forme espressive, tra cui ad esempio magari gusti musicali o anche l'abbigliamento. Ora, evidentemente potremmo pensare che l'intensità della discussione fa pensare che questi aspetti siano tanto centrali per gli adulti che pretenderebbero, ad esempio, che i figli non si tatuassero, non usassero piercing o che semplicemente adottassero un abbigliamento, un taglio di capelli diversi. E quindi dicevo che l'intensità di questa discussione potrebbe far pensare che queste forme espressive costituiscano degli elementi centrali tanto per gli adulti quanto per gli adolescenti. Ma diciamo che sono diverse le ragioni per le quali nasce, diciamo, questo conflitto, perlomeno che si difenda la propria posizione su come si dovrebbe vestire o si dovrebbe pettinare. In ogni caso, ho parlato in questo caso delle forme espressive, dell'abbigliamento, delle forme così di varia espressione fisica, perché nei gruppi di adolescenti queste forme possono rivestire un carattere centrale. Quindi per una persona esterna al gruppo potrebbe risultare incomprensibile l'importanza che invece rivestono certe forme espressive all'interno dei gruppi di adolescenti. Quindi la centralità percepita può essere molto diversa a seconda di chi sia il soggetto che osservo o chi appunto è osservato. In ogni caso esistono delle norme all'interno di un gruppo, delle norme centrali e delle norme invece che sono periferiche, quindi sono quelle norme che riguardano delle sfere di comportamenti attorno alle quali si dice che non esista né accettazione né rifiuto, si parla in questo caso di zone grigie. All'interno di un gruppo le persone possono consentirsi delle trasgressioni, delle violazioni diverse a seconda dello status, a seconda cioè della posizione che occupano all'interno di un gruppo. Quindi l'ampiezza del comportamento accettabile varia al variare dello status. Che cosa significa questo? Significa che da chi rappresenta il gruppo, da chi ha una funzione di leadership all'interno del gruppo, da chi ha la responsabilità del gruppo,
ci si aspetta una...

osservanza di tutte quelle norme centrali, cioè quelle norme che consentono al gruppo di vivere, di esistere e di raggiungere i propri obiettivi. Quindi, se per tutti è grave la violazione delle norme centrali, questa violazione lo è tanto di più per chi ha la responsabilità. Il comandante che nella letteratura, che nel senso comune è l'ultimo ad abbandonare la nave che affonda, non fa altro che il suo dovere, cioè lui è la persona con lo status più elevato e quindi gli obblighi nei confronti dell'equipaggio, nei confronti della stessa imbarcazione sono più forti. Per chi ha uno status più elevato. Allo stesso tempo, chi ha uno status più elevato però può permettersi delle piccole trasgressioni, cioè può permettersi delle violazioni in relazione a quelle norme che definite centrali. Io ricordo il caso del quale ho sentito parlare, una ragazza cinese che conobbi circa una ventina di anni fa, all'inizio degli anni Ottanta, era figlia di una donna molto importante nella provincia di Nanchino, e una donna quindi di rango molto, occupava una posizione molto elevata nell'amministrazione pubblica della provincia di Nanchino. E questa donna era nota come la donna che fumava normali sigarette di tabacco, ma costituiva questa sua condotta una trasgressione. Io ricordo che questa ragazza cinese, che pure proveniva da un'università americana, quindi era uscita dalla Cina, fatto non comune in quegli anni, e manteneva, pur vivendo da diversi anni, prima negli Stati Uniti e poi in Italia, aveva mantenuto alcune abitudini come quella di non fumare tabacco e no, di non bere alcolici. Mi aveva spiegato che non erano questi comportamenti considerati accettabili. Allo stesso tempo, però, sua madre, che era una donna di alto status, evidentemente poteva consentirsi una trasgressione rispetto a queste norme, quindi era nota a Nanchino come una donna che fumava. Evidentemente aveva uno status talmente elevato che poteva permettersi di fumare una sigaretta e di essere anche nota per questa trasgressione. Come nascono le norme? Ho fatto prima riferimento al fatto che in ogni cultura sono presenti delle norme che definiscono i comportamenti accettabili. Le norme sociali sono apprese attraverso il processo di socializzazione. Che cosa si intende per processo di socializzazione? Si intende un processo attraverso il quale ciascun individuo impara a riconoscere i comportamenti socialmente adeguati agli specifici contesti sociali. Questo per quanto riguarda delle norme quindi comuni ad una determinata cultura. Tuttavia, i gruppi generano a loro volta delle norme, quindi dei propri sistemi normativi, e questi sistemi normativi possono essere devianti o conformi rispetto al quadro normativo convenzionale. Quindi ogni gruppo può sviluppare delle norme tali per cui questo gruppo può essere visto conforme rispetto a dei sistemi convenzionali oppure può essere visto come gruppo deviante. Come originano in particolare le norme all'interno dei gruppi? Innanzitutto possiamo distinguere tra tre tipi di norme in relazione proprio al modo nel quale queste norme nascono. Innanzitutto possiamo avere il caso di gruppi che si confrontano con delle norme che sono preesistenti, quindi non certamente. Ci sono dei gruppi che non debbono darsi delle norme, ma debbono fare i conti con un sistema di regole scritte già esistenti.
Pensate ad esempio a un gruppo scout. Un gruppo scout fa riferimento a delle leggi che sono preesistenti, ma anche all'interno di un'università, una facoltà si confronta con dei regolamenti dell'università che quindi sono preesistenti. Altre norme invece hanno un carattere volontario, cioè vuol dire che queste norme nascono attraverso un processo di negoziazione, un processo di negoziazione tra i membri del gruppo. I membri del gruppo devono decidere che procedura utilizzare per arrivare ad una decisione e il gruppo quindi può decidere queste norme procedurali e questa decisione può essere il risultato di una negoziazione più o meno facile. E poi esistono delle norme che si sviluppano in maniera informale, cioè nel corso del tempo certe pratiche che possono essere risultate più convenienti, più adeguate rispetto agli scopi del gruppo, diventano delle pratiche che si sedimentano e non costituiscono altro che il mantenimento di modalità di comportamento che possono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi. In altri casi noi possiamo avere anche dei gruppi informali che si danno delle regole, nel senso che poiché si sono sempre comportati in un certo modo, quel modo diviene la regola di comportamento. In questo momento sto pensando a una persona che conosco e che da molti anni va in vacanza con dei suoi amici. Sono sempre andati in vacanza con amici uomini e le donne non sono previste all'interno di questo gruppo e questa è diventata una sorta di regola. E quindi quello che era una pratica iniziale legata forse al fatto che non esistevano magari inizialmente delle donne interessate a quel tipo di viaggio molto avventuroso, col tempo poi si è sedimentata questa abitudine fino ad assumere un carattere di tipo normativo, tale per cui probabilmente nessuno all'interno di quel gruppo oserebbe proporre una presenza femminile in questo tipo di viaggio. Vi parlerò adesso, come avevo accennato all'inizio, alla ricerca di laboratorio sulla formazione delle norme. Sheriff conduce un esperimento che è considerato un classico della ricerca in psicologia sociale e che costituisce un punto di riferimento per la comprensione di come si sviluppino delle norme all'interno di un gruppo. Lo scopo dell'esperimento: studiare quindi la formazione delle norme in condizioni individuali e in condizioni di gruppo. Sheriff utilizza per il suo esperimento l'effetto autocinetico. Di che cosa si tratta? Se noi siamo in una stanza buia oppure in una condizione comunque di totale oscurità e fissiamo un punto fisso, quindi un punto che è oggettivamente fermo, fissando questo punto coglieremo un'oscillazione. È un effetto noto alle persone che si possono trovare in condizioni di oscurità, ma non è noto alla maggior parte delle persone. Quindi, se si chiede a una persona comune, di fissare a lungo questo punto luminoso e di, dire attraverso una serie, successiva di osservazioni, di quanto oscilli questo punto, ciascuna persona in una serie successiva di osservazioni tenderà a utilizzare una gamma, diciamo, ristretta di valori. Quindi i valori attribuiti all'oscillazione varieranno all'interno di una gamma definita. E questa gamma, che quindi potremmo definire questa norma, sarà una norma caratteristica di ciascun individuo. La situazione quindi è una situazione ambigua, una situazione percettivamente ambigua, perché
no, mancano dei punti di riferimento. Se io dovessi stimare, ad esempio, l'altezza di un oggetto,

le dimensioni di un oggetto molto distante, per stimare la grandezza di questo oggetto potrei prendere come riferimento un altro oggetto del quale io conosco le dimensioni, posto vicino all'oggetto che devo invece valutare. Ma in una situazione come quella che ho appena descritto, l'oscillazione, l'ampiezza dell'oscillazione non è confrontabile con nessun altro oggetto dal momento che la persona si trova in una stanza buia. Questo è lo stimolo quindi utilizzato da Sherif per il suo esperimento. Le condizioni sperimentali. C'è una condizione di tipo individuale, quindi delle persone vengono esposte individualmente all'effetto autocinetico che ho appena descritto. C'è poi una condizione di gruppo. E nella condizione di gruppo abbiamo una persona che è stata invitata a stimare l'ampiezza di questa oscillazione, dapprima quindi in una condizione individuale, e poi la stessa persona è invitata a fornire di nuovo una stima dell'oscillazione, questa volta però all'interno di un gruppo. Cosa significa? Che all'interno di un gruppo, io ho di un piccolo gruppo, ho la possibilità di ascoltare le valutazioni che di questa oscillazione vengono date da altre persone che come me si trovano nella stessa situazione. Abbiamo nella situazione individuale in realtà due condizioni. Ci può essere una esposizione di gruppo alla quale facevo riferimento, che è successiva a quella individuale. Oppure ci può essere dapprima una valutazione espressa in una condizione di gruppo e successivamente una valutazione espressa individualmente. Vediamo ora i risultati. Come vi ho detto prima, nella condizione individuale i partecipanti all'esperimento elaborano una norma individuale che viene conservata nelle ripetizioni. Che cosa significa? Significa che io tenderò ad avere una gamma limitata di valori con i quali appunto io esprimo l'ampiezza dell'oscillazione. Quindi ciascun individuo sviluppa una propria norma per orientarsi in questa situazione così percettivamente ambigua. Nella condizione di gruppo si osserva invece che i giudizi individuali tendono a convergere verso una norma comune. Che cosa significa? Significa che mentre nella condizione individuale ciascun individuo aveva sviluppato una sua norma, e quindi ovviamente ciascun individuo poteva avere una norma che era differente da quella degli altri individui, cioè la gamma delle variazioni si differenziava da individuo a individuo. Nella condizione di gruppo si osserva un processo di influenza reciproca, ma in ogni caso questo processo comporta un restringimento e, o meglio, una convergenza delle stime verso un valore centrale e si parla in questo caso di un processo di normalizzazione, quindi il gruppo si dà una norma. Quindi l'ampiezza delle oscillazioni è un'ampiezza che si riduce e i giudizi convergono verso questo valore centrale. Che funzioni ha una norma? Ho accennato nel corso di questa lezione ad alcune funzioni, ma possiamo adesso vederle in maniera più sistematica. Si dice che una delle funzioni delle norme di gruppo sia quella dell'avanzamento del gruppo, quindi le norme sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Quindi un gruppo può avere diversi obiettivi a seconda della sua caratterizzazione e si può dare delle regole che sono funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi. E per questo vi dicevo che chi ha una funzione di leadership, quindi chi ha la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi all'interno di un gruppo, è tenuto al rispetto di queste regole, appunto perché sono centrali in relazione al raggiungimento di questi obiettivi.
Esistono delle situazioni nelle quali il margine di...

deviazione è molto ristretto. Il gruppo può trovarsi in situazioni di pericolo, pericolo di varia pericoli di varia natura, e la trasgressione è quindi molto più fortemente sanzionata. Parlando di decisioni di gruppo e in particolare di quel fenomeno che è stato osservato in alcuni gruppi, e cioè di questo fenomeno definito groupthink o gruppo pensiero, si è visto che uno dei fattori che possono determinare una sopravvalutazione dell'importanza della coesione del gruppo, in questo caso la norma è quella del consenso ad ogni costo, è una norma quindi che non consente l'emergere di opinioni devianti. Si è visto che uno dei fattori di rischio è proprio la percezione di un pericolo esterno al gruppo. Quindi le norme hanno una funzione di avanzamento del gruppo, quindi del raggiungimento di determinati obiettivi. E il gruppo però non deve soltanto raggiungere degli obiettivi, ma deve mantenersi in vita e quindi deve darsi delle regole che consentano una sua vita. Mi viene in mente, sempre in questo caso, pensando a una situazione di un gruppo particolare, che è il gruppo familiare. Quando forse vi sarà capitato, magari quando eravate forse più giovani, quando noi eravamo tutti più giovani, di sentir dire ai genitori: questa casa non è un albergo. Questa casa non è un albergo è un'affermazione che faceva riferimento a delle norme di comportamento, soprattutto per quanto riguardava gli orari. E quindi, se vogliamo che questa casa non diventi un albergo, ma che ospiti una famiglia, ci sono delle regole, come quelle degli orari, che devono essere rispettate. Ma questo è un caso, appunto, che riguarda un piccolo gruppo. E facevo però anche riferimento prima ai conflitti che possono così nascere tra genitori e figli, quando i genitori non sopportano certe e male tollerano certe pratiche, certe forme espressive. Ma come vi dicevo prima, queste pratiche espressive possono essere proprio funzionali ed essenziali per il mantenimento del gruppo. Costruzione di una realtà sociale. In questo caso le norme assicurano al gruppo una concezione comune della realtà. I gruppi possono trovarsi nella condizione di fronteggiare situazioni ambigue. L'esperimento di Sheriff è un esperimento di laboratorio che espone i partecipanti all'esperimento a degli stimoli ambigui dal punto di vista percettivo, ma la realtà sociale ci presenta sempre degli stimoli, degli oggetti ambigui, oggetti quindi che si prestano a valutazioni e a definizioni diverse. Un gruppo quindi, può fornire delle regole interpretative e delle regole quindi che, orientano le persone in situazioni di incertezza. E quindi sono regole che ci dicono come dobbiamo interpretare degli oggetti non chiari, non ben definiti, delle situazioni complesse, quindi situazioni nella cui definizione non esiste una soluzione già prefigurata. E quindi queste norme danno anche delle indicazioni non solo su come interpretare delle situazioni, ma anche su come agire a tale riguardo. Quindi norme come punto di riferimento per fronteggiare situazioni altamente ambigue. Infine, le norme consentono di definire le proprie relazioni con altri gruppi. Tutto quello che mi identifica mi consente anche di differenziarmi rispetto ad altri gruppi e anche mi consente di definire le relazioni che ho con gli altri gruppi. Le norme non sono immutabili,
Non è facile cambiare le norme, ma le norme non sono destinate ad una vita eterna. Cambiano in relazione alle mutate esigenze sociali, alle mutate esigenze dei gruppi. Come cambiano le norme? Non affronterò in questa lezione il tema del cambiamento delle norme, perché in ogni caso il tema del cambiamento

chiarificatore. Le devianze possono essere individuali, le innovazioni sono sempre dei prodotti collettivi, ma vediamo come Kurt Lewin parla di cambiamenti dei sistemi normativi. Kurt Lewin parla di un equilibrio quasi stazionario quando si riferisce a un sistema normativo e possiamo immaginare delle forze che spingono verso il cambiamento, ma allo stesso tempo esistono delle forze che invece spingono per la conservazione. Kurt Lewin individua tre fasi, c'è cioè una fase che è quella dello scongelamento del campo di forza esistente, c'è cioè un movimento verso un nuovo equilibrio e infine quindi un congelamento degli standard di gruppo su un nuovo livello, cioè vuol dire su un nuovo sistema normativo. Facevo prima riferimento al contributo di Moscovici e Moscovici e Duhas ribadiscono che gli individui da soli non possono cambiare una nuova norma. È necessario invece uno sforzo concertato dall'insieme del gruppo, quindi processi di innovazione. Ma come pure la resistenza alle innovazioni sono sempre dei processi, dei prodotti sociali. All'inizio di questa lezione avevo anche fatto riferimento al fatto che ogni cultura ha delle norme proprie, delle norme quindi che sono condivise al di là dei gruppi sociali. E quindi per concludere questa lezione farò riferimento a queste norme sociali, al contenuto di queste norme. Esiste quindi una norma che è la norma di reciprocità e questa è una norma che ha carattere universale come le altre norme alle quali farò riferimento. Esistono poi delle norme sulla distribuzione e si tratta di norme che in qualche modo sono una diretta conseguenza delle norme della reciprocità, ma di queste norme parlerò nel corso della mia lezione su giustizia e cooperazione nei gruppi. Infine c'è una norma della responsabilità sociale. Che cosa si intende per norma della reciprocità? La norma della reciprocità impone di restituire agli altri i beni e servizi che vengono offerti e le concessioni che vengono fatte o potrebbero essere fatte in futuro. Abbiamo ora la norma della responsabilità sociale. Questa norma ci impone di agire in favore di chi dipende da noi e di chi si trova in una condizione di bisogno. Questa norma sociale ha un suo equivalente giuridico nella norma che definisce come reato l'omissione di soccorso. Questo mi permette di dirvi quindi che le norme giuridiche esprimono in alcuni casi, non sempre, esistono delle norme che hanno dei contenuti tecnici tali per cui questa mia affermazione non è valida. Ma in alcuni casi le norme giuridiche esprimono un valore condiviso, una definizione comune di ciò che è lecito e illecito. Quindi la norma della responsabilità sociale trova un suo equivalente giuridico proprio nell'omissione di soccorso. E questa omissione è tanto più grave, tanto più questa omissione proviene da chi avrebbe l'obbligo di prestare soccorso e quindi di prendersi cura di una persona che è in caso di bisogno. Questa norma quindi opera sia all'interno delle relazioni più strette, interpersonali, delle relazioni intime, ma opera anche all'interno di una società nel suo complesso. La sua efficacia, però il suo effetto è in realtà modulato dal giudizio sulla meritevolezza della persona che si può trovare in stato di bisogno, ma anche dalla percezione della disponibilità delle risorse. Cosa significa percezione della disponibilità delle risorse? Se l'aiuto comporta un ricorso quindi un dispendio di risorse e la disponibilità a concedere questo aiuto.

appunto tiene conto. È influenzata tale disponibilità sia da un giudizio circa il ruolo che ha avuto la persona che si trova nella condizione di bisogno nella creazione della sua stessa condizione di bisogno e da un lato, dall'altro lato la valutazione, la percezione delle risorse disponibili. Una delle risorse disponibili, ad esempio, è anche quella del tempo. Questo è stato studiato soprattutto per quanto riguarda i comportamenti di aiuto. Le norme influenzano il comportamento, quindi vengo all'ultimo tema che è quello delle norme e condotta sociali. Influenzano il comportamento perché possono essere rinforzate attraverso ricompense e punizioni. Le persone quindi rispettano le norme per non incorrere in sanzioni e per i vantaggi che ottengono. Le norme possono essere rispettate anche perché sono considerate giuste e appropriate. Quando vengono attivate di frequente, quindi vengono rese più salienti e quando offrono soluzioni adeguate ai problemi. Ecco che però noi possiamo trovarci in un caso nel quale esistono delle prescrizioni contraddittorie. Il caso, ad esempio, dell'assunzione della responsabilità nei confronti di una persona che può essere percepita come trovarsi in una condizione di bisogno e la norma invece che impone il rispetto della privacy. Immaginate di trovarvi in una situazione, siete a pranzo con degli amici, state pranzando all'aperto e sentite provenire da una casa delle grida di un bambino e l'impressione che questo bambino sia picchiato. Vi sto raccontando una cosa che mi è capitata, ero con dei miei colleghi e sentiamo queste grida disperate e in questo caso andava definita la situazione, di che cosa si sta trattando. Ecco, in questo caso, perché le norme la norma di responsabilità influenza il comportamento, è necessario non solo aver interiorizzato questa norma, ma anche valutare la pertinenza di quella norma in quella data situazione. Ecco, in questa situazione è emerso che si trattava in realtà di una rissa di adolescenti e quindi l'intervento che sarebbe stato appropriato nel caso in cui si fosse trattato di un bambino picchiato in grave pericolo, trattandosi di una rissa tra fratelli e adolescenti, come abbiamo poi avuto modo di appurare, l'intervento in questo caso non sarebbe stato assolutamente appropriato. Abbiamo parlato di definizione, di norme, dell'origine delle norme, ho accennato alla ricerca sperimentale sulla formazione delle norme, ho parlato di funzioni delle norme, ho descritto alcune norme sociali e infine ho accennato al nesso tra norme e condotta.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo

insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Nell'89 noi siamo arrivati insieme, prima della guerra civile. Poi, prima dell'estate, mia madre insieme a mia zia decisero di mandarmi in Somalia per fare un ultimo saluto ai parenti, ai miei nonni. E lì rimasi bloccato con mia zia perché stava scoppiando la guerra civile e non poteva più né entrare né uscire nessuno. Sono scappato dalla Somalia nel 1990-91. Vivendo la guerra civile della Somalia, vidi decapitare la maggior parte della mia famiglia nascosto sotto un letto. A mio padre non l'ho mai visto. Hanno ucciso zii, nipoti, cugini, chiunque, anche perché mio nonno era giudice, avvocato, imam, vicino anche al governo di quel periodo e quindi vicino anche a Siad Barre. E la nostra famiglia fu una delle prime a essere perseguitate e quindi in un qualche modo riuscimmo a scappare anche grazie alla famiglia italiana, dove mia madre lavorava come golf, lavora tuttora, e pagarono la carovana che mi portò in salvo fino ad Addis Abeba, in Etiopia. Era una carovana di persone più che altro, senza mezzi, senza macchine e con persone armate in un qualche modo che serviva per proteggere questa carovana e riuscì poi a scappare dalla Somalia arrivando a Addis Abeba in Etiopia percorrendo 450 km a piedi e arrivai che avevo tutti i calli sui piedi, cioè avevo dei mattoni, non avevo più i piedi e ricordo più che altro la pulizia dei piedi che feci per una settimana per cercare di eliminare questi calli. Poi arrivavamo in Etiopia e in Etiopia vivemmo la discriminazione da parte degli etiopi che ci tirarono sassi e ci insultarono perché soggiornavamo in questo campo profughi in Etiopia, quindi eramo malvisti dalla popolazione autoctona. Poi per fortuna arrivò mia madre. E con la scusa di portarmi a vedere un paese dove non ci fossero armi, dove ci fosse la pace e altro, dicendomi: guarda, andiamo a fare solo una visita e poi torni da nonno, perché nel frattempo la figura di mio nonno si era trasformata nella figura del padre, come la figura di mia nonna era diventata mia madre insieme alle altre zie. Quindi in qualche modo, prima di arrivare in Italia, avevo quattro mamme e un padre. Senza contare mia madre che stava in Italia, che ogni tanto mi mandava i vestiti giù in Somalia o regali, tant'è che io ero chiamato Amin l'italiano, perché vestivo con tutti i colori italiani, personaggi e altro. Io sono stato più fortunato di tanti altri, presi l'aereo per arrivare qui in Italia. E come dicevo, la prima cosa che vidi furono questi carabinieri con questo mitra. Mi misi a piangere, me la presi con mia madre dicendo bugiarda, cioè sei una bugiarda, mi hai detto che qui non c'erano armi e io all'epoca conoscevo tutti i nomi delle armi e mi misi a piangere e il ricordo bello che ho del mio arrivo fu questo carabiniere militare che nel vedere la mia reazione intuì di cosa avevo paura e si girò, quindi eliminando dalla mia visuale l'arma. Cominciai a conoscere la mia famiglia italiana, che mi mandò.

0: Do al Cieli Azzurro, che è la sala della prima scuola interculturale di Roma, promossa, aiutata da Don Luigi Di Riegro, bruciata poi dai fascisti, perché in qualche modo questa scuola cercava di unire italiani autoctoni e ragazzi di seconda generazione, mettendoli insieme a seconda anche della classe, no? Quindi, mettendo insieme il ricco, il povero, l'immigrato e quant'altro, creando qualcosa di nuovo. Ricordo che arrivai, che non parlavo, silenzioso, sulle mie, grazie al lavoro della mia famiglia italiana e del Cieli Azzurro, diventai una peste, iperattivo, tant'è che mia madre ogni tanto, quando li andiamo a ritrovare, ma come, io avevo portato un agnellino docile, tranquillo, me l'avete trasformato in una peste, no? Quindi questa voglia di rivivere che in un qualche modo, grazie a queste persone, si è riacceso in quel bambino. Quindi il Cieli Azzurro ha questa particolarità, che è il ricordo che rimane, no? A questi ragazzi e ragazze che hanno studiato e vissuto il Cieli Azzurro e dando il concetto di fratellanza e sorellanza tra questi ragazzi, tant'è che ad oggi siamo tutti in comunicazione ancora, quindi ci incontriamo, abbiamo le chat e ogni tanto andiamo a supportare anche il Cieli Azzurro che in questo periodo sta vivendo lo sfratto da parte del comune. Quindi, come ragazzi, e per ciò che ci ha dato di positivo, ci battiamo anche per quella scuola, che forse è stata la prima scuola a lavorare sul concetto di integrazione, che è un termine che poi a me non piace, perché un termine che utilizzo spesso è incontro, le persone si incontrano piuttosto che integrare. Il bambino, a seconda delle simpatie, delle caramelle, i giochetti che ti scambi, si instaura subito il rapporto di amicizia. Poi il Celio ha questa creatività che ti permette di giocare e di andare oltre i colori, oltre le etnie. Ho fatto tutto il ciclo scolastico, elementari, medie, superiori. Dopo le superiori ho fatto 2 anni di infermieristica a Muratella, a San Giovanni Battista, in Cavalieri di Malta. Quell'università mi ha dato bello e brutto, perché io sono agofobico, ipocondriaco, il sangue non lo posso vedere. Quindi i miei primi 2 anni sono stati anni di depressione totale, per cui poi dopo il secondo anno decisi di mollare e venne l'arte a bussarmi in casa. Mi suggerirono di fare questa comparsa per Miracolo a Sant'Anna di Spike Lee, che stava girando a Firenze e stavano facendo le audizioni. E mi ricordo che venni selezionato proprio da Spike Lee, però in quel periodo io avevo il permesso soggiorno per studio, quindi 21 ore settimanali di lavoro che potevo fare e non potevo partecipare a questa selezione. Subito dopo mi riproposero un provino con Claudio Noce per il film Good Morning Amman e entrai a far parte del film di Claudio Noce. Poi da lì, tramite un passaparola e tramite l'agenzia cinematografica, ricevetti varie proposte da Riss Roma alla ricostruzione della storia vera per Chi l'ha visto con Andrea De Sica e Babylon Fast Food, che è questo corto che mi ha portato vari premi come attore e più di 68 premi in giro per l'Italia come miglior cortometraggio. E decisi in un qualche modo di incominciare a dire anche la mia, dopo aver fatto un percorso di studi alla NUCT di un anno, poi decisi di non continuare, proponendo, cioè autofinanziandomi questo cortometraggio Generation, che derivava da 6 mesi di ricerche dentro questo bar a Termini dove studiavo. E quindi decisi di raccontare le seconde generazioni, però per raccontarle in una maniera ironica e anche differente dal solito. E mi ricordo che andai in questo bar in via Milazzo, e ne ho visti di tutti i colori, gestito da questa seconda generazione, e decisi di riportare questa, di produrre questa sceneggiatura in cui raccontavo il rapporto tra seconda generazione, anche se il termine seconda generazione non mi piace, tant'è che il titolo è Generation Secondi a Nessuno, io preferisco italiano di origine straniera, e in qualche modo riuscii a raccontare la romanità tra seconde generazioni e romani autoctoni e il rapporto che avevano questi ultimi, quindi le seconde generazioni, con le prime, quindi il divario, il conflitto tra prima e seconda generazione, dando visione di un corto ironico che sapesse raccontare, non in maniera stereotipata, queste seconde generazioni. Ero alla mia prima opera, mio primo corto, non avevo grandi studi, la qualità tecnica non è il massimo, però venne distribuito in 1000 scuole dalla Feltrinelli e dall'UNAR, che è Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, che fa parte della Presidenza del Consiglio, di cui fui testimonial per alcuni anni, in cui davo la mia testimonianza tramite scuole, università, o iniziative in piazza.
1: Ali dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà ad Algeri su navi a vele e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri sulle barche varate nei regni della fame. Porteranno con sé i bambini, il pane, il formaggio, nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini. Sulle triremi rubate ai porti coloniali sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni, vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno, come da malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e formaggio.
2: Mi dici che cosa significa vivere a Roma, a Torpignattara, essere figlio di un egiziano e di una donna italiana, nella condizione che vivi te?
3: La gente mi ha confuso con un immigrato. La gente mi ha confuso con un immigrato. Con la faccia da straniero nella mia nazione.

0: Vieni, eccola. Lui l'ha fatto questa.
1: Non stavi? Non stavi?
2: Stavo qua.
1: Non stavi? Da stamattina che te sto a chiamare.
2: Ma se non l'ho sentito, qual è il problema?
1: Non l'hai sentito il telefono?
2: No.
1: Rispondi a tutti quanti, che cazzo te pare a me mi rispondi? Invece quando stai con me sempre al telefono, stai sempre al telefono stai.
2: Vabbè, mi dici che t'ho fatto.
1: Hai fatto, lo sapevi che ha fatto.
2: Mi dici che ho fatto.
1: Che hai fatto, che ha fatto. Di nuovo la tavoletta alzata lasciato, l'ennesima volta proprio.
2: La tavoletta.
1: Ah, la tavoletta, sì, la tavoletta. Io col te proprio non c'è cazzo da fa proprio. Non sa proprio un cazzo da fa con te.
0: Ha fatta grossa sto giro, eh.
3: Per secoli il latino è la lingua più diffusa, vera lingua franca dell'intero ecumene. Per secoli Roma è il centro dell'universo, l'ombelico del mondo.
0: Milano capitale, ma di chi?
4: Senti che puzza, madonna. Ma se non si lava mica, sai.
0: Su tutte le bollette e mesorie da pagare, me lo solavo manco più io.
5: Spero che a sto giro le mani siano lavate.
0: È regolare. Ciao.
5: Ciao.
2: Ci fanno far credere pure che maturano prima questo.
0: Stai donna, se capisci mai quello che cazzo fanno.
2: E sta a fare? Mi hai preso un asciugamano o sta passando dall'altra sponda?
0: Fammi a me me lo dici. Sta sempre a litigare, sta sempre a piegare pizza. Ma che cazzo gli porti i pantaloni a casa? Devo lei io.
6: Lo sai come si dice, no? Dopo la prima litigata, la seconda è per far pace, no? Vai, mi piace.
5: Ma dove sta?
6: Sarà aiuta Big Mama, al Zambusi Shop.
0: Oh, bene. Lo sai cazzo, ti vedo strano.
5: Oh, credo mi vedi strano. 3 mesi a far giardiniere, guarda che roba, ti
0: Non vedi che braccio.
2: Ah, piccolo cole, ma che sta a fare? Sei a manco la metà della metà, dai, sennò.
5: Ma che cazzo sta a dire?
2: Aspetta, aspetta, lo vedo strano anch'io.

0: Io.
1: Ah, ecco che è, porca puttana!
2: Lo dico io che ha fatto, lo
1: Che
2: sai che ha
1: ho
2: fatto?
1: fatto?
2: Lo dico io che ha fatto,
1: Che ho
2: Enè.
1: fatto? Sentimo,
2: Ma tu
1: dammi.
2: ti sei abbronzato.
1: Enè,
2: Sta tranquillo che comunque mi abbronzo pure
1: Di mortacci tua parli proprio te. Che con te sono stati i tirchi di melamina. Che
3: A Senegal!
2: dici? Bella, vi? Come stai?
3: Va
2: Posso?
3: bello.
2: Che
1: Vai,
2: dici? A
1: tutto
2: posto?
1: male? Tutto
2: A
1: bene.
2: posto?
1: Perché chiama lui Senegal? Lui somalo, diverso. Somalia, mashallah.
2: Ma chi è questo? Ma non vedi quanto è nero? Mica somalo, è senegalese.
3: Oh, e perché è questo? Di solito tra un italiano e una somala vengono fuori certe fighe, eh?
1: Avrà avuto un lontano parente bangladino?
2: Aiuto, il mondo è bello perché è vario. Ci stanno pure le eccezioni, eh. Poi mi devi spiegare una cosa. Ma andando cazzo sei uscito fuori?
3: Come tutti i cristiani, te invece hai dovuto usare la porta di dietro.
4: Buono rispetto per cultura.
1: Guarda che la fuoriuscita lì al Coran, quello che tu hai. Hai una grandina a Ahmed, ci vediamo domani.
4: Assalamu alaikum.
1: Alaykum salam.
2: Oh, a Biancaneve, fatene una risata.
1: Ma ladro sa, eh? A pausa, non è
2: Come
1: ladro!
2: mangia, amoretto?
5: Oh, Calimero, sta buono, eh? Che te sta inventando qua, eh?
1: Lui è razzista!
3: Oh, lui non è razzista. È solo che è un po' stronzo, sta tranquillo.
1: Italia tutta stronza!
3: E se non ti piace, torna al paese tuo, no?
1: Vedi? Tutti stronzi, Italia!
5: Oh,
1: Io vado via qua!
5: fatta finita però, e non fate gli stronzi pure voi, no? Sennò questo non la finisce più, oh!
1: Amico, friends, loro friends! Enjoy, ridere, scherzare, non razzisti.
5: Ma regala la cutale, abbaus.
1: His friend.
2: Oh, Enè, ancora con questa storia noi siamo razzisti, che dentro al condominio c'avevamo albanesi, rumeni, senegalesi, arabi, baresi, calabresi e poi peggio che sei napoletani.
3: Oh, e a nostro in Inghilterra, in Francia, in America. Demettono come i greggi nei recinti, no? Tutti per i cazzi loro. E pecore con le pecore, e capre con le capre. Ma vaffanculo, eh? Qui se si vogliono integrare, lo devono volere.
1: Sì, però, Anto, Biancaneve davo di vita,
2: Ho capito, Enè, ma questi non capiscono manco le battute.
1: eh. Poi te, ma, Mario, lo sai che se gli dici queste cose, ti rispondono in questo modo, no?
3: Ho capito, mica io ho detto io di rimanere qua, no? Almeno avessi l'accortezza da Maroma. E poi questi negri stanno sempre a piangersi addosso.
5: Ah, regà, parliamo se capiamo, se questi vengono da un'altra cultura. Sono persone grandi. Questi per integrarsi deve servire qualcuno che gli dà una mano.
1: Avanti! Che te la partita qua, dai!
6: Amo, vediamo se qua a Milano Roma, no?
3: No, no, piano di negri, andiamo, questi quattro mambrucchi, andiamo,
7: Possiamo accomodarci?
5: Prego, prego.
7: Tre sprizze, per favore.
5: Vi servo subito.
2: Prego.
7: Grazie.
6: Permesso.
5: Prego.
1: E vai.
2: Vai, vai.
4: Non vedi queste come stanno?
2: Certo che
4: io
2: ho
4: paura.
7: Cadetto?
4: Oh, ma che ho fatto?
7: Che hai fatto? Invece di lavorare ti metti a guardare i pischelli?
4: Mamma mia, che sarà mai?
7: Che sarà mai? Prendi i bicchieri, va. E voi? Io non lo so, sembra che non avete mai visto una pischella. Chi ci va?
3: No, no, raga, ci vado io.
2: No, sta buono, va, state buoni tutti, ci
5: vado io. Non ci pensi te, sta buono, fermati, sino a te mi fa scappare, ne penso che non ci va.
3: Te sa meglio, va.
1: Tento, buono.
5: Piano.
1: Piano.
2: Vai, vai.
1: Ampiate per culo. Ecco gli spritz.
6: E poi si è messa con Giuseppe, ora sta con Giovanni. Ma ti pare? Ma dai,
8: a te?
6: Che roba.
8: Come la conta?
6: Vabbè, c'è che?
8: Italiano?
6: No, no, capisco qualcosa, ma non parla l'italiano.
1: È che ne è un'altra. Né carne né pesce. È etiopiana di nascita, ma italiana di fatto. A Bescia lo so io, sono somalo. Che vuol dire se sei etiope?
3: Ma sicuramente questa ci capisce un cazzo. Starà usando la tattica del sì e del no.
2: E che cazzo è?
1: Che cazzo è? Guarda, guarda. Due
2: Come
1: sì,
2: la finisce?
1: una no,
2: No.
1: una sì,
2: Sì.
1: una no,
2: Ci può lui?
1: una sì.
3: Conto, grazie.
6: Conto, grazie.
2: Lasciate perdere questo, no, vediamo se la partita.
1: Ma che sta
3: partita?
1: Dai, che sta iniziando.

0: Ora capisco un sacco di cose.
1: Che hai detto?
0: No, era un pensiero detto ad alta voce.
1: No, dai, continua.
0: Vabbè, oggi il prof di antropologia ci ha spiegato che l'Africa è suddivisa in due razze.
1: Cioè? Che vuol dire?
0: Ossia l'Africa orientale, ad esempio la Somalia, l'Eritrea, Gibuti, appartengono alla razza caucasica e non a quella negroide.
1: Cioè, scusa, appartengono alla nostra famiglia, quella europea? Ma come?
0: Cioè, lo vedi dai lineamenti, ad esempio io e il ragazzo che ci ha servito al bancone non abbiamo i tratti marcati come senegalese, congolese, Sierra Leone. Ed ecco perché siamo considerati la razza impura, ed è lo stesso motivo per cui in Somalia c'è la guerra civile da 20 anni.
1: Ma come? Se hai detto che non appartengono alla razza negroide, perché si ammazzano tra di loro?
0: Questo perché la Somalia a sua volta è suddivisa in tribù, tipo il Piemonte e la Sicilia, dove ci sono tratti somatici diversi. Troveremo i capelli lisci, ricci, colore più chiaro della pelle, il naso più grande. Lo sapete qual è il vero problema dell'Africa?
1: Qual è?
0: È l'odio. L'odio che questi provano per il diverso.
2: La gente m'ha confuso con un immigrato e con la faccia da straniero nella mia nazione.

0: La prima è venuta qui per cercare di dare un futuro ai propri figli e con la speranza di ritornare al paese d'origine. Quindi il voler per forza tramandare alle seconde generazioni, quindi ai figli, la propria cultura, trovandosi spesso in conflitto e non ascoltando ciò che poi è effettivamente la seconda generazione, non attaccandosi troppo al discorso del sangue, delle origini, dell'etnia, che è qualcosa per cui io combatto, no? Cioè, siamo nell'era della globalizzazione e essere attaccati al sangue, al nazionalismo e altro è la rovina del genere umano, secondo me, ed è stata la rovina, la rovina che ha portato alla Seconda Guerra Mondiale e quello che sta portando oggi come divisione e odio. Quindi con questi lavori cerco in qualche modo di dare un messaggio che vada oltre a questi concetti fissi e vecchi. Molto spesso queste seconde generazioni che in un qualche modo diventano terroristi non sono neanche mai stati nel loro paese di origine. In qualche modo il mio pensiero è che viviamo in un periodo storico di crisi identitaria in cui queste generazioni, a prescindere che siano di origine straniera o meno, non hanno leader e punti di riferimento, tant'è che si vanno a formare gruppi estremisti di destra o gruppi radicali di varie religioni. Quindi c'è un... io credo che stiamo vivendo la terza guerra mondiale. A oggi le guerre non sono come un tempo con le armi e con, o almeno noi occidentali non viviamo la guerra di per sé, ma effettivamente c'è una guerra mediatica, una guerra in Africa, c'è una guerra su internet. C'è una crisi mondiale che stiamo vivendo e il prezzo che stiamo pagando è il nostro futuro, di noi nuove generazioni. E credo che ci sia un sacco di lavoro da fare, e credo che l'Africa abbia bisogno di un leader, perché dopo la morte di Nelson Mandela in Africa non c'è un leader. Viviamo in un contesto storico in cui il capitalismo e il consumismo stanno portando a portare troppe liberazioni e per cui spesso queste generazioni si rinchiudono nelle religioni, che siano cattoliche, musulmane e altro, cercando di trovare quella sicurezza, quel riconoscersi in un qualcosa, portandolo all'estremizzazione. Ma io lo dico spesso in tutti i campi, perché c'è l'estremista cattolico che ha ammazzato in America vari studenti, o la formazione di questi neofascisti in Europa che stanno portando scompiglio all'Europa e portando la divisione dell'Europa, no? In cui ognuno pensa a sé e ragiona ancora a livello di sangue. Mi verrebbe da citare Miseria della filosofia di Karl Marx, in cui racconta proprio questa evoluzione del capitalismo. Io penso che siamo alla deriva del sistema, il sistema è in default e da questo dovrebbe nascere qualcosa di nuovo e positivo, cioè almeno questa è la mia speranza. Il futuro siamo noi giovani che in qualche modo, perché poi vedo quelli più giovani di me che stanno avanti, più di me, di noi e di tante altre persone, grazie a la televisione, internet e alla conoscenza del diverso, dell'altro, tramite la scuola, che è utile, importante per la formazione di ognuno di noi. L'ultimo che ho prodotto come regista, attore, sceneggiatore, location manager è Ambar Adan, che deriva dalla vincita del bando Migrarti promosso dal MIBACT e dall'UNAR, in cui ho voluto raccontare la crisi di identità. Questo corto deriva da anni di analisi, incontri, riflessioni che feci con i figli della Lupa Non Solo Banane, che è una realtà nata dentro un centro sociale, in cui c'eravamo posti di analizzare le seconde generazioni a livello di fasi. E quindi trovammo la prima fase che tutti noi abbiamo vissuto, che è la negazione delle proprie origini, quindi si nega le proprie origini per omologarsi in una società in cui si è l'unico diverso. Io parlo degli anni 90 e negli anni 90 non c'era questa affluenza di ragazzi di seconda generazione. E quindi essendo gli unici si viveva questo conflitto per arrivare poi alla rabbia, alle medie, quando si scopriva di essere stranieri, non tanto per gli sfottò ma per i documenti, perché arrivavano le prime G dall'estero e tanti ragazzi non potevano partecipare non essendo italiani, quindi si formavano le prime divisioni. Poi da lì subentrava la consapevolezza, perché si era consapevoli di quello che si era, e spesso in questa fase si formavano ghetti di seconda generazione, per arrivare poi nella fase finale con l'università e con l'età all'accettazione. Si accetta chi si è e da dove si arriva, trovando la consapevolezza di sé e di ciò che ci circonda. E quindi decisi di fare questo corto come secondo corto mio personale, anche in ricordo a una vicenda che mi ha, come dire, colpito, e in un qualche modo anche in Generation faccio vedere questo ragazzo che non entra al bar dicendo alla sua ragazza: lascia stare questo bar perché è pieno dei mambrucchi, questi quattro immigrati, no? E quindi già avevo mostrato questo lato delle seconde generazioni. E con Ambaradan, quindi, come dicevo prima, il racconto di questo nero nazifascista, che poi è un personaggio che io ho realmente incontrato a 12 anni a Mentana, che era questo ragazzo mulattino scuro che si trovava in mezzo a questa comitiva di fascisti e che ogni volta che passavamo ci faceva il saluto romano e a me mi insultava in tutti i modi, mi cantava Faccetta Nera. E mi diceva di tornarmene al mio paese d'origine, no? Perché a 12 anni mi dicevo: ma cioè, che succede? Cioè, questo mi dà del negro a me, essendo pure lui nero?
1: Non ci sono neri italiani! Non ci sono neri italiani!
2: Dai, doppia se seguenza!
3: Perché sono nero?
4: Assegnatari di case popolari.
5: Ma anche te sei un nero italiano?
6: Sei stata a rubare case.
7: Rubare
6: C'è
7: case.
6: stata un bar. Io sono essere umano, non sono animale.
8: A casa mia fa così, a casa mia,
9: sei uno da noi!

0: negro.
1: Io sono nero, ma tu sei molto più nero di me.
2: Vaffanculo, prego.
3: Ti senti straniero a casa tua e spesso ti additano come straniero originario di un paese che non conosci. Poi a me dispiace anche della malinformazione che si ha sullo Ius Soli, questa riforma che non si dovrebbe neanche chiamare Ius Soli. Lo Ius Soli è quello americano, in cui tu nasci nel suolo americano e diventi cittadino americano, mentre la riforma bloccata in Senato dovrebbe chiamarsi Ius Soli Temperato o Ius Culture, in quanto devi fare un ciclo scolastico di 5 anni con i tuoi genitori stabilmente residenti, certo. E in più devi essere anche promosso. Certo. Quindi cioè, sembra più che te la devi guadagnare piuttosto che un diritto che ti viene dato. E non capisco neanche queste destre che reputano questa riforma negativa, essendo forse la più strutturata a livello europeo, per cui si assegna la cittadinanza per conoscenza, per cultura. Più italiani di così, ogni 3 anni devo andare a fare il rinnovo del permesso di soggiorno, essendo sussidiaria, spesso mi ritrovo con immigrati appena arrivati, con cui condivido questo momento di burocratico, dove spesso poi mi ritrovo ad aiutarli a compilare i documenti, perché mi vedono che parlo italiano, che interagisco con le istituzioni in maniera normale, e spesso ogni volta che andavo venivano a chiedermi una mano, e quindi spesso mi trovavo lì ad aiutare loro mentre aspettavo in fila il mio momento. E questo perché ho sempre dato il mio contributo e darò sempre il mio contributo al prossimo e per il giusto, per i diritti. Mi dispiace che venga utilizzato lo Ius Soli anche per le campagne elettorali, perché non è un diritto, non bisogna giocarsene in questo modo. E nel tempo è stata usata e viene tuttora utilizzata come campagna. È una cosa un po' deprimente. Pasolini, Manzoni. Forse a scuola non avevo tutta questa passione, poi con l'arte ho avuto modo di rileggerli e di vederli forse in un'altra ottica, piuttosto che essere una cosa costretta per lo studio. E quindi nel tempo sono anche andato a rispulciarmeli per un mio accrescimento culturale. Ricordo che a scuola si parlava tantissimo di Pierpaolo Pasolini, e solo ultimamente con Generation poi ho avuto modo di riscoprire Pasolini, anche grazie alla poesia lì dagli occhi azzurri, che è una profezia, no? Era stata lanciata come una profezia di Pasolini, che ha rappresentato poi ciò che stiamo vivendo ad oggi con l'immigrazione. Ali dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà ad Algeri, su nave a vela e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri. Sulle barche varate nei regni della fame, porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini sulle 3 remi rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni. Vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno, come da malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e il formaggio. Pierpaolo Pasolini. Di non accontentarsi mai, di essere ambiziosi, perseveranza, determinazione, e raccontate ciò che conoscete. Raccontate ciò che volete esprimere e vivete al massimo.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Economia e Gestione delle Imprese, indirizzo Economia e Diritto Digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Io sono nato in un paese magica, si chiama Nigeria, Benin City. Sono l'ultimo di una famiglia di 4 persone. E nato lì, cresciuto lì, la mia essenza, la mia anima, la mia grinta è molto legata a lì. Sono cresciuto in una famiglia molto unita. Non avevamo tanto, eravamo molto poveri, però nonostante tutto mio padre mi ha sempre comunicato la bellezza dell'essere umano, dell'anima, che non è legato alle cose materiali. Anche se non avevamo niente, eravamo una famiglia bella e unita. E cioè, con mio fratello, mi ricordo, andavamo a giocare, cioè non avevamo la palla, però avevamo a giocare a pallone con le arance raccolte dagli alberi. Bellissimo. Mio padre mi ha sempre insegnato ad essere una persona, diciamo, morale. Lavorava per il governo, però sappiamo che il governo non è, cioè, all'epoca c'erano sempre problemi,

lavoro di questo, quell'altro, avevamo sempre dei problemi, quindi cioè, non veniva pagato per mesi, quindi era un casino, un bel casino. Avevo 5-6 anni, mi ha regalato questo libro, mi ha detto, quando sarai grande sarai capace di leggere, leggi questo libro. Ed era di questo dottore che era un chirurgo, un chirurgo, e lui mi ha ispirato. Perché lavorava con i bambini e salvava le vite dei bambini, cioè prendeva i casi più disperati e cercava, in un modo trovava una soluzione. E questa cosa mi ha risuonato tantissimo, perché guardavo intorno a me la disperazione, ma non potevo lasciare che quella disperazione mi tirasse giù. E per quello volevo studiare medicina, volevo diventare un chirurgo come lui per salvare i bambini e salvare le persone in difficoltà. Infatti ho fatto la scuola media superiore portando avanti questa strada, ma un giorno sono andato a dormire e mi sono svegliato sapendo che non dovevo fare medicina. Il desiderio era sempre di essere in contatto con le persone, di aiutare le persone a superare momenti difficili, di portare la positività nel mondo. E volevo farlo tramite la medicina, invece ho capito che non era la mia strada quella. Era la musica, era poter vivere emozioni con le persone, e poter condividere in pieno quello che sentiamo. Una cosa che con la medicina è difficile perché comunque bisogna essere un attimino distaccato per poter fare quel lavoro lì ben bene. E questo è partito tutto così. Ho deciso di partire nel 2008. Avevo 21 anni, 21, 22, diciamo, stavo diventando un adulto, però ho deciso di partire perché seguiva un sogno, cioè il mio sogno di diventare un ponte tra sogno e realtà per le persone nel mondo, di poter regalare emozione, le cose, speranza, fede alle persone. E mi sono reso conto che la Nigeria in quel momento lì non era in grado di fornirmi dei tools, degli strumenti che mi serviva, la mia conoscenza andava bene in quel momento lì, cioè in senso quello che sapevo, gli strumenti che avevo per quel momento lì andava bene, ma per il futuro, per dove vorresti arrivare, volevo arrivare, non mi bastava. Quando ho deciso di partire, io volevo andare in Finlandia. Avevo un fratello che era riuscito ad arrivare in Finlandia e mi parlava della vita lì com'era e li volevo raggiungere. Però ho avuto la fortuna e la benedizione di conoscere una ragazza italiana in Nigeria che lavorava e parlando della mia missione, della mia visione, di quello che voleva, lei mi ha offerto di aiutarmi, di darmi una mano. E dicendomi che potevo venire in Italia e c'era possibilità di studiare, di poter inseguire il mio sogno. Era difficile decidere di partire perché sono molto legato alla mia patria, sono molto legato alle mie case, ai miei amici, e le cose che facevamo, i sogni, la chiesa, la fede. Però all'inseguimento dei sogni bisogna che uno fa quello che bisogna fare. Quel giorno lì mi ricordo. Mi sono svegliato e ho fatto la preghiera e poi con lei eravamo lì con i miei amici, mia madre che piangeva, mio padre che faceva l'uomo ovviamente, però lo so che vedevo nei suoi occhi che sentiva il peso della mia partenza. Io per fortuna ho avuto, grazie a questa mia amica, mi sono iscritto all'Università a Bologna, DAMS, e grazie anche a lei ho avuto il visto e tutto. Quel giorno lì era la prima volta dopo un po' di tempo che prendevo l'aereo, era la prima volta che andavo fuori dall'Africa. Il problema erano quando arrivi qui e devi mettere sulla tua vita. Il problema, cioè la difficoltà arriva lì. Io sono stato molto benedetto che non ho dovuto soffrire come le altre persone, come i miei fratelli con i quali lavoro adesso anche nei centri di accoglienza e sentendo le loro storie, però io
non avendo sofferto fisicamente, la sofferenza emozionale è uguale. Avevo 21-22 anni e dovevo lasciare tutto, andare in un posto dove non conoscevo.

che ha avuto per la prima volta la realtà della scelta che avevo fatto mi è arrivato in faccia proprio, perché arrivavo a questo posto enorme, non sapevo dove andare, sinistra, destra, tutta la gente che correvano, cioè nessuno ti guardava, ho cercato di fermare molte persone per chiedere delle cose, nessuno aveva tempo di risponderti perché era un altro mondo e poi tutti bianchi. Dove sono? Dove sono finito? E c'è riuscito a trovare un contatto nigeriano lì che faceva il viaggio, Paul si chiama, e ho chiesto direzione da lui, lui mi ha aiutato, mi ha trascinato, mi ha preso, ha detto ok vieni con me e mi ha guidato verso dove dovevo prendere il treno per andare a Bologna. C'era la Maria che mi aspettava, mi ha ospitato e mi ha dato una mano ad inserirmi perché ho iniziato a studiare, ho iniziato l'università e quindi diciamo sono partito così, le mie prime esperienze, era difficile perché arrivi lì e anche con l'aiuto, però lei non poteva essere lì 24 su 24 con te, qualcosa dovresti fare da solo, dovresti andare in giro, cercare un po' a lavorare delle cose. Parto della cosa che mi dà più angoscia, è che quando sono venuto qui non ho trovato la comunità. Noi in Africa e in Nigeria, nella mia cultura, noi siamo molto... viviamo molto in comune, okay? In gruppo, e la prima cosa che mi ha dato angoscia qui in Italia è individualismo, ok, se si può dire così, che ognuno fa la sua cosa, cioè non, è difficile trovare cioè, l'insieme, ok? E anche cioè, andavo tipo al supermercato per esempio, vedevo fidanzati che facevano le spese e ognuno pagava la sua cosa, ognuno con la sua parte a fare così. Era uno shock culturale per me. Però dall'altra parte c'era la bellezza dell'arte. Bologna è una città d'arte. E ho visto l'arte dappertutto, di cultura dappertutto. Vedevo i musicisti che suonavano per strada e la gente che lasciava le monete, le cose. Era una cosa molto bella per me. Io studiavo Dams, lì ovviamente ho conosciuto delle persone, c'erano dei musicisti con le quali ho fatto amicizia e ho iniziato a suonare, a fare, però solo per divertimento, non per fare concerti, per lavoro, no, giusto per divertimento. Nel momento in cui ho voluto iniziare a lavorare seriamente con la musica, non mi bastava fare dei concerti e basta, anche perché non avevo i contatti di poter fare quello, quindi mi sono messo lì con la chitarra per strada, suonavo e tipo, mettevo le reciotole, il cappello. Era bello, però dall'altra parte mi veniva da piangere, perché la gente passava e nessuno dava una moneta, nessuno ti ascoltava e mi veniva il oddio, cosa sto facendo, oddio, magari non sono bravo, magari non sto suonando bene, cioè mille cose in testa e mi veniva da piangere, però sapevo che o lo facevo o l'alternativa era rimanere senza e non era un'alternativa. Per me la musica è spirituale, è pura energia, è un linguaggio universale. Una delle mie passioni, la mia passione in realtà sono le persone. Io amo conoscere le persone, amo entrare in sintonia con le persone, amo conoscere le storie delle persone, le loro sofferenze, le loro difficoltà e anche le loro speranze, perché è questo che ci rende umani, essere umani. Quando dici che conosci una persona, vuol dire conoscere la sua storia. E la musica è un modo di poter conoscere le persone, poter interagire con delle persone senza invadere, no, la loro personalità, la loro privacy. Quindi per me questo è stato la cosa più grossa, no? Che mi ha spinto di voler andare oltre ai limiti, di non vedere i limiti che erano, perché gli ostacoli c'erano. Adesso lavoro con i profughi, gestisco una struttura di prima accoglienza temporanea e riesco a utilizzare la musica a dare speranza, fede e rafforzare il futuro per le persone.
Ho un gruppo reggae, Devon and Jah Brothers.

con le quali siamo stati a Rototom l'anno scorso, uno dei festival più del reggae più grosso del mondo in Spagna. Oltre a questo, con i profughi abbiamo creato, insieme a una mia collega Nisa Guizzi e Alessandro Montesi, abbiamo creato un progetto musicale che si chiama Soul, Sounds of Underground Life, che tramite la musica, laboratorio musicale e l'incisione di un disco, aiutiamo i ragazzi a tirare fuori la loro energia, un modo di farli sfogare, in un modo prendiamo la loro sofferenza, perché è partito così, e trasformiamoli in qualcosa di bello. Ed è quello che stiamo cercando di fare in questo preciso momento. È bello poter lavorare con loro, poter essere un fonte di ispirazione, un fonte di speranza per loro, perché quando senti le storie che mi raccontano, anche se non l'ho passato io, ma tramite la loro storia e tramite stare insieme a loro, riesco a sentire proprio il peso di quello che hanno dovuto affrontare. E poter fare questa cosa, vedere la loro faccia che sorridono, che sono tranquilli, che sono felici di poter fare musica, di poter esprimersi artisticamente. Lavorando con loro c'è uno scambio, non solo io che do, ricevo anche tanto da loro, riesco a portare quello che imparo dai ragazzi, riesco a trasmetterlo anche tramite i testi, tramite anche quando canto, le cose, i discorsi che faccio, perché penso che la musica è un'arma che deve servire a qualcosa oltre a un semplice divertimento. Io parto da questo, sono di questa idea, quindi ogni volta che sono sul palco è un'occasione di poter dire le mie convinzioni, di poter condividere la mia fede e le mie forze con delle persone, perché tu non sai mai le storie delle persone che ti trova davanti a te, non lo sai mai quello che sta sopportando, quello che sta vivendo, i suoi battagli, le nostre battaglie sappiamo noi. E sapendo questo, cerco sempre, ogni volta che ho questa opportunità di poter regalare e condividere l'arte, di cercare di incoraggiare, di rafforzare queste cose che ho imparato anche lavorando con questi ragazzi. È giusto che magari uno dice, chi ha sofferto tanto magari è un po' abbattuto, non è sempre così. A volte quelli più forti sono quelli che hanno sofferto di più. Dipende in che modo hai affrontato la tua sofferenza. E tramite la musica riusciamo a trovare un modo bello di affrontare la loro sofferenza. Prima cosa è di continuare a raccogliere questi strumenti che ho, e adesso infatti, grazie a Luna Nettuno, ho la possibilità di poter accogliere questi strumenti, farli crescere e di continuare a studiare e finire. Questo è il mio primo obiettivo, il primo sogno, di finire, di studiare, di poter avere quella laurea. Io sono credente, sono cristiano, perché cioè, tutto quello che sono, le mie idee, le mie ideologie, quello in cui credo, viene da Lui, anche il mio talento. È tutto un insieme di cose. Poi anche il fatto di svegliarti la mattina, ok, e sentire l'odore del madre che cucina, di tua mamma che cucina, del cibo di 3 giorni fa, perché non c'era soldi di comprare quello nuovo, però era lì rovinato, però madre, devi darti da mangiare, quindi ti prende quello lì di una settimana, 3 giorni, la metti lì con tutte le spezie per renderlo un po', you know, mangibile, se si può dire. Tutto fa, mi manca tutta questa cosa qui del mio paese, molto. Le sezioni musicali con i miei amici è una delle cose che mi manca tantissimo, perché noi ci vedevamo ogni sera, ok, nella casa dove avevamo questo square, tipo una piazza, però non era una piazza, era giusto un posto dove si può stare, e prendevamo i piccoli contenitori di metallo, plastica, quelle che è, e ci facevamo la band a suonare tutti insieme, a cantare, ballare tutti insieme sotto la luna, come nei film, ma è proprio così, e mi manca tantissimo questo.

La speranza. I giovani di oggi non possono mai perdere la speranza. Non importa, perché la speranza è quello che ci tiene in vita. Senza speranza cosa siamo? Se non abbiamo più speranza di un futuro migliore, di poter cambiare qualcosa, di poter fare qualcosa anche nel nostro piccolo, se perdiamo quello, cosa ci rimane? Come fai ad affrontare le difficoltà di un giorno senza la speranza che le cose cambieranno, che le cose miglioreranno? Dico a tutto il mondo, a tutti i ragazzi del mondo, di andare avanti sempre con determinazione, perché prima o poi ci si riesce, senza perdere la speranza, continuare a lottare per quello in cui credete. Continuate nonostante quello che sta intorno a voi, che sta andando male, nonostante magari amici che non credono in certe cose oppure fanno altre cose, continuate con i vostri sogni, non perdete i vostri sogni, non smettete di sognare, perché con l'immaginazione si crea un mondo migliore, si crea le soluzioni nella vita. Questo è quello che vorrei dire.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Mi chiamo Zakaria, sono nato a Mogadiscio, Somalia e vivo a Roma, Italia dal 2008. Sono arrivato in Italia esattamente il 13 agosto 2008 a Lampedusa, dopo un lungo viaggio che è durato 8 mesi. Ho lasciato la mia città amata il 2 dicembre 2007. Prima di lasciare Mogadiscio sono andato ad Hargeisa, la seconda città della Somalia, ma che dal 91 l'Hargeisa si è, diciamo, dichiarata di essere fuori dalla Somalia e ancora oggi chiede la indipendenza e si chiama, diciamo, Somaliland. Sono raggiunto altri 24 giornalisti che erano in esilio ad Hargeisa, Somaliland. Questi giornalisti non potevano rimanere anche in Somaliland. Il Ministero Interno della Somaliland ha detto che i giornalisti somali devono lasciare la Somaliland entro 48 ore. Il mio vero viaggio inizia lì, esattamente da Hargeisa. Non avevo la mia intenzione di andare o di venire in Italia. Insieme a questi altri 24 giornalisti abbiamo deciso, insomma, ognuno di prendersi la sua strada. Con altri 2 o 3 giornalisti siamo andati verso l'Etiopia, che è, diciamo, vicino alla Somalia, nel Corno d'Africa. Per fortuna in Etiopia avevo un zio che mi aveva ospitato per 2 settimane e poi mi ha detto: Zakaria, capisco che sei un giornalista e soprattutto giovane in Etiopia, e ancora oggi comunque c'è una dittatura, e mi ha detto che non potevo esercitare il mio mestiere. E mi consigliava di andare verso la Sudan, dove c'è ancora oggi l'African University, perché all'epoca avevo anche la diploma della scuola superiore, e la tessera dei giornalisti somali, National Union dei giornalisti somali NUSOC, e la tessera rilasciata anche IFJ, International Journalist Federation. E non avevo molti soldi, essendo anche, diciamo, tra i più grandi della famiglia, nessuno poteva mantenermi, se non io, diciamo, mantenere la famiglia. Poi arrivai a Khartoum, in Sudan, ma prima di arrivare lì ho passato, insomma, altre tappe molto, diciamo, lunghi, particolari. Quando sono arrivato alla città di Khartoum, un nuovo paese, un nuovo anno, nuovi amici, possiamo dire, o compagni di viaggio, persone che ci siamo conosciuti veramente durante questo lungo viaggio. Molti avevano possibilità di proseguire il viaggio, molti, come me, non avevano neanche un'idea chiara su dove andare. Andai all'Università di African Friqia e chiedo, insomma, di potermi scrivere in un'università e chiedere borse di studio, in quanto rifugiato e non avendo famiglia in Sudan. Però a febbraio non era il periodo per iscriversi all'università e dovevo aspettare. Aspettare lì significa avere dei soldi, affittarsi un appartamento o tornare al campo profughi di Shagarab. E lì non era un posto bello, era un campo gestito da UNHCR, dove le notte i topi ti mangiano le dita, durante il giorno non puoi riposarti perché il sole che c'è è molto forte, e per uscire lì bisognava prendere una barca perché c'era intorno il fiume, l'ingresso principale c'erano dei militari, quindi non era la soluzione migliore per tornare indietro. L'unica cosa o l'unica scelta che dovevo fare o dovevamo fare era quello di proseguire il viaggio. Il viaggio costa tanto, costa, ad esempio, per attraversare solo il deserto, ti parlo di 10 anni fa, costava $600, $300, circa €400, quindi oggi è possibile che costa di più. E di questi soldi, insomma, erano dei soldi che si sono raccolti dei compagni di viaggio, così ci siamo riusciti, insomma, ad aiutarci uno l'altro. E per attraversare il deserto ci vogliono giorni, a volte può durare mesi,
a volte può durare settimane. Il mio caso è stato 12 giorni nel deserto. Poi siamo arrivati a Kufra, un posto che si confina al deserto e per entrare la Libia, e lì quando arrivi non è che scendi dal camion e poi te ne vai. Noi abbiamo pagato il viaggio, però i schiavisti o persone che organizzano, diciamo, il viaggio, che posso dire accompagnatori del viaggio o persone che facilitano, insomma, questi viaggi, ci hanno venduti, però noi non sapevamo, dai libici, e per entrare in Libia ti affidano, diciamo, un'altra persona che è un'altra trafficante, e noi non sapevamo, ma loro, ognuno di noi doveva pagare altre somme di $500, e eravamo tantissimi, più di 80 persone, perché poi sono arrivati altri 3 camion che c'erano molte persone, solo il nostro, diciamo, camion erano 58 persone. E sono dovuto rimanere con loro più di 3 settimane perché non potevo comprarmi la mia libertà, dovevo lavorare per loro o fare spedire i soldi alla mia famiglia. Tutti quelli che potevano permettersi se ne sono andati verso Tripoli o Bengasi, la seconda città della Libia. Quelli che non potevano permettersi dovevano rimanere con loro. Abbiamo lottato e spiegato che non avevamo niente, però dopo 3 settimane ci hanno blindato, diciamo, la faccia, non vedevamo niente, e ci hanno messo una macchina e ci hanno mollato in mezzo alle strade vicino al mercato di Bengasi in Libia. In realtà, quando arrivi in un nuovo paese dove non conosci la lingua né conosci, diciamo, le persone in quel paese, incontri, diciamo, intermediari, persone che parlano magari le loro lingue, che ti spiegano come funziona il viaggio o che magari ti dicono bugie e ti fanno accompagnare le altre persone. Gli schiavista o il vero criminale che organizza magari un viaggio del genere è una persona invisibile. Non è tra le persone che scende nella piazza, che organizza, diciamo, il viaggio, come persone che vediamo attraverso il Mediterraneo, quelli che portano la barca, non sono i veri schiavisti. Quindi quelli che organizzano, che prendono i migliaia di dollari, se anche continuano a morire le persone, sono dentro di noi, sono ovunque, sono nell'esercito di tutti i paesi, nei parlamenti, nei ministri, e hanno comunque qualcuno che lo facilita, insomma, ad organizzare certi viaggi. E quindi io lo definisco dei schiavisti, perché i veri criminali sono quelli che non si vedono. Fai pagare questi qua i soldi e ti fanno accompagnare ad un'altra persona, e poi non sai se è stato venduto come un animale. E poi, se non hai dei soldi, rimani lì. Se c'hai dei soldi, te ne puoi andare anche subito. La prima volta era il 24 maggio 2008. Ho preso una barca gommone insieme a 12 donne, bambini e altre persone della Somalia e del Ghana. In totale eravamo 58 persone. La nostra barca si è rotta. Dopo 3 giorni e 3 notti di viaggio siamo rimasti in mezzo al mare. Era un gommone di 6 metri al massimo di altezza,

E siamo rimasti in mezzo al mare. Abbiamo chiamato l'aiuto sia l'Italia, Malta, Libia, Tunisia. Abbiamo chiesto, diciamo, di essere aiutati. Avevamo un telefono, un cellulare che comunque si compra prima di partire, Thuraya, e questo numero internazionale riesce comunque a chiamare o chiedere di aiuti. Dopo questo lungo, diciamo, sofferenza, siamo rimasti senza acqua, senza cibo, il motore si è rotto, il compass o il GPS non funzionava più e molte volte quando abbiamo chiamato per chiedere d'aiuto, soccorritori, ci hanno detto che non ci stanno riuscendo a trovarci, nonostante che abbiamo fornito la posizione della Thuraya che io avevo in mano. E dopodiché siamo stati respinti verso le onde, diciamo, dell'acqua. E ci siamo trovati una piattaforma gestita dai militari tunisini e poi ci hanno portato su. E dopo, diciamo, una lunga nottata e stanchezza, nonostante che ci hanno picchiato, e comunque è arrivata una nave militare della Tunisia con le loro bandiere e noi pensavamo di essere Malta o l'Italia. Però poi quando abbiamo sentito l'arabo e il dialetto tunisino abbiamo capito che eravamo in Tunisia o un altro paese comunque arabo. E poi ci hanno accompagnato con questa nave e il viaggio è durato almeno 8 ore per ritornare indietro con una nave militare, non una barca, quindi forse anche eravamo oltre dell'acqua internazionale che potevamo essere, dovevamo essere riportati in Italia o qualche altro paese in Europa, invece non è avvenuto. Siamo stati riaccompagnati indietro e i militari tunisini ci hanno portato al confine tra Libia e Tunisia, dove c'erano due foto, quella di Ben Ali, l'ex presidente della Tunisia, e quella di Muammar al-Gheddafi. E questo era un carcere che si trovava proprio al confine della Tunisia. Ci hanno messo una fila e non vi racconto tutte le cose orribili che abbiamo visto in quel momento e ci hanno lasciati la confine della Libia e ci hanno detto che dovevamo ritornare indietro perché siamo arrivati dalla Libia e noi abbiamo chiesto comunque di essere accompagnati e loro hanno detto no, dovete arrangiarvi per conto vostro. Ci siamo persi, molte persone sono state arrestate e molte altre persone sono cadute nella disgrazia. E il mio ritorno verso Tripoli, la Libia, è durato altri 5 giorni insieme ad Ibrahim, Mahmoud e altri due ragazzi. E poi, per fortuna, ce l'ho fatto di nuovo. Ho trascorso altri 2 mesi a Tripoli in Libia. Finalmente, il 10 agosto 2008, prendo un'altra barca insieme a 43 persone e il 13 agosto di notte verso le 2 siamo sbarcati a Lampedusa. Quando arrivi in un nuovo paese, soprattutto magari in Italia o a Lampedusa, un paese che magari non conosci, dove semplicemente senti cosa vuol dire, insomma, essere accolto, o essere insomma portato in un paese dove tra virgolette possiamo dire viene rispettato la libertà, o dove magari persone alla ricerca di un viaggio, una ricerca di un senso, di una vita migliore, quando arrivi ti senti libero e in qualche modo senti di aver fatto insomma un viaggio molto lungo, di dire finalmente posso gridare e finalmente richiamare anche la famiglia e il dire ce l'ho fatto. Dall'altra parte senti anche l'angoscia e le difficoltà di tutte le altre persone che sono rimaste in Libia, tutte le persone che sono nelle prigioni libiche. Quindi, cioè, è bello comunque arrivare magari in un nuovo paese in Italia, a Lampedusa, ma poi non sai cosa succede il giorno dopo, perché sei arrivato in Italia. La Roma, per esempio, quando arrivavo ero l'unico somalo contento su 83 somali, perché
spesso nel 2008-2009

Si diceva che la Sicilia o Calabria o la Puglia, tutte quelle parti vengono là, rilasciate subito il documento, ma Roma bisognava aspettare tanto per ottenere il permesso di soggiorno. Siccome a Mogadiscio vivevo Viale Roma, conoscendo il nome di Roma ma non conoscendo come città, volevo veramente venire a Roma. E grazie anche, diciamo, a questo mio volere, no, di inserirmi nella società italiana, una parte posso dire ce l'ho fatto grazie anche alla mia capacità e grazie anche al sostegno di persone oneste che mi hanno dato. L'accoglienza italiana è un'accoglienza reale, è un'accoglienza che c'è, però manca anche la diffusione della propria vera accoglienza, la visibilità di quelle che viene fatte e quelle non viene fatto. Quindi le strutture di accoglienza sono tantissime. E magari il servizio centrale di Sperarra, le strutture di accoglienza che ha di altre regioni, soprattutto magari le accoglienze che ci sono a Genova o Liguria o Lombardia o magari Piemonte, non è uguale a quelle che c'è a Roma. Quindi magari a Roma le strutture sono grandi e ci sono persone, più di 200 persone, e questo anche perde il significato di accompagnare le persone, proprio una vera integrazione, mentre le piccole città riescono, se trovano persone professionali e con la voglia, anche persone che hanno la voglia di inserirsi nella società, ci si riesce a fare molte cose. Esempio, quando sono arrivato in Italia, io sognavo, insomma, di proseguire la mia strada e quella di diventare giornalista. La mia apprendistata non è durata molto in Somalia, a Mogadiscio, per motivi, diciamo, di guerra e mancanza di rispetto dei giornalisti, ho dovuto lasciare il mio paese. Quando sono arrivato qui in Italia, non avendo, diciamo, un titolo, una laurea, insomma, da giornalista, non avendo anche la capacità di scrivere bene l'italiano, e ero in difficoltà e non riuscivo, insomma, a inserirmi o non riuscivo in qualche modo a essere visto come giornalista. Io mi considero ancora oggi di essere giornalista. Per questo spesso succede che le persone cercano di avere un riconoscimento. Il riconoscimento qual è? Non semplicemente di avere un titolo di studio, ma quello proprio di trovare un percorso di studio, come adesso quello che sto facendo con l'Università Telematica Uninottunno. Questa borsa di studio mi dà la possibilità anche di riprendere la mia strada, in quanto ho realizzato anche dei documentari, più di quattro, non avendo un titolo di studio, però il settore di cinematografico o da documentarista mi occorrono, diciamo, di fare un percorso, cioè quello che sto facendo. Con gli studi, diciamo, di molti ragazzi, per esempio, che sono laureati, che sono dei dottori o professori, hanno semplicemente fatto un percorso come qui gli italiani che non sono andati via del loro paese, però per fortuna quando per esempio un italiano va a un altro paese dell'Unione Europea viene riconosciuta il titolo di studio. Però la Somalia, oltre 25 anni o 20 anni di guerra e, diciamo, confusione, se anche hai una laurea non viene riconosciuta ed è questo. Molte persone che magari vengono anche da altri paesi, non la Somalia ma dell'Unione Africana, spesso succede che arrivano qua e devono semplicemente fare degli altri lavori che non proprio la figura professionale o la cosa che ha studiato quella persona. In Italia, quando sono andato all'ufficio del Ministro degli Affari Esteri, non mi aveva riconosciuto quel titolo di studi da giornalista, ma solo con quello di scuola superiore, grazie all'ambasciata italiana a Nairobi. Quindi c'è anche una strada più lunga, mentre magari lo trovi proprio qui in Italia, come adesso l'istruzione senza confini, e questo dà anche visibilità proprio alle persone che hanno voglia di essere riconosciuti o di studiare. To Whom It May Concern è un documentario, diciamo, passato non solo sulla mia esperienza personale, ma anche l'esperienza di molte altre persone che non hanno avuto la voce o non hanno avuto la fortuna di essere visti, che sono rimasti, diciamo,
nel Mediterraneo.

o che magari sono morti nel deserto, o che magari semplicemente sono arrivati in Italia e poi se ne sono andati e non hanno voluto, insomma, condividere la loro storia. Prima di fare il tour with Mike Constein, sono, insomma, stato a Roma, ho partecipato a un percorso di videomaker con l'archivio delle memorie migranti che faccio parte. Nel 2012 l'archivio delle memorie migranti mi aveva proposto se volevo tornare a Lampedusa da uomo libero per far parte della giuria del Lampedusa Film Festival. Per me era un punto di vista, diciamo, personale, di ritornare lì a Lampedusa dopo 4 anni con un permesso di soggiorno o magari con una carta di identità e viaggiare come una persona libera, per me era una cosa molto grandiosa. E poi ho accettato la proposta dell'archivio, poi quando sono ritornato da uomo libero a Lampedusa, cioè le sere dovevamo partecipare al festival, però durante il giorno dovevamo riposarci o fare qualche cosa. Siccome l'isola è una isola molto bella e anche gli isolani o i lampedusani che sono gente di accoglienza, non ho avuto la fortuna di conoscere l'isola nel 2008 quando sono arrivato a Lampedusa, e io ho detto ma perché non vai a conoscere l'isola? E soprattutto le persone che ti hanno accolto e anche dalle altre parti le persone che hanno militarizzato l'isola, che non mi hanno dato l'opportunità di vedere insomma intorno a quella che c'è l'isola. Mi ricordavo una signora anziana che stava vicino a Viale Roma di Lampedusa, non ci siamo mai visti, io stavo su pullman e siamo stati questo pullman per essere accompagnati verso l'aeroporto. Le parole di questa signora che mi ricordavo era buona fortuna e ci salutava. E in Somalia i miei nonni parlavano l'italiano, quindi buona fortuna. Sapevo che era un parole, insomma, di augurarci, insomma, di un buon viaggio. E quando sono ritornato all'isola, la prima, diciamo, luogo o il primo posto che volevo vedere era questa, diciamo, casa di questa signora. Se anche ho bussato, persone che c'erano, siccome non mi conoscono, un estraneo, non mi hanno fatto entrare. Però io l'ho spiegato il perché sono passato di là. Infatti, nel mio documentario To Meet My Consent si vede, diciamo, questa strada. To Meet My Consent ho fatto per dare, insomma, visibilità a tutte le persone come me che sono arrivati in quell'isola e soprattutto To Meet My Consent, che in italiano significa a chiunque possa interessare, era riferito alla ricerca delle memorie perdute. Perché spesso succede, come vogliamo dire, perché l'Italia ancora non ha imparato 20 anni dopo, diciamo, cosa vuol dire l'accoglienza, ma affronta sempre in una maniera emergenza. Quindi succede quando arrivi tutti gli oggetti personali, le foto, documenti, cose che sono magari piccole ma preziose per noi, cioè io me ne sono portato tutte le foto delle mie famiglie, e vengono tolte dalle persone quando arrivano all'isola. O meglio, diciamo, il centro di prima accoglienza, per motivi, diciamo, di sicurezza o cose varie, o magari che ti devono semplicemente controllare se uno ha qualche malattia, viene, diciamo, tolto i vestiti alla persona. E in quel momento, To Meet My Consent proprio era alla ricerca delle memorie perdute, perché molti oggetti. Uno arriva, magari viene lasciato sopra la barca, viene buttato le cose e messo nel centro di accoglienza. Quindi questo documentario racconta la mia storia, una parte diciamo, e racconta anche le storie di migliaia di uomini che sono, diciamo, sbarcati l'isola di Lampedusa. Tutto può iniziare a Lampedusa, come è iniziata a Lampedusa anche la mia storia. Nel 2008, quando sono arrivato, il film di Lampedusa è un film girato del grande maestro e regista Peter Schreiner, austriaco. Ci siamo conosciuti perché aveva visto su internet i materiali che abbiamo girato a Lampedusa, To Whom It May Concern, e Groving Lampedusa, un altro corto, diciamo, girato di Mario Badigliacca, un amico dell'Archivio delle Memorie Migranti. E Peter aveva visto questi materiali e mi aveva contattato. Nella mia vita non ho mai partecipato come un attore a un film, però
Però, come si intitola anche il film Lampedusa, è iniziata la mia storia. E anche questo ho voluto, insomma, partecipare come un attore che racconta la sua storia attraverso l'isola che lo ha accolto, insieme ad una donna italiana che c'era questa isola 10 anni fa, e poi Giuliana Wagner torna a Lampedusa da, diciamo, donna libera. Io, in quanto uomo libero, perché con documenti, con nome e cognome, non come un numero, come viene identificato la persona quando arriva a Lampedusa, e Giuliana Wagner, una donna libera, diciamo, del mondo dell'alcol o della vita, diciamo, viziata, però torna da donna, insomma, matura e libera, e ci incontriamo nell'isola di Lampedusa. E ci raccontiamo la nostra storia, persona reale, storia reale, ma messo, diciamo, un fiction. E invece il documentario Benvenuti in Italia è un prodotto realizzato dall'Archivio delle Memorie Migranti. Nel 2011 abbiamo partecipato a una formazione per imparare l'utilizzo alle telecamere. Questa formazione, che è durato più di mesi, ci ha, insomma, messo a disposizione di avere le telecamere, il microfono. Eravamo 5 registi, quindi ci ha dato questa possibilità anche di metterci insieme per realizzare un documentario. 5 registi, diverse nazionalità e diversi anche background delle conoscenze, di diverse età, e questo ci ha anche permesso di farci conoscere meglio anche tra di noi. Questo significa essere protagonisti se stessi, e questo ci ha dato anche possibilità di andare, insomma, a raccontare delle storie che non hanno avuto spazio e voce, come quello di Dadir. Il mio corto racconta la storia di un calciatore somalo che è stato, insomma, East and Central Africa, e per la Somalia, come la nazionale somala, lui rappresentava la Helmand come squadra, però giocava per nazionale. Dadir è arrivato a Lampedusa nel 2008, 2 mesi prima del mio arrivo. Ci siamo conosciuti in Libia, e lui è arrivato il 24 maggio, quando noi siamo rimasti in mezzo al mare perché eravamo a 2 barche. Quindi, conoscendo Dadir, arriva in Italia, è stato ospite al Castelnuovo di Porto, il CARA, e a Roma, e quindi Dadir aveva con sé tutte le foto con Mikael Isian, con molti altri giocatori che ancora oggi giocano nel Chelsea o magari nel Manchester United. Dadir aveva, diciamo, tutto questo percorso con l'età, e poi è arrivato qua e aveva ancora la possibilità di giocare il calcio in Italia, e racconta la sua storia, insomma, di calciatore, è una persona che non ha mai smesso di sognare proprio, e soprattutto di inseguire le strade. E se volete, insomma, riconoscere questa realtà dell'Archivio delle Memorie Migranti, il nostro sito è molto, insomma, visibile, ci sono molti contenuti documentari su migrazione, e anche siamo comunque persone molto disponibili, siamo composti da italiani e non italiani, giornalisti, avvocati, insegnanti, italiani e non italiani, come ho detto prima. Il mio sogno è quello di vivere in un luogo di pace, come ho sempre sognato, e di realizzare il mio cammino, quello di diventare un regista documentarista, e penso che sto facendo la strada giusta per poter raggiungere il mio sogno. E auguri a tutti coloro che lottano per la ricerca della libertà.

What is the future? Technology? Imagination? Destiny? The future is a matter of points of view because it is shaped by the present and changes moment by moment. Predicting it is one of the deepest human desires. But there is only one way to know the future. Anticipating it by picturing the evolution of the world. A new world. A future that goes beyond the space, where we can meet and speak a common language. And there are those who already know that language because they already belong to the future. Uninetuno University. In the future, since always. Are you ready to enter the future? Get enrolled to the uninetunouniversity.net. Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro. Da sempre.

Io vengo dalla Costa d'Avorio, ora ho 25 anni. Avendo certi problemi a casa, all'età di 18 anni, non l'ho mai pensato un giorno in cui anche andrò in Guinea di vivere. Ma quando ho perso i genitori, poi mio fratello è andato via, sono costretto di lasciare la città che profondamente lo amavo perché avevo tutti gli amici, tutta la conoscenza, sono le persone anche che conosci i miei, quindi avevo più la dignità, più la libertà di essere con la città, non volevo abbandonarla. Comunque avendo questo problema non potevo più restare lì perché non c'era loro, il mio fratello anche dopo un po' lui è andato via, sono rimasto solo a casa. Poi ho cercato di raggiungere il mio zio che stava vicino a Mapli, perché la mia città si chiama Mapli. Là non mi sentivo a casa. Ho cercato di andare in un posto più o meno dove cercherò di avere una famiglia, di essere più o meno, di sentirmi a casa come ero prima. Sono andato dalla Guinea. Poi Guinea ho fatto più o meno 4-5 mesi là e sono andato a Mali e da Mali sono andato all'Algeria sono andato in Libia, in cui il viaggio non avevo un punto di arrivo. E comunque mi ha insegnato molto perché ho frequentato varie persone, c'erano cattivi, c'erano bravi. E ho conosciuto tanti datori di lavoro in cui erano bravi, anche cattivi. Mi ha aiutato di crescere da piccolo, avere la visione diversa, come lo vedevo il mondo prima, come consideravo le persone prima. Il mio ultimo è stato da Libia a Italia, in cui sono passato dalla Malta. Siamo venuti con una barca piccola, non è che era una barca grande, eravamo 32, compreso due bambini. E abbiamo impiegato 3 giorni e 3 notti sull'acqua, poi siamo arrivati a Malta verso alle 2, poi dopo 20 minuti sono arrivati i maltesi, ci hanno preso, mandandoci in un campo che dura un anno. Questo campo non è che hanno una scuola che ti insegnano a imparare inglese o a maltesi. Hanno questo campo, tu ti danno da mangiare. Poi 2 ore a mensa di uscire fuori il giardino. Poi tutti e 4 angoli di giardino ci sono i poliziotti. Quindi diciamo che era una specie di prigione, insomma. Ho sofferto, ma non tanto, perché mi sono sempre riflettuto su come ero. Perché non ero così male. Pensato al passato e guardandomi il presente, pensando come fare per il futuro, insomma, questo mi ha veramente aiutato lì. Poi dopo un anno ci hanno dato la possibilità di uscire dentro quel campo, ma non dando nessun documento che ti permette di stare là. Sono venuto qua in Italia. Veramente non è che io, anche arrivando qua, non ero arrivato a un punto in cui volevo fermarmi. Ma arrivando qui in Italia ho trovato un ragazzo siciliano che veramente ci siamo visti la mattinata, poi abbiamo passato la giornata insieme. Era un tunisino, ma era come qualcuno che lo conosci da anni e anni. Mi ha invitato a casa sua, ha chiamato amici, abbiamo passato la giornata a cucinare, abbiamo mangiato insieme. Poi là ho
ho chiesto due o tre persone che stavano lavorando su un campo, mi stanno parlando italiano, poi gli ho chiesto in francese, mi stanno parlando italiano, io non so come devo rispondere, devo dire, quindi ho continuato di andare così. Improvviso ho visto questo ragazzo che passava il motorino, andando verso il mare. Poi appena che è passato, si è fermato. Lui parlava un po' di francese, quindi là mi ha spiegato in cui che lui stava andando al mare, ma se vuole lui mi accompagna in centro. Quindi da lì lui mi ha preso il motorino, siamo andati a casa, cioè abbiamo passato la giornata. Quindi lui ha lasciato quello che lui faceva quel giorno, occupandosi a me. Poi da lì sono andato a Catania, e Catania sono arrivato a Roma. Stavo per andare a Milano, ho incontrato un ragazzo del Mali a Termini in cui che parlavamo nella stessa lingua più o meno, perché lui parla bambara, io parlo mandingo, cioè non ci sono tante differenze. Mi ha detto anche, ma dove vai se tu non conosci nessuna persona, è meglio che ti ferma un po' di vedere cosa puoi fare qua o cosa non puoi fare. Da lì ho un po' riuscito di fermarmi. Poi mi ha accompagnato a Sali, che sta a Piazza Venezia. Quindi mi hanno dato l'indirizzo di questo centro di civico a San Lorenzo, di andare là. Sono andato là, lì mi hanno accompagnato là un posto di polizia. Là con la polizia siamo andati insieme all'ospedale per fare il controllo. Dopo mi hanno portato al tribunale e ci hanno detto che devo rimanere in Italia per 5 giorni. Là c'era questo centro, hanno un avvocato che ha iniziato a fare percorso in cui che mi ha detto di rimanere. Quello mi ha aiutato a fare la seconda visita. Facendo la seconda visita, che è durato più o meno 4 mesi direi, perché io ho dormito 3 mesi e 20 giorni nella stazione di Termini. Quella periodo ho dormito.

fatto nella strada. Comunque sempre ho cercato di non perdere quella che sono io. Secondo me che il tempo difficile, il tempo bello,

Suggetta, che era plastica, la mia prima foto che ho fatto Termine, che prima avevo intitolato Isabel Termine, poi dopo ho intitolato Arrivo e Partenza. Nello stesso tempo con la foto mi presento due lati, arrivo come persona in Italia e invece fotograficamente è la partenza. Invece, riguardando le persone che io li fotografo, non quelli della città luogo turistico, perché se ci sono abbastanza persone, non è che tu puoi andare a dare fastidio a tutti. Quindi lì devi cercare di aspettare il tempo giusto di fare la foto. Invece le persone in cui stanno in difficoltà che io li fotografo, spesso, io anche ora ho amici in cui vivono nella strada, perché io più o meno 7 anni che abito dentro casa, ma ho sempre, non mi sono dimenticato il tempo che ho passato fuori. Ho cercato di sempre di vivere tra la strada e dentro la casa. Poi non ho la difficoltà di parlare con la persona in cui stanno in questo modo, difficoltà di vivere. Comunque cerco spesso di non far vedere troppo loro fisicamente, il loro viso in cui per il rispetto. Invece le persone in cui li fotografico non abbiamo in conversazione, cerco di descrivere soltanto un gesto, più o meno con la foto del piede che si vede per terra. Quella stava dormendo. Io posso far capire le persone, questo dorme in queste difficoltà nella strada, ma neanche senza far vedere tutto il corpo della persona. Soltanto un piccolo pezzo lo posso descrivere. Perché io spesso parto facendo una fotografia, parto da me, prendo esempio su di me e poi lo rialzo su altri. Non ho detto che è giusto, si fa solo così, ma questa è la mia modalità in cui devo fare le foto. Cercherò di sempre di essere quella che sono, cercherò di essere vicino sempre a queste persone e non dimenticando me stesso. Quelle foto che io faccio, più o meno quella della bambina, la pubblicità di bambina e la persona che dorme sotto, sono due mondi che vivono fianchi, che pensiamo che di lasciare molto spazio perché è un mondo ricco e un mondo molto povero. La cosa che mi colpisce è questo qua. Tu hai tutte queste possibilità, vedi questi disturbi, ma non dici niente, non cerca di capire niente. Cioè, molte persone anche non li vedi perché non cerca di vederli. Secondo me essere umano è essere umano. Può essere in difficoltà, può essere nella felicità, può essere povero e ricco, ma sempre persone. Io, le mie soggetti, prima di tutto quella che mi interessa molto a fotografare sono la vita quotidiana, che noi spesso la viviamo, ma non sappiamo cosa siamo. Nello stesso tempo, perché io prima di avere questi problemi, prima di avere questi passati, c'erano piccole cose, non mi rendevo conto perché non cercavo di avere più dettagli della vita. Ma avendo un po' delle cose ti insegna di guardare in modo diverso, di cercare anche di avere i punti che sia belli, i punti in cui che sono anche danneggiati, ma mettendolo insieme. Abbiamo sempre la possibilità di scegliere, ma si mette una parte soltanto, quella parte che non va, possiamo dimenticare quella parte che va. Quindi io cerco di mettere la vita com'è, perché dice ogni luogo ci sono i ricchi, ci sono i poveri, ci sono le strade belle, ci sono brutte, uguali è uguale anche nel modo di essere umano perché c'è qualcuno che ha la possibilità di più condividere.

qualcuno che ha meno, cioè, ci sono vari contrasti, insomma. Il contrasto che mi interessa come fotograficamente. Quel laboratorio di Mali che io ho appena aperto, che sto ancora anche definendo le resi, no? Perché se io sa fare qualcosa, non lo dà altri, non dà la possibilità a altri di sapere. Secondo me è inutile di sapere fare quella cosa. Di dare possibilità un po' ai ragazzi e ai ragazzini di scegliere. Non è che tutte le persone in cui la fai workshop o fai le documentari in cui diventano fotografi, no. Ma comunque li fai vedere. Magari le crea una curiosità di avvicinarsi o di sapere bene quello che loro vogliono fare. Questo gesto in cui io sto lavorando in Mali, in cui ho lavorato più o meno 4 anni che faccio questo tipo di workshop con le scuole e con i civi, così ogni mercoledì faccio il corso lì. E per condividere. C'è questa fotografia in cui io l'ho fatto in Mali, c'è un ragazzo che sta per andare con il motorino alla maletta di Bob Marley. Quella foto io l'ho fatto perché lì anche c'è molta difficoltà, no? Ma di essere felice, di essere un po' vivante tra tutte le casine in cui si sono messo. Quella foto lo amo anche fotograficamente, è foto fatta da me, ma mi piace perché nello stesso tempo vedi due cose molto lontane. Significa l'Africa, l'America sono molto lontane, ma comunque nello stesso tempo la incontri nello stesso luogo, è una cosa che mi dà un po' da riflettere, insomma. Per esempio anche con la foto fatta in Mali, il bambino, la bambina con quale ha bambola in mano. Quella foto è una foto semplice, ma nello stesso tempo che ha il suo significato. Io l'ho incontrata che stava passando con questa bambola, poi c'è una mano che manca, ma lei la apprezzava come qualcosa di nuova, quindi era felice di avere questo. Cosa che sta a mano in cui anche se non sono complete, anche a volte ci possiamo trovare senza niente, ma quando perdiamo la felicità, perdiamo il sorriso, perdiamo diciamo, le parti più importanti della vita, secondo me. Le pezzi grosse della fotografia mi hanno dato molta ispirazione. Poi, tra l'altro, ho lavorato abbastanza tempo con Marco. Anche a un festival in cui mi sono stato premiato da Giuseppe Kudelka. Lì sono i gesti in cui sono molto belli. Poi, lavorando con qualcuno che è più esperto in campo, non è che la chiedi come la fai, ma la guarda come la fa. Quando tu guarda come fa, qualcosa impari, perché anche lì non basta soltanto a fare la foto, c'è parte di fare foto, c'è parte di fare editing, c'è anche parte della descrizione, che vanno tutti messi insieme. Senza avere un po' l'aiuto dei grandi e quelli che sono in campo è abbastanza difficile perché la cosa è abbastanza complessa. La fotografia a me mi ha veramente aiutato. Poi all'inizio non è che guadagnavo attraverso della fotografia perché facevo un'altra cosa che è diversa dalla fotografia. Quando inizio a fare questo lavoro fotografico, per me sto parlando quella che il modo in cui sono arrivato a vendere, sto facendo questo fino ad ora, io non mi ho mai puntato su quella che in cui dovevo avere indietro. Io quella che potevo spendere per la fotografia, più di 4.000, perché le stampe, macchine, i cornici, i trasporti, non è che mi tornava qualcosa indietro.
Ma lo facevo perché mi piace, perché voglio condividere quella che ho. Ma comunque ora sto recuperando tutto quello che ho messo, al contrario che mi ha dato la possibilità anche di dare la possibilità a qualcun altro di avere guadagno. Significa, ora che ho appena aperto un laboratorio in Mali, quelli che operai non è che lavorano gratis. Si pagano. Invece qua, con le persone che faccio le cose, che lavorerà quella che faccio io, non è che anche quelle persone la fa gratis, verranno pagate. Quella che io vi posso augurare alla Università Autonoma, agli studenti, è di cercare di condividere il più possibile quella che potete verso chi ha la voglia di avere questa condivisione, di cercare di non avere indifferenza, perché le persone secondo me, le persone sono sempre le persone, avere anche la curiosità di ascoltare chi ha la più esperienza di voi. Io personalmente faccio questo modo qua di cerco di condividere la mia sofferenza con gli altri. Cerco di sapere quale che hanno altri, vi auguro di fare la stessa cosa e di avere il coraggio di fare le tappe di andare avanti nella vita.

0: L'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi.

0: obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chosen UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Business Management, modalità blended, nel campus di Berlino, della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno. Sì, la tesi riguarda esattamente questi temi, la sostenibilità e l'evoluzione delle tecnologie digitali e parte dal presupposto, dalla considerazione del legame sempre più stretto che c'è oggi tra la trasformazione digitale da una parte e la corporate governance dall'altra, considerando anche le prestazioni aziendali in termini di ESG. Non ho considerato tutte le tecnologie possibili, naturalmente, un sottoinsieme di tecnologie che sono quelle definite generic purpose technology, sono alcune e sono probabilmente quelle più note, in particolare l'intelligenza artificiale. Quindi l'obiettivo è quello di considerare quali sono le possibili evoluzioni della corporate governance in questo momento di così rapida evoluzione, considerando anche l'incertezza potenziale che deriva dalle innovazioni tecnologiche in un mondo che sempre più rapidamente le cambia, le utilizza, impara a utilizzare queste tecnologie e aspetta la prossima generazione che arriverà sempre più rapidamente. E tra gli obiettivi della tesi c'è anche la definizione di una governance adattiva, lo studio della governance adattiva, cioè di una governance in grado di modificare se stessa, di essere fluida abbastanza da non rimanere, da non soccombere nel momento in cui le tecnologie superano così velocemente le regole stesse. Le tecnologie considerate sono quelle dell'intelligenza artificiale, la blockchain e l'IoT, considerando un altro elemento che non è tecnologia, ma è altrettanto importante adesso, che è quello della cyber security, senza la quale, se non si considera la sicurezza collegata alle tecnologie, probabilmente si corre il rischio di creare quella governance disruption della quale anche Musk, che è l'autore del libro dal quale siamo partiti con queste considerazioni sulla governance dell'intelligenza artificiale, mette in guardia. Quindi parliamo di twin transition, cioè della convergenza strategica tra la trasformazione digitale da una parte e la tendenza sempre più consolidata rispetto alla sostenibilità, alle regole e alle scelte che è necessario compiere per andare verso un mondo più sostenibile. E in questo senso le tecnologie vengono viste come pharmacon, cioè un fenomeno, diciamo un sistema logico derivante dall'antica Grecia, che vede in questo caso la tecnologia un elemento come contemporaneamente cura e veleno rispetto a un obiettivo. La cura perché la tecnologia ci consente di fare cose molto più rapidamente e molte più cose adesso, in particolare l'intelligenza artificiale potrebbe aiutarci a ridurre gli sprechi. L'IoT considera anche la possibilità di controllare l'ambiente in tempo reale e quindi aiutare a ridurre gli sprechi. Dall'altra parte, e quindi è il veleno, l'intelligenza artificiale, per esempio, provoca consumi sempre più importanti, sia in termini di consumi elettrici, sia in termini, per esempio, di consumi idrici. E quindi è vista contemporaneamente come elemento positivo e negativo. In questo senso bisogna superare il mito, e questo le fonti che ho studiato convergono, il mito della neutralità tecnologica. La tecnologia non è più neutra oggi. Una scelta tecnologica, per esempio una scelta di architettura, di algoritmi che stanno sotto l'intelligenza artificiale piuttosto che l'architettura dei dati, ha impatto anche sulle politiche aziendali, anche sulla politica dell'azienda e anche sulle gerarchie. Quindi l'approccio che è stato utilizzato deriva dagli studi di, in particolare di Olikowski e Scott dell'inizio 2000, sul 2007-2008, di sociomaterialità, dove si considera che l'aspetto tecnologico e l'aspetto sociale, quello umano, siano profondamente intrecciati, costitutivamente intrecciati, dice lei, in modo che sia impossibile separarne l'un effetto anche rispetto all'altro. Questo è stato l'approccio che è stato utilizzato insieme a un framework che è quello del capability motivation, dove da una parte c'è l'effetto capability, cioè delle risorse, dove grazie alla tecnologia si possono liberare risorse anche economiche che possono poi essere utilizzate per migliorare l'approccio verso la sostenibilità, che comunque è costoso e quindi richiede alle aziende degli investimenti da una parte, e dall'altra parte motivation, perché grazie alla tecnologia si può ridurre per esempio la simmetria informativa e anche l'egoismo degli amministratori grazie alla trasparenza che ne può derivare. Quindi questo fenomeno ha consentito di approfondire abbastanza significativamente i temi dei quali abbiamo parlato prima.
Per quanto riguarda il quadro normativo, si sta complicando anche quello in maniera significativa e sempre più rapidamente, perché c'è quella che viene definita da Maas la regime complexity, cioè una frammentazione elevatissima in termini di organismi che decidono regole diverse, ognuno con i propri obiettivi. Per esempio la Comunità Europea, che ha recentemente stabilito, ha emesso questa CSRD, che è basata rispetto ai focus della Comunità Europea rispetto ai diritti umani, mette alla base i diritti umani, mentre invece per esempio il G7 e il G20, che sono altri organismi, considerano anche altri elementi come per esempio la libera circolazione delle informazioni. Questa complessità di regole crea una difficoltà a determinare una governance delle aziende che è difficile da sostenere se non si cambia il punto di osservazione. Per cui la CSR, che era il vecchio sistema che avvicinava alla sostenibilità le aziende, veniva vista come in qualche caso addirittura greenwashing, perché era un modo per mettersi in pace la coscienza qualche volta rispettando delle regole di scrittura di reporting. Adesso è superata dalla CSRD, che ha introdotto due elementi che sono la doppia materialità, soprattutto la doppia materialità, cioè inside out e outside in, quindi considerando sia gli effetti che l'ambiente può provocare nelle aziende, sia viceversa quello che è l'effetto sull'ambiente o sulla sostenibilità in generale che le aziende possono provocare. E studiando ancora questi lavori ho capito che ci sono molte indicazioni verso una tripla materialità, dove a questi due elementi viene inserito, con quello che è l'ambito delle tre P, cioè planet, profit e people, anche l'interazione che esiste, non soltanto questi due sistemi di reportistica, ma anche l'interazione che esiste, dinamica, tra i vari elementi di cui bisogna tenere conto. E per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, è chiaro che sta creando un impatto sulla creazione del valore e anche sulla responsabilità che le aziende devono considerare, gli amministratori delle aziende devono considerare anche il fatto che oggi hanno una responsabilità diretta. La tecnologia non è un qualcosa da delegare all'information technology come tecnici, è un qualcosa della quale tenere conto, perché oggi è diventata una responsabilità anche personale di chi amministra le aziende. E c'è un paradosso, che anche questo deve essere tenuto in considerazione, perché man mano che l'intelligenza artificiale progredisce, progrediscono anche i costi sociali, i costi ambientali che ne derivano, in particolare dell'acqua e il consumo elettrico. In termini di acqua si faceva il conto che nel 2023, l'ultimo dato che ho a disposizione, Google ha consumato, solo per raffreddare i propri server, 14 miliardi di litri, vuol dire 500.000 camion messo uno in fila all'altro, quindi 7.500 chilometri. Quindi ci sono dei costi dei quali bisogna considerare. Infatti esistono due intelligenze artificiali, una rossa, che è energivora, che considera soltanto l'aumento delle prestazioni, per quali si sacrifica qualsiasi cosa pur di migliorare le prestazioni, e quella green, che invece è quella sostenibile, che integra anche nelle proprie key performance indicator da considerare anche il consumo, per esempio il consumo che è collegato all'ottenimento di un certo risultato, sia in termini elettrici che in termini di acqua, quindi considerando anche le esigenze delle quali non si può non considerare l'esistenza oggi. Esistono dei rischi etici, bias algoritmici e anche di taylorismo digitale, perché i sistemi di intelligenza artificiale vengono addestrati con dati umani che possono contenere quindi anche dei bias, quindi che vengono ereditati anche dall'intelligenza artificiale, che poi prende decisioni al posto degli umani. Il 40% delle decisioni delle aziende oggi è influenzato più o meno dall'intelligenza artificiale, già oggi. Se questo 40% viene influenzato male, anche le decisioni possono essere in qualche modo rese più rischiose, anche per la governance stessa dell'azienda. Il taylorismo digitale deriva dal fatto che, un po' per l'intelligenza artificiale e un po' anche per l'IoT, che potenzialmente inserisce sensori ovunque, quindi anche sulle persone, per migliorarne, se vogliamo, la produttività, ma anche parallelamente col rischio di controllo, un taylorismo che provoca burnout e anche diminuisce la qualità della vita, quindi l'aspetto sociale ne è impattato in maniera significativa. La cyber security è un pilastro che deve essere considerato come ESG, perché ci sono delle conseguenze. Se oggi un'azienda che basa sull'intelligenza artificiale, sugli altri criteri come la blockchain, che sposta per esempio dall'uomo, dal notaio, dalle banche, all'algoritmo la responsabilità di prendere decisioni o di mantenere, di ricordare le decisioni prese, in questo caso se le decisioni vengono
rese a rischio, per esempio, da un attacco informatico, per esempio sulla privacy delle persone, questo potrebbe provocare elementi da considerare anche nella governance che a oggi non sono considerati, non vengono valutati direttamente, anche nella reportistica e nel bilancio di sostenibilità. In qualche modo oggi bisogna considerare la cyber security anche essa come elemento, questo ho letto, questo ho studiato, come elemento centrale da considerare per migliorare la capacità di governare le aziende. Gli amministratori adesso hanno una responsabilità diretta, per cui ne devono tenere conto anche nello stabilire le regole di governance. Direi che per quanto riguarda il framework della governance adattiva, a questo punto, ecco, il tema era quello dell'antifragilità, perché mentre la governance agile, quella che si è sempre utilizzata, si basa su regole fisse che cercano di essere aggiornate il più possibile, e il tema dell'antivirus, semplificando molto, che viene aggiornato, la governance necessaria oggi non è soltanto statica, ma deve essere dinamica, perché le minacce da una parte e le possibilità della tecnologia cambiano in maniera così rapida che se la governance non è fluida si rischia di avere una governance che riguarda un'azienda che non esiste più, un'organizzazione che non esiste più. Quindi l'idea è quella dell'antifragilità, cioè un sistema che non soltanto sia in grado di sopportare gli shock, ma che sia anche in grado di apprendere dagli shock che sta subendo, dagli attacchi che sta subendo, e modificare il proprio DNA per migliorare la sua capacità successiva da lì in poi di sopportare in maniera più adeguata gli attacchi e supportare l'azienda dal punto di vista anche del funzionamento di tutti i giorni. Quanto riguarda le conclusioni, quindi io mi sono convinto che sia necessario prendere coscienza che la digitalizzazione non è più soltanto un fenomeno tecnico che si deve accettare aspettando

0: che arrivi una tecnologia magari migliore, ma che si, considerare che sia un fenomeno socio-tecnico, che sia impossibile distinguerla dalle persone, dai contenuti e dalle conseguenze che la tecnologia ha sulle persone. E la governance adattiva è quella della quale ho appena parlato, cioè un sistema che si autoripara e che impara anche come migliorarsi in attesa del prossimo attacco, della prossima rivoluzione tecnologica.
1: Grazie, volevo chiedere che durante la sua tesi lei ha anche fatto alcune interviste a casi proprio applicativi. Quali sono gli elementi che sono emersi più significativi e quali sono le imprese? Brevemente.
0: Sì, ho fatto un paio di interviste. Non è stato facilissimo neanche trovare le aziende disposte a farsi intervistare su questi termini, perché vuol dire anche probabilmente ammettere qualche ritardo, ed è difficile farsi citare come azienda in ritardo. Quelle che ho intervistato sono due aziende, una nel settore del trasporto pubblico in particolare, si chiama Arriva, è un'azienda che opera nel nord Italia soprattutto nel trasporto pubblico, e loro mi hanno parlato di una sensibilità elevatissima nei confronti della governance, da una parte, che deve essere necessariamente up to date, come si dice, ma anche sulla sostenibilità, ma si decodifica poi in elementi molto semplici, per cui uno degli elementi centrali che loro hanno considerato è la trasformazione dei biglietti da cartacei a elettronici, perché questo aumenta, migliora la sostenibilità. L'intelligenza artificiale da loro oggi è utilizzata per dare supporto ai clienti, cioè per ridurre l'impatto sul call center, in qualche modo, che è un uso molto parziale dell'intelligenza artificiale. Sono un informatico, non riesco a non considerarlo questo, ma ci sono tantissime cose che si possono fare, questo è veramente il minimo. E sono stati quelli positivi, loro sono quelli più, c'è un CISO, c'è qualcuno che si occupa anche dei problemi specifici, ma l'utilizzo è veramente parziale. Si lamentano anche del fatto che la supply chain non è in grado di seguire le regole. Quindi, per esempio, i fornitori più piccoli non sono in grado, non si possono neppure permettere gli investimenti che derivano dall'adattarsi, per cui non lo fanno e trovano dei modi per bypassare anche le esigenze in qualche modo. The Wave, che è l'altra azienda che ho intervistato, è un'azienda che produce gli interni di navi da crociera, un'azienda che cresce velocissimamente, in pochi anni sono diventate 1500 persone e 400 milioni di fatturato, sono cresciuti rapidissimamente, ma quello che fanno oggi, il problema è quello del bilancio di sostenibilità. Quindi hanno una sensibilità sulla governance, ce l'hanno, ma di fatto la decodificano utilizzando in maniera un po' più efficiente gli strumenti tecnologici come quelli dell'intelligenza artificiale, con dei problemi seri anche sulla privacy, perché tutte le volte che si mettono a disposizione dell'intelligenza artificiale delle informazioni non si sa esattamente a chi si stanno comunicando queste informazioni, per cui sono anche molto dubbiosi sul fatto di aumentare questa possibilità. Quindi stanno facendo un lavoro che dal mio punto di vista è ancora agli albori.
2: Grazie della sua esposizione e anche della tesi che ho avuto il pregio di poter vedere. Lei a un certo punto, proprio seguendo questa analisi empirica, che insomma, anche se poi di dati empirici o di analisi empiriche non ci sono, però lei a un certo punto affronta il problema della correlazione tra performance e maturità digitale e performance, e cita degli studi di Bendiba che hanno una grande, però lei è un'analisi empirica di secondo battuta, no? Perché dice, loro hanno studiato, hanno visto, quindi un po' un'analisi empirica compilativa, comunque di pregio, perché non esprime opinioni, ma i dati, o comunque la base di dati, purifica le opinioni solo personali, ma sono interpretazioni di comunque un'analisi e di evidenze. Ecco, però questa correlazione, da quello che lei ha scritto in questo capitolo, non emerge così chiara. Volevo chiedere di spiegare un po' meglio a noi.
0: Sì, in realtà ci sono degli elementi che fanno ipotizzare che ci sia una correlazione positiva tra la maturità digitale e la maturità, diciamo, in termini di sostenibilità. Non sono evidenti e derivano soprattutto da considerazioni che lungo percorso sono riuscito ad accumulare

0: anche parlando con le aziende. Non tanto sugli studi che non conosco personalmente, non sono riuscito a approfondire più di tanto, parlando con le aziende che invece hanno un percorso un po' più vicino e dal punto di vista delle norme, per esempio nel settore della logistica portuale, della logistica, ci sono adesso dei segnali per cui chi si avvicina più velocemente a criteri che possono essere testimoniati in termini di sostenibilità, gode di vantaggi rispetto agli altri. È un discorso che è più legato alla bottom line, però, che alla sensibilità verso alla sostenibilità. Ci sono dei vantaggi economici che ne possono derivare.
1: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione d'impresa e tecnologie digitali. Complimenti.
2: Grazie.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta a Psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

0: International Telematic University Uninettuno. A model of excellence at global level. Log on to www.uninettunouniversity.net, the space where brilliant minds meet. Choose the best to build your future successfully. Enroll at Uninettuno University.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Il candidato Luca Peroni porta una tesi dal titolo Il potere del Global Ambassador su Brand Image, Awareness, Positioning, le partnership vincenti di Roger Federer. E passo la parola al professor Odoardi.
1: Ok, quindi grazie insomma per aver accettato di rompere il ghiaccio in questa seconda sessione, ecco, della mattina. Siamo nel mondo del brand, del branding, cioè delle azioni che appunto costituiscono questo costrutto semiotico, questo dispositivo semiotico che è la marca, per dirla in italiano, e è così. Anzi, c'è anche un dibattito se si debba dire il brand o la brand, perché la forma corretta sarebbe la brand, anche se insomma dicono tutti il brand, quindi per capirci possiamo assolutamente dire così. E un tema ovviamente chiave per consolidare quell'insieme di valori, di storie, insomma, che fanno parte di questo costrutto semiotico e semantico del brand, sono anche le partnership, dove appunto il brand entra in relazione con delle persone che a diversi livelli lo vanno a rappresentare. E qui abbiamo un ampio elaborato su un ambassador d'eccezione che è Federer, che il candidato ha analizzato in tutte le sfumature della sua presenza, perché in realtà anche lui è un brand, ecco, nella sua presenza in relazione con altri brand con cui fanno di fatto co-branding, ma lo lascio raccontare a te.
2: Perfetto. Come introdotto dal professore, questo elaborato si propone appunto di indagare come il Global Ambassador, che è una figura di spicco nel marketing contemporaneo, riesca ad impattare significativamente sulle percezioni di un brand, sulle sue strategie di comunicazione e infine nelle decisioni di acquisto dei consumatori. Questa figura chiave è tipicamente una celebrità di fama mondiale e si inserisce in una strategia di celebrity endorsement, ovvero quando un brand sfrutta la popolarità e l'influenza di una celebrità per promuovere la propria immagine e i propri prodotti e servizi. In particolare il Global Ambassador va a agire su tre fronti. Aiuta ad elevare la brand image, ovvero la percezione che il pubblico ha del brand, e lo fa influenzando le associazioni mentali e le emozioni che sono legate al brand. Contribuisce inoltre con la sua popolarità ad ampliare la notorietà della marca, la brand awareness, ovvero la capacità del brand di essere riconosciuto e ricordato da un pubblico più vasto e internazionale. E infine è importante anche nel consolidare o ridefinire il brand positioning. Quindi in questa prospettiva l'ambassador va a valorizzare i punti di forza di un brand con l'obiettivo di collocarlo in maniera distintiva nella mente dei consumatori rispetto ai competitor, in modo così da definire poi la posizione nel mercato. Nell'attuale panorama digitale questa figura viene spesso erroneamente confusa con quella dell'influencer, che in realtà viene ingaggiato dalle aziende per campagne specifiche di breve termine sui social media, verso un pubblico mirato e con l'obiettivo di conversioni immediate. L'ambassador invece va a creare un legame profondo e duraturo con il brand, basandosi su una passione autentica e una conoscenza approfondita del brand e della sua offerta. Di fatto ne diventa un portavoce e quindi è capace di rafforzare l'identità e soprattutto di rafforzare la fiducia dei consumatori, in modo da creare nel lungo periodo, da influenzare poi le loro decisioni di acquisto. Nello scegliere un ambassador ideale e massimizzare l'effetto di una campagna, un brand dovrebbe considerare numerosi fattori chiave, ne sono stati teorizzati addirittura 14. Diciamo che in linea di massima, oltre a considerare la notorietà, la credibilità in termini reputazionali e l'attrattività in senso di appeal della celebrità, e con un endorsement di successo non può prescindere da una congruenza di valori sia tra celebrità e brand, in modo da evitare delle associazioni controverse che poi danneggerebbero l'immagine aziendale, e sia tra celebrità e target, in modo che il pubblico possa identificarsi sia nei comportamenti che nello stile di vita della celebrità. E in ottica comunque di un costoso investimento ci sono alcuni rischi da considerare, dove diciamo i più importanti: una eventuale propensione della celebrità a comportamenti controversi che, con la conseguenza di danni reputazionali per il brand e costi di ingaggio che talvolta potrebbero essere molto elevati e quindi non sostenibili. A mio avviso Roger Federer incarna un po' l'essenza del Global Ambassador, perché è stato in grado di eccellere, lui è un ex tennista, è stato in grado di eccellere sia nello sport che nella comunicazione. La sua carriera infatti è stata segnata da uno stile impeccabile e record straordinari, e si è ulteriormente arricchita da un profondo impegno sociale e filantropico attraverso la sua fondazione. Inoltre la sua grande popolarità, tanto che la celebre rivista Time nel 2018 lo ha inserito tra le 100 persone più influenti al mondo, ne fanno l'ambassador ideale per quei brand che vogliono veicolare valori di eleganza, eccellenza e impegno sociale, valori che lui stesso tra l'altro incarna perfettamente. E proprio analizzando due delle sue partnership più significative, con aziende poi divenute globali come Uniqlo e On Running, si può vedere sia la potenza di questa figura e sia come un endorsement nel lungo periodo possa portare dei risultati tangibili ad un brand. Come detto, la prima partnership è quindi tra Federer e il brand giapponese di abbigliamento casual Uniqlo, che basa la sua filosofia il suo core business sulla filosofia lifewear, ovvero produzione di capi di abbigliamento dal design minimalista ma di alta qualità, funzionali e accessibili a tutti, quindi un abbigliamento che si propone di migliorare la vita delle persone. È un endorsement iniziato nel 2018 e, nonostante il pesante investimento fatto dal brand attraverso un contratto di 10 anni per un totale di 300 milioni, Federer ha contribuito notevolmente al successo globale del brand. Innanzitutto associandogli una brand image più elegante e sofisticata, perché infatti la sua icona, l'aura di icona sportiva un po' amata in tutto il mondo, la sua popolarità e quei valori di cui l'immagine si fa portatore, quindi come abbiamo detto eleganza, eccellenza, così, impegno sociale, hanno aiutato il brand ad associarsi. Innanzitutto sono valori che si sposano perfettamente con il brand e con quella sua filosofia lifewear, e lo hanno aiutato ad associarsi a concetti come appunto qualità, stile e sostenibilità, e quindi lo hanno allontanato dalla percezione di una fast fashion a basso costo, dandogli un'identità più aspirazionale. E inoltre strategiche iniziative di marketing che lo hanno coinvolto in prima persona hanno aiutato il brand a legarsi ad un pubblico più internazionale, consolidando l'immagine di Uniqlo come brand globale di alto livello. Ma soprattutto la popolarità di Federer e il suo coinvolgimento attivo nel brand lo ha fatto rilevare come un potente amplificatore di awareness e notorietà, poiché il grande obiettivo del brand era quello di estendere e consolidare la propria presenza nei mercati occidentali, e proprio il mercato estero è stato cruciale nel fatturato record registrato dal brand negli ultimi due anni, con ulteriori previsioni di aumenti, e certificato dal recente superamento degli oltre 2500 negozi nel mondo. Infine, Federer è stato prezioso anche nel positioning, poiché sia grazie alla collezione disegnata a quattro mani con lo stilista Anderson, destinata al lifestyle, quindi che si rivolge a un target attento alla moda, ha aiutato il brand a consolidare la propria evoluzione verso un posizionamento più premium. E inoltre le importanti prestazioni di Federer nel campo da tennis con gli outfit Uniqlo hanno convinto anche gli sportivi più esigenti della bontà dell'abbigliamento tecnico del brand, rafforzando il posizionamento del brand nel segmento dello sportswear. L'ultima partnership invece è ancora più significativa tra Federer e On Running, perché è il classico esempio di come la genuinità, diciamo l'autenticità percepita e una profonda condivisione di valori possono trasformare una collaborazione in una storia di successo. Perché questo brand On nasce a Zurigo nel 2010 con l'obiettivo di rivoluzionare il mondo del running attraverso l'innovazione. E il business del brand è cresciuto subito vertiginosamente. Poi però negli anni è rimasto legato a un'audience di nicchia che era composta da corridori appassionati che erano disposti a spendere una cifra medio-alta per una scarpa molto tecnica. E da questo punto di vista l'arrivo di Federer nel 2019 è stato il punto di svolta delle ambizioni del brand, perché innanzitutto l'immagine di Federer e i valori di cui si fa portatore con la sua popolarità hanno permesso al brand di separarsi da un'immagine prettamente funzionale per diventare uno status simbolo aspirazionale. Ma questo anche grazie a campagne di marketing che lo hanno coinvolto e che poi sono anche divenute virali. Ma soprattutto il suo genuino entusiasmo nel promuovere e sostenere il brand, tanto da diventarne socio di minoranza, e il suo coinvolgimento attivo nella realizzazione dei prodotti con il team di produzione, ha fatto percepire questa partnership così autentica da generare un incredibile entusiasmo nella community. E a mio avviso il grande capolavoro in realtà si è compiuto però in termini di notorietà, quindi di awareness, poiché grazie a Federer il brand ha raggiunto la notorietà globale. Come testimoniato da uno dei soci fondatori di On, David Alleman, è proprio grazie al suo principale global ambassador che gli Stati Uniti sono diventati il primo mercato del brand. E inoltre grazie a Federer il brand è diventato estremamente popolare tra la generazione Z. L'effetto Federer inoltre si è potuto certificare anche tra un aumento globale delle vendite dalla conquista di una fetta sempre più crescente del mercato orientale, dominato da giganti come Nike e Adidas, a cui il brand è riuscito ad erodere delle quote di mercato, e soprattutto dalla quotazione in borsa che è avvenuta nel 2021. Per quanto riguarda il posizionamento, diciamo che il posizionamento premium del brand è sempre stato il suo punto di forza, perché lo ha contraddistinto da competitor come i già citati Nike e Adidas, che comunque sono orientati verso una produzione di massa. Federer, con la sua presenza all'innovazione, ha aggiunto il prestigio e ha permesso al brand quindi di rivolgersi a più segmenti di mercato. Infatti negli anni è uscita la collezione The Roger, prodotta appunto dalla sua esperienza con il team di produzione di On, che ha dedicato sia modelli al lifestyle, quindi a un pubblico che guarda la moda, e soprattutto ha prodotto diversi modelli per tennisti di ogni livello, e questo ha consentito al brand di entrare con successo nel mercato del tennis. Quindi per concludere, abbiamo visto come l'ambassador può essere un asset strategico per un'azienda, a patto che, oltre a considerare la sua credibilità o la sua notorietà, ad esempio, deve esserci comunque la base, una congruenza di valori tra brand e celebrità. Ovviamente scegliere un ambassador non è sempre la scelta ideale, soprattutto per i costi di ingaggio, e a tal proposito che piccole e medie imprese spesso optano per micro e nano influencer, poiché a costi molto inferiori si riescono comunque a raggiungere delle specifiche nicchie di pubblico che sono appunto legate all'influencer, mentre i grandi brand con altri budget possono permettersi magari addirittura di integrare entrambe le strategie, influencer marketing e celebrity endorsement, in modo da sfruttare i punti di forza di entrambi. Nel futuro, a mio avviso, la figura del global ambassador è destinata ad evolversi, influenzata dalle dinamiche del marketing digitale, poiché i consumatori sono sempre più attenti sui social media che le partnership siano autentiche, e l'ambassador deve essere attento a dimostrare una passione autentica per il brand e assolutamente evitare delle partnership che siano puramente commerciali. E inoltre non possono esimersi dall'interagire sempre sui social media attivamente con i fan, perché è fondamentale che creino dei legami duraturi tra pubblico e brand. E ho concluso.
0: Signor Luca Peroni, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuta e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode per l'autorità conferitami dal magnifico rettore. La proclamo dottore in scienza della comunicazione. Complimenti. Grazie.

0: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte

digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina

0: servizi domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di clic, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Sistemi Energetici della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno. Prima di iniziare con la mia presentazione, credo sia doveroso dedicare qualche secondo a declinare la motivazione di questa insolita tesi che mi vedrà insegnare e lavorare con i ragazzi nativi digitali che attualmente spesso subiscono le nuove tecnologie, diventando inconsapevoli vittime o carnefici del fenomeno di cyberbullismo, che è caratterizzato da anonimato e una forte pervasività. Quindi, come suggerisce il titolo, Cyberbullismo, l'identità nell'era digitale, gli obiettivi di questa tesi sono dunque analizzare il fenomeno da un punto di vista psicopedagogico, fornire una visione giuridica che permetterà poi di comprendere al meglio la problematica dell'identità digitale, enfatizzando il sistema SPID. Già nel 1886, Edmondo De Amicis, nel libro Cuore, descrive il bullo Franti come malvagio, provocatore dei più deboli, con l'intento di fare male. In questa caratterizzazione del personaggio sono racchiusi i tre comportamenti tipici del fenomeno, che sono l'intenzionalità, la reiterazione e la simmetria di potere. In questa relazione tra bullo e vittima, però, non bisogna escludere e dimenticare il gruppo degli spettatori, che garantendo l'isolamento della vittima, danno luogo all'azione vessatoria. Nel 1986 lo psicologo canadese Bandura delinea quattro meccanismi di disimpegno morale che i ragazzi utilizzano per dare una giustificazione riparatoria ai propri atteggiamenti di bullismo. Questi sono l'etichettamento eufemistico, ma sì, stavamo scherzando. La deumanizzazione della vittima non è una persona, è come un animale. La colpevolizzazione della vittima, se l'è andata a cercare, e il capro espiatorio, anche se non è colpa sua, mi devo pur sempre sfogare. Le cause di questi atteggiamenti, di questo fenomeno, sono da considerarsi multifattoriali. Però particolare importanza viene data al contesto familiare di origine, come sottolinea Bowlby nel 1989 nella sua teoria dell'attaccamento, dove evidenzia che più un rapporto sarà conflittuale nei

con la propria madre, e maggiore saranno le probabilità che si incontrino delle difficoltà nel proprio percorso di crescita. Conseguenze degli atteggiamenti di bullismo si possono evidentemente riscontrare sulle vittime, ma anche sui bulli stessi, che con forte probabilità, se non con un intervento immediato, potranno sviluppare ed evolvere i propri atteggiamenti criminogeni. Quando questi atteggiamenti avvengono attraverso uno strumento elettronico, il bullismo diventa cyberbullismo. Come Smith lo definisce nel 2006, è una forma di prevaricazione volontaria e ripetuta nel tempo, attuata mediante uno strumento elettronico. Attori del cyberbullismo sono dunque i nativi digitali, che lavorando in multitasking sviluppano un utilizzo intelligente e consapevole di internet, ma potrebbero svilupparne anche un uso distorto, dove spesso il confine risulta labile e pericoloso. Nella definizione dunque rimangono le tre caratteristiche di bullismo, che sono intenzionalità, reiterazione e asimmetria di potere, ma si vede affiancare una pervasività temporo-spaziale illimitata e anche una errata convinzione da parte del cyberbullo di poter agire in forma anonima. La Screen Education, per contrastare il fenomeno di cyberbullismo, invita scuole e famiglie ad accompagnare le nuove generazioni nel percorso di avvicinamento alle nuove tecnologie. E come suggerisce lo psichiatra infantile Tisseron, richiama i tre aspetti chiave di autoregolazione, alternanza e accompagnamento. Bullismo e cyberbullismo sono stati e saranno ancora oggetti di molti studi in ambito psicopedagogico, ma hanno dato anche vita a forti dibattiti sotto un aspetto giuridico, che ha visto concludersi con la Convenzione ONU sui diritti dei bambini nel 1989. In questa convenzione, infatti, vengono definiti children tutte le persone di età inferiore ai 18 anni, il cui interesse deve essere tenuto di primaria considerazione, come completa l'articolo 3. Inoltre, in questa convenzione, la particolare importanza viene data al fatto che gli Stati sono obbligati a intervenire qualora un qualsiasi evento inficiasse sul diritto allo studio del minore. Infatti, per contrastare il cyberbullismo, lo Stato italiano, nel 29 maggio 2017, ha emanato la legge numero 71, intitolata Disposizioni a tutela del minore per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di cyberbullismo. In questa legge convergono sia tutti i reati che già erano stati normati dal codice penale, quali molestie, minacce, ingiurie, lesioni personali, violenza privata, violenza sessuale e furto, dando così un'origine derivata al fenomeno stesso. Di particolare interesse, inoltre, della legge 71 è l'articolo 2, che tende a tutelare la dignità della vittima. Infatti, la vittima, anche se minorenne, purché ultra 14enne, può in autonomia porre istanza di rimozione e oscuramento del materiale che ritiene offensivo. Le caratteristiche che guidano gli articoli di contrasto al cyberbullismo sono quelle che differenziano il bullismo classico dal cyberbullismo. In particolare si fa riferimento al concetto di identità digitale. L'identità in generale è l'insieme delle caratteristiche psicologiche, comportamentali e fisiche di una persona che lo contraddistinguono da qualsiasi altro. Con l'avvento del web 2.0, le persone hanno visto affiancare alla propria identità personale un'identità digitale, intesa non come semplice espansione del concetto di identità personale, ma come vera e propria forma di vita all'interno del mondo ICT. Okay. L'identità digitale, dunque, al suo interno contiene le informazioni dell'identità personale.

0: personale. E questo ha fatto sì che i dati in essa contenuta venissero protetti da un uso non autorizzato e illecito. Il lungo percorso normativo si è concluso il 30 giugno 2003 col decreto legislativo 196, intitolato Codice in materia di protezione dei dati personali, che viene poi abrogato il 4 maggio 2016 dal GDPR, il General Data Protection Regulation. In questa slide si vogliono un po' velocemente dimostrare le differenze tra il codice in materia di privacy e il GDPR. Nel 1999, con la direttiva numero 93, la Comunità Europea impone ai propri Stati membri di istituire un ente di supervisione dei fornitori di servizio. Questa direttiva verrà poi sostituita dal regolamento numero 910/2014 intitolato EIDAS, Electronic Identification, Authentication and Trust Services. In realtà in Italia, già nel 1993, era stata istituita l'AIPA, l'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, che nel corso del tempo si è trasformata ed è diventata l'attuale AGID nel 2012, Agenzia per l'Italia Digitale. Uno dei primi progetti dell'AGID è stato quello di istituire il sistema pubblico di identità digitale. Nato nel 2013 da un'idea di Stefano Quintarelli, che allora era il presidente, la SPID è un insieme di credenziali per accedere ai servizi offerti dalla pubblica amministrazione e dagli operatori commerciali che vi aderiscono. Dunque, risulta evidente che questo sistema, questo nuovo processo di identificazione, nasce con l'intento di contrastare le false identità digitali e l'anonimato. Infatti, con la determinazione numero 44 del 2015, vengono definiti i ruoli e le tecnologie che devono essere coinvolte in questo nuovo processo di identificazione. Viene dunque definito che tutti i messaggi interscambiati devono avvenire tramite il framework di OASIS SAML 2.0, il Security Assertion Markup Language, e inoltre vengono definiti che ci devono essere diversi livelli di accesso e di sicurezza tramite identità SPID. Quindi in questa slide si vuole mostrare come varia il processo di identificazione attraverso il sistema pubblico di identità digitale, ponendo particolare attenzione all'inserimento di due nuovi enti che devono essere certificati dall'AGID, che sono l'Identity Provider e l'Attribute Authority. Questi enti svolgono due funzioni che sono completamente differenti. Inoltre, SPID è stato pionieristico in quanto ha ispirato il regolamento EIDAS, che al suo interno contiene l'EID, che è l'Electronic Identification, che permette l'identificazione univoca transfrontaliera. Da qua nasce dunque la mia proposta futura, che non si pone l'obiettivo di essere risolutiva nei confronti del cyberbullismo, ma che vuole essere di contrasto al fenomeno dell'anonimato. L'idea sarebbe quella di rendere SPID l'unica metodologia di accesso ai servizi in internet, autorizzando così gli identity provider a rilasciarla, ovviamente dopo le attente verifiche e avendo ottenuto l'autorizzazione da parte dei genitori, rilasciarla anche ai minorenni. Questa SPID, che potremmo definire un po' simpaticamente SPID Junior, rimarrebbe però legata all'identità SPID classica dei genitori, fino ovviamente al raggiungimento della maggiore età, dove il genitore potrebbe avere accesso a una sorta di cronologia delle operazioni effettuate tramite la SPID del figlio. A primo impatto potrebbe sembrare che questa proposta sia una violazione della privacy del figlio, ma in realtà ha uno scopo educativo di custodire e proteggere i propri figli con il senso del buon padre di famiglia a titolo cautelativo. Inoltre, il genitore non avrebbe alcuna possibilità di evitare che le azioni del figlio divenissero effettive, demandando così alla funzione e al ruolo di genitore stesso la prevenzione di atteggiamenti offensivi e lesivi attraverso un'educazione pregressa e continua agli schermi. Da un punto di vista giuridico, a mio avviso, questa soluzione rimane conforme a tutte le direttive che sono appena state mostrate e rimane anche conforme alla dichiarazione europea sul commercio elettronico, che pone gli intermediari digitali in un ruolo passivo e neutrale nei confronti dei contenuti caricati da parte di un utente. Infine, da un punto di vista tecnologico, lo sforzo maggiore, secondo me, oltre a ovviamente un'implementazione software e a un potenziamento dell'infrastruttura, è quello di far accettare ai fornitori di servizi l'accesso solo ed esclusivamente tramite SPID, abolendo così la possibilità di commentare e caricare contenuti in forma anonima. Ringrazio per l'attenzione mostratami e un ringraziamento particolare vorrei porgerlo alla professoressa Flick, che mi ha dato la possibilità di approfondire questo argomento, che farà di me un padre e un insegnante più sufficientemente buono, come Winnicott suggerisce. Grazie.
1: In nome della legge, per i poteri conferitimi, visti i risultati dei suoi esami di profitto e la discussione della tesi di oggi, la proclamo dottore magistrale in ingegneria informatica con il punteggio di 102 su 110. Complimenti e auguri.
0: Grazie di tutto, grazie.

0: modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
1: I chose UNINET because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: Oh, my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta, soprattutto la

0: and to follow my dream to be a filmmaker and to continue on my way.
1: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuto a tutti e a tutti a questa nuova video lezione intitolata I mercati digitali caratteristiche. Vediamo gli argomenti che affronteremo. Innanzitutto parleremo delle caratteristiche dei mercati digitali e poi affronteremo il ruolo della politica della concorrenza nei mercati a due versanti. Quindi adesso inizieremo un focus su quelli che sono i mercati digitali, che sono chiaramente dei mercati che sono sorti in particolar modo dopo l'ampia diffusione di tecnologie per la telecomunicazione, in particolar modo ICT, internet, banda larga, tecnologia mobile, fissa, insomma tutto quello che diciamo, si è svolto nel corso in particolar modo degli ultimi 20 anni, per poi andare a effettuare un focus su quelle che sono le problematiche dell'emergere di questi mercati digitali sotto il profilo della concorrenza e dell'antitrust. Iniziamo quindi col primo argomento, caratteristiche dei mercati digitali. Quindi vedremo quali sono le principali caratteristiche di questi mercati, le commenteremo insieme e vedremo anche quali sono le problematiche e le opportunità legate a questi mercati. Allora, innanzitutto i mercati digitali sono dei mercati cosiddetti multi-sided markets, ossia mercati a doppio versante o mercati detti anche a due parti. Cosa significa questo? Sono cioè mercati in cui è presente una piattaforma gestita da un operatore che mette in collegamento fisico o virtuale soggetti diversi, minimizzando i costi, ad esempio una piattaforma in cui ci sono creatori di contenuti e soggetti che usufruiscono, dei contenuti. Quindi, quando parliamo dei mercati digitali, i digitali hanno una caratteristica ben precisa e dunque, sotto il profilo economico, vengono definiti mercati a due versanti. Dunque, come si caratterizzano i mercati a due versanti? Quindi, perché si chiamano in due parti o in doppio versante? Perché è presente una piattaforma, quindi una struttura che può essere fisica, come poi vedremo, o digitale, e nel caso di specie, quindi si configura appunto il mercato digitale. Questa piattaforma mette in collegamento due gruppi di soggetti. Un soggetto che presta e crea dei servizi, dei contenuti, e l'altro soggetto che ne usufruisce, quindi acquista e acquisisce contenuti. Dunque, questi soggetti vengono messi in contatto attraverso lo strumento della piattaforma e quindi, diciamo, la piattaforma è lo strumento per ridurre poi quelli che di fatto in economia vengono chiamati i famosi costi di transazione, come vedremo fra poco, ossia quei costi, insomma, che servono per avviare una certa operazione di scambio tra appunto un soggetto che offre e un soggetto che domanda un certo bene o un certo servizio. Quindi dicevamo che queste piattaforme, quindi i mercati digitali nel caso di specie, sono degli strumenti che consentono quindi di facilitare le transazioni.

è quello che vi dicevo poco fa. La piattaforma rende più agevole chi cerca un certo servizio e rende più agevole anche diciamo, le attività per chi produce un certo servizio, perché è un momento, crea, un momento e un luogo, appunto, ripeto, fisico o virtuale, in cui le persone possono scambiare un determinato bene o un determinato servizio. Perché si riducono i costi di transazione? Perché, ad esempio, chi vuole acquistare un certo bene o un certo servizio non deve sostenere i cosiddetti costi della ricerca, ossia i costi per andare a cercare dove trovare quel determinato bene. Vengono anche ridotti i costi di raccolta delle informazioni, perché sappiamo molto spesso che un soggetto che vuole effettuare un certo acquisto vuole anche raccogliere delle informazioni su un certo bene. E le informazioni possono essere anche, diciamo, dove andare a comprare quel determinato bene. Quindi, in sostanza, tutto quello che riguarda i costi di transazione tramite le piattaforme vengono, sostanzialmente ridotti. Quindi ci sono dei vantaggi complessivi rispetto al momento del consumo. E chiaramente, ponendoci anche dal lato di chi produce questi contenuti, ci sono altrettanto vantaggi. Chiaramente in questo percorso c'è un terzo soggetto, che è appunto colui che detiene la piattaforma. Quindi abbiamo la piattaforma gestita, da un soggetto e abbiamo due altri gruppi di soggetti, uno che domanda un certo bene o servizio e l'altro che offre un certo bene o servizio. Dunque, ripetiamo, la piattaforma è l'elemento che facilita la messa in contatto tra chi domanda e chi offre. E quindi questo tipo di soluzione va a ridurre sensibilmente i costi di transazione che normalmente sono associati ad alcuni tipi di transazioni. Quindi, andando a voler avviare delle ulteriori specifiche, un mercato a due versanti sia quando ci sono. Dicevamo due distinti gruppi di clienti, colui che offre e colui che domanda, lo abbiamo visto poco fa, quindi due gruppi distinti di clienti della piattaforma, ovviamente, sia quando poi il valore ottenuto da un tipo di clienti aumenta con il numero dell'altro tipo di clienti, e questo adesso lo commentiamo a breve, e poi un intermediario è necessario per internalizzare le esternalità create da un gruppo per l'altro gruppo. Cosa significa? Le ultime due cose che abbiamo visto su questa slide, che una piattaforma ha senso di esistere, quindi ci sono degli effetti positivi per i due gruppi di clienti, chi domanda e chi offre, quando evidentemente c'è un numero consistente di persone che domanda e che offre. Dunque, questo tipo di situazione, come vedremo fra poco, genera delle cosiddette esternalità positive di rete, ossia io ho convenienza che ci sia un numero crescente di soggetti che si trova in entrambi i gruppi per far sì che evidentemente le esternalità, gli effetti positivi determinati dalla piattaforma siano chiaramente poi esponenziali. Dunque, quello che fa di fatto poi la piattaforma, che è l'intermediario tra questi due gruppi, è diciamo, internalizzare quelle che abbiamo appunto definito queste esternalità di rete, ovvero la positività, gli effetti positivi che ho nell'avere tante persone che utilizzano questa piattaforma, che siano del gruppo 1 o del gruppo 2, e così facendo praticamente vado a generare una situazione che è migliore da un punto di vista economico. Vediamo meglio con un grafico, quindi come possiamo rappresentare il mercato digitale, che è un mercato a due versanti. Dunque, troviamo, come vi dicevo, la piattaforma, troviamo il gruppo 1 di utilizzatori, e poi troviamo il gruppo 2 di utilizzatori. Dunque, abbiamo innanzitutto una freccia che fa sì che il gruppo 1 utilizzi la piattaforma e lo stesso per il gruppo 2. Dunque, la piattaforma crea delle interazioni tra i due gruppi e restituisce all'utilizzatore del gruppo 1 un certo feedback e lo stesso fa con gli utilizzatori del gruppo 2. Quindi questo significa che la piattaforma è lo strumento con il quale mettere a sistema, non direttamente, come vedete qui da questa freccia tratteggiata, ma i due soggetti vengono messi a sistema attraverso le interazioni che vengono effettuate appunto sulla piattaforma. Quindi ripetiamo, mercati digitali è un mercato a due versanti, perché? Perché c'è una piattaforma,
una piattaforma che è gestita da un soggetto, da un'impresa o da un soggetto, e questa piattaforma mette in contatto due tipologie di gruppo, gruppo 1, gruppo 2, che possono essere ad esempio i soggetti che offrono un determinato bene o servizi, e il gruppo 2 che invece vuole acquistare determinati beni o servizi. E non è detto neanche che, e alle volte possiamo anche avere dei tipi di utilizzatori in realtà che fanno parte di entrambi i gruppi, perché come vedremo a breve con qualche esempio, qualche piattaforma può anche offrire l'opportunità di essere allo stesso tempo offerente e acquirente di un determinato bene e servizi. Quindi capirete ancora una volta quali sono i vantaggi legati a questo tipo di configurazione. Ripeto, riduzione dei costi di transazione, in particolar modo dei cosiddetti searching costs, dunque i costi di ricerca legati a una certa transazione, e anche i costi informativi, cioè legati alla necessità di acquisire informazioni quando si vuole effettuare un certo acquisto oppure quando si vuole effettuare una certa vendita. Dunque, questo tipo di mercati, come capirete, come anche i mercati digitali, hanno rivoluzionato completamente anche le modalità e gli stili di vita, le scelte di consumo, ma anche le scelte di acquisto di tutti i giorni, di tutte di famiglie, di consumatori, di imprese, e ha generato dei vantaggi molto importanti e anche dei cambiamenti radicali nei sistemi di produzione, nei sistemi di consumo. Vediamo assieme qualche esempio per capire meglio quello di cui stiamo parlando. Vediamo degli esempi di, quindi, piattaforme a due parti. Ad esempio, vediamo un mercato di riferimento, prendiamo il primo, sono auctions, le aste, quindi mercato delle aste. Le piattaforme che possiamo conoscere, abbiamo quella molto molto nota che è eBay, abbiamo eBid, abbiamo Christie's per quanto riguarda altri tipi di aste, di beni anche di lusso. Tutti, focalizzandoci ad esempio sul primo, su eBay, chi non ha mai acquistato o venduto qualcosa su eBay, che di fatto è un mercato dell'usato, anche del nuovo, però in particolar modo anche dell'usato. Come funziona eBay? È un soggetto che vuole vendere un determinato bene, che sia un bene di nuova produzione o un bene anche usato, si iscrive alla piattaforma. E fa un colloca, diciamo, fa un suo annuncio, se vuole vendere ad esempio un computer, posta l'annuncio, mette un prezzo di base di partenza dell'asta, e poi c'è un determinato periodo di tempo in cui l'altro soggetto può fare delle offerte, chi è interessato ad esempio a acquistare un computer, e una volta che si chiude nel tempo dell'asta viene aggiudicato quindi l'oggetto a chi ha offerto di più. Ci sono poi anche altre formule diverse dall'asta, quindi l'acquisto immediato del bene, ma insomma queste sono tutte delle caratteristiche poi di vendita che eBay ha messo sul campo. Quindi su eBay cosa troviamo evidentemente? Un utilizzatore del gruppo 1, che sono ad esempio i venditori di un determinato bene, e poi abbiamo anche il gruppo 2 in cui possiamo identificare i buyers, quindi sono coloro appunto che vanno ad acquistare su questa piattaforma. E sappiamo anche che, capirete anche, richiamando l'esempio di eBay, che eBay rappresenta in realtà uno strumento, una piattaforma che ha drasticamente ridotto i nostri costi di transazione. Pensate, attraverso questa piattaforma, soprattutto insomma, è stata una novità grandissima all'inizio, anche 20-25 anni fa, quando è stata istituita, è stata realizzata, in cui si potevano mettere in contatto persone anche che erano geograficamente molto distanti, perché il mercato di riferimento non è soltanto il mercato nazionale, si può acquistare anche su mercati europei, addirittura extraeuropei. Quindi capirete questo che tipo di vantaggi ha portato, ripeto, nell'ampliamento dei mercati potenziali, e quindi anche nella possibilità di avere delle opportunità di consumo che chiaramente in assenza della piattaforma non ci sarebbero state. Un'altra tipologia di mercato su cui possiamo focalizzarci è quello, ad esempio, del taxi service, dei servizi di trasporto. Sicuramente possiamo citare le piattaforme di Uber e di Lyft.
Nel gruppo 1 abbiamo ad esempio su Uber i guidatori, cioè coloro che offrono il servizio di trasporto, e nel gruppo 2 abbiamo i passeggeri. Quindi cosa fa la piattaforma di Uber, che ha comunque delle caratteristiche diverse a seconda dello stato di riferimento, perché anche su questo, sul trasporto pubblico cosiddetto non di linea, ci sono normative comunque differenti tra diversi stati anche in Europa, mettono a sistema due soggetti, quindi coloro che offrono il servizio di trasporto con la propria auto, che comunque deve avere delle caratteristiche minime per far parte del circuito di Uber, e poi abbiamo i passeggeri, cioè coloro che hanno necessità di spostarsi. Dunque la piattaforma attraverso appunto sostanzialmente poi quella che nei telefoni si è tramutata in un'app, mette a sistema questo bisogno, quindi questa offerta e questa necessità di consumo, e chiaramente tramite il pagamento di un prezzo. Chiaro poi che con il driver, nel caso specifico, quindi l'autista, poi pagherà una certa fee alla piattaforma, quindi un certo prezzo alla piattaforma, per avergli chiaramente dato la possibilità di procacciarsi un cliente. Quindi chiaramente dietro ogni piattaforma, e poi lo specificheremo meglio fra poco, ci sono anche dei sistemi di prezzo che chiaramente servono al soggetto che gestisce poi la piattaforma a mantenerla, a incrementarla e quindi a far sì che possa continuare a gestire il servizio. Anche quello ad esempio delle carte di credito può essere identificato come un mercato a due versanti, in cui abbiamo nella piattaforma, che possono essere ad esempio quella creata da Visa o da Mastercard, i retailers e i consumers, quindi i consumatori che acquistano un determinato bene, e i retailers, ossia i venditori che chiaramente vendono un certo bene o servizio. Questo anche è un tipico esempio di mercato in due versanti, che ha tutte delle caratteristiche anche per quanto riguarda le modalità di fissazione dei prezzi. Ma a questo mercato fanno parte ad esempio anche il mercato dei videogames, quello dei siti che riguardano la ricerca di occupazione. Pensate a siti come monsters.com o careerbuilder.com, in cui troviamo da un lato le imprese che domandano lavoro, e abbiamo poi l'altro gruppo di soggetti che invece offrono lavoro, cioè sono in cerca di un'occupazione. Ci sono anche tante piattaforme che sono dedicate agli appuntamenti, diciamo alla conoscenza tra soggetti diversi, oppure per prenotare dei tavoli a un ristorante, per avere anche servizi di accommodation, e chiaramente non possiamo non ricordare anche il caso di Airbnb, che tutti ovviamente conosciamo molto bene, in cui abbiamo ad esempio dei proprietari di immobili, di case, appartamenti, case vacanze, che offrono appunto la loro struttura tramite questa piattaforma, e dall'altro lato troviamo chiaramente i consumers, ossia dei soggetti che vorrebbero viaggiare e quindi fanno riferimento alla piattaforma Airbnb per prenotare. Su queste piattaforme chiaramente anche ci sono tutta una serie di questioni regolatorie aperte. Non entreremo su questo versante, però ricordiamoci che tutto questo sviluppo dei mercati digitali, cose che poi potremo approfondire nelle prossime lezioni, hanno come caratteristica quella di essere molto innovative, e quindi anche la regolazione che ha riguardato questi mercati è una regolazione che di fatto è ancora oggi in itinere. E pensate ad esempio al tema di Airbnb e dei pagamenti delle tasse di soggiorno nei comuni. Questo è un tema che è ancora oggi sul tavolo di molte realtà, sia a livello nazionale sia anche a livello internazionale. E in ultimo ricordiamo anche piattaforme come Amazon, che tutti conosciamo, anche questi quindi sono dei mercati a due versanti. Dunque, dicevamo poco fa, il numero di soggetti presenti su entrambi i versanti è rilevante per il successo della piattaforma, quindi il servizio aumenta di valore se ci sono più soggetti a fornirlo o a consumarlo. E questo in realtà ce lo siamo già detto poco fa: ha senso partecipare a una piattaforma quando sappiamo che la piattaforma è popolata da altri soggetti che offrono e vendono. Capirete che se ci fossero paradossalmente due soggetti su Amazon che vendessero soltanto scarpe e computer, capirete che l'incentivo a entrare a utilizzare questa piattaforma da parte dei consumatori sarebbe veramente molto limitata. Sicuramente
Se invece su Amazon ci sono soggetti che vendono una grande gamma di beni diversi, sicuramente c'è un incentivo per i consumatori a entrare e viceversa. Quindi è importante tenere a mente anche questo tipo di caratteristica. C'è poi da dire che anche il soggetto che gestisce la piattaforma ha a sua volta interesse ad avere quanti più soggetti possibili, perché avrà più profitti dati da eventuali prezzi di accesso alla piattaforma o dalle fee pagate per ogni singola transazione. Quindi chi gestisce cioè la piattaforma ha tutto l'interesse affinché la piattaforma sia popolata dei due gruppi di cui abbiamo visto prima, perché sappiamo che l'obiettivo anche di chi gestisce la piattaforma è quello di conseguire dei profitti. I profitti saranno tanto più alti quanto più alto sarà il numero di utilizzatori della piattaforma, perché sappiamo, e questo dipende poi dal tipo di piattaforma di riferimento, che si possono far pagare o dei prezzi di accesso alla piattaforma o semplicemente una fee. Quindi un prezzo che è collegato a ogni singola transazione che viene effettuata all'interno di questa piattaforma. Pensiamo ad esempio a quella delle carte di credito. E dunque c'è un interesse complessivo affinché la piattaforma sia popolata per chi consuma, per chi offre e chi detiene la piattaforma. Quindi ancora una volta ricordiamo alcuni esempi li abbiamo visti poco fa: piattaforme per vendita di viaggi, piattaforme per prenotazione di biglietti aerei, piattaforme per i videogiochi, stazioni di rifornimento, e questo è un tipo di piattaforma fisica. Quando andate a fare rifornimento a una pompa di benzina, quella è una piattaforma fisica, però nel caso di specie non digitale, in cui ho chi offre benzina, per intenderci, e chi invece gli automobilisti domandano benzina. Anche le stazioni di rifornimento quindi sono delle piattaforme. I sistemi di pagamento li abbiamo già ricordati e tanto altro. Quindi la prima caratteristica che abbiamo visto dei mercati digitali sono dei mercati a due versanti. Ne abbiamo visto le caratteristiche, abbiamo visto che i mercati a due versanti in realtà coprono non soltanto i mercati digitali, ma sicuramente i mercati digitali hanno un ruolo molto importante nella definizione appunto dei mercati a due versanti. L'altra caratteristica dei mercati digitali che in realtà abbiamo anticipato è che ci sono forti effetti di rete, li abbiamo visti poco fa. Infatti sono presenti forti esternalità di rete, ossia l'utilità che un consumatore ottiene consumando un certo prodotto o un prodotto complementare dipende dal numero degli altri consumatori. Quindi, quello che dicevamo è che dunque abbiamo un forte interesse affinché questa piattaforma sia popolata per tutti gli effetti positivi che ne possiamo avere. Tanti più offerenti ho, tante più possibilità di consumo ho, tanti più consumatori ci sono su una piattaforma, tanto più i venditori saranno invogliati a frequentare la piattaforma. E chiaramente interesse generale di chi gestisce la piattaforma è avere quante più persone possibili per incrementare i suoi profitti. In generale, però, possiamo distinguere gli effetti di rete in due categorie: effetti diretti di rete, che si hanno quando un consumatore attribuisce un certo valore a un prodotto e quindi ha una domanda più forte, perché anche altri clienti lo hanno acquistato, quindi possono ad esempio comunicare tra loro utilizzando questa tecnologia. Quindi abbiamo cioè degli effetti diretti derivanti dal fatto che, come dicevamo poco fa, consumatori e offerenti sono messi direttamente in contatto, e chiaramente ho degli effetti diretti che sono o che aumentano progressivamente, tanto più chi offre e chi domanda è numeroso in termini numerici, appunto. Ma abbiamo anche degli effetti indiretti di rete che si hanno quando un consumatore attribuisce un certo valore a un prodotto e quindi domanda di più perché clienti acquistano altri prodotti complementari. In questo caso, ciascuna parte valuta positivamente che ci siano clienti dall'altro lato, e in altri termini, i clienti di un versante avranno benefici più elevati quanti più clienti operano sull'altro versante. Quindi, cioè, io potrei avere degli effetti positivi anche per il fatto che su un versante accadono certe cose, si consumano certi beni che poi sono essere complementari rispetto al bene che viene poi acquistato e gestito sull'altro versante. Quindi, oltre agli effetti diretti di rete, ne abbiamo anche di effetti di tipo indiretto.
Oltre a questa caratteristica, ce n'è una terza che riguarda i mercati digitali, ossia ci sono importanti economie di scala e di scopo. Cosa intendiamo? Che con lo stesso sistema tecnologico si possono ottenere più prodotti diversi. E inoltre i costi fissi possono essere alti, ma i costi variabili in questo tipo di piattaforme sono molto bassi o addirittura pari a zero. Quindi, cosa significa tutto questo?

questo, che quando abbiamo a che fare con una piattaforma, sicuramente con quello stesso strumento o tecnologico si possono offrire anche strumenti, opportunità di vendita o di consumo tra loro diversi, quindi prodotti diversi. E questo si fa sì che utilizzando cioè, uno stesso strumento si possono avviare dei percorsi virtuosi anche su mercati di beni diversi. E questo è un vantaggio importante che determina economie di scala e di scopo. Inoltre, sebbene alle volte l'accesso a una piattaforma e anche la produzione del costo della piattaforma può essere elevato perché chiaramente la piattaforma prevede un investimento iniziale che alle volte può essere anche consistente. Quello che c'è da dire, il vantaggio di avere una piattaforma è che quando però io devo produrre dei contenuti aggiuntivi su questa piattaforma, il costo marginale, cioè il costo di produrre un'unità aggiuntiva di quel servizio, è pari a zero o comunque prossima allo zero. Tanto per farvi un esempio. Pensate qual è il costo per aumentare un'offerta in più, quindi un acquirente in più che offre un certo bene in più su quella stessa piattaforma. Capirete che il costo è praticamente pari a zero o comunque prossimo allo zero per chi gestisce la piattaforma. Quindi questo è un vantaggio molto importante che è legato all'utilizzo delle piattaforme. Quindi questa caratteristica cioè, ci consente di avere economie di scala e di scopo. Un'altra caratteristica è che potrebbero però esserci rilevanti switching costs legati a queste piattaforme, che fanno sì che in qualche modo una volta entrati in quella piattaforma ci si fidelizzi rispetto all'utilizzo della piattaforma e che quindi diciamo, non si abbia degli incentivi a cambiare. Detto in altri tempi, in altri termini, i costi e i tempi per creare, ad esempio, un profilo social o come provider di una piattaforma sono elementi che possono rendere costoso cambiare una certa piattaforma. Quindi l'esempio dei social network è abbastanza calzante in questo senso. Il social network è un mercato digitale. E pensate a chi, ad esempio, investe del tempo, ma anche delle risorse per creare un profilo Instagram di tipo commerciale anche. È chiaro che l'aver determinato un certo pacchetto di follower fa sì che un soggetto non sia particolarmente incentivato poi a cambiare social, ad esempio, ad andare su altri social network come TikTok. C'è chi chiaramente lo fa, però questo richiede un investimento. Quindi sicuramente una volta raggiunto un certo pacchetto di transazioni o nel caso specifico di follower, sicuramente non si hanno incentivi a cambiare perché i switching costs, quindi i costi di cambiare piattaforma, nel caso di specie sarebbero molto elevati. Inoltre, ultima caratteristica è che i servizi sono di norma forniti a costi molto limitati o prossimi a zero. Ci sono cioè degli specifici business model, noti come zero price business model, che caratterizzano appunto queste piattaforme. Pensate ad esempio anche alle piattaforme che stanno nascendo anche per quanto riguarda lo scambio di vestiti usati. Citiamo ad esempio la piattaforma Vinted, tanto per ricordarne una che ha avuto insomma, un'espansione abbastanza rilevante, anche grazie a campagne comunque di marketing e pubblicitarie abbastanza rilevanti. Lì troviamo che di fatto si può vendere gratuitamente un certo capo, ad esempio un abito usato, e non ci sono dei costi per la transazione, però diciamo, il business model della piattaforma, quindi è uno zero price business model, però la piattaforma prevede che se si vuole pubblicizzare una certa inserzione di vendita di un certo capo di abbigliamento si può pagare un prezzo che è normalmente piuttosto piccolo, 50 centesimi, 1 euro, oppure abbonamenti su base settimanale pari a 2 euro, o per, ripeto, pubblicizzare un proprio annuncio sperando che sia più visibile e quindi anche che la vendita possa avvenire in tempi più brevi. Dunque, queste sono le caratteristiche di norma di questi mercati digitali, non di tutti, ma mediamente di parte di quelli che stanno emergendo, soprattutto negli ultimi anni. Sono servizi, ripeto, che sono forniti a costi molto bassi e di cui poi il
i soggetti hanno una percezione limitata, appunto perché sono piccoli. Ripeto, non è così per tutte le piattaforme, ma per i mercati digitali questa sì è una caratteristica abbastanza rilevante, che poi peraltro ha fatto sì che molti utilizzatori fossero, anche per curiosità, utilizzassero e poi si vitalizzassero a una certa piattaforma. Dunque, vediamo adesso alcuni spunti di riflessione legati a questo primo argomento. Quali sono le principali caratteristiche dei mercati digitali? Quali sono le peculiarità dei mercati a due versanti o in due parti? Cosa sono gli effetti, di rete? Come si caratterizzano? Perché nei mercati digitali esistono economie di scala e di scopo e rilevanti switching costs? Perché nei mercati digitali si parla di zero price business models? Che si intende? Come si ricollega alle altre caratteristiche? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione, il ruolo della concorrenza nei mercati digitali. Qui andremo a vedere assieme alcune caratteristiche dei mercati digitali in termini concorrenziali, quindi quali sono gli effetti, come i mercati digitali si sono evoluti e che tipo di attenzione c'è sotto il profilo regolatorio rispetto a questi mercati, chiaramente ripeto, avendo in mente il tema della concorrenza e dell'antitrust. I mercati digitali hanno portato molti vantaggi ai consumatori, l'abbiamo visto poco fa, varietà di prodotti, prezzi più bassi, nuovi prodotti o più accessibilità a determinati beni e servizi. Tuttavia, possono sorgere preoccupazioni sul fronte della concorrenza, preoccupazioni che riguardano poi sostanzialmente la struttura di mercato, la condotta delle imprese e eventuali operazioni di fusione. Cioè, gli elementi che si stanno analizzando, soprattutto negli ultimi anni, sotto il profilo della concorrenza rispetto ai mercati digitali, è vederne come stanno evolvendo le strutture di mercato, quindi cioè come si stanno quindi comportando le imprese e quali sono le performance delle imprese, anche richiamando alcuni strumenti tipici dell'analisi della concorrenza, come le analisi riguardanti la struttura condotta performance. E appunto uno studio, un focus, quello che si sta facendo anche in questo periodo sulla condotta delle imprese e c'è anche un focus specifico che riguarda la fusione delle imprese, perché sapete che quando si attuano delle operazioni di fusione è sempre molto importante andare a vedere gli effetti concorrenziali, anche secondo quello che stabilisce la normativa sulla concorrenza in tema di fusioni a livello comunitario e a livello chiaramente anche poi nazionale. Queste preoccupazioni in realtà, quindi la necessità di analizzare questi elementi, nasce diciamo, da alcuni dati che sono emersi rispetto al settore. In particolar modo si è rilevato che negli ultimi anni ci sono stati markup crescenti per le imprese operanti in questi settori. C'è stata una riduzione dei tassi di entrata in questi mercati e poi c'è stata una tendenziale crescente concentrazione. Quindi questo significa che ci sono state alcune operazioni di fusione. Dunque, chiaramente, le analisi vanno condotte facendo riferimento all'esistenza o meno di un consolidato potere di mercato. Quindi, cioè, quello che hanno visto, che hanno osservato, diciamo, chi si occupa di concorrenza e di antitrust, è che ci sono state delle dinamiche da attenzionare in questi mercati, che sono quelle che abbiamo ricordato poco fa. Markup crescenti, una riduzione dei tassi di entrata in questi mercati e anche operazioni di fusione che hanno determinato un aumento della concentrazione. Quindi questo va considerato sempre nella prospettiva di capire se esiste un potere di mercato, se questo potere di mercato da parte di una o poche imprese è consolidato e gli effetti che ovviamente questo genera in termini competitivi. Dunque, la casistica più frequente. Noi sappiamo che la casistica poi che ci riportano gli studi in questione è che ci dicono che spesso un'impresa che è dominante applica dei comportamenti anticompetitivi, oppure l'altro tipo di casistica che viene analizzata è quella che la concorrenza è distorta dalla regolazione. Quindi quello che dobbiamo tenere anche a mente è che in particolar modo i focus vanno fatti quando ci si pone dal punto di vista regolatorio
facendo riferimento all'esistenza o meno di un'impresa che ha potere di mercato non transitorio, quindi un'impresa dominante che applica comportamenti anticompetitivi, e poi bisogna anche tenere in considerazione eventuali responsabilità della regolazione nell'andare a effettuare delle distorsioni, a creare delle distorsioni sulla dinamica concorrenziale. Andiamo un po' più nel dettaglio, dando dei primi elementi su cui ragionare assieme. Il proprietario della piattaforma ha due decisioni da prendere, quindi andiamo a rifocalizzarci sul tema dei mercati digitali e quindi delle piattaforme. Come fare ricavi? E quindi qui può introdurre o una fee di accesso alla piattaforma, o può anche riscuotere una fee quando i due utilizzatori della piattaforma si incontrano. Quindi quando cioè riesce a fare concludere una certa transazione. Quindi questi comportamenti sicuramente vanno analizzati da parte di chi fa analisi della concorrenza. Quindi business model, quindi vedere cosa fanno i gestori della piattaforma e vedere analizzare che tipo di modello hanno messo sul campo, quindi come fare ricavi, fee d'accesso, quindi un costo fisso oppure una fee che è variabile a seconda delle transazioni realizzate. Dunque, è chiaro che il problema che si pone è come fissare il prezzo sui due versanti del mercato. Ad esempio, eBay fa pagare un prezzo a chi vende, ma zero a chi acquista. Quindi, quando cioè, si vanno a effettuare delle analisi sulla concorrenza, bisogna anche capire e andare a tenere a mente qual è il business model, quindi in tema di ricavi, quindi come è diviso cioè il profitto, il ricavo che è poi il detentore della piattaforma vuole conseguire. Dunque, da un punto di vista regolatorio, il problema può essere analizzato in tre steps. Ossia, il primo è determinare l'equilibrio della quantità di utilizzatori della piattaforma, dati i prezzi applicati su entrambi i versanti. Quindi bisogna andare a capire qual è la domanda di uso della piattaforma. Questo, ripeto, per comprendere quanta diciamo quota una certa piattaforma detiene e quali sono i prezzi che vengono applicati su entrambi i versanti. Chiaramente poi si applicano prezzi che massimizzano i profitti in una situazione in cui c'è una piattaforma monopolista, quindi si fanno anche delle simulazioni per capire appunto quali sono i prezzi che si applicherebbero in queste condizioni, quindi ipoteticamente di un monopolio, e poi chiaramente è importante capire e discutere quali forze entrano in campo quando ci sono piattaforme che competono e quali sono gli effetti di questa competizione. Quindi questi tre elementi sono molto rilevanti per chi fa analisi di concorrenza rispetto ai mercati digitali e quindi è importante anche avere chiare tutte queste informazioni che riguardano le dinamiche appunto di queste piattaforme e quindi dei mercati digitali. Queste chiaramente sono delle ruoli delle informazioni, dei punti di base su cui poi si articola l'analisi delle forze di concorrenza in questi settori, che poi chiaramente dovremo andare ad approfondire anche nelle lezioni successive. Quindi quello che è importante però avere in mente in questo contesto è qual è il ruolo della concorrenza nei mercati digitali, qual è quindi gli elementi informativi e i punti di attenzione che in questo momento stanno interessando chi si occupa di concorrenza a livello nazionale, internazionale e anche chiaramente europeo. Ci sono tanti studi in realtà che sono realizzati e tanti atti normativi da parte anche della comunità europea, ma anche di studi specifici realizzati dall'OECD e da altri istituti internazionali che devono appunto dare anche in realtà degli elementi di valutazione rispetto a questi che sono fenomeni più nuovi rispetto a quelle che è stata negli anni l'analisi della concorrenza, anche se, ripeto, sulle piattaforme c'è una strutturata storia di casistica anche di normativa antitrust. Basta pensare ai casi, ad esempio, di Visa, Mastercard, in cui ci sono stati anche dei procedimenti antitrust che sono andati a sanzionare
le imprese che applicavano delle fee troppo, le imprese che detenevano le piattaforme, che applicavano fee troppo elevate, che andavano chiaramente poi a danno del consumatore finale. Quindi diciamo una casistica antitrust sulle piattaforme ci c'è ed è anche corposa. Però chiaramente sulle piattaforme digitali, essendo un mondo in continua adesso evoluzione e espansione, c'è bisogno di un focus in più. Quindi, come primi elementi di base e considerazioni di base, teniamo a mente quello che ci siamo detti nel corso di questa video lezione. Dunque, passiamo ora agli spunti di riflessione. Quali vantaggi hanno portato i mercati digitali? Quali sono le possibili problematiche che possono emergere sul fronte della concorrenza? Cosa ci dicono i dati di settore circa le recenti dinamiche concorrenziali? Di fronte a quali decisioni si trova davanti il gestore di una piattaforma? Come può essere analizzato il problema di gestione dei prezzi e dei profitti da parte del gestore della piattaforma? Siamo giunti al termine della video lezione, vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche dei mercati digitali? Quali sono le peculiarità dei mercati a due versanti o in due parti? Cosa sono gli effetti di rete? Come si caratterizzano? Perché nei mercati digitali esistono economie di scala e di scopo e rilevanti switching costs? Perché nei mercati digitali si parla di zero price business models? Che si intende? Come si ricollega alle altre caratteristiche? Quali vantaggi hanno portato i mercati digitali? Quali sono le possibili problematiche che possono emergere sul fronte della concorrenza? Cosa ci dicono i dati di settore circa le recenti dinamiche concorrenziali? Di fronte a quali decisioni si trova davanti il gestore di una piattaforma? Come può essere analizzato il problema di gestione dei prezzi e dei profitti da parte del gestore della piattaforma? Abbiamo terminato questa video lezione. Per ulteriori approfondimenti e materiali didattici, vi invito a visitare il sito web del nostro Ateneo dedicato a questo insegnamento. Grazie per l'attenzione.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
2: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si

0: si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui vi propongo una sintesi. Gli argomenti sono il contesto e la controreazione, il progetto nel dominio della variabile complessa, il progetto nel dominio del tempo, il progetto nel tempo discreto e nel digitale, l'automatica nelle tecnologie dell'informazione. Quindi passiamo al primo argomento, il contesto e la controreazione. Come vi ho detto, in questa lezione vi propongo una sintesi di quanto abbiamo sinora visto. Quindi, di fatto, gli argomenti della lezione sono per grossi capitoli quello che abbiamo visto, che adesso rivisitiamo con qualche considerazione a latere e mettendo in luce le cose che ci devono veramente, i fatti salienti che devono restare impressi nella nostra mente. Allora, il contesto è quello dell'automatica, cioè quali sono i principi e le metodologie che sono alla base dei comportamenti autonomi nell'assolvere a prefissati compiti? Questa è la cosa di ciò di cui si occupa l'automatica. Come fare per raggiungere e assicurare prefissati comportamenti? Per governare un fenomeno, ecco, questo ancora più precisamente è il compito, il task, che è l'argomento attorno al quale ruotano tutte le materie del settore. Quella che in una prima fase Wiener aveva nominato, indicato come cibernetica, la cibernetica, come governare una nave, questa è l'etimologia della parola, e come governare in qualche modo i fenomeni. Come stabilire, far funzionare un serbatoio che deve mantenere il livello costante, come far muovere autonomamente un satellite, come operare per garantire la guida autonoma, come operare per garantire che i livelli di ossigeno e o di anidride carbonica vengano mantenuti costanti, non lo so, nell'uomo oppure nell'atmosfera, livello del glucosio, come governare il processo di generazione dell'inflazione. La preparazione ad un esame, anche questo in qualche modo, ne abbiamo anche un momento parlato. L'organizzazione dell'intero corso si ispira al mondo reale. Nel mondo reale tutti i processi sono sistemi dinamici e la modalità che la stessa natura impiega per far funzionare le cose è la controreazione. Questo l'abbiamo messo in luce più volte, no? Quindi da questo fatto la divisione, da questa osservazione, la divisione del corso in due parti. Analisi dei sistemi dinamici, perché tutti i fenomeni sono sistemi dinamici. E questa analisi l'abbiamo svolta per una classe limitata di sistemi modellabili, perché parliamo di modelli matematici, quelli più semplici, descritti da rappresentazioni lineari stazionarie. E poi, seconda parte, studio degli effetti della controreazione, quindi quella parte in qualche misura di progetto per la stessa classe di sistemi.

Ricordiamo adesso i risultati fondamentali della parte di analisi. Abbiamo un fatto fondamentale, il concetto di stato, che è collegato al funzionamento in tempo reale, perché ricordate, lo stato è quella variabile in qualche misura intermedia che collega l'intervento con i risultati, l'ingresso con l'uscita, ingresso sia esso poi controllo, disturbo, cause ed effetti. Il concetto di stato è importante perché lo stato, la conoscenza dello stato è quello che poi mi consente di generare, in funzione dell'ingresso che arriva, generare l'uscita. Poi abbiamo sviluppato tutto un certo numero di metodi, eccetera, per lo studio in TNS. Abbiamo capito che il sistema lineare è caratterizzato dalla risposta infusiva e dalla funzione di trasferimento. Abbiamo capito cosa sono i modi naturali, che un sistema dinamico ha le sue modalità interne di funzionamento, che sono i modi naturali, che questi poi si trasferiscono nella funzione di trasferimento in poli e zeri. Abbiamo capito che alla funzione di trasferimento può essere attribuito un significato in termini di risposta al regime permanente a sollecitazioni a frequenza variabile, tutti aspetti molto profondi per alcune considerazioni. E poi abbiamo studiato la stabilità e le proprietà della struttura interna. Alla fine abbiamo capito in fondo che noi questi oggetti, questi fenomeni reali, dinamici, lineari, stazionari, quelli che in qualche modo possono essere rappresentati da una funzione di trasferimento, VDS, che è un rapporto di polinomi, rapporto di polinomi, quindi con rapporto di polinomi significa con degli zeri, zeri del denominatore, questi polinomi, il grado del, in queste funzioni razionali, quindi funzioni razionali, il grado del numeratore è minore del grado del denominatore, perché questo garantisce la causalità del legame ingresso-uscita, cioè il fatto che l'uscita non dipende dal futuro, ma dipende dal passato al più dal presente. In questo caso il grado del numeratore è uguale al grado del denominatore. La causalità o la stretta causalità, grado del numeratore inferiore al grado del denominatore. Oppure una rappresentazione con lo stato ABCD, è quella che mi di fatto consente di, è la rappresentazione in tempo reale che descrive l'evoluzione in tempo reale del fenomeno. Quindi questi due modelli. La controreazione è la base concettuale del progetto, è da questo che siamo partiti poi nella seconda parte. Perché in assenza di predizione, la controreazione rappresenta l'unica modalità perseguibile per intervenire con prefissato intento, control, intervenire al fine di. Quindi, dato un processo che è influenzato dall'ambiente esterno, dalle variabili U e D, D sono disturbi, U sono le variabili mediante le quali possiamo intervenire e genera degli effetti sull'ambiente esterno che sono la Y. Come progettare C sulla base di misure, eventualmente anche dei disturbi, ma in particolare sul funzionamento del processo? Queste misure sempre contemplano la presenza della Y per ottenere desiderati andamenti che sono indicati da R, ecco, questo è l'obiettivo del controllo. Quindi è come progettare questo oggetto. Bene, lo schema a controreazione è il paradigma che rappresenta la modalità di intervento finalizzato. Questo è il paradigma centrale, di fatto è l'unico paradigma. È quello l'unico in qualche misura perseguibile se uno vuole intervenire con una certa finalità, a meno che non riesca a conoscere il futuro. In quel caso potrebbe quasi intervenire, come si suol dire, a catena aperta, influenzare direttamente quello che accade, senza occuparsi di avere una controreazione. Un'analisi qualitativa con riferimento ad un intervento finalizzato ad assicurare un legame di proporzionalità KD tra ingresso esterno e uscita, mette in luce le caratteristiche, direi, salienti di questo schema, che sono poi quelle importanti. Al crescere del guadagno in catena diretta, abbiamo visto che W tende a KD, cioè
cioè il legame ingresso-uscita, tende a diventare quello desiderato. Si ottiene la compensazione dell'effetto di disturbi e incertezze di modello in catena diretta. Cioè non è tanto importante conoscere esattamente

Disturbi, errori di misura e incertezze nella controreazione condizionano il funzionamento del sistema. Ecco, invece l'uscita è sensibile agli errori di misura e eventualmente di modello in controreazione. E questo è anche intuitivamente chiaro, perché se la controreazione mi dà una misura di quanto è efficace quello che sto facendo. Se io ritengo che quello che sto facendo è efficace, bene, continuerò nel mio errore e quindi non posso ottenere dei risultati. Significa perseverare nell'errore, se volete. Ma una volta assunto lo schema controreazione, quindi una volta capite queste cose le abbiamo capite in poco tempo, la seconda, terza, diciamo, lezione, come utilizzare la controreazione in connessione con le finalità di intervento e le conoscenze sul comportamento del processo? Qual è la strategia di intervento da adottare? Ecco, la questione però è, dice, bene, usiamo questo schema, adesso che facciamo? Usiamo questo schema e basta? Ecco, uno può pensare superficialmente che questo sia tutto. Beh, no, perché a questo punto, a seconda delle caratteristiche del modello, e a seconda dell'obiettivo, le strategie di intervento cambiano. Questa è una cosa estremamente importante. E le diverse strategie di cui abbiamo parlato poi trovano un riscontro anche nella realtà, si possono applicare anche a contesti diversi, a processi diversi. La teoria del controllo propone metodi e strumenti per il progetto degli interventi per classi di modelli. È questo che abbiamo fatto con riferimento ai più elementari problemi di controllo nella seconda parte del corso. Questo è quello che noi abbiamo fatto. Bene, la questione interessante è che questi metodi e strumenti si ispirano a modalità di funzionamento che travalicano la struttura dei modelli e possono essere utilmente impiegati per interpretare i principi e fornire indicazioni di progetto per il governo di processi dai più diversi contesti. Certo, perché io opero su modelli e se questo modello si applica nei diversi contesti, il controllo di una temperatura, il controllo dell'insulina nel sangue o il controllo della CO2 nell'atmosfera, benissimo, se il modello è lo stesso, il processo che governa questo modello sarà lo stesso, poi saranno diversi i sistemi di misura, i sistemi di attuazione. Non è importante questo. Noi studiamo i principi e le procedure che stanno dietro a questi contesti. Riflettiamo su alcuni esempi per modelli. Per esempio, un modello del tipo K diviso 1 più tau S. Questa è una funzione di trasferimento. K rappresenta il guadagno, tau una costante di tempo. Un modello di questo tipo può essere assunto in prima istanza, ma in molti casi ed è estremamente efficace, per esempio per rappresentare il legame che c'è tra spinta e velocità di un'automobile, l'abbiamo visto, tra coppia e rotazione angolare in presenza di una frizione, di un attrito dinamico, per rappresentare un apprendimento, un modello di questo tipo, per la tau in un modello di questo tipo rappresenta che cosa? Un piccolo ritardo, K è una proporzionalità, K è un coefficiente di proporzionalità, il guadagno, e tau rappresenta un ritardo. In prima istanza un piccolo ritardo potrebbe essere rappresentato così. Se poi possiamo aggiungere un ritardo, abbiamo un modello di questo tipo, vedete? Questo è un modello in cui qua eventualmente possiamo anche aggiungere un guadagno K, ma abbiamo un ritardo e una costante di tempo tau. Questo E elevato a meno ST può essere approssimato in prima istanza con una coppia polo zero, per esempio, per riottenere un modello del tipo rapporto di polinomi. Oppure un modello di questo tipo, vedete, con una costante K di proporzionalità e più un polo doppio. Se il polo doppio è in zero, un modello di questo tipo, K diviso S quadro, può essere assunto a rappresentare, per esempio, l'assetto di un satellite. L'assetto di un satellite è ben rappresentato su un asse, nelle rotazioni attorno a un asse, da un modello del tipo K diviso S quadro. Un legame del tipo coppia

posizione angolare, J omega punto è uguale alla coppia, omega punto uguale teta, è il legame tra velocità angolare omega ed angolo. Benissimo, se scrivo queste due equazioni differenziali, lo sappiamo fare bene, in termini di funzione di trasferimento come K diviso S quadro. Ma un modello di questo tipo, con P non zero, per esempio, può essere assunto ed è stato utilizzato per stabilire il legame tra insufflazioni aerosol, per esempio, anestetico in un paziente sottoposto ad un intervento e la pressione del sangue. Un modello di questo tipo con K e P che dipendono da diversi pazienti, dalle caratteristiche. Un modello di questo tipo è stato utilizzato per regolare la pressione in uno schema di controllo del tipo che noi conosciamo. Oppure un modello di questo tipo, K diviso S quadro più omega quadro. Ecco, modelli di questo tipo sono molto frequenti, molto importanti, molto importanti. Modelli di questo tipo, per esempio, possono rappresentare il legame che c'è tra posizione e coppia, posizione angolare, per esempio, e coppia in presenza di elasticità. Possono rappresentare il legame che c'è tra forza e posizione in una sospensione, se io trascuro, per esempio, l'attrito dinamico, se trascuro l'attrito dinamico. In questo caso, per esempio, con un processo di questo tipo che rappresenta in prima istanza, vi dicevo, questa sospensione, può essere inserita in un ciclo di controllo per generare un dumping, uno smorzamento dinamico che poi mi consente di ottenere un sistema controllato, quindi generare delle oscillazioni controllate e per ottenere quella che tecnicamente si chiama una sospensione attiva, in cui lo smorzamento viene attivamente generato. Oppure per controllare le oscillazioni di un aereo o di uno strumento, di un qualcosa, di un qualcosa che sta per esempio di un sottomarino, oppure in macroeconomia, prezzo, il legame tra prezzo e domanda. Al X punto, se indichiamo con X1, andiamo un momento sul nostro tablet, se noi indichiamo con X1 il prezzo e con X2 la domanda, bene, possiamo scrivere in prima approssimazione che x1 punto è uguale a x2. L'incremento del prezzo dipende dalla domanda, cioè se all'aumentare della domanda aumenta il prezzo, mentre x2 punto, l'incremento di domanda, è inverso rispetto al prezzo. Al crescere del prezzo la domanda diminuisce. Quindi abbiamo una matrice A di questo tipo, meno 1, 0 per x. Se adesso supponiamo di voler intervenire sulla, per esempio, sulla domanda, noi abbiamo un modello di questo tipo, x punto uguale 0, 1, meno 1, 0, x più 0, 1, u. Bene, se andiamo a scrivere la funzione di trasferimento, se diciamo che y è uguale a x1 e se scriviamo la funzione di trasferimento, otteniamo 1 diviso s quadro più 1. Allo stesso modo, in macroeconomia, il legame tra l'inflazione e la circolazione del denaro è ancora un legame che in prima approssimazione posso scrivere in questo modo. Poi posso raffinare il valore del parametro. Perché magari non sarà uno il collegamento tra l'influenza della variazione del prezzo sulla domanda e della variazione della domanda sul prezzo, non sarà meno uno, eccetera, eccetera. Però in prima istanza voi capite quanto quindi un modello di questo tipo, addirittura modello di questo tipo è il primo che è stato utilizzato in qualche misura da Wiener per mettere in luce come che è poi il meccanismo di funzionamento, il meccanismo nel quale respira il pianeta, no? All'aumentare della temperatura aumenta l'umidità.

all'aumentare dell'umidità diminuisce la temperatura, perché all'aumentare dell'umidità si alza una coltre di nuvole, di umidità che forma le nuvole, che protegge dall'irraggiamento e quindi fa abbassare la temperatura. Due variabili antagoniste. La presenza di coppie di variabili antagoniste è un meccanismo fondamentale per il funzionamento della vita, per il funzionamento della controreazione, per il mantenimento di equilibri, perché gli equilibri si mantengono proprio perché ci sono variabili che si contrappongono. E che quindi tendono a generare squilibri. Se non ci fosse questo andamento di contrapposizione, questo collegamento di contrapposizione, tutto resterebbe fermo. Oppure tutto soltanto crescerebbe o tutto diminuirebbe. Quindi ecco la presenza dei modi complessi, degli autovalori complessi coniugati. Oppure, come avete visto, ricordate il pendolo inverso Segway che ammette una funzione di trasferimento di questo tipo. Certo, perché qua c'è un doppio funzionamento, no? Uno rotatorio, che è dato dal manubrio, e l'altro in velocità, con S quadro, legame posizione-velocità e legame con l'angolo, perché c'è un doppio equilibrio in qualche modo da mantenere. Bene. Spunti di riflessione con riferimento ai modelli, processi proposti ed uno schema controreazione unitaria, si valutino le caratteristiche dei sistemi a ciclo chiuso in presenza di azioni di controllo di tipo proporzionale, in particolare sulla precisione a regime e sulla stabilità e quindi la possibilità di implementazione. Si calcoli anche la funzione di sensibilità alla variazione del parametro K. E ora passiamo al secondo punto, progetto nel dominio della variabile complessa. Ecco, poi noi abbiamo esaminato, abbiamo messo a punto un certo numero di metodi, un approccio per l'intervento nel dominio della variabile complessa, quindi a partire dalla funzione di trasferimento. L'archetipo, e abbiamo studiato in questo contesto, l'archetipo di tutti i problemi di controllo, cioè dato PDS. Stabilito che in controreazione dobbiamo mettere 1 su KD, come progettare RDS per fare in modo che la uscita Y sia uguale a KD volte V? E l'approccio che noi abbiamo seguito è un approccio che opera scomponendo il problema in sottoproblemi e che interviene sui diagrammi di Bode della funzione di trasferimento d'anello. Quindi progettiamo la R intervenendo sui diagrammi di Bode della funzione di trasferimento d'anello, che è Rp diviso Kd. L'approccio impone e consiste nell'imporre specifiche sulla precisione a regime, sulla velocità di risposta e sulla stabilità. La stabilità che deve essere garantita, se no il sistema non può funzionare, la velocità di risposta, quanto velocemente tendo ad assumere l'andamento desiderato, qual è la precisione a regime e tutto questo lo possiamo fare grazie ai risultati dello studio dell'analisi in esse che abbiamo svolto a suo tempo, dell'interpretazione del significato in esse della funzione, scusate, in frequenza della funzione di trasferimento W. Oltre ai risultati nel contesto specifico, l'efficacia delle azioni di controllo individuate, che sono le azioni proporzionale, integrativa e derivativa, eventualmente collocate in frequenza in diverso modo, eccetera, travalica i risultati dimostrati nel contesto lineare, come mostrano le numerose applicazioni che utilizzano i regolatori standard. Voi sapete, ve l'ho detto, i regolatori standard si utilizzano in molti contesti e funzionano anche se poi il modello di fatto che sta sotto, l'oggetto che sta sotto, non è poi rappresentabile con buona approssimazione da un modello lineare. Poi un altro principio che abbiamo scoperto è il principio del modello interno. La precisione assoluta a regime si può avere solo in presenza di comportamenti dinamici generabili internamente, cioè presenti in catena diretta, cioè in qualche misura se questo comportamento dinamico desiderato non è
o nel processo o non lo aggiungo io nella regolazione. Ebbene, è questo, la precisione assoluta a regime non si può ottenere. Non si può forzare più di tanto un processo a comportarsi in un certo modo. La stabilità del sistema complessivo rende conto dell'importanza di definire comportamenti e specifiche che siano ammissibili, che possano quindi essere ottenuti con interventi che si mantengono limitati. Certo, perché la stabilità riguarda il fatto che le variabili all'interno del ciclo devono restare limitate, se no non possono fisicamente funzionare. Ebbene, quindi, e questo dipende da che cosa? Dipende dal processo, ma dipende anche da come, da quello che io voglio ottenere e dalle specifiche che do su questo comportamento. E quindi queste devono essere ammissibili, quindi c'è tutto un compromesso, un trade-off che va valutato tra i diversi problemi che si pongono. E due, nel contesto, diciamo, della variabile complessa, abbiamo anche studiato due metodi che mettono bene in luce alcuni aspetti salienti. Questi metodi sono quello del luogo delle radici, come si modificano gli autovalori del sistema di controllo al variare del guadagno della funzione di trasferimento d'anello. Al variare del guadagno, noi sappiamo, variano gli autovalori. La controreazione modifica gli autovalori, il comportamento dinamico. Come si modificano gli autovalori del sistema complessivo? Questo ce lo dice il luogo delle radici. E poi abbiamo studiato la sintesi diretta, che è un metodo, no, che consiste nel calcolo del controllore risolvendo le equazioni polinomiali che collegano le azioni di compensazione alle funzioni di trasferimento desiderate. Sintesi diretta, voglio questo comportamento, bene, identifico una funzione di trasferimento che mi va bene, che soddisfa le specifiche che ho imposte, e poi risolvendo algebricamente le relazioni matematiche che mi danno la funzione di trasferimento del sistema complessivo, cerco di calcolarmi la mia R di S. Bene, questi due metodi in particolare, ma assieme a quello che avevamo visto, al metodo della sintesi in frequenza, suggeriscono, più che suggeriscono, addirittura mettono in luce alcune caratteristiche, ulteriori caratteristiche del feedback, cioè come il guadagno poi sia ben legato alla velocità di risposta. Questo ce lo fa vedere bene il luogo delle radici. Ci fa vedere bene qual è il ruolo degli zeri. Gli zeri funzionano da attrattori nel luogo delle radici. Ci fanno capire l'importanza dei cosiddetti sistemi passivi, sistemi dinamici che hanno zeri soltanto a parte reale positiva. Certo, perché quei sistemi a controreazione sono più facili da trattare, in quanto all'aumentare del guadagno attraggono i rami del luogo delle radici e quindi sono migliori, più facili da trattare per quanto riguarda la stabilità del sistema complessivo. Verso l'inversione, questa è un'ulteriore caratteristica del feedback in qualche misura. Certo, il luogo delle radici si fa capire che i rami vanno tutti sugli zeri, ma se i rami vanno sugli zeri, questo significa che gli zeri tendono a diventare i poli della funzione di trasferimento e quindi c'è un'inversione della funzione di trasferimento. Beh, è un po' proprio quello che succede quando io voglio ottenere il legame diretto KD, perché è come se stessi cancellando la funzione di trasferimento e gli metto KD. Poi abbiamo visto che ci sono problemi di realizzabilità. Attenzione, si possono cancellare delle dinamiche, può accadere che si inseriscano degli zeri che cancellano dei poli e viceversa. Questo problema poi l'abbiamo anche sviluppato dopo. Abbiamo visto che questo discorso, bisogna stare quindi attenti, perché questa cosa sicuramente non si può fare se si cancellano poli o zeri che sono negativi, a parte reale negativa. È perché questo genera poi instabilità, quel famoso problema della ammissibilità delle specifiche che abbiamo detto prima. E quindi quello della, e infatti qua questo problema che è collegato, quello dell'ampiezza dei controlli e della stabilità, perché poi generare instabilità significa che i controlli tendono a crescere enormemente. E quindi il fenomeno che è collegato al fenomeno delle cancellazioni, come vi stavo dicendo. Con riferimento a questo schema di controllo, in cui qua c'è KH, che potete pensare 1 su KD, ma potete metterlo, pensatelo uguale ad 1,
quindi in cui c'è un disturbo

che agisce sull'ingresso del processo e con riferimento, riflettiamo, vi invito a riflettere, ecco, potete riflettere voi, facciamolo adesso un momento noi insieme, riflettiamo che cosa accade, per esempio, se noi vogliamo ottenere un sistema astatico. Ottenere un sistema statico, quindi se partiamo da una funzione di trasferimento 1 su tau s, significa che dobbiamo aggiungere un'azione integrativa. Se aggiungiamo un'azione integrativa, abbiamo in controreazione, supponiamo di aggiungere anche una kr, abbiamo la funzione di trasferimento e supponiamo che kh sia uguale a 1, questa qua è la nostra funzione di trasferimento d'anello. Adesso noi possiamo immaginare di utilizzare il luogo delle radici. Allora, il luogo delle radici, vedete qua io ho un polo in 0. Se tau, supponiamo, è una costante positiva, un polo in meno 1 su tau, e abbiamo un luogo delle radici che è questo. Vedete quindi? Che cosa succede? Il sistema a controreazione si mantiene sempre stabile, però all'aumentare del guadagno, vedete, i poli vanno sempre più in questa direzione. Questo è meno 1 su 2 tau e qua, se vanno sempre più in su, lo smorzamento, che è z, che è uguale al seno di teta, che è uguale al seno di teta, questo smorzamento diminuisce e abbiamo degli andamenti oscillatori sempre più complessi, sempre più complicati, e quindi avremo una risposta indiciale che tende a diventare sempre più oscillatoria con una sovraelongazione sempre maggiore. Andiamo a vedere, per esempio, questo sviluppatelo da soli pensando al fatto in cui voi andate a rappresentare e elevato a meno ts, tenete presente che lo si può sempre scrivere in questo modo, e elevato a meno t mezzi di s diviso e elevato a più t mezzi s. Se poi rappresentiamo 1 meno t mezzi s diviso 1 più t mezzi s. Come vedete, questa è un'approssimazione di questo ritardo, un'approssimazione mediante rapporto di due polinomi di grado 1, che consiste nello sviluppare questa esponenziale arrestandosi al primo ordine. Io qua mi arresto al primo ordine, vedete, nello sviluppo di questo esponenziale prendo una forma, un'approssimazione al primo ordine. Nello sviluppo di questa esponenziale prendo un'approssimazione al primo ordine. Bene, se fate questo, voi ottenete chiaramente una funzione 1 meno t mezzi s diviso 1 più t mezzi s per 1 più tau s k. Questa è un'approssimazione di elevato a meno ts per k diviso 1 più tau s. Quindi adesso, se andiamo, e come nel caso precedente, e vogliamo ottenere un sistema di tipo 1, qua dobbiamo mettere un polo in 0, poi abbiamo un polo in meno 1 su tau, e poi avremo un polo ancora in meno t mezzi, meno 2 su t, e quindi se t è piccolo magari potrebbe anche stare da qui, ma no, t in genere è comunque più grande di tau, e quindi abbiamo un polo qua, e abbiamo però anche abbiamo un polo qua, ed abbiamo 1, 0 positivo e 1, 0 positivo. Ecco, vedete, è diventato molto più complicato il controllo. Tracciate il luogo delle radici e provate a vedere che cosa accade. Vedete, qua c'è un ramo, questo polo va su questo, questi due poli vanno qui, e quindi poi avremo un andamento, abbiamo una collocazione, un centro degli asintoti,
qua è

un andamento che è di questo tipo per quanto riguarda il luogo delle radici. Comunque, un discorso più complicato per quanto riguarda l'effetto della stabilizzazione. Se abbiamo una situazione di questo genere, per esempio, se abbiamo una situazione di questo genere, abbiamo un processo K diviso, supponiamo P uguale a 0, K diviso S quadro, abbiamo due poli in 0. Se noi lo mettiamo a controreazione, se adesso aggiungiamo addirittura un terzo polo, perché vogliamo avere un sistema astatico a partire da un processo PDS che aveva una funzione di trasferimento di questo tipo, quindi ci aggiungo un polo in 0, noi abbiamo addirittura tre poli in 0. Ebbene, il luogo delle radici qua ci dice, il luogo delle radici qua è fatto così, cioè questo è un ramo del luogo e qua ci sono due rami che vanno esattamente così, questi due angoli sono di 60 gradi, quindi è un sistema altamente instabile. Adesso però noi abbiamo aggiunto un polo in 0 e quindi possiamo anche aggiungere un termine del tipo 1 più tau s, perché in questo modo manteniamo una R di s che è realizzabile, vedete, perché ha grado 1 a numeratore e denominatore. Poi eventualmente potremo anche aggiungere un guadagno KR. Bene, se aggiungiamo 1 più tau s, 1 0, quindi 1 0 in meno 1 su tau, e quindi vediamo che cosa accade se noi qua avevamo K diviso S quadro è il processo, diviso S, ecco, possiamo aggiungere 1 più tau S a numeratore perché otteniamo quindi ancora una funzione di trasferimento propria per K. Poi ci sarà eventualmente un KR, e quindi se andiamo a vedere al variare di KR che cosa accade avendo aggiunto l'azione integrativa e in qualche misura 1,0 che mantiene la realizzabilità, abbiamo un luogo delle radici che è di questo tipo, abbiamo tre poli in 0 ed 1,0 in meno 1 su tau e quindi abbiamo un luogo delle radici siccome n meno m è uguale a 2 e il centro è la somma dei poli meno la somma degli zeri, quindi il centro degli asintoti sarà questo, i due asintoti sono questi, abbiamo due poli che vanno all'infinito in questo modo e un polo che va sullo zero. Abbiamo sì un sistema instabile, però è chiaro adesso che noi aggiungendo un'altra coppia polo zero di questo tipo, magari un altro zero qua ed un polo qua, noi che cosa facciamo aggiungendo una coppia polo zero che è caratterizzata da avere il polo alla distanza dello zero, diciamo D, spostiamo il centro degli asintoti C, centro degli asintoti da qua, lo spostiamo a sinistra di D diviso 3 e quindi con D sufficientemente grande, l'ampiezza, questa distanza sufficientemente grande, riesco a spostare il centro degli asintoti ed ottenere quindi in conclusione con tre poli in questa posizione. Due poli qua, due zeri qua e un polo lontano, un andamento complessivo di questo tipo con questi due, uno che va su questo e questo polo che va, questo polo che tende a questo 0, perché qua ci sono due zeri e quindi sistema stabile. Ovviamente qua adesso quanto questi autovalori dovranno, qual è il valore di K che mi conviene prendere, dipenderà dal comportamento in frequenza che io voglio assumere, in particolare dalla banda passante, il margine di fase, modula la risonanza massimo ammissibile.
eccetera. Bene, provate ad inserire, provate a sviluppare questo stesso esempio, torniamo adesso sul materiale grafico qua, nel caso in cui P è diverso da 0. Voi avete visto che qua sto cercando di utilizzare i diversi strumenti in modo integrato. Bene, utilizzateli, provate ad utilizzarli in modo integrato, perché così bisogna fare. In particolare il luogo delle radici è uno strumento che ci consente di capire bene le azioni di controllo che possiamo introdurre, quali sono, eccetera. Bene, ecco, stesse considerazioni potete provare a sviluppare in questo contesto, un po' più complicate per quanto riguarda un modello di questo tipo. Spunti di riflessione. Con riferimento ai primi quattro modelli, tra gli esempi proposti, si calcoli un'azione di compensazione che consente di avere un sistema astatico, quello che stavamo facendo, con un margine di fase di 30 gradi. Ecco, aggiungiamo queste specifiche. Per i seguenti valori dei parametri, k uguale 10, t uguale 1 secondo, costante di tempo pari ad 1. Spunti di riflessione. Applicando il luogo delle radici e laddove opportuno l'approccio della sintesi diretta, si proceda al progetto e si discutano le soluzioni individuate in relazione a quelle calcolate con il metodo della sintesi in frequenza sui primi quattro esempi nelle condizioni indicate nel precedente spunto di riflessione. Il progetto nel dominio del tempo. Ricordiamo quali sono gli aspetti salienti e le cose che abbiamo visto nel dominio del tempo. Il progetto in T, un approccio collegato alla fisica del progetto, processo. X punto rappresentato da questa equazione, il compensatore rappresentato da queste equazioni, compensatore in questo caso dinamico. Cosa si riesce a fare e come procedere? Allora, abbiamo visto che da X riusciamo a modificare la dinamica del sottosistema raggiungibile. Da Y, intendo con una controreazione da Y, con una ricostruzione dello stato della parte osservabile, possiamo riuscire a modificare la dinamica della parte raggiungibile e osservabile. E questo è un approccio generale alla teoria della regolazione, cioè il progetto nel dominio del tempo ci dà anche l'idea, lo strumento per affrontare in modo generale e diretto il problema della regolazione. È la base della teoria geometrica dei sistemi lineari ed è in stretto collegamento con il controllo ottimo, perché il controllo ottimo, ricordate, è lo strumento che ci può dare, il metodo che ci può dare l'indicazione, in particolare sulla come modificare la dinamica. Particolare, ricordiamoci, la generalizzazione dell'asservimento proporzionale. Questo schema generalizza proprio l'asservimento proporzionale, in quanto si può ricondurre a tecnica di progetto che abbiamo visto nel dominio del tempo, il problema del calcolo di C in modo tale che per una fissata classe di riferimenti e per una fissata classe di disturbi accada che il limite di EdT va da 0 quando T va all'infinito. E se EdT va a 0 vuol dire che Y tende ad YD, perché questo è YD meno Y. Sui nostri esempi, adesso io vi invito a prendere questi esempi, considerarne il modello rappresentazione con lo spazio di stato. Ed in particolare, vedete, con riferimento a questi due esempi, laddove le tecniche, in particolare direi rispetto all'ultimo, laddove le tecniche del dominio della frequenza diventano un pochino più complesse perché la dimensione qui aumenta e rende complicata, può rendere complicata la comprensione delle metodologie, diciamo l'utilizzazione delle metodologie in esse, per quanto in modo vedete, si può operare in modo del tutto simile a quanto abbiamo fatto nei casi precedenti. Spunti di riflessione. Con riferimento agli ultimi due esempi proposti, assunti parametri pari a 1, si realizzi un controllore con reazione dallo stato per assicurare una banda passante pari a un radiante al secondo.
con riferimento ad esempio sul controllo di posizione con elasticità, si calcoli un controllore che assegna gli autovalori e garantisce astatismo ed errore nullo alla risposta a gradino unitario.

Bene, passiamo al prossimo punto, il progetto nel dominio del tempo discreto e digitale. Ricordiamo ancora qui quali sono gli aspetti salienti della, diciamo, di quello che abbiamo visto. Qua sono proprio alcuni elementi che mettono in luce quali sono le caratteristiche. Abbiamo detto che il controllo dei sistemi a tempo discreto e il progetto a tempo discreto interviene quando il modello del modello abbiamo, del processo, scusate, abbiamo un modello a tempo discreto e quindi dobbiamo progettare il controllore a tempo discreto. Bene, qua si applicano i metodi di analisi progetto messi in luce per i sistemi a tempo continuo, con le eccezioni che si possono riscontrare nelle peculiari caratteristiche delle leggi di moto dei sistemi a tempo discreto. Ma esattamente il metodo è lo stesso. E poi un altro aspetto, un altro modo in cui interviene il controllo a tempo discreto è quando noi partiamo da un processo continuo ma vogliamo implementare un controllore discreto. Perché? Perché abbiamo a disposizione organi digitali che quindi lavorano nel tempo discreto, che elaborano algoritmi, procedure a tempo discreto. In questo caso il controllore quindi sarà una procedura ricorsiva di questo tipo. Una possibile classificazione dei metodi di progetto in questo caso in indiretti, quando si implementa in modalità digitale un controllore progettato sul modello a tempo continuo. Quindi queste sono le due modalità che si possono seguire in qualche misura nella implementazione e nell'utilizzazione del controllo digitale per operare su un processo continuo. Quindi continuo a fare il progetto sul tempo continuo e poi eventualmente avendo modificato il processo tempo continuo per tenere conto del fatto che l'implementazione sarà digitale e poi ci sono diverse tecniche di implementazione. Oppure metodi diretti in cui si progetta un controllore a tempo discreto sulla base del modello equivalente a tempo discreto, in cui io quindi prendo il processo tempo continuo, ne calcolo un modello equivalente a tempo discreto e poi lavoro sul tempo discreto. Anche qui abbiamo visto che ci sono delle numerose possibilità, anzi in qualche misura l'approccio digitale offre delle potenzialità in più, in qualche modo, rispetto a quello che si può fare con il controllore continuo. Però non abbiamo certamente approfondito questi aspetti. Qui ci sono soltanto i concetti generali che abbiamo proposto. In aggiunta a quanto abbiamo visto, qua sottolineo un altro aspetto importante, che è un altro momento in cui in effetti il digitale, diciamo il tempo discreto, se volete, può intervenire a supportare, a complementare l'efficacia di un controllore continuo. Vedete, il contesto digitale e anche tempo discreto suggerisce naturalmente di impiegare modelli digitali e a tempo discreto, quindi procedure ricorsive, per risolvere funzioni di pianificazione, coordinamento e supervisione su uno o più sistemi di controllo. Cioè l'idea è questa di utilizzare processi a più alto livello, modelli matematici, naturalmente a tempo discreto, che operino, che possano essere impiegati, e questo oggi succede. È una pratica molto molto applicata, quella di utilizzare per le procedure di coordinamento ad alto livello modelli per la pianificazione e coordinare operare a livello di supervisione, generare i riferimenti. Spunti di riflessione, si sviluppi con riferimento a un sistema a tempo discreto di dimensione 1, la procedura per risolvere il problema della regolazione con reazione dall'uscita ed autovalori assegnati. Ricordate, questo è un problema che abbiamo affrontato nel caso del tempo continuo, molto interessante. Con riferimento ad un processo caratterizzato da un polo in uno, guadagno unitario e in presenza di un ritardo con T uguale 1, si imposti la risoluzione del problema dell'assegnazione degli autovalori. Questa era una potenzialità, ricordate, del tempo discreto. Un'osservazione sulla collocazione dell'automatica nel contesto delle tecnologie dell'informazione. Bene, mi preme.

mettere in luce questo aspetto che è importante sottolineare. Allora, l'elettronica, le telecomunicazioni, l'informatica, la bioingegneria e l'automatica sono le tecnologie che presiedono e orientano il sorprendente sviluppo delle applicazioni. Queste quattro, se volete, settori disciplinari sono quelli che caratterizzano le tecnologie dell'informazione. E come voi sapete, le tecnologie dell'informazione sono quelle che oggi presiedono e orientano lo sviluppo delle applicazioni che stiamo vivendo, no? E le potenzialità offerte da ciascuna di queste influenza le altre, gli sviluppi dell'elettronica influenzano le altre, le telecomunicazioni, c'è una mutua influenza che sta diventando travolgente. Lo sviluppo di nuovi componenti e principi per la memorizzazione, trasmissione, rappresentazione ed elaborazione delle informazioni ha un impatto determinante nella messa a punto di prodotti a supporto dello sviluppo sostenibile. Questo è un altro statement che immagino voi comprendete perfettamente. Ecco, l'automatica, che è focalizzata sullo studio delle procedure di interazione che a diverso livello consentono di raggiungere prefissati obiettivi, con i suoi numerosi strumenti adatti a trattare i diversi problemi. Noi abbiamo trattato alcune cose semplici, ma ci sono corsi, insegnamenti, studi sulla modellistica, sulla identificazione, controllo ottimo, adattativo, stocastico, sui sistemi incerti, sulle diverse modalità di progetto di sistemi di attuazione e di misura nei diversi contesti, eccetera. Quindi sono molte le materie che si dovrebbero approfondire per avere una preparazione profonda nel settore, porta un contributo principalmente metodologico e forse, anzi certamente direi, infatti per questo motivo indicato, è per questo meno evidente in qualche misura, meno, un po' più nascosto, l'automatica, la tecnologia nascosta per eccellenza. Abbiamo affrontato in queste lezioni gli elementi che sono alla base della teoria dei sistemi e del controllo in un contesto modellistico con lo scopo di mettere in luce i principi e i metodi che sono alla base dei processi di automazione, ma che sono gli stessi e che quindi ci possono guidare anche nell'assumere decisione. Le decisioni nei diversi contesti, perché se li implementiamo in modo diretto sui processi avremo un processo automatico che funziona in modo autonomo, ma noi possiamo essere noi stessi ad applicarli mentre stiamo prendendo delle decisioni e interveniamo in un contesto applicativo e quindi in questo caso ci guidano nell'assumere decisioni. Questi principi sono comuni agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, cioè i principi, il paradigma essenziale, quello del tempo reale e del feedback, è comune, se volete, all'intelligenza artificiale. Cos'è l'intelligenza artificiale? Quella parte dell'informatica che tratta i problemi della rappresentazione della conoscenza e l'interazione con l'ambiente riproducendo il comportamento umano. Sfruttando le sempre crescenti potenzialità nella memorizzazione, velocità di elaborazione, sistemi di elaborazione, l'intelligenza artificiale impiega strutture di collegamento di dati e algoritmi che, mediante elaborazioni su grandi quantità di dati, permettono di inferire relazioni tra i dati e di emulare il comportamento umano. Gli algoritmi impiegati si ispirano a modelli che sono regressione lineare, catene di Markov, reti neurali, modelli generativi, modelli per rinforzo, deep learning, eccetera, eccetera, caratterizzati da strutture logiche a controreazione. E vi è uno stretto collegamento con i principi che noi abbiamo elaborato e trattato.
i metodi

dell'intelligenza artificiale e dell'automatica, sebbene talvolta proposti come alternativi nel risolvere alcuni problemi di intervento finalizzato, nei problemi che noi abbiamo visto, io vi ho parlato dei metodi dell'automatica, presentano, talvolta i metodi dell'intelligenza artificiale potrebbero essere proposti come metodi alternativi in questi stessi contesti. Quindi, sebbene talvolta proposti come alternativi nel risolvere alcuni problemi di intervento finalizzato, presentano evidenti collegamenti che suggeriscono di non trascurare le sinergie tra questi due settori che sono, per numerosi aspetti, complementari. Quindi questa è un po' una raccomandazione. E questo è lo schema nel quale entrambe, se volete, questi approcci, entrambe, mi viene da pensare, i contenuti di queste materie, intervengono. Vedete, qua ci sono dei processi da gestire, da far funzionare, da coordinare, che interagiscono con l'ambiente perché funzionano operativamente. Bene, e queste metodologie si collocano in questa sfera, in qualche misura entrambe, per svolgere funzioni di intervento, pianificazione, coordinamento, funzionamento nel modo desiderato, generando interazione con l'ambiente. Spunti di riflessione: si rifletta sulla possibilità di impiegare procedure di intelligenza artificiale nella concezione e/o implementazione di un sistema di controllo che realizzi un asservimento proporzionale. Bene, ora riepilogo degli spunti di riflessione. Con riferimento ai modelli di processi proposti ed uno schema controreazione unitaria, si valutino le caratteristiche dei sistemi a ciclo chiuso in presenza di azioni di controllo di tipo proporzionale, in particolare sulla precisione a regime e sulla stabilità e quindi la possibilità di implementazione. Si calcoli anche la funzione di sensibilità alla variazione del parametro K. Con riferimento ai primi quattro modelli, tra gli esempi proposti, si calcoli un'azione di compensazione che consente di avere un sistema statico con un margine di fase di 30 gradi per i seguenti valori dei parametri: K uguale 10, T uguale 1 secondo, costante di tempo pari a 1. Applicando in luogo delle radici e laddove opportuno l'approccio della sintesi diretta, si proceda al progetto e si discutano le soluzioni individuate in relazione a quelle calcolate con il metodo della sintesi in frequenza sui primi quattro esempi nelle condizioni indicate nel precedente spunto di riflessione. Con riferimento agli ultimi due esempi proposti, assunti i parametri pari ad 1, si realizzi un controllore con reazione dallo stato per assicurare una banda passante pari a un radiante al secondo. Con riferimento all'esempio sul controllo di posizione con elasticità, si calcoli un controllore che assegna gli autovalori e garantisce astatismo ed errore nullo alla risposta a gradino unitario. Si sviluppi, con riferimento a un sistema a tempo discreto di dimensione 1, la procedura per risolvere il problema della regolazione con reazione dall'uscita ed autovalori assegnati. Con riferimento ad un processo caratterizzato da un polo in 1, guadagno unitario ed in presenza di un ritardo con T uguale 1, si imposti la risoluzione del problema dell'assegnazione degli autovalori. Si rifletta sulla possibilità di impiegare procedure di intelligenza artificiale nella concezione e/o implementazione di un sistema di controllo che realizzi un asservimento proporzionale. Bene. Con questo abbiamo concluso la lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi invito a consultare il sito del vostro Ateneo per il materiale didattico e per gli approfondimenti. E alla prossima. Grazie ancora.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro.

0: Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Parliamo ancora di scritture e tendenze, e in particolare dei migrant writers. Ora, già dal termine inglese del titolo avrete capito che l'ottica che adotteremo è ancora quella sovranazionale. Procederemo anche qui per tappe, a partire da una riflessione su scrittura e migrazione oggi, per passare al translinguismo, le sue caratteristiche e definizioni, e per finire con uno sguardo sulle città, ecco, scrivere le città è il titolo dell'ultimo argomento. Il primo, scrittura e migrazione oggi. Ora ci dedichiamo qui agli scrittori dal background migratorio, che vengono denominati a seconda della letteratura nazionale con termini diversi. E sono etichette che possiamo racchiudere appunto nel termine inglese di migrant writers o migrant literature, che insomma è un termine che circola abbastanza e che è abbastanza ben accetto. Non così per alcuni termini che erano emersi nel momento in cui questo fenomeno nasce all'interno di alcune letterature in alcuni paesi. Ad esempio, in Germania vediamo sorgere questo tipo di scritture tra gli anni 60 e 70, proprio sulla spinta dell'immigrazione di turchi, italiani, portoghesi, greci, persone, oltre che già scrittori, ma proprio persone, migranti, lavoratori, migranti che iniziarono a produrre una letteratura, diciamo, operaia, letteratura la quale veniva etichettata come Gastarbeiterliteratur, letteratura dei lavoratori ospiti. Ecco, in questo termine composito in cui emerge, cioè è presente il termine appunto Gastarbeiter, che implica e che è connotato da una visione ben precisa, ovvero quella della precarietà assegnata, attribuita diciamo anche tramite le politiche socioculturali a queste persone che contribuivano in quegli anni alla crescita economica della Germania. L'ottica quindi era quella della precarietà, l'idea era quella che gli stessi operai sarebbero dovuti tornare in patria, e l'ottica della integrazione era ancora lontana a venire. Integrazione che invece poi è avvenuta, come ben sappiamo, integrazione e trasformazione totale della società tedesca. Ora, quel termine è stato assolutamente abbandonato proprio perché pregiudiziale e, insomma, contaminato da una visione molto legata

da un periodo, diciamo, dal carattere provvisorio. Ecco, i termini in tedesco sono ormai quelli della interkulturellen Literatur e della Migrationsliteratur. Passando alla Francia, troviamo un altro termine molto diverso, ma che rispecchia il passato storico della Francia, passato storico caratterizzato dal colonialismo. Ecco, in Francia si usa il termine francophonie o littérature francophone per quelle scritture, per quella letteratura fatta da scrittori non di madrelingua francese e o nati fuori dalla Francia, nei territori d'outre-mer, come si definiscono ancora oggi. Insomma, la letteratura che non è dei veri francesi, autoctoni, quelli che anche l'Académie française può definire come scrittori francesi. In realtà anche l'Académie française ha cambiato un po' idea su questo argomento e sicuramente siamo in una fase in cui si sta superando questo stereotipo che la vera letteratura francese possa essere scritta solo da veri francesi. Passando al caso italiano, vediamo che è stato scelto fin dall'inizio il termine scrittori migranti, scrittori o letteratura della migrazione, ma anche qui ci sono state molte critiche, ovvero anche da parte degli stessi scrittori, che magari rilevavano che con questo termine si creasse una sorta di ghetto nel quale rinchiudere un gruppo di scrittori e senza farli poi parte del farli partecipare al più grande discorso letterario nazionale. Un'altra critica mossa a questo termine è stata quella che rilevava la diversità di un sottogruppo, diciamo, della letteratura della migrazione di autrici e autori legati al fenomeno postcoloniale. Ora vediamo un po' quali sono i termini usati in ambito italiano. Appunto, letteratura della migrazione o migranti, scrittori della migrazione, migranti, migrant literature, migrant writers, letteratura postcoloniale, italofona, transculturale, ma anche scrittori postcoloniali, italofoni e transculturali. Ora, pur preferendo, come potrete immaginare, il termine transculturale, che secondo me è più inclusivo, e mette, diciamo, un po' in secondo piano l'elemento biografico di un autore, vorrei usare qui il termine internazionale migrant literature e anche scrittori e lettere migranti, ponendomi in una tradizione critica che è sia italiana che internazionale. Infatti, in Italia questo discorso sugli scrittori migranti è stato aperto ai primi anni 90 dal comparatista Armando Nisci, che ha insegnato a lungo alla Sapienza di Roma. E Armando Nisci ha riconosciuto e accompagnato questo fenomeno proprio fin dai primi passi compiuti da esso, appunto in un momento, diciamo, un po' spostato, un po' più recente rispetto all'esperienza analoga avuta in altre letterature nazionali europee. Ecco, a proposito del problema definitorio, Nisci scrive: mi ostino a parlare di scrittori e lettere migranti perché in Italia e in Europa dagli anni 70 del secolo scorso è nata una grande migrazione. Definire il fenomeno letterario degli scrittori migranti, scrittori immigrati, scrittori stranieri che scrivono in italiano, scrittori nascenti, scrittori col doppio sguardo, eccetera, significa porsi nella verità o nel disagio della definizione. Ciò che propriamente facciamo, invece, senza sufficiente coscienza critica, è di considerare i migranti in generale, gli scrittori stranieri in quanto immigrati nelle nostre terre, come intrusi dentro il nostro corpo patria o addirittura dal punto di vista del bisogno di classificazioni della scienza letteraria,

europea. Ora vedete nella seconda parte un po' una polemica accesa da Nishi, con cui egli risponde a questi dubbi, a queste ulteriori proposte di etichette che provenivano poi da ogni dove. Ecco, infatti noi qui siamo ben lontani da voler considerare

sull'Europa qui. Infatti possiamo citare molti nomi ormai illustri, pensare a libri anche tradotti che sono presenti nelle biblioteche delle nostre case, nomi che ci fanno capire che non solo la letteratura, ma tutta la cultura europea si stia creolizzando, per riprendere un concetto che è di Nishi, basato e ripreso a sua volta dal pensiero di Edouard Glissant, di cui abbiamo già parlato. Ecco, quali sono questi nomi? Ne cito solo alcuni. È quello di Tahar Ben Jelloun, scrittore franco-marocchino, è quello di Ben Okri, che è nigeriano-britannico, ma anche Hanif Qureshi, che è di padre pakistano, di madre inglese, oltre a un Sasha Stanicic, uno straordinario scrittore nato in Bosnia Erzegovina, scrittore tedesco, che a 14 anni è dovuto fuggire dal suo paese insieme ai genitori ed è dovuto rimanere in Germania proprio per via della guerra iniziata appunto negli anni, nei primi anni 90. Si tratta di autori vincitori di numerosi premi letterari, tradotti in molte lingue e quindi di scrittori ormai identificati tout court con il loro paese d'adozione. Eppure c'è qualcosa che li accomuna tra di loro e che possiamo, semplificando al massimo, sintetizzare nella maniera seguente. I migrant writers, facendo leva sul loro posizionamento tra le culture, mettono in atto una riflessione identitaria in cui osserviamo delle dinamiche sia imagotipiche che imagologiche. Nei loro testi possiamo rinvenire delle immagini di sé e dell'altro, della cultura di partenza e di quella d'arrivo, e allo stesso tempo il tentativo di interpretare e di demistificare queste stesse auto e etero immagini. Ecco, mi spiego meglio. L'esperienza della migrazione, del dislocamento, dell'instabilità, dello sradicamento mette in moto una produzione di immagini identitarie di sé e dell'altro. Quindi ecco, questo sul versante è proprio imagotipico, la produzione di immagini, di riflessioni sull'identità e sull'alterità, di produzione di queste immagini. Viceversa, proprio uno scrittore migrante sviluppa una sorta di doppio sguardo, cioè uno sguardo che sia interno che esterno alla cultura alla quale approda, alla società alla quale approda, e quindi è ben capace di demistificare anche dinamiche comunicative, ma anche ideologiche, viziate dal pregiudizio di ogni sorta. Quindi lo scrittore della migrazione è in grado, la scrittrice che no, ha questo stesso background, è capace di demistificare le immagini di sé e dell'altro. Tutto ciò non si svolge necessariamente all'interno del grande tema della migrazione, cioè questa letteratura non indica semplicemente dei testi che parlano della migrazione, anche se tale tema è molto presente e lo è assolutamente nei testi di stampo autobiografico. Piuttosto dovremmo parlare di vere e proprie poetiche che valorizzano le esperienze personali di attraversamento culturale e identitario, producendo immaginari nuovi, elaborando la propria diversità, inseguita di frequente per mezzo dello stoppiamento in vari personaggi, in varie storie, in varie avventure, in vari destini. Ciò che fa la letteratura, a dirla proprio breve. Quindi affianca a questa che potremmo intitolare anche con negoziazione identitaria, troviamo anche altre caratteristiche. Una di queste è proprio dovuta a un certo tipo di approccio verso

attraverso il pubblico che legge questi testi della migrazione. Ecco, attraverso le opere letterarie, saggistiche e documentaristiche dei migrant writers, i lettori della società d'arrivo hanno modo di guardare se stessi allo specchio. Lo sguardo critico, ora disilluso, ora ironico, di chi si avvicina dall'esterno ad una cultura, società, ma con il desiderio di condividere visioni ed esperienze, può essere un'occasione per mettere in moto o consolidare l'integrazione, processo che non può che essere basato sulla reciprocità. Quindi, ponendosi sul lato della ricezione dei testi di scrittori della migrazione, vediamo proprio che noi lettori siamo confrontati con un'immagine di noi appartenenti alla cultura d'arrivo e siamo confrontati con questi sguardi, no? Ecco, interni e esterni. E siamo quindi portati, anche nella migliore delle ipotesi, ovviamente, a mettere in atto una autocritica, a seguire questo processo di demistificazione. Tutto ciò nell'ottica di trovare un discorso in comune. Infatti, gli scrittori della migrazione possono essere definiti come dei veri e propri mediatori culturali, mediatori che hanno superato quelle dicotomie tra il noi e il loro, no? Che sono abbastanza dominanti nel discorso sociale, politico. Hanno superato queste diconomie instradandosi verso la costruzione di un immaginario che comprende le varie istanze, in una costruzione quindi di un noi più comprensivo, più eterogeneo. Ora, parlando per di più di scrittori, scrittrici che sono nati in famiglie di immigrati, che si sono trasferiti da piccolissimi nel paese o che sono nati nel paese d'arrivo, vediamo proprio questa componente creativa, oltre che critica, che sfocia in opere molto interessanti sul piano anche letterario. Ecco, si tratta di scrittori spesso definiti col trattino, hyphenated si dice in inglese, scrittori italo-somali, pakistano-britannici, appunto turco-tedeschi e così via. Ecco, mettiamo quindi in risalto questo beneficio critico, oltre che creativo, di queste scritture di mezzo, in between, come li definiscono alcuni importanti critici, come lo studioso postcoloniale Homi Bhabha. Ecco, stare nel mezzo, no, tra le culture fa scattare riflessioni, ma anche creatività nuove e diverse. È difficile schematizzare questi concetti, infatti preferisco leggere l'incipit di un romanzo per illustrare questo ragionamento appena fatto. Si tratta dell'incipit del famoso romanzo di Hanif Qureishi, Il Buddha delle periferie. My name is Karim Amir and I'm an Englishman born and bred almost. I'm often considered to be a funny kind of Englishman, a new breed as it were, having emerged from two old histories. But I don't care, Englishman I am. So not proud of it, from the South London suburbs and going somewhere. Perhaps it is the odd mixture of continents and blood, of here and there, of belonging and not, that makes me restless and easily bored. Or perhaps it was being brought up in the suburbs that did it. Anyway, why search the inner room when it's enough to say that I was looking for trouble, any kind of movement, action and sexual interest I could find, because things were so gloomy, so slow and heavy in our family. I don't know why. Quite frankly, it was all getting me down and I was ready for anything.

scusate se la pronuncia non è quella giusta, ma per farvi capire qui, no? Karim, che è il protagonista, giovanissimo protagonista di questo romanzo, che è stato definito anche come romanzo di formazione, è figlio di immigrati pakistani, cresciuto nella periferia sud di Londra, che è un po' come dire Tor Bella Monaca di Roma, e che definisce se stesso come un inglese autentico, no? An Englishman born and bred, con questa bella espressione, sfornato proprio da questa cultura britannica che si vede ancora come totalmente bianca, però è sfornato in questa società, però che negli anni in cui è ambientato il romanzo si sta trasformando totalmente, si sta trasformando in una società cosiddetta multiculturale. Ora, proprio annoiato da questa famiglia, da questa pesantezza, no? Che poi tanti giovani percepiscono, no? E in un certo momento della loro crescita, Karim si scatenerà assolutamente sullo sfondo di questa Londra, in cui vivrà delle esperienze sessuali di ogni sorta, e vivrà e subirà delle provocazioni identitarie, sociali. Insomma, compierà una sorta di Bildung che è narrata con questo spirito molto ironico, molto anche umoristico, ecco, per scoprire finalmente le potenzialità di una persona dall'identità ibrida, direi in tutti i sensi ibrida. Vediamo quindi che quasi lavora con l'ironia, con lo straniamento, con i migliori ingredienti della letteratura. E vediamo quindi una letteratura che va ben al di là delle intenzioni più prettamente pedagogiche, che sono rintracciabili in alcune pur lodevoli iniziative etichettate anche qui in Italia come intercultura. Qui quindi è all'opera la traduzione tra le culture, l'umorismo, lo svelamento e la messa in discussione di sé e degli altri. E tutto ciò che fa appunto dei migrant writers degli ottimi mediatori culturali. Infatti, le loro opere costituiscono delle vere e proprie vie diverse, nuove, verso quella integrazione che non può che essere reciproca e non può ridursi in una semplice assimilazione. Possiamo a questo punto formulare una bella domanda di riflessione. In che senso possiamo parlare di un doppio sguardo in riferimento alle poetiche della migrazione? E passiamo al prossimo argomento, translinguismo, caratteristiche e definizioni. Di che parliamo quando parliamo di translinguismo? Permettetemi di parafrasare il titolo di un bellissimo racconto, una bellissima short story di Raymond Carver. Parliamo quindi di un fenomeno che finora abbiamo tenuto un po' da parte, volutamente in realtà, parlando dei nostri migrant writers e anche parlando delle scritture delle cosiddette seconde generazioni di immigrati, espressione pure che insomma è stata bella contestata. Allora, di che si tratta? Si tratta di un fenomeno riguardante autrici e autori che scrivono in più di una lingua, quindi translingui, ambi o plurilingui, o solo in una lingua diversa da quella materna, il che li rende degli scrittori translingui monolingui. Faccio riferimento qui agli studi di Steve Kelman e al suo libro The Translingual Imagination, che è del 2000. Difatti si tratta di un fenomeno assai diffuso, presente già nella storia, nelle varie storie letterarie, e legato sì alla biografia di autori. Pensate anche al fenomeno del cosmopolitismo, no? Che è già presente all'altezza del 700.

arriva fino a noi. Pensate anche all'egemonia culturale di alcuni paesi, come la Francia, egemonia che fece sì che si scrivesse direttamente in francese per avere un pubblico più ampio e per produrre qualcosa che potesse essere letto in tutta l'Europa. Ecco, pensate all'autobiografia di un Giacomo Casanova, Histoire de ma vie, scritta direttamente in francese. Ma si pensi anche al colonialismo, all'imperialismo e ai suoi lasciti, cosa che vale assolutamente per la già citata con Hanif Qureshi, Gran Bretagna, ma anche per gli Stati Uniti, la Cina. Infine si pensi appunto ai fenomeni sociopolitici del presente. È tutto ciò che rientra nel grande ambito della cosiddetta globalizzazione, che implica non solo un movimento di merci, bensì anche di persone. In realtà, tornando alla nostra definizione riportata sulla slide, ha specificato che non è sempre così facile determinare quale sia la lingua madre di uno scrittore. Vi sorprenderà questa considerazione, ma vediamo un paio di esempi per illustrarla. Ecco, possiamo menzionare uno dei più famosi scrittori translingui, uno translingue, tra l'altro bilingue o plurilingue, Vladimir Nabokov, autore di Lolita, famosissimo romanzo. Ecco, Nabokov fu allevato in almeno tre lingue. Come scrive nella sua autobiografia intitolata Speak Memory. Ecco, quali sono queste lingue imparate, cioè apprese, assimilate fin dall'infanzia? Sono certamente il russo, ma anche l'inglese, oltre che il francese. Lingua, come abbiamo visto prima, che fin dal 7-800 è assolutamente presente. Proprio per il prestigio culturale di cui gode la Francia, presente moltissimo anche in Russia nelle famiglie dell'alta borghesia, oltre che della nobiltà russa. Ecco, nel caso di Elias Canetti, invece, scrittore solo in lingua tedesca, quali sono queste lingue madri? Sono il giudeo-spagnolo, degli ebrei sefarditi, trasferitisi già alla fine del 400 in Bulgaria, dove nasce Canetti. Altra lingua è proprio il bulgaro della sua patria. Ecco, in alcune famiglie i bambini, come ben sappiamo, non erano allevati direttamente dalle madri, ma delle balie che lasciavano anche tracce linguistiche nella memoria dei loro dei bambini da loro accuditi. E poi per Canetti il tedesco. Il tedesco era parlato dai suoi genitori come lingua di cultura, come lingua però anche amorosa, non solo amorevole, ma proprio usata per non farsi capire dai figli. Nel momento in cui muore il padre di Canetti, la madre costringe letteralmente Canetti a imparare il tedesco. Il piccolo Elias prima si ribella e poi acquisirà questa lingua, che definirà proprio come lingua salvata, ecco, nel suo racconto autobiografico Die gerettete Zunge, la lingua salvata, appunto, testo pubblicato per la prima volta nel 1977, in cui narra proprio le diverse tappe del suo sviluppo linguistico, oltre che la sua biografia e le vicende che lo porteranno poi prima in Inghilterra, in Svizzera e in altri paesi ancora. Quindi vediamo, no, che alcuni autori partono già da una situazione abbastanza polimorfa e ibrida di partenza per poi passare in questo ulteriore passaggio a una nuova lingua, oppure scegliendo una di queste lingue già presenti fin dall'infanzia. Un discorso analogo lo possiamo fare anche per quanto riguarda
culture diverse da

quella europea, in particolare per quanto riguarda paesi che sono state colonie, e un paese come la Nigeria, in cui ancora oggi, già da decenni, insomma, le famiglie insomma, della elite e della borghesia usano correntemente l'inglese, inglese che è uscito, che è usato anche dagli studenti per parlare fra di loro, cioè l'inglese, così come il francese per altre ex colonie, non è solo lingua ufficiale, lingua insomma, lascito del colonialismo. Sono sì lasciti del colonialismo, ma sono lingue ben assimilate nel tessuto, direi, intimo delle famiglie e dell'esperienza di molti autori. Ed è un fenomeno del quale ci parla una scrittrice come Chimamanda Ngozi Adichie nei suoi testi, in particolare in Americana. Quindi, a fianco a tutte queste considerazioni, possiamo senz'altro affermare che scrivere in un'altra o in più lingue è un processo creativo che è strettamente legato all'autotraduzione implicita o esplicita, in simultaneo o a posteriore. Beh, insomma, scrivendo una lingua seconda, compiamo un processo anche faticoso, no? Di autotraduzione, di traghettamento di qualcosa che c'è prima in qualcosa che poi si riverserà sulla pagina. Ci sono sempre delle tracce di questo processo di autotraduzione, tracce quali dei calchi no, che riguardano la lingua primaria, cioè dei costrutti, no, che nella lingua seconda suonano un po' strani e che sono come delle piccole pietre d'inciampo all'interno del tessuto testuale. Ci possono essere forestierismi, lemmi, insomma, riportati direttamente nel testo finale. Anche a livello editoriale non è sempre facile gestire questa pluralità di lingue. Una delle scelte può essere quella di inserire un glossario alla fine, oppure di inserire delle note a piè di pagina per spiegare alcune parole, oppure c'è chi sceglie di non fare nulla, lasciando che l'alterità si esprimesse liberamente nella pagina. Quindi, insomma, c'è sempre un sostrato portatore di alterità che a tratti emerge in superficie e che può essere quindi anche studiato e approcciato facendo riflessioni sulla natura dello stile del singolo autore, stile che alcune volte è un non stile, perché molti scrittori che cambiano lingua si fermano un po' sullo standard linguistico, praticano questo stile non stile, molto neutro, no? Poco colorito. Altri cercano quasi di dimostrare le proprie competenze, anche letterarie, nella lingua d'arrivo, intenzione che poi sfocia in uno stile che può essere definito addirittura come ampolloso, un po' in contrasto anche con scrittori contemporanei che tendono oggigiorno verso effettivamente il colloquiale, no? Verso un dinamismo sulla pagina che ricalca anche un po' lo stile, se vogliamo dire, cinematografico e televisivo dello storytelling in generale. Ora, una cosa è certa. Scrivere in una lingua altra accentua delle competenze che possiamo riassumere nella maniera seguente. Un'elevata riflessività sul piano linguistico, la maggiore distanza sia dalla lingua madre che da quella d'adozione accentua le tendenze metalinguistiche. Emancipazione dalle limitazioni cognitive del monolinguismo. Ecco, a commento di quanto appena detto, ricordiamoci solo che molta filosofia del linguaggio, a partire da Humboldt,
in particolare

sostiene che una lingua sia allo stesso momento un modo di concepire la realtà, una Weltanschauung, e quindi non solo un modo per denominare e comunicare. Ecco, quindi immaginiamoci di aprire più finestre, no? A partire da questa casa in cui ci troviamo, casa che in questo caso simboleggia la nostra coscienza. Quindi letteralmente apriamo degli spazi verso il mondo, spazi plurimi, quindi moltiplichiamo e diversifichiamo la percezione della realtà, la nostra Weltanschauung. E poi il primo punto riguarda appunto l'elevata autoriflessività, che possiamo rintracciare proprio in delle sorti di biografie linguistiche come quella già menzionata di Canetti, in cui si parla molto delle lingue, si commentano non solo l'apprendimento e il suono, la percezione delle lingue, ma si compiono anche riflessioni circa l'apprendimento della nuova lingua che poi sarà la lingua d'espressione creativa dello scrittore in questione. Quindi vediamo che queste competenze sono assolutamente una compensa rispetto a quella che possiamo definire come perdita di tre madri, no? La madrelingua, la madrepatria, oltre che la madre naturale, che solitamente il migrante si lascia indietro. Ecco, compense che, no? Sono tutte all'interno dell'idea di un arricchimento, non solo linguistico, ma anche culturale. Quindi scrivere un'altra lingua, così, per sintetizzare, non significa affatto tradire una prima lingua, tradire una qualche identità originaria più autentica, significa esporsi sulla scena del mondo nella fragilità di chi impara da capo, anche rinnovando lo sguardo sul mondo, cosa che in realtà è molto ambita dagli scrittori anche monolingui e non translingui. Si pensi a Cesare Pavese, che ha ragionato molto su questo, cercando di rinnovare il proprio sguardo attraverso anche una riflessione e un attingere a dei miti, oltre che ai simboli. Ecco, per esprimere in conclusione questo concetto, vorrei citare un passaggio di un bel libro di Adrian Bravi, scrittore anche lui translingue, argentino-italiano. La lingua è sempre ospitale, aperta a ogni approdo, non tollera muri divisori, non è proprietà di questo o quel gruppo, appartiene a chi la parla, la legge, la scrive, senza distinzione di provenienza. Non tiene conto delle nostre origini, è la prima dimora che trova lo straniero, una specie di arco da attraversare, un arco senza porte e sbarramenti, oltre al quale c'è una storia, una cultura, un'identità, che non sottraggono nulla alla diversità o alterità di chi lo attraversa. Ospitare significa accogliere l'altro nella sua singolarità. Dopo questo sguardo sulla natura accogliente delle lingue, direi che possiamo formulare una domanda di riflessione. L'autotraduzione è un processo sempre visibile nei lavori dei migrant writers? E infine arriviamo al nostro ultimo argomento, scrivere le città. Allora, vorrei un po' brevemente parlare di questo elemento tematico che emerge nelle scritture anche italiane della migrazione. Certamente il tema della città è importantissimo anche in altri momenti, si pensi al modernismo in cui emerge la Londra nei romanzi di Virginia Woolf, la Berlino nel romanzo di Döblin, Berlin Alexanderplatz, Manhattan Transfer di Dos Passos e così via. Ora però in questo contesto, diciamo, transculturale, anche lo sguardo sulle città è presumibilmente diverso. Ed è all'insegna di un inscriversi nelle città. Vediamo che cosa significa. Riscrivere le città dal punto di vista del postcolonialismo e della migrazione significa quindi incidervi la diversità, la grammatica delle tracce di chi vi ospita, inatteso, spesso ingrato. Infatti, lo scrivere il mondo in lingua italiana, così come in una qualsiasi delle altre lingue di paesi d'arrivo e o ex coloniali,

equivale per lo più alla trasposizione sulla pagina di una lettura della realtà urbana nella quale l'elaborazione narrativa di spazi della diversità e della pluralità all'interno delle cartografie metropolitane va di pari passo con la continua presa di coscienza da parte del migrante dell'alterità di sé. Come possiamo esemplificare questi concetti ancora una volta? Lo vorrei fare citando i testi, i romanzi di un autore della letteratura italiana della migrazione, ovvero Amara Lacus. I suoi romanzi sono i seguenti: Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, pubblicato nel 2006, Divorzio all'islamica a Viale Marconi, pubblicato nel 2010, e Contesa per un maialino italianissimo a San Salvario, pubblicato nel 2013. Insomma, sono titoli molto eloquenti e che lasciano presagire e che indicano l'ispirazione di Lacus, che guarda molto alla commedia all'italiana. Ecco, sembrano un po' i titoli di film della regista Lina Wertmüller questi. E senza soffermarci ulteriormente su questi legami anche intertestuali con la commedia all'italiana e con altri testi come quello di Huntington circa lo scontro di civiltà, ecco, vorrei ribadire che in questi romanzi che hanno una tensione fortemente sociologica, perché narrano un po' la trasformazione delle città come Roma, ma anche Torino, ecco. All'interno di questi romanzi assistiamo a dei giochi identitari dei personaggi attori, e giochi identitari che ci portano dentro i palazzi, in questa Roma multiculturale, a Piazza Vittorio, dentro le boschee, nei bar, nei call center, e ci portano anche nelle stazioni, che sono luoghi di transito, luoghi non luoghi, come vengono definiti dalla moderna sociologia. Insomma, sono luoghi iconici per la trasformazione delle nostre società e dei nostri ambienti urbani. Molte volte nelle città si imprime però anche il dolore, l'alienazione, questo anche in un romanzo come Scontro di civiltà, in cui c'è una colf peruviana che cerca sollievo dalla sua trita quotidianità andando appunto a incontrare i suoi compaesani alla stazione Termini. Ma vorrei citare anche un'altra scrittrice, Cristina Ali Farà, e il suo romanzo intitolato Madre piccola, per illustrare quali possano essere le prospettive nuove sulla città. Ecco, Cristina Ali Farà in questo romanzo parla della diaspora somala e dei destini principalmente di due donne legate da una biografia, sono cugine, e si sono disperse. Ecco, una Barney vive a Roma, l'altra è stata negli Stati Uniti e si riunirà a Barney proprio a Roma. Vediamo un breve passaggio del racconto che Barney fa di un insolito funerale di Stato, che in realtà si basa su un evento realmente accaduto nell'ottobre 2003. Mi perdoni se la prendo alla larga, ma si ricorda del naufragio di un mese fa, delle salme dei 9 somali trasportate a Roma, della celebrazione dei funerali in Campidoglio? Quel giorno, il pomeriggio dei funerali, mi sentivo tutta rimescolata. Mi arrampicavo sulla scalinata fino alla piazza del Campidoglio con una vertigine, non so come spiegarle, quasi in bilico. Ha mai fatto caso a quei gradini? Sembrano rovesciati, pendenti in senso inverso. Era come una forza centrifuga che mi spingeva fuori. Io cercavo di procedere verso il centro e vedevo a mano le 9 bare, una per volta, tutte in fila, coperte d'azzurro, come se il fiato mi mancasse e la presa potesse scivolarmi via, a me, persona ancorata al terreno. Risalivo lentamente e sentivo ovattate le voci delle autorità che manifestavano cordoglio. Sono arrivata infine e ho visto tutti presenti, allineati a semicerchio,

intorno alle salme. Lei cosa ne pensa? Quella pioggia di scatti e tutti, proprio tutti i giornali a parlare di noi? Improvvisamente, con i riflettori puntati sui volti grigio cenere. Ha visto come sono rossi gli occhi delle persone appena sbarcate e il rosso di tanto sangue visto. Il romanzo è del 2007 e ecco, come commentare queste righe così, penso, toccanti? Ecco, siamo di fronte a qualcosa che ha anche una valenza simbolica, oltre a ricalcare appunto un evento realmente accaduto, le funerali di Stato di in realtà 13 somali annegati sulle coste, davanti alle coste italiane. Ecco, andando incontro a questa celebrazione ufficiale in cui si fanno promesse che poi non verranno mantenute e così via, il personaggio si sente come respinto in un. Nel risalire questa scala famosissima, descritta solitamente nelle guide di viaggio, no? Ecco, si sente respinto e quindi qui assistiamo a una sorta di rovesciamento di uno scenario urbano famosissimo. Assistiamo proprio al desiderio di inscriversi nella città, lasciando appunto le tracce del dolore e dell'estraneità, che in questo caso direi è insuperabile. Ora dobbiamo concludere la nostra analisi facendo anche una domanda di riflessione. Su quali spazi urbani sono focalizzati maggiormente i testi narrativi degli scrittori migranti? E infine il riepilogo degli spunti di riflessione. In che senso possiamo parlare di un doppio sguardo in riferimento alle poetiche della migrazione? L'autotraduzione è un processo sempre visibile nei lavori dei migrant writers? E infine, su quali spazi urbani sono focalizzati maggiormente i testi narrativi degli scrittori migranti? Bene, la nostra lezione termina qui. Come sempre vi rimando alle pagine web per ricavare indicazioni bibliografiche e materiali di approfondimento. Arrivederci.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
5: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
6: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
7: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
5: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
6: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
7: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
5: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
4: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, questa grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
7: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
6: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
5: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge plus.
4: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
6: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
5: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
7: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
4: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. In questa lezione parleremo di heritage marketing, il processo di heritage marketing. Andiamo a vedere gli argomenti di questa lezione. Parleremo di auditing, che è la prima fase del processo di marketing, di heritage marketing, il visioning, seconda fase, l'implementation e il managing, la terza fase del processo di heritage marketing, e controlling, quarta e ultima fase del processo di heritage marketing. Passiamo subito alla prima fase del processo di marketing, è quella di auditing, è quella dove io vado a fare un'analisi dei fattori del mio heritage e ad ascoltare in qualche modo gli stakeholder interessati in modo da comprendere quali sono i fattori su cui ha più senso giocare nella mia strategia di heritage marketing, cioè nella seconda fase del processo. Andiamo quindi infatti a vedere che proprio l'auditing è l'analisi dell'identità aziendale e dei fattori legati al patrimonio dal punto di vista degli stakeholder. In cosa consiste? È un'analisi approfondita dell'identità dell'azienda al fine di valutare la presenza e isolare gli elementi maggiormente simbolici attorno a cui costruire la strategia per i diversi stakeholder. Quindi vado a definire una strategia successivamente basandomi su delle informazioni, su dei dati attendibili perché sono stati analizzati in maniera, diciamo, scientifica, anche attraverso, vedremo, delle analisi di mercato. Esistono due passaggi di questa fase di auditing. La prima è quella dell'identificazione dei fattori di heritage, quindi io vado ad analizzare internamente la mia azienda e vado a definire su quali fattori puntare. Vi ricordo che l'heritage è comunque una selezione di elementi che provengono dal passato e che possono essere utilizzati nel presente e nel futuro. Quindi vado in questa fase proprio a selezionare questi elementi. Successivamente vado a fare un'analisi degli stakeholder, quindi vado proprio ad ascoltare, si dice in questo caso, gli stakeholder per vedere cosa per loro è importante della mia azienda e quali elementi dell'heritage risultano più simbolici, possiamo dire così. È una fase importante anche perché è possibile che ciò che per me è importante, che io ho analizzato come fattore, come punto di forza del mio heritage, non è detto che sia lo stesso per gli stakeholder. Quindi ho bisogno di fare questo match tra ciò che per me è importante o ciò che ritengo importante e ciò che ritengono importante tutti gli stakeholder interni e esterni, in modo tale da capire quali elementi siano realmente importanti per definire poi successivamente la strategia di heritage marketing. Per definire, gli elementi e fare un'analisi appunto da un punto di vista interno, si utilizza il quoziente heritage, che è stato inventato da Hurd ed altri nel 2007. Ci troviamo qui davanti a un prisma che mette insieme quali sono all'incirca all'interno di un'azienda i possibili fattori, punti di forza della strategia di heritage. Da un lato vediamo la longevità, il fatto di essere un'azienda longeva, di avere più generazioni di imprenditori che sono stati, diciamo, famosi o sono stati in qualche modo dei brand ambassador dell'azienda. Vedremo poi il caso che vi ho portato in questa lezione. I valori dell'azienda, la possibilità di avere dei simboli da utilizzare, il logo, il marchio, un prodotto iconico. Quanto l'heritage è importante rispetto all'identità dell'azienda e poi tutta la parte di track record, che è tutta la performance aziendale, momenti storici, soprattutto da un punto di vista economico, dell'azienda. Posso avere più di questi fattori e in questo modo posso anche definire, proprio moltiplicando, tra virgolette, l'uso di un simbolo, dei valori, la longevità,
le performance e l'heritage importante nella brand identity dell'azienda per definire appunto qual è il mio quoziente di heritage. Posso anche andare a guardare altri elementi comunque oltre quelli definiti da URD e altri. La figura del fondatore, in molte aziende appunto crea una sorta di fiaba collettiva. Personaggi famosi che sono intervenuti all'interno dell'azienda, per esempio Joe Ponti per quanto riguarda la Richard Ginori o altri designer famosi in alcune aziende. Eventi specifici, quindi non è soltanto la fondazione di un'azienda, ma anche alcuni momenti importanti per l'azienda, dove magari c'è un cambio di passo, si inventa un nuovo prodotto o altro. Tutta la parte di comunicazione. L'heritage non è soltanto chi siamo, ma anche ciò che abbiamo comunicato come azienda, per cui in molte aziende gli archivi storici riguardano per esempio tutti gli aspetti pubblicitari dell'azienda, perché come nel caso per esempio della Campari ci sono stati dei grandi disegnatori, dei grandi designer tipo De Pero che hanno per esempio fatto dei manifesti per la Campari, quindi anche tutta la parte di comunicazione o il fatto di aver creato una musichetta che ricorda sempre un po' quell'azienda, vedremo a cosa ci riferiamo, e tanti altri fattori. Non solo dati oggettivi, ma anche soggettivi, come il peso di alcuni fattori nell'immaginario collettivo. Ci sono prodotti iconici, per esempio, che hanno creato l'immaginario collettivo di alcune aziende e un po' di tutta l'Italia. Nel corso di questa lezione utilizzeremo il caso di un'azienda italiana storica e capirete meglio che cosa significa entrare nell'immaginario collettivo con dei prodotti iconici di questa azienda. Cosa andiamo a fare anche? Andiamo ad analizzare gli stakeholder, ad ascoltarli. Quindi dobbiamo appunto fare effettuare un'attività di ascolto dei principali stakeholder per rilevare cosa? Le loro idee, cosa pensano? Quali sono i loro sentimenti? Quindi sì, è quello che pensano, però qual è il sentimento di fondo? Quali sono le emozioni a cui sono legati rispetto al mio marchio, al mio brand, ai miei prodotti? Appunto le emozioni. E poi le attitudini. Comprano ancora i miei prodotti? Sono interessati a, per esempio, fare delle attività? Comprare qualche prodotto creato nell'ambito del retromarketing? Andiamo al caso che vi dicevo oggi. Seguiremo un po' questo caso in tutte e quattro le fasi del processo di marketing, giusto per farvi comprendere meglio con un esempio che appunto ci porteremo per tutta la lezione di cosa stiamo parlando. Il caso è quello della Piaggio. Andiamo intanto ad analizzare la storia della Piaggio. Le origini è la Prima Guerra Mondiale. Nel 1884 nasce a Sestri Ponente, Genova, l'azienda di Rinaldo Piaggio, inizialmente focalizzata sull'arredamento navale, quindi fondatore Rinaldo Piaggio, e si occupa appunto di arredamento navale all'inizio l'azienda. All'inizio del Novecento l'azienda si diversifica entrando anche nel settore ferroviario, quindi arredamento navale, settore ferroviario, è un po' diversa dalla Piaggio che appunto conosciamo oggi. Nel 1915, con l'inizio della Prima Guerra Mondiale, Piaggio si dedica alla produzione di componenti per velivoli, come ali e carlinghe. Iniziamo ad avvicinarci in qualche modo alla Piaggio, produttrice di prodotti iconici che conosciamo. Nel dopoguerra è la nascita della Vespa. Anni 20 e 30, Piaggio continua a operare nel settore aeronautico, ma cerca nuove strade per diversificare la produzione. Nel 1946, questo è un anno storico, nasce la Vespa,
un'invenzione rivoluzionaria che cambierà la mobilità individuale e diventerà un simbolo dell'Italia del boom economico. Siamo negli anni di Enrico Piaggio, quindi non c'è più Rinaldo Piaggio, ma c'è Enrico Piaggio. Non è il fondatore dell'azienda, ma sicuramente è uno dei personaggi più importanti della Piaggio, tanto che per molti è considerato quasi il fondatore. È lui che fa nascere la Vespa, prodotto iconico, che è entrato appunto nell'immaginario collettivo. Mi riferivo esattamente a questo quando vi parlavo di definire non soltanto dei dati oggettivi o il famoso quoziente, ma anche comprendere come un prodotto iconico come la Vespa sia entrato nell'immaginario collettivo di tutti quanti noi e diventa un elemento di heritage molto importante per la Piaggio. Negli anni 50 e 60 la Vespa conquista il mondo, quindi marketing internazionale, diventando un'icona di stile e praticità. Piaggio amplia la sua gamma con altri modelli di scooter. Successivamente la diversificazione e la crescita internazionale. Negli anni 70 e 80 Piaggio si diversifica ulteriormente, entrando nel mercato delle moto con modelli come la Guzzi e la Gilera. Quindi anche qui non è più soltanto la Piaggio e la Vespa, ma altri modelli, altri brand come appunto la Guzzi e la Gilera. Anni 90 l'azienda rafforza la sua presenza internazionale acquisendo altri marchi storici come l'Aprilia e la Moto Guzzi. Ancora più espansione. Tutta questa storia ve l'ho raccontata perché vi serve a far comprendere, per chi non la conosceva, di cosa stiamo parlando, quindi quali elementi di heritage poteva utilizzare la Piaggio per fondare la propria strategia di heritage marketing. Quindi se adesso dovessimo andare a definire cos'è la Piaggio oggi, potremmo dire che nel nuovo millennio la Piaggio continua a innovare introducendo nuove tecnologie e modelli elettrici e si afferma come uno dei principali produttori mondiali di veicoli a due ruote. Quali sono quindi i fattori di heritage della Piaggio? Dopo questa carrellata, principalmente direi Enrico Piaggio, che trovate qui, e poi tra i vari prodotti iconici della Piaggio, sicuramente la Vespa, ma anche l'ape. Quindi questi sono soltanto alcuni dei fattori di heritage, sono sicura che la Piaggio ne ha individuati tanti altri, ma giusto per farvi capire, si va a cercare la storia per definire quali sono degli elementi importanti e iconici, sia chiaramente per l'azienda, ma anche all'esterno. Quali sono gli spunti di riflessione di questa prima parte, questa prima fase del processo di heritage marketing? In cosa consiste la fase di auditing? Sapresti descrivere a cosa serve il quoziente heritage? Andiamo adesso alla seconda parte del processo di marketing, quella di visioning, che è appunto la creazione della strategia di marketing all'interno del processo di heritage marketing. Siamo quindi giunti appunto alla seconda fase, che è la creazione di una visione condivisa sull'identità e l'immagine aziendale e sul patrimonio. In cosa consiste? È l'elaborazione di una visione condivisa del ruolo dell'heritage. Quindi una volta che io ho definito quali sono i fattori, su quelli punto per definire la mia strategia e la costruzione della mia visione condivisa e della mia brand identity, che poi si spera diventi anche brand image. Definisco gli obiettivi della strategia, identifico i target, quindi a chi mi rivolgo con la mia strategia di heritage marketing. Un piccolo inciso. Quando parliamo di visione, abbiamo in mente due componenti.
della visione. La prima è la componente essenziale, è quella che è veicolata a tutti con molteplici obiettivi e strumenti, quindi è una visione, una world vision, una visione intera che va un po' verso tutti, è come se facessimo una sorta di marketing indifferenziato pensando al targeting, quindi

cui comunicare il mio heritage e per ognuno di loro dovrò definire sia degli obiettivi specifici che degli strumenti di comunicazione specifici per comunicare a loro. Chiariremo a breve tutto quello che abbiamo adesso detto. Vediamo infatti come, per esempio, alcuni obiettivi possono essere declinati relativamente ad alcuni target e strumenti. Se io ho come obiettivo aziendale quello di legittimarmi, avrò come target principale quello della comunità, spesso la comunità di riferimento di un'azienda, per cui Pontedera per la Piaggio, Torino per la Fiat o altro. Quindi avrò in mente sicuramente una comunità, spesso appunto quella del territorio di riferimento, però non è detto perché alcune aziende sono così importanti da avere come comunità di riferimento una comunità molto più allargata rispetto al luogo storico dove hanno la sede. E che cosa farò per legittimarmi da un punto di vista dell'heritage? Utilizzerò come strumento o come strumenti tutti quelli che riguardano la comunicazione istituzionale. Quindi il sito internet, le relazioni con i media, quindi con i giornalisti, per cui farò dei comunicati stampa o altro. L'idea è appunto quella di legittimarmi come un'azienda del territorio, un'azienda che ha portato, porta e porterà valore all'interno dello stesso territorio, dando valore che può essere economico, dando posti di lavoro, ma anche valore sociale e in generale anche culturale. Vedremo come con alcuni strumenti di comunicazione. Se ho come obiettivo quello dell'induction, retention e recruiting, sto guardando all'interno dell'azienda e quindi sto avendo come target quello dei collaboratori. L'induction sono tutti quegli strumenti, quegli obiettivi che servono all'azienda per fare quello che, sempre con un altro termine inglese, si chiama onboarding, cioè far entrare una persona all'interno della cultura aziendale quando è stata appena assunta, no? Quindi tutto ciò che porta a bordo le persone appena assunte, è questo l'induction. La retention è il concetto per cui una volta che una persona è dentro la mia azienda, io cerco di trattenerla perché quella persona ha valore per me e non voglio che il valore creato su quella persona possa andare, per esempio, a un mio concorrente. Per cui sono tutti quegli obiettivi che cercano di trattenere il collaboratore all'interno dell'azienda. E il recruiting è un'altra cosa importante che guarda all'interno, in realtà guardando il fuori. Cioè, sono tutte quelle attività che un'azienda fa, è l'obiettivo di essere appetibile all'esterno per tutti coloro che stanno cercando lavoro, no? Nel mercato del lavoro, anche il mercato del lavoro è anche un mercato e quindi tutte le attività che riguardano il recruiting diventano importanti. Spesso, sempre di più, questo lo dicono le ricerche, chi cerca lavoro sta cercando altro, oltre che un posto dove andare a sedersi in una scrivania, ma si vuole legare a dei valori, alla storia e vuole credere in quello che fa, vuole essere ingaggiato, diremo oggi. Per cui può essere anche il corporate heritage un elemento che riguarda appunto un obiettivo di recruitment. Come vi dicevo, in questo caso il target sono i collaboratori o potenziali tali nel caso del recruitment e dentro ci stanno tutti gli strumenti di comunicazione interna. Possono essere dei podcast interni, può essere un evento di celebrazione dell'anniversario dell'azienda, tanti strumenti che appunto fanno a capo alla comunicazione interna di un'azienda. Posso avere come obiettivo quello del posizionamento. L'heritage è un elemento di posizionamento molto forte perché è unico o comunque difficilmente imitabile e quindi molte aziende utilizzano l'heritage proprio con l'obiettivo di posizionarsi nella mente del consumatore in una posizione ben definita e distinta da quella dei concorrenti.

In questo caso il target è sicuramente un target esterno e in particolare è riferito ai clienti o ai consumatori di un'azienda. Quali strumenti si utilizzano? Tutti gli strumenti di comunicazione esterna di marketing. Quindi l'advertising principalmente, possono essere le relazioni pubbliche, il product placement o tutte le operazioni, per esempio, di retromarketing con la creazione di un prodotto nuovo. Andiamo a esplicitare sempre rispetto al nostro caso. Siamo negli anni 90, giusto per farvi un quadro di questo periodo, c'è una minaccia da parte dei competitor asiatici nel settore degli scooter, in cui la Piaggio è forte fino appunto prima degli anni 90. Giovanni Alberto Agnelli inizia quindi a lavorare su una strategia di heritage marketing. Capisce che ha bisogno di posizionarsi in qualche modo nella mente dei consumatori in maniera differente da tutti i nuovi competitor asiatici che magari non avevano la storia e l'heritage che aveva la Piaggio in Italia. Quali sono i suoi target e obiettivi? Da una parte appunto i clienti con un posizionamento classico e iconico, come icona, ma innovativo. Quindi lui decide che per diciamo, sopravvivere a questa battaglia di mercato, possiamo definirla così, ha necessità di posizionarsi come icona, come qualcosa di classico, quindi lui si riferisce sicuramente alla Vespa, ma allo stesso tempo come qualcosa di innovativo, cioè non classico rimasto lì, ma un classico che innova, o è sicuramente comunque un'icona. Non essere troppo rivolti al passato, non essere troppo distaccati dal passato. Queste sono citazioni fatte proprio dagli uomini di marketing della Piaggio. Rispetto ai collaboratori, decide di fare una strategia che è un collante dell'identità da riaffermare a causa delle trasformazioni aziendali. Tutta la storia che sta dietro ai nostri marchi è motivo d'orgoglio per i nostri dipendenti. Vedete le frasi iconiche che fanno capire quali erano i due obiettivi strategici, dell'azienda in quel momento rispetto all'heritage. Arriviamo agli spunti di riflessione di questa seconda parte del processo di marketing. In cosa consiste la fase di visioning? Sapresti elencare alcuni obiettivi della strategia per tipologia di target? Siamo giunti alla fase di implementation and managing, terza fase del processo di heritage marketing. Abbiamo visto che abbiamo definito nella prima fase tutta la parte di quali sono i fattori di heritage importanti. Nella seconda fase abbiamo definito la strategia, quindi la parte di visioning dell'azienda. Andiamo adesso a vedere come si implementano le decisioni prese nella seconda fase del processo di marketing. Siamo quindi arrivati appunto a questa terza fase, che è quella in cui definiamo il marketing mix legato al patrimonio che viene implementato per raggiungere il target identificato. Quindi andiamo a vedere nel caso della Piaggio quali decisioni sono state prese per definire sia il posizionamento strategico rispetto ai clienti, sia tutte le azioni che riguardano appunto i dipendenti. In cosa consiste? Consiste nella ricognizione e recupero delle tracce del vissuto dell'organizzazione anche con esperti esterni. Quindi, cosa faccio? Vado proprio a cercare di comprendere e di fare una ricognizione e anche recuperare tutte le tracce del mio heritage, facendomi magari anche aiutare da qualcuno più specializzato rispetto all'argomento che voglio appunto su cui voglio indagare. Definisco il budget e le responsabilità. Potete immaginare come, ovviamente, per operazioni di questo genere sia necessario stanziare un budget all'interno dell'azienda, soprattutto se l'idea che ho è quella di istituire, per esempio, un museo d'azienda, un archivio aziendale o altro. In alcuni casi diventa

infatti necessario, soprattutto rispetto alle responsabilità, definire delle unità organizzative preesistenti o ex novo, per esempio delle fondazioni, che mi permettono poi di gestire il patrimonio aziendale, l'heritage aziendale. Quindi non è una scelta banale investire sull'heritage, avrò bisogno di un budget e spesso anche di alcune unità organizzative che si occupano principalmente solo di quello. All'interno della fase esiste anche la scelta degli strumenti di heritage marketing e marketing mix. Quali sono i principali strumenti di heritage marketing? Sono quattro. Abbiamo lo storytelling, quindi dentro cui c'è il sito web, il social network, i video corporate e la monografia. Avrò tutti gli strumenti che riguardano il branding, quindi l'identità visiva e il retro branding. Avrò strumenti che riguardano le relazioni pubbliche, ad esempio gli eventi, il merchandising o l'associazionismo, e avrò come strumento quello dato da alcune unità organizzative, definiamole così, come il museo, l'archivio e la fondazione. Andiamole a vedere. Innanzitutto vi volevo portare qui quali sono gli strumenti più usati in Italia rispetto all'heritage marketing, prima di andare poi a vedere gli altri strumenti. Abbiamo la storia sul sito che è utilizzata dalla maggior parte delle aziende, quasi la totalità, superiamo l'80%, siamo credo l'85%. Gli eventi celebrativi, i video, gli spot, i post sui social, la monografia aziendale, il branding, l'archivio, il museo. Questi sono due strumenti molto importanti, ma vedete che ancora sono poco utilizzate dalle aziende. L'associazionismo, il retro branding, la fondazione e il merchandising. Anche il merchandising sta in fondo a questa classifica, però in realtà negli ultimi anni è sicuramente uno degli strumenti che si sta iniziando a utilizzare un pochino di più, insieme appunto all'archivio e al museo. Andiamo a vedere cosa ha fatto Piaggio. Negli anni 90, siamo appunto negli anni in cui si prende la decisione di investire sull'heritage marketing, viene chiamato Tommaso Fanfani, professore di storia economica che lavora alla sistematizzazione e valorizzazione del patrimonio storico. Negli anni 2000 viene inaugurato il Museo Piaggio nei locali dell'ex officina Attrezzeria, uno dei corpi di fabbrica più antichi del complesso industriale di Pontedera. Quindi, dagli anni 90, tanti anni per definire, fare una ricognizione, selezionare il materiale e poi aprire negli anni 2000 il Museo Piaggio, dove, anche questa è una cosa importante, sicuramente a Pontedera, okay? Quindi sede storica della Piaggio, ma soprattutto nei locali di un'ex officina attrezzeria, che era appunto uno dei corpi di fabbrica più antichi del complesso industriale. Quindi si utilizza sicuramente lo strumento museo d'impresa, ma si utilizza soprattutto un sito storico dell'azienda nella città natale per creare il museo. È una scelta nella scelta. Andiamo a vedere com'è un po' il Museo Piaggio.

il dottor Piaggio mi ha incaricato di studiare un veicolo semplice, economico, di facile costruzione, alla portata di tutti. E naturalmente io all'idea di progettare un oggetto nuovo mi sono entusiasmato moltissimo.

A Place to Dream, dice il claim finale di questo video presentazione del Museo Piaggio. Cosa potete vedere in questo video? Potete vedere delle scelte che sono state effettuate nel definire il museo, nel definire l'esposizione, nel definire il racconto di questo museo. È un museo della Piaggio, sì, ma è soprattutto un museo, come avete visto, della Vespa. Ci sono chiaramente altri prodotti iconici della Piaggio, ma la Vespa è l'elemento portante. La Vespa è il genio dietro la Vespa, tant'è che compare anche in sovraimpressione a un certo punto questo. E poi chi compare? Compare Enrico Piaggio, che racconta perché ha voluto investire in questo progetto che lui definisce nuovo. Quindi una scelta ben precisa di costruire un museo rispetto a un'icona, un prodotto iconico, ma soprattutto rispetto al genio, all'innovazione che sta dietro questo prodotto, non solo rispetto al prodotto, ma anche rispetto alla comunicazione. Se ci avete fatto caso, all'interno del video, dietro le vespe iconiche, c'erano anche tutte le pubblicità iconiche, che sono state fatte rispetto alla Vespa. E inoltre c'è anche, diciamo, l'heritage e l'art infusion, definiamola così, cioè tutto ciò che riguarda l'utilizzo dell'heritage anche attraverso modelli iconici di vespe che sono state, per esempio, create pensando all'arte, a tutto ciò che riguarda il mondo dell'arte. Avete visto, c'era anche una Vespa dedicata a Dalì, o anche rispetto a degli immaginari collettivi, la Vespa con Topolino, per esempio. Quindi, cosa fa la Piaggio? Definisce nelle fasi precedenti quali sono i suoi quozienti di heritage, definisce quali sono il suo posizionamento, cosa vuole fare. E crea un museo di impresa che nasce appunto negli anni 2000 e ruota attorno al loro prodotto iconico e al loro fondatore, Enrico Piaggio. Quali altre attività fa anche la Piaggio oltre a questa? Esiste un museo della Guzzi, utilizza tantissimo le user-generated content della comunità. Crea proprio delle call to action. Avete visto, la Vespa è un prodotto iconico che crea tribù e community. Loro utilizzano tanto

questo fatto e all'interno del sito internet o all'interno dei due musei che sono appunto della Piaggio esistono tanti modi per condividere contenuti sui social e non solo, appunto anche dentro il sito internet. La Piaggio decide anche di fare retrobranding di prodotto e di utilizzare appunto il merchandising, per cui è possibile acquistare all'interno dei musei dei, non so, dei gadget che riguardano la Vespa, l'ape o altro, e in generale ha puntato anche tanto negli ultimi anni a fare retrobranding di prodotto, per cui dei modelli iconici di Vespa chiaramente innovati o dei colori storici della Vespa messi appunto sulle Vespe moderne. Fa anche delle pubblicazioni, per cui una monografia aziendale o altro. E fa anche delle mostre e degli eventi. Qui vedete appunto un'attività di retrobranding di prodotto. Qui siamo sul merchandising. E qui invece arriviamo appunto a una pubblicazione, perché è una pubblicazione della Piaggio e del Futuro, edita da Rizzoli. Quali sono gli spunti di riflessione di questa terza parte della lezione? In cosa consiste la fase di implementing? Quali sono i principali strumenti di heritage marketing usati dalle aziende? Andiamo ora alla fase di controlling, quarta e ultima fase del processo di heritage marketing. È una fase molto importante perché chiaramente noi siamo dentro un'azienda e siamo dentro un processo. Questo processo, abbiamo visto, necessita di un budget e quindi comunque un processo costoso all'interno dell'azienda e ha degli obiettivi. È quindi necessario alla fase finale del processo di heritage marketing definire quali sono gli obiettivi e se sono stati raggiunti, quindi controllare i risultati. Siamo quindi alla fine del nostro percorso sul heritage marketing. Siamo nella fase di controlling, dove andremo a monitorare i risultati e a correggere eventuali azioni. In cosa consiste? Consiste appunto nel monitoraggio dei risultati conseguiti attraverso dati primari, quindi indagini. Vado per esempio a fare un questionario di soddisfazione rivolto a coloro che hanno visitato il mio museo. Vado a fare un'indagine di clima all'interno della mia azienda, dove vado a valutare se i miei collaboratori sono soddisfatti, se si sentono legati al brand, se hanno mai visitato il museo d'impresa che ho costruito. Oppure dati secondari, andando ad analizzare per esempio il sentiment sui social media rispetto a miei prodotti iconici, alla visita al museo o altro, a un'operazione di retro branding o retro marketing. Vado anche a guardare dei dati quantitativi, per esempio la partecipazione agli eventi, le vendite. Cioè, quando si parla di marketing, tantissimi anni fa si parlava sempre di marketing e vendite, adesso è come un po' se il marketing si fosse dimenticato delle vendite e andasse più a cercare di costruire un brand o altro, ma in realtà sempre fine ultimo di qualsiasi impresa è quello di vendere, di avere profitti e quindi chiaramente andrò anche a guardare questi dati che provengono dai miei dati aziendali e andrò ad analizzare se le vendite sono cresciute dopo le operazioni che ho fatto o per esempio se creo un evento andrò a controllare quante persone tra gli invitati sono venuti veramente poi al mio evento. Andrò poi a guardare anche dei dati qualitativi, per esempio le opinioni. Potrò andare a vedere cosa dicono anche di me i giornali, quindi farò un'analisi della rassegna stampa, di altro, se per esempio ho fatto un evento che celebra i 100 anni della mia azienda. Chiaramente non dovrò utilizzare tutte questi sistemi di monitoraggio, queste tipologie di indagine, ne sceglierò magari solo alcune che dipendono dagli obiettivi, quindi la tipologia dipende dagli obiettivi che mi sono posto all'inizio. Nel caso del Museo Piaggio, qualche dato: 700.000 visitatori, è stato premiato.

come miglior museo e archivio d'Italia nel 2003, premio per miglior coinvolgimento dei social media al Corporate Art Awards del 2016. Al Corporate Art Awards è stato vinto proprio da lui, dal Museo Piaggio, nel 2023. Veniamo agli spunti di riflessione di questa ultima parte del processo di heritage marketing. In cosa consiste la fase di controlling? Andiamo adesso al riepilogo degli spunti di riflessione. In cosa consiste la fase di auditing? Sapresti descrivere a cosa serve il quoziente heritage? In cosa consiste la fase di visioning? Sapresti elencare alcuni obiettivi della strategia per tipologia di target? In cosa consiste la fase di implementing? Quali sono i principali strumenti di heritage marketing usati dalle aziende? In cosa consiste la fase di controlling? E con questo siamo giunti alla fine di questa lezione sull'heritage marketing e il processo. Per qualsiasi materiale aggiuntivo e per i materiali utilizzati durante questa lezione, vi rimando al portale dell'Ateneo, alla sezione relativa all'insegnamento di questo corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione. Innovazione. Successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione del corso. Il tema è giustizia riparativa. Già le immagini di sfondo ci dicono qualcosa. Comunità, collaborazione, restituzione, giustizia riparativa. Quali sono gli argomenti? Le definizioni di giustizia riparativa, cambiare le lenti, modelli di giustizia a confronto, i valori della giustizia riparativa e i suoi protagonisti, il furto dei conflitti e l'ecologia della responsabilità. Partiamo con le definizioni di giustizia riparativa. Partiamo con la raccomandazione europea.

del 2018, molto importante peraltro in questa fase storica di riforma del penale, e con introduzione di una disciplina organica sulla giustizia riparativa. Il termine giustizia riparativa si riferisce a ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato o a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall'illecito attraverso l'aiuto di un soggetto terzo, formato è imparziale. Il facilitatore, la facilitatrice è imparziale perché non parteggia, ma in verità c'è un altro termine che forse rende ancora meglio, che è equiprossimo. Non parteggia, ma sta da entrambe le parti, in ascolto di entrambe. Rilevo in questa definizione della raccomandazione la sottolineatura che viene fatta sul termine pregiudizio, piuttosto che sul reato. Quindi quelle che sono le conseguenze. E in questo è molto utile anche la definizione recente che ha dato lo European Forum for Restorative Justice, che estende anche l'ambito di applicazione della giustizia riparativa. La giustizia riparativa è un approccio volto a fronteggiare il danno o il rischio di danno. Quindi sia quando un danno c'è stato, sia quando si può prevenire, coinvolgendo tutte e tutti coloro che ne sono toccati per raggiungere un'intesa comune e un accordo su come il danno o il torto può essere riparato e giustizia ottenuta. Anziché separare le persone o escludere quelle percepite come una minaccia, i processi riparativi ripristinano protezione e sicurezza proprio riunendo le persone, così da annullare l'ingiustizia, riparare il danno subito e alleviare la sofferenza attraverso il dialogo e l'intesa. Evidenzio alcuni aspetti. Ripristinare protezione e sicurezza, non stiamo parlando della sicurezza, del controllo esterno, della sicurezza formale, ma di una sicurezza sociale, della possibilità di fidarci, della possibilità di vivere una vita nella convinzione, nella tranquillità di non dover subire un danno. E poi mettere insieme le persone piuttosto che separarle per poter trovare una soluzione congiunta. E infine, la giustizia riparativa è appropriata ed efficace nei contesti di giustizia, sicurezza, peace building, educazione, sviluppo sociale, sostegno familiare, diritti e benessere di bambine e bambini, così come nella vita organizzativa e comunitaria. E già, perché i danni non avvengono soltanto, non sono soltanto quelli a rilevanza penale. Viviamo insieme, conflitti possono sorgere, difficoltà si possono verificare e danni possono avvenire. In tutti questi casi è necessario trovare delle soluzioni che rispettino le persone e che rispettino le relazioni. Spunti di riflessione. Quali sono gli aspetti principali della definizione di Restorative Justice dello European Forum for Restorative Justice? In quali ambiti può essere applicata la giustizia riparativa? Quali aspetti caratterizzano la definizione della raccomandazione europea del 2018? Cambiare le lenti. Partiamo con questa proposta. Sto usando un termine molto caro alla giustizia riparativa. È il titolo di un libro di Howard Zer, uno dei padri della giustizia riparativa, Changing Lenses. Dobbiamo cambiare le lenti, provare a vedere da un'altra prospettiva. Proviamo a fare insieme qualche piccolo tentativo. Ora mostro delle immagini che molte e molti di voi conosceranno, ma che sono sempre abbastanza evocative. Ecco, proviamo a concentrarci. Non mi fermerò qui molto su questa richiesta che vi ho fatto, lo potrete fare riascoltando la lezione, cosa vedete, cosa succede, quali immagini, ma anche questa, cosa vedete, vedete altro? Fermatevi qualche secondo e provate a vedere cosa succede, ad osservarvi, ad ascoltarvi cosa succede in questa visione. È l'ultima. È un spunto, una suggestione per provare a cambiare le lenti.
Perché è necessario cambiare le lenti. Siamo cresciuti, la nostra cultura è una cultura basata non soltanto sulla giustizia penale, quando c'è un reato evidentemente, ma su un'ottica retributiva. Questa è la proposta di

Questa è la proposta della giustizia riparativa, di coloro che sono attivisti in questo, studiosi, practitioner, eccetera. È l'idea non di sostituire la giustizia penale, ma di coprire o andare a occupare quello spazio di cui la giustizia penale non si occupa, quello delle persone, quello delle relazioni. Per la giustizia penale il crimine è una violazione della legge e dello Stato. Le violazioni creano colpa. La giustizia richiede che lo Stato determini la colpa e imponghi la pena, la punizione, la sofferenza. Il focus è che gli autori abbiano ciò che meritano. Per la giustizia riparativa cambia molto, la lente è un'altra. Il crimine è violazione di persone e di obblighi. Auerzer poi svilupperà ancora di persone e di relazioni. Sì, certo, è stata violata una norma, ma fondamentalmente sono state violate le persone, le loro attese di un vivere pacifico e non minaccioso. E cosa producono le violazioni? Non colpa per la giustizia riparativa. Producono degli obblighi, quegli obblighi che sono stati disattesi. Quelle regole che sono state trasgredite e che servivano per far stare le persone tranquille, le relazioni comode e quindi creano degli obblighi. Dopo che c'è stato un danno, dopo che è stata violata una relazione, è necessario assumere una responsabilità. Cosa fa la giustizia per la giustizia riparativa? Coinvolge la vittima, l'autore e i componenti della comunità in un impegno a mettere le cose a posto. Io sento questa frase, questa definizione molto potente, disfare l'ingiustizia, rimettere le cose a posto. Il focus per la giustizia riparativa sono i bisogni delle vittime e la responsabilità dell'autore per riparare il danno. È il danno che va riparato, è rimettere le cose a posto. Tre differenti domande propone Auerzer. Quali sono le domande principali della giustizia penale? Quale legge è stata infranta? Chi lo ha fatto e cosa merita? Ma questo è vero anche in ogni altro contesto, in un'organizzazione. Quale regola, quale norma del regolamento è stata infranta? Chi lo ha fatto e cosa merita? A scuola, cosa ha fatto, cosa merita? Una sanzione disciplinare, per esempio, in ogni contesto. Per la giustizia riparativa le domande sono chi è stato danneggiato, chi è stata danneggiata, chi ha subito, chi ha sofferto per questo, quali sono adesso i suoi bisogni e di chi sono questi obblighi. Quindi c'è una restituzione al piano delle relazioni e delle persone. Non vengono annullate le regole, ma vengono recuperate persone e relazioni. Spunti di riflessione. In cosa consistono le due differenti visioni della giustizia penale e della giustizia riparativa? Quali sono le tre differenti domande? Modelli di giustizia a confronto. Vediamo nel dettaglio questi modelli. Noi siamo all'interno della giustizia retributiva, abbiamo detto, ma anche riabilitativa. Pensiamo al carcere sicuramente o pensiamo alla pena. La pena, lo dice la nostra Costituzione, ha una finalità rieducativa, ma pensiamo anche quando altre cose avvengono. A scuola, per esempio, è stato fatto un danno e allora intanto c'è una risposta punitiva, ma poi c'è anche un'attenzione a chi l'ha fatto. Su cosa si concentra la giustizia retributiva? Sul reato, sulla disapprovazione per comportamenti passati, quindi è uno sguardo al passato. E l'obiettivo è punire l'autore, autrice di reato. Ma accanto alla giustizia retributiva abbiamo anche quella riabilitativa, cioè riabilitare la persona, reintegrarla, reinserirla che ha commesso il reato. Quindi il focus è sempre sull'autore, autrice di reato. E l'attesa qual è? Quella del cambiamento di comportamenti futuri. L'obiettivo è trattare l'autore e autrice di reato. Ricordo ora che parlo di questo, utilizzo il termine trattare, uno dei miei libri, un libro che abbiamo scritto insieme al mio maestro Gaetano De Leo, aveva in origine il titolo Trattare adolescenti devianti. È un'idea di fare le cose, sulle persone, per le persone. Poi ragionando in una sorta di brainstorming decidemmo di fare trattare con adolescenti devianti. È già una forma di restituzione di un potere all'altro, di una responsabilità. Trattare con, non trattare l'autore. Qual è quindi la lente retributiva? Il crimine che cos'è? È definito dalla violazione di una norma.
è inteso come danno categoricamente differente dagli altri, è specifico, c'è una norma penale. Il danno è definito astrattamente, già, quando pensiamo a un crimine non riusciamo a pensare al danno che è stato prodotto, pensiamo a quella categoria giuridica, a quell'etichetta giuridica, è stata violata la norma che definisce questa azione come furto. Ma cos'è quel furto per chi l'ha subito? Non è uguale per tutti. La categoria produce astrazione. Lo Stato è la vittima, infatti bisogna rispondere allo Stato per quello che è stato fatto. Lo Stato, l'autore e l'autrice di reato sono le parti principali. I bisogni della vittima sono completamente ignorati, i bisogni e quelli che sono i suoi diritti anche. Sì, la vittima è coinvolta ovviamente, ma è coinvolta per testimoniare, per raccontare, ma qualcuno si accorge dei suoi bisogni? Qualcuno si interroga su quelli che sono i suoi danni nel momento in cui il focus è l'autore di reato? Non è così rilevante. Le dimensioni interpersonali sono irrilevanti, si dimenticano le persone, si diventa ruoli, vittima, indagato, imputato, condannato ed è oscurata la natura conflittuale del crimine. C'è molto dietro al crimine, c'è molto dietro al crimine, i conflitti sociali, i conflitti interpersonali, i conflitti che insorgono dopo il crimine. La sofferenza di chi ha commesso il reato è completamente periferica. Eh già, perché anche l'autore e l'autrice di reato hanno delle sofferenze. Le loro sofferenze pregresse, le sofferenze nel momento in cui lo commettono, perché commettere un crimine produce dolore, lo vedremo più avanti, ma anche la sofferenza che viene inferta successivamente e che paradossalmente allontana dalla possibilità di assumere responsabilità nei confronti della vittima. Quando un'autrice, un autore di reato si ritrovano a dover pagare una pena che produce sofferenza, pensiamo al carcere, a quello che significa allontanamento dalla famiglia, completo oscuramento, annullamento di quella che è la possibilità della persona di essere, di continuare a essere attore, attrice sociale, e allora sorgono nuovi bisogni che sono i propri. E la vittima è dimenticata, è allontanata. Il reato è definito in termini puramente tecnico-legali. Questo è un aspetto importante, diciamo, perché produce garanzia, ma quel reato è anche altro, perché è ciò che ha prodotto nella vittima, è ciò che ha significato. E un furto non è uguale per tutte le persone, una rapina non è uguale, e un omicidio è la perdita di una persona cara, non è la freddezza della definizione di omicidio. La lente riparativa. La lente riparativa evidenzia altro. Il crimine è definito dal danno che è stato prodotto a persone e relazioni, quindi le conseguenze, ed è visto in relazione ad altri tipi di conflitti e di danni. Non è soltanto l'etichetta giuridica, è qualcosa di più. È riconosciuta la natura conflittuale del danno. Prima del danno, i danni che porta con sé la vittima, le vittime vulnerabili per esempio, che porta con sé un autore di reato, il danno è definito concretamente. Cosa sta subendo quella persona, cosa sta provando, cosa porta con sé dopo che è stato fatto il reato. Le persone e le relazioni sono vittime, non è vittima lo Stato, persone e relazioni. Le vittime e i responsabili del reato sono le parti principali. Non significa che lo Stato se ne va, o che se ne va la norma, ma che i protagonisti sono proprio le vittime e i responsabili. Sono centrali i bisogni e i diritti della vittima, le dimensioni interpersonali, la sofferenza di chi ha agito il reato. Il reato è compreso in un contesto più ampio, morale, sociale, economico e politico, non è semplicemente del male che viene da una persona. Questa è una considerazione da fare. Spunti di riflessione. Come differisce la visione del danno a seconda che si usi una lente retributiva o una lente riparativa? Quali sono i differenti obiettivi della giustizia retributiva, di quella riabilitativa, della giustizia riparativa? Entriamo in un nuovo argomento. In parte abbiamo già anticipato quali sono i valori della giustizia riparativa e i suoi protagonisti. Ci sono molte parole
in questa immagine? C'è la cura, c'è la riconciliazione, c'è la restituzione alla vittima, c'è il conflitto, c'è la mediazione, c'è l'incontro di persone. E un primo valore è già presente nella, abbiamo già visto questa immagine del libro di Howard Zerr, un nuovo focus sul crimine e la giustizia. Ma qui non si fa riferimento alla giustizia penale, si fa riferimento alla giustizia. Per la giustizia riparativa è la giustizia il valore. Giustizia fra persone, giustizia nelle relazioni, giustizia nei rapporti all'interno dei quali noi viviamo costantemente. Questo è il focus, questo è un valore fondamentale. Quali sono i valori che attraversano, che fondano la nuova visione, che forse nuova non è? Abbiamo anche molti riferimenti nelle nostre tradizioni. Pensate che proprio io insegno all'Università di Sassari e l'altro giorno ho assistito a una lezione molto interessante. Parlavo di giustizia riparativa in aula e a un certo punto uno degli studenti ha fatto un collegamento con suo nonno. Suo nonno era uno di quelli che viene definito Somine Mesu. Chi è Somine Mesu? È una figura non tanto nota neanche in Sardegna, eppure in alcuni luoghi Somine Mesu è una figura ancora oggi fondamentale, ma in passato lo è stata molto. È quella persona riconosciuta dalla comunità che interviene laddove ci sono dei conflitti o laddove ci sono dei danni. Pensate, il nonno di questo ragazzo era un carabiniere, ma prima di andare a denunciare, di raccogliere la denuncia, prima di andare ad arrestare, parlava con le persone. La giustizia riparativa si fonda sul dialogo. Perché dico che ho assistito a una bella lezione, una lezione molto interessante? Perché ho chiesto a questo ragazzo se suo nonno fosse vivo, mi ha detto no, e ho detto: conosci qualcuno che mi può parlare a tutti di Somine Mesu? Ed è venuta una sua amica che ha fatto una tesi magistrale su questo. È stato così fascinante, interessante sentire chi era, chi è Somine Mesu, e sono gli stessi identici valori della giustizia riparativa, quello che la raccomandazione chiede che sia il facilitatore, la facilitatrice, chi da parte della comunità può agevolare la ricomposizione di una frattura che si è creata fra persone. Quali sono i valori? La giustizia, a partire dal rispetto per la dignità umana. È un valore potente della giustizia riparativa, che considera tutte le figure coinvolte. Rispetto della dignità umana significa rispettare sempre e comunque, a prescindere dal fatto che siamo d'accordo o non d'accordo con le visioni di qualcun altro, a prescindere da quello che la persona ha fatto. Quello che la persona ha fatto può essere una cosa molto grave, può essere un male, ma lo stigma va sul comportamento, non va sulla persona. Quindi non è rispetto della dignità umana chiedere a una vittima, non so quante volte, di ricordare esattamente come mai quella sera avesse deciso di prendere confidenza con una persona sconosciuta, o chiedere all'autore di reato, o mettere l'autore di reato in una condizione di esclusione dalla comunità sociale, come quando una persona finisce per marcire in carcere. Non è rispetto per la dignità umana. Il primo valore della giustizia riparativa è il rispetto delle persone. Accanto a questo valore ce ne sono altri che sono fondamentali e che ci fanno comprendere questa nuova o vecchia visione, questa diversa visione da recuperare: solidarietà e responsabilità. Sono due termini importantissimi. Chiedere responsabilità alle persone per quello che fanno è fondamentale. Ciascuno di noi deve rispondere per quello che fa. Deve rispondere alla persona che ha danneggiato, non a qualcun altro però. Sì, rispondere anche alla norma, ma fondamentalmente a chi è stato danneggiato. Così come dobbiamo assumere responsabilità tutte e tutti. Non possiamo pensarci come comunità
estranei a quello che succede, il crimine, situazioni di bullismo o altre situazioni danneggianti ci interessano, interessano tutti noi e anche molti dialoghi, molte conversazioni che facciamo. Pensiamo a quante conversazioni produttive di male ci

circolano anche sulla rete e queste producono degli effetti. Dobbiamo assumere responsabilità e contemporaneamente solidarietà. Solidarietà significa accogliere l'altro, l'altra, a prescindere da quello che ha fatto, chiedendo responsabilità, ma fornendo supporto. Altro valore, torniamo al valore che ho detto principalmente, la giustizia, ma qui la giustizia è accanto all'accountability. Uso il termine inglese perché il nostro italiano responsabilità include molte tipologie di responsabilità, rispondere a, rispondere per, vedersi attribuita responsabilità. Accountability nell'inglese è molto chiaro, ha un significato molto chiaro, rendere conto. Rendere conto significa rispondere alla persona che ci chiede conto per quello che è successo, perché è una persona che è stata danneggiata. E poi un valore importantissimo. Tutti sono importanti per la verità. La verità attraverso il dialogo. Che cos'è la verità attraverso il dialogo? Prima ho fatto qualche esempio. Un furto non è uguale per tutte e tutti. Immaginiamo che qualcuno abbia rubato da una borsa di una persona qualunque 500 euro. Quella persona aveva 500 euro. È molto diverso. Se quella persona ha, diciamo, ottenuto quei soldi per un lavoro che ha fatto per tanti giorni e alla fine di un mese ha ottenuto 500 euro che servono per vivere durante tutto il mese successivo, oppure se chi è stato derubato ha molti soldi e certamente è infastidito per questo furto, ma diciamo ne paga conseguenze minori. È diversa la sofferenza. Quindi qual è la verità? Cosa intendiamo per verità attraverso il dialogo? Che se partiamo dal valore dell'accountability, rispondere a significa rispondere alla sofferenza di quella persona, significa che l'autore di reato, mentre risponde per quello che ha fatto, ha modo di ascoltare la sofferenza per quella vittima che può dire io non so come andare avanti adesso, o quella vittima che dice come ti sei permesso? Va bene lo stesso, sono stati danneggiati, ma è diverso. Quello che l'autore riceve, quello che recepisce, così come la verità di quell'autore. È diverso se a derubarmi è stato qualcuno che ha utilizzato delle modalità truffaldine molto particolari, un crimine dei colletti blu, per esempio, un tecnico che mi ha derubato perché mi ha detto che il danno che avevo alla macchina, alla lavatrice, al cellulare era molto più grave. Oppure se a derubarmi in quel momento è stato un ragazzo o una ragazza, magari in crisi d'astinenza, non è che lo debbo perdonare, ma forse riesco a vedere diversamente quello che altrimenti potrebbe essere un mostro. E lo stigma cambia, lo stigma sul comportamento resta, ma è diverso quello che possiamo vedere nell'altra persona. Quindi la verità attraverso il dialogo significa che le verità soggettive per la giustizia riparativa sono fondamentali. Certo c'è la verità della legge, quello è un furto, quello è un omicidio, quella è una violenza, quella è una truffa, ma le verità soggettive sono ciò che le persone portano di sé, ciò che le persone provano. Quindi, quali sono i protagonisti della giustizia riparativa e qual è la finalità? Utilizzo questa figura concettuale, il modello bilanciato di Tim Chapman, che ha dentro come un sottotitolo Disfare l'ingiustizia. Cosa c'è al centro? Non c'è l'autore di reato, non c'è la vittima, non c'è la comunità, sono i protagonisti. L'aspetto centrale è il danno. È il danno che vede insieme questi protagonisti, insieme o separati, o allontanati, e i protagonisti sono tutti e tre. La persona che ha la parte lesa, la persona che ha subito il danno, che ha bisogno di accountability, ha bisogno di qualcuno che renda conto, ha bisogno di protezione e ha bisogno che il danno venga riparato. Questi sono i bisogni e i diritti della vittima. E la persona responsabile del reato, vedete, ho quasi sbagliato, ho detto della vittima.
della parte lesa, perché qui, quando pensiamo alle persone, alle loro relazioni, le etichette giuridiche possiamo metterle da parte, persona offesa, parte lesa, parte che ha subito il danno, e persona responsabile del danno, non più autore, non più offender, non più perpetrator, ma la persona responsabile del danno. Anche la persona responsabile del danno ha dei bisogni, e sono bisogni di ridurre il rischio di commettere di nuovo il danno e di lavorare per una vita migliore. Ecco, credo che questi siano

Diciamo, la comunità ha bisogno di sicurezza e di reintegrazione, un termine importante la reintegrazione, perché non riguarda soltanto chi ha fatto il danno, chi ha commesso quel reato. Siamo abituati in genere a parlare di riabilitazione, reinserimento, reintegrazione dell'autore di reato, ma non è soltanto l'autore di reato che ha bisogno di essere reintegrato, anche la vittima. Quando si entra nel ruolo di vittima, si sta dentro un vissuto che depriva di potere la persona, depriva di potere perché è vittima, è impotente e quindi ha bisogno di reintegrazione. Le vittime restano a lungo vittime. Spesso le vittime, quando parlano di quello che hanno subito, a seconda del reato, in particolare se il reato è molto grave, per anni e per decenni restano dentro quel ricordo. Il dolore certo resta, resta il ricordo di quello che è stato, ma quel ricordo quasi viene, diciamo, cristallizzato e la persona si sente per sempre vittima. Disfare l'ingiustizia. Il problema, quindi, non sono le persone, il problema è il danno. E questo che è una frase che spesso ricorda il presidente dello European Forum for Restorative Justice, Tim Chapman, ha delle radici che sono anche psicologiche. Il problema non sono le persone, dice White, psicoterapeuta, psicologo, approccio narrativa. Il problema è il problema. Ecco, iniziamo a ragionare così. Il problema non sono le persone, il problema è il problema. Ed ecco gli spunti di riflessione. Quali sono i valori della giustizia riparativa? Cosa significa ricerca della verità attraverso il dialogo? Chi sono i protagonisti del modello bilanciato di Tim Chapman e quali sono i loro bisogni? Sottolineo il termine bisogni. E veniamo a un nuovo argomento. Il furto dei conflitti e l'ecologia della responsabilità. Sono particolarmente affezionata al concetto di furto dei conflitti. È un concetto che ha elaborato Nils Christie, criminologo abolizionista, che ci ha consegnato una riflessione molto importante. Quello che all'interno di un processo penale la vittima perde due volte. Perché perde due volte? Perché perde la prima volta perché è stata danneggiata, qualcuno ha commesso un reato, ma perde anche quando entra nel processo penale dove non ha un vero spazio, perché lo spazio all'interno del processo è tutto per l'autore o contro l'autore, autrice di reato. E come avviene questo? I bisogni della vittima si perdono, non sono di interesse. Interesse è ricostruire la verità processuale, ricostruire i fatti, ma i suoi bisogni di ascolto, di protezione. Sì, adesso abbiamo anche la direttiva vittime del 2012, centri di assistenza, ma non è questo soltanto. La vittima ha bisogno di sapere che qualcuno si rende conto della sua sofferenza, non soltanto di essere sottoposta, bombardata di domande. Ma chi è che agisce il furto dei conflitti che fa perdere la vittima? Sono quelli che Nils Christie chiama i ladri professionisti. Anch'io sono stata una ladra professionista, ho lavorato per tanti anni come psicologa, come giudice esperta al tribunale di sorveglianza, psicologa in carcere, istituto penale per minorenni. I ladri professionisti sono i professionisti della giustizia che si appropriano di quello che appartiene alle persone, del fatto, e quindi se ne appropriano perché diventa un reato, si appropriano delle loro verità. La psicologa che cerca di capire, che cerca di indagare, il pubblico ministero, il giudice, e quei conflitti e quei danni smettono di essere delle persone alle quali appartengono, quindi furto dei conflitti e ladri professionisti. Ma cosa succede all'interno di un processo? Ecco, questo è un concetto importante, che i meccanismi della verità processuale, il nostro contraddittorio, l'accusa, la difesa, parlare con l'avvocato, con l'avvocata per capire cosa si deve dire, cosa è meglio non dire, no, questo non lo dica, finiscono per ostacolare le verità soggettive e l'assunzione di responsabilità, proprio perché
nel momento in cui si

ricerca nel momento in cui si sa che quello che verrà detto, sì, tutta la verità, nient'altro che la verità, sarà il punto di partenza di una colpa, di una pena, di una sofferenza. Come si può non essere tentati di svincolarsi dalle responsabilità, di utilizzare qualche meccanismo di disimpegno morale? Ma sì, gli stessi difensori lo suggeriscono, no? Cosa è meglio dire? E questo produce un allontanamento da chi quel reato o quel fatto l'ha subito e ne ha subito le conseguenze. Non solo, ma l'autrice, l'autore di reato, più che sollecitati ad assumere responsabilità, vengono incapacitati, perché una volta che la condanna è stata data, quelle persone non possono più rispondere effettivamente a chi hanno prodotto il danno, devono soltanto sottostare a delle regole, a delle norme che ingessano le persone. Una persona in carcere può forse assumere una responsabilità attraverso quello che prova all'interno delle relazioni, deve soltanto sottostare a delle regole. Il furto dei conflitti. Strettamente legato al furto dei conflitti, strettamente legato al meccanismo appunto della verità, ricostruzione della verità processuale, dell'appropriazione del processo, di quelli che sono i danni e i conflitti delle persone, è il modello ecologico della responsabilità. All'interno di questo argomento proveremo a vedere che cos'è la responsabilità, come può essere anche sollecitata. Che cos'è la responsabilità? La responsabilità emerge nei sistemi di reciprocità. Io posso sentirmi responsabile nei vostri confronti se, per esempio, all'interno di questa lezione mi allungo da una parte, faccio qualche disordine e mi sento responsabile nei confronti di chi mi ha coinvolto, di voi che ascoltate, perché esiste, anche se non ci conosciamo, una reciprocità. Forse mi sento meno responsabile, chissà, nei confronti delle regole che sono poste, ma è la reciprocità che produce responsabilità. Perché la responsabilità non è un'entità astratta, una qualità della nostra mente, è una funzione che viene costruita socialmente e culturalmente per collegare alcuni aspetti, che sono aspetti psicologici, il sé e le prestazioni sociali dell'individuo. In questo momento sto facendo una prestazione sociale e mi immagino che mi state ascoltando e vedendo. Gli aspetti interpersonali e normativi, certo, sono importantissimi per produrre coerenza e continuità delle aspettative a questi livelli. Vi aspettate che io dica delle cose su questi temi, non che io parli del più e del meno. Gli aspetti istituzionali e sociali, per orientare le prestazioni e le aspettative mantenendo gradi sufficienti di ordine e prevedibilità. Certo che ci sono gli aspetti sociali e gli aspetti istituzionali, posso essere richiamata se non faccio questa lezione, ma richiamata anche dicendo: ma cosa verranno ad ascoltare le persone interessate a questo argomento? Ecco, è una questione relazionale e di reciprocità. La responsabilità è anche un meccanismo che governa i processi di differenziazione sociale. Quantomeno le persone hanno responsabilità, quantomeno le persone sono chiamate a rispondere, tanto più sono marginali. Pensateci, se non chiedete responsabilità a qualcuno è perché non lo ritenete in grado. Per esempio, fra le varie, diciamo, misure, io penso anche alla legge penale che sono state introdotte negli anni, soprattutto per persone minori d'età quando commettono reati, una misura che non ho mai compreso e che è stata molto criticata, anche esiste ancora, è quella del perdono giudiziale. In caso di primo reato, in caso che non sia grave, c'è il perdono. Ma quel fatto comunque è avvenuto, si può non procedere evidentemente, si può trovare un'altra soluzione, infatti sono state le soluzioni poi introdotte dal DPR 448 dell'88 che ha introdotto delle nuove misure per chiedere all'adolescente responsabilità, ma in forma adeguate alle sue capacità di rispondere, non soltanto perdonare. Quindi quando attribuiamo responsabilità, attribuiamo potere, riconoscimento all'altro.
è legata alle richieste sociali, la responsabilità, che sono differenziate e hanno a che fare con i sistemi di reciprocità. Certo che sono differenziate,

Se un bambino o una bambina commette un danno, sarà differente il tipo di responsabilità che chiedo. Sarà adeguata alla sua capacità di rispondere. Cosa succede se qualcuno di voi ha figli, figlie? Sa com'è cambiato nel tempo il modo in cui avete chiesto responsabilità? L'avete chiesta in maniera coerente con le capacità di quella persona di rispondere? In quel modo si può avere accountability. Un bambino o una bambina che si mangia tutto il barattolo di cioccolata probabilmente si chiederà responsabilità anche insegnando che questo gli può far male. Questo aiuta a capire che cosa sta cercando di dire la mamma, il papà o la persona che si occupa di lui o di lei. Le capacità individuali di rispondere agli altri, alle norme, alle istituzioni sono strettamente legate alle richieste, alle aspettative e alle risposte degli altri. La responsabilità, quindi, è una qualità che emerge dalle connessioni fra la persona, le azioni o omissioni per cui è chiamata a rispondere e i soggetti e sistemi con aspettative di risposta. E qui, vedete questa immagine? È molto particolare. Un po' evoca la questione del furto dei conflitti. A me, assunzione attiva di responsabilità significa riconoscere il danno prodotto, conoscerne le conseguenze per chi lo ha subito, entrare in contatto con la sua esperienza, assumere con adeguato supporto le ragioni e gli effetti del proprio comportamento. Abbiamo scelto appositamente questa immagine perché nell'ambito del processo è l'accusa che fa allontanare, piuttosto che produrre reciprocità di risposta e di accountability. Questo è uno schema riassuntivo. L'ecologia della responsabilità. Vedete? Qui c'è il soggetto tenuto a rispondere, è la psicologia della responsabilità individuale, le azioni per cui la persona è chiamata a rispondere, i soggetti e i sistemi con aspettative di risposta. E c'è il contesto normativo, formale e informale, cioè l'insieme delle norme, delle regole che vigono nella nostra cultura e nella nostra comunità sociale. Questi tre aspetti potrebbero essere visti separatamente in chiave molecolare. Vediamoli in chiave molare perché interagiscono. Quindi quando si mette in atto un comportamento che trasgredisce delle regole, delle aspettative, come negli obblighi di cui parla Zer, si trasgredisce qualcosa che è presente a livello di aspettative, di norme, di significati sociali e qui sorgono gli obblighi. Rispondere per quello che è stato infranto, non solo perché c'è una legge, ma rispondere per rimettere a posto le cose. Quindi, se tradizionalmente nel sistema penale i soggetti, i sistemi con aspettative di risposta sono la legge, sono i servizi dello Stato, nella giustizia riparativa non più solo il sistema formale, ma la parte lesa, la persona responsabile del danno e della comunità, in fondo tutte e tutti, anche la persona responsabile, deve nutrire delle aspettative di risposta sul suo futuro comportamento. La giustizia riparativa è una giustizia che guarda al futuro. Spunti di riflessione? Che cosa si intende con furto dei conflitti? Nel modello ecologico, quali aspetti collega la responsabilità? E infine, vi lascio con un problema. Ne parleremo la prossima volta. Il problema è quello di unire i 9 punti con 4 linee rette senza staccare mai la penna dal foglio. Provate, non andate a cercare la soluzione, provate. Bene. Riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono gli aspetti principali della definizione di giustizia riparativa dello European Forum for Restorative Justice? In quali ambiti può essere applicata la Restorative Justice? Quali aspetti caratterizzano la definizione della raccomandazione europea del 2018? In cosa consistono le due differenti visioni della giustizia penale e della giustizia riparativa? Quali sono le tre differenti domande? Come differisce la visione del danno a seconda che si usi una lente retributiva o una lente riparativa? Quali
Quali sono i differenti obiettivi della giustizia retributiva, riabilitativa, riparativa? Quali sono i valori della giustizia riparativa? Cosa significa ricerca della verità attraverso il dialogo? Chi sono i protagonisti del modello bilanciato di Tit Chapman e quali sono i loro bisogni? Cosa si intende con furto dei conflitti? Nel modello ecologico, quali aspetti collega la responsabilità? Bene, è la nostra lezione terminata. Vi ringrazio per aver assistito, augurandomi che sia stato di vostro interesse. E vi ricordo che nel sito del corso troverete materiali aggiuntivi su questo tema, la giustizia riparativa, e pensando alle parole di questa immagine.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Nei laboratori Uninettuno, presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare della sezione Tor Vergata, ricercatori di fisica, elettrotecnica, informatica ed ingegneria del gruppo di ricerca Uninettuno Earth, coordinato dal professor Livio Conti, sviluppano e analizzano i dati dei rivelatori del progetto internazionale GEM-EUSO. Negli stessi laboratori, il professor Claudio Fornaro, professore associato e ricercatore presso Uninettuno, ha sviluppato un sistema avanzato di acquisizione dati per gli esperimenti del grande progetto EUSO Balloon ed EUSO SPB. Al progetto GEM-EUSO per lo studio dei raggi cosmici di altissima energia collaborano oltre 300 ricercatori provenienti da numerose università di 16 paesi del mondo. Uninettuno è orgogliosa di farne parte. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Siamo ancora i primi. Uninettuno è stata valutata come la migliore università telematica italiana. E non solo. Prima tra le telematiche, migliore di alcune università tradizionali. Sempre un passo avanti nell'innovazione. Grazie a chi ci ha scelto e continua a credere in noi. L'eccellenza non è un caso, è un impegno quotidiano. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.

0: how computers were made in the 60s and 70s. But when I came to Italy to study the same subject, computer architecture, I saw that they're trying to develop new computers and making them faster. They're looking at the future, while we were stuck in the past, Kandel explains. The Erasmus program offers young people a unique opportunity to grow by socializing and meeting their peers from other countries and cultures, Uninettuno University Dean Maria Amata Garrito says.
1: Sono tanti, tanti elementi che riescono a rendere questo soggiorno in un paese europeo da parte degli studenti di paesi del mondo arabo, lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
0: Software engineering student Borhill seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.
3: Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino. Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani, ma c'è un solo modo per conoscere il futuro: anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Università Uninettuno. Nel futuro da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
4: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Questa lezione è dedicata al tema delle norme di gruppo. Ogni cultura possiede delle norme, norme che hanno lo scopo di definire quali siano i comportamenti appropriati in determinate circostanze. Tuttavia, ogni gruppo sociale condivide delle norme comuni con altri gruppi, ma allo stesso tempo possiede e sviluppa norme particolari, norme idiosincratiche, tali per cui ciascun gruppo si può differenziare da altri gruppi. Questa lezione affronterà in particolare i seguenti temi. All'inizio parlerò del modo nel quale possiamo definire le norme, del modo nel quale le norme vengono classificate. Parlerò poi dell'origine delle norme e descriverò anche una famosa ricerca condotta da Sherif, che mostra il modo nel quale si formino le norme all'interno di un gruppo sociale. Parlerò poi delle funzioni

delle norme, farò poi riferimento a delle norme sociali, le norme alle quali ho accennato all'inizio di questa lezione, quindi norme che sono condivise all'interno di una cultura, e infine accennerò alla relazione tra norme e condotta. Partiamo quindi adesso dalla definizione. Che cosa è una norma? Una norma si dice che definisca il campo di variazione accettabile, la gamma delle differenze individuali che i membri di un gruppo ritengono accettabile. Inoltre, la norma definisce il limite al di là del quale un certo comportamento non è più ritenuto accettabile e quindi viene biasimato, viene disapprovato. E può incorrere chi mette in atto questo comportamento che supera i limiti definiti dalla norma, può incorrere in sanzioni che saranno diverse a seconda della gravità della violazione, a seconda dell'entità della trasgressione. Le norme di gruppo quindi sono anche definite come scale di valori che definiscono ciò che è accettabile per i membri di un gruppo, di una comunità e di una società. Possono essere anche definite come le aspettative condivise circa il modo nel quale dovrebbero comportarsi i membri di un gruppo. Che differenza esiste tra norme e ruolo, un concetto del quale avete già sentito parlare? Il ruolo riguarda le aspettative condivise su come dovrebbe comportarsi un particolare individuo all'interno di un gruppo, quindi sono le aspettative concernenti la condotta di un particolare individuo all'interno di un gruppo. Voi già sapete che all'interno di un gruppo possono esservi diversi ruoli e quindi le aspettative divergono a seconda del ruolo occupato da una persona. Secondo Sheriff, l'essenza di un gruppo è determinata da due elementi centrali, la struttura e le norme. Gli sheriff hanno condotto degli studi sui gruppi informali di adolescenti e hanno appunto osservato come l'elemento essenziale nei gruppi, anche di tipo informale, sia la nascita di un sistema di strutture e di norme, norme che definiscono i comportamenti che sono accettabili all'interno del gruppo, i comportamenti invece che non vengono più considerati accettabili. Che caratteristiche può avere una norma? Innanzitutto, le norme possono essere esplicite o implicite, come pure le norme possono essere centrali o periferiche. Vediamo adesso nel dettaglio che cosa si intenda per norme esplicite. Tutti noi abbiamo a che fare ci confrontiamo ogni giorno più o meno consapevolmente con delle leggi, con dei regolamenti. Le leggi del sistema giuridico sono quindi leggi codificate che le leggi del codice penale definiscono quali sono i comportamenti, anche in questo caso accettabili, e quali sono le sanzioni nel caso in cui si commettano invece delle infrazioni e quindi si violino queste norme. Esistono anche dei regolamenti che non prevedono delle sanzioni di natura penale. Ma sono in ogni caso dei regolamenti codificati, scritti. Per questa ragione si parla di norme esplicite, norme quindi che sono conosciute, dovrebbero essere conosciute dai membri di una collettività che fa più o meno grande. Ho parlato di un codice penale, in questo caso si fa riferimento ad un paese, a tutti i cittadini che condividano, debbano fare riferimento appunto a un determinato codice giuridico, ma un piccolo gruppo può avere un regolamento, pensate, non so, un regolamento condominiale oppure un regolamento di un istituto universitario. Quindi si tratta di norme codificate. Abbiamo poi dei codici deontologici e dei codici etici. I codici etici definiscono dei principi ai quali un gruppo professionale o persone o professionisti
di un determinato settore, sono quindi principi ai quali questi professionisti devono fare riferimento. I codici deontologici sono quei codici invece che sono prodotti dalle singole professioni, ad esempio esistono il codice dei medici, il codice deontologico degli psicologi. In ogni caso si tratta sempre di norme definite, di norme scritte. Non tutte prevedono delle sanzioni o diciamo che prevedono sanzioni di diversa natura. Ho parlato quindi finora di norme esplicite, norme che possono avere quindi diversi gradi di codificazione. Abbiamo però anche delle norme implicite. Queste norme non sono scritte e non sono espresse quindi in maniera manifesta, in maniera chiara. Ma ciò non toglie che queste norme implicite possono avere tanta forza o forse possono avere addirittura più forza di quelle norme che sono codificate. Io ricordo un collega che aveva trascorso la prima parte della sua, perlomeno la sua giovinezza, in un piccolissimo paese e raccontava che chi la domenica andava alla messa delle 11 anziché alla messa delle 8 era considerato una sorta di deviante. Ovviamente si tratta in questo caso di una piccola devianza, ma esistono anche delle norme che sono anch'esse molto forti, quindi hanno la forza anche se non sono scritte. Pensate a quanto stabilito dai codici d'onore e quanto quindi il delitto d'onore fosse considerato accettabile proprio in virtù di quanto previsto da codici che comunque non erano codici scritti. E quindi queste norme non scritte possono avere l'influenza sufficiente e necessaria per escludere un membro di una comunità che abbia violato queste norme. Pensate ad esempio al caso del tabù. Il tabù esprime il massimo divieto, che è tanto più forte proprio per il fatto di essere escluso dalla consapevolezza. Noi abbiamo la consapevolezza dell'esistenza di un tabù, cioè di una proibizione che è fortemente interiorizzata, abbiamo la consapevolezza della violazione dell'esistenza del tabù proprio nel momento in cui il tabù viene violato. Ho parlato anche di un'altra distinzione, non solo quella che esiste tra norme esplicite e norme implicite, ma ho parlato anche della distinzione tra norme centrali e norme periferiche. Che cosa sono le norme centrali? Le norme centrali sono norme che si riferiscono a questioni centrali per l'esistenza, per il funzionamento di un gruppo. Sono norme che, come vedremo poi parlando delle funzioni, rivestono una importanza centrale per la vita e per l'identità di un gruppo. Abbiamo poi il punto chi devia proprio per l'importanza che hanno le norme centrali. Chi trasgredisce è punito in maniera esemplare, quindi la violazione delle norme centrali costituisce una grave minaccia per la vita e per l'identità del gruppo e per questa ragione le persone che trasgrediscono vengono punite. Vi dicevo poi che esistono invece delle norme periferiche. Cosa si intende per norme periferiche? Si intende, quindi per contrasto con la definizione di norme centrali, norme che riguardano questioni marginali, questioni che quindi non sono centrali per l'esistenza di un gruppo. Non ho ancora parlato del contenuto delle norme, ma proprio per spiegarvi, cercare di spiegarvi la distinzione che esiste tra norme centrali e norme periferiche, pensate agli scontri che possono avvenire in una famiglia nella quale ci sono degli adolescenti. Questi scontri possono tra genitori e figli adolescenti,
possono avvenire su questioni

molto spesso è legato all'abbigliamento, a volte ci sono delle discussioni per questioni molto più importanti, ma diciamo che le discussioni tra genitori e figli adolescenti possono riguardare alcune forme espressive, tra cui ad esempio magari gusti musicali o anche l'abbigliamento. Ora, evidentemente potremmo pensare che l'intensità della discussione fa pensare che questi aspetti siano tanto centrali per gli adulti che pretenderebbero, ad esempio, che i figli non si tatuassero, non usassero piercing o che semplicemente adottassero un abbigliamento, un taglio di capelli diversi. E quindi dicevo che l'intensità di questa discussione potrebbe far pensare che queste forme espressive costituiscano degli elementi centrali tanto per gli adulti quanto per gli adolescenti. Ma diciamo che sono diverse le ragioni per le quali questa, nasce, diciamo, questo conflitto, perlomeno che si difenda la propria posizione su come si dovrebbe vestire o si dovrebbe pettinare. In ogni caso, ho parlato in questo caso delle forme espressive, dell'abbigliamento, delle forme così di varia espressione fisica, perché nei gruppi di adolescenti queste forme possono rivestire un carattere centrale. Quindi, per una persona esterna al gruppo, potrebbe risultare incomprensibile l'importanza che invece rivestono certe forme espressive all'interno dei gruppi di adolescenti. Quindi la centralità percepita può essere molto diversa a seconda di chi sia il soggetto che osservo o chi appunto è osservato. In ogni caso esistono delle norme all'interno di un gruppo, delle norme centrali e delle norme invece che sono periferiche, quindi sono quelle norme che riguardano delle sfere di comportamenti attorno alle quali si dice che non esista né accettazione né rifiuto, si parla in questo caso di zone grigie. All'interno di un gruppo le persone possono consentirsi delle trasgressioni, delle violazioni diverse a seconda dello status, a seconda cioè della posizione che occupano all'interno di un gruppo. Quindi l'ampiezza del comportamento accettabile varia al variare dello status. Che cosa significa questo? Significa che da chi rappresenta il gruppo, da chi ha una funzione di leadership all'interno del gruppo, da chi ha la responsabilità del gruppo, ci si aspetta una osservanza di tutte quelle norme centrali, cioè quelle norme che consentono al gruppo di vivere e di esistere. E di raggiungere i propri obiettivi. Quindi, se per tutti è grave la violazione delle norme centrali, questa violazione lo è tanto di più per chi ha la responsabilità. Il comandante che nella letteratura, che nel senso comune è l'ultimo ad abbandonare la nave che affonda, non fa altro che il suo dovere, cioè lui è la persona con lo status più elevato e quindi gli obblighi nei confronti dell'equipaggio, nei confronti della stessa imbarcazione sono più forti per chi ha uno status più elevato. Allo stesso tempo, chi ha uno status più elevato però può permettersi delle piccole trasgressioni, cioè può permettersi delle violazioni in relazione a quelle norme che definite centrali. Io ricordo il caso del quale ho sentito parlare, una ragazza cinese che conobbi circa una ventina di anni fa, all'inizio degli anni Ottanta, era figlia di una donna molto importante nella provincia di Nanchino, e una donna quindi di rango occupava una posizione molto elevata nell'amministrazione pubblica della provincia di Nanchino. E questa donna era nota come la donna che fumava normali sigarette di tabacco, ma

questa sua condotta una trasgressione. Io ricordo che questa ragazza cinese, che pure proveniva da un'università americana, quindi era uscita dalla Cina, aveva fatto non comune in quegli anni, e manteneva, pur vivendo da diversi anni, prima negli Stati Uniti e poi in Italia, aveva mantenuto alcune abitudini, come quella di non fumare tabacco e di non bere alcolici. Mi aveva spiegato che non erano questi comportamenti considerati accettabili. Allo stesso tempo, però, sua madre, che era una donna di alto status, evidentemente poteva consentirsi una trasgressione rispetto a queste norme, quindi era nota a Nanchino come una donna che fumava. Evidentemente aveva uno status talmente elevato che poteva permettersi di fumare una sigaretta e di essere anche nota per questa trasgressione. Come nascono le norme? Ho fatto prima riferimento al fatto che in ogni cultura sono presenti delle norme che definiscono i comportamenti accettabili. Le norme sociali sono apprese attraverso il processo di socializzazione. Che cosa si intende per processo di socializzazione? Si intende un processo attraverso il quale ciascun individuo impara a riconoscere i comportamenti socialmente adeguati agli specifici contesti sociali. Questo per quanto riguarda delle norme quindi comuni ad una determinata cultura. Tuttavia, i gruppi generano a loro volta delle norme, quindi dei propri sistemi normativi, e questi sistemi normativi possono essere devianti o conformi rispetto al quadro normativo convenzionale. Quindi ogni gruppo può sviluppare delle norme tali per cui questo gruppo può essere visto conforme rispetto a dei sistemi convenzionali oppure può essere visto come gruppo deviante. Come originano in particolare le norme all'interno dei gruppi? Innanzitutto possiamo distinguere tra tre tipi di norme in relazione proprio al modo nel quale queste norme nascono. Innanzitutto possiamo avere il caso di gruppi che si confrontano con delle norme che sono preesistenti, quindi non certamente. Ci sono dei gruppi che non debbono darsi delle norme, ma debbono fare i conti con un sistema di regole scritte già esistenti. Pensate ad esempio, a un gruppo scout. Il gruppo scout fa riferimento a delle leggi che sono preesistenti, ma anche all'interno di un'università, una facoltà si confronta con dei regolamenti dell'università che quindi sono preesistenti. Altre norme invece hanno un carattere volontario, cioè vuol dire che queste norme nascono attraverso un processo di negoziazione, un processo di negoziazione tra i membri del gruppo. I membri del gruppo devono decidere che procedura utilizzare per arrivare ad una decisione e il gruppo quindi può decidere queste norme procedurali e questa decisione può essere il risultato di una negoziazione più o meno facile. E poi esistono delle norme che si sviluppano in maniera informale, cioè nel corso del tempo certe pratiche che possono essere risultate più convenienti, più adeguate rispetto agli scopi del gruppo, diventano delle pratiche così che si sedimentano e non costituiscono altro che il mantenimento di modalità di comportamento che possono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi. In altri casi noi possiamo avere anche dei gruppi informali che si danno delle regole, nel senso che poiché si sono sempre comportati in un certo modo, quel modo diviene la regola di comportamento. In questo momento sto pensando a una persona che conosco e che da molti anni va in vacanza con dei suoi amici.
Sono sempre andati in vacanza con

amici uomini, e le donne non sono previste all'interno di questo gruppo e questa è diventata una sorta di regola. E quindi quello che era una pratica iniziale legata forse al fatto che non esistevano magari inizialmente delle donne interessate a quel tipo di viaggio molto avventuroso, col tempo poi si è sedimentata questa abitudine fino ad assumere un carattere di tipo normativo, tale per cui probabilmente nessuno all'interno di quel gruppo oserebbe proporre una presenza femminile in questo tipo di viaggio. Vi parlerò adesso, come avevo accennato all'inizio, alla ricerca di laboratorio sulla formazione delle norme. Sheriff conduce un esperimento che è considerato un classico della ricerca in psicologia sociale e che costituisce un punto di riferimento per la comprensione di come si sviluppino delle norme all'interno di un gruppo. Lo scopo dell'esperimento: studiare quindi la formazione delle norme in condizioni individuali e in condizioni di gruppo. Sheriff utilizza per il suo esperimento l'effetto autocinetico. Di che cosa si tratta? Se noi siamo in una stanza buia oppure in una condizione comunque di totale oscurità e fissiamo un punto fisso, quindi un punto che è oggettivamente fermo, fissando questo punto coglieremo un'oscillazione. È un effetto noto alle persone che si possono trovare in condizioni di oscurità, ma non è noto alla maggior parte delle persone. Quindi se si chiede a una persona comune di fissare a lungo questo punto luminoso e di dire attraverso una serie successiva di osservazioni di quanto oscilli questo punto, ciascuna persona in una serie successiva di osservazioni tenderà a utilizzare una gamma, diciamo, ristretta di valori. Quindi i valori attribuiti all'oscillazione varieranno all'interno di una gamma definita. E questa gamma, che quindi potremmo definire questa norma, sarà una norma caratteristica di ciascun individuo. La situazione quindi è una situazione ambigua, una situazione percettivamente ambigua, perché mancano dei punti di riferimento. Se io dovessi stimare, ad esempio, l'altezza di un oggetto, le dimensioni di un oggetto molto distante, per stimare la grandezza di questo oggetto potrei prendere come riferimento un altro oggetto del quale io conosco le dimensioni, posto vicino all'oggetto che devo invece valutare. Ma in una situazione come quella che ho appena descritto, l'oscillazione, l'ampiezza dell'oscillazione non è confrontabile con nessun altro oggetto dal momento che la persona si trova in una stanza buia. Questo è lo stimolo quindi utilizzato da Sheriff per il suo esperimento. Le condizioni sperimentali. C'è una condizione di tipo individuale, quindi delle persone vengono esposte individualmente all'effetto autocinetico che ho appena descritto. C'è poi una condizione di gruppo e nella condizione di gruppo abbiamo una persona che è stata invitata a stimare l'ampiezza di questa oscillazione, dapprima quindi in una condizione individuale. E poi la stessa persona è invitata a fornire di nuovo una stima dell'oscillazione, questa volta però all'interno di un gruppo. Cosa significa? Che all'interno di un gruppo, di un piccolo gruppo, ho la possibilità di ascoltare le valutazioni che di questa oscillazione vengono date da altre persone che come me si trovano nella stessa situazione. Abbiamo nella situazione individuale in realtà due condizioni. Ci può essere una esposizione di gruppo alla quale facevo riferimento, che è successiva a quella individuale, oppure ci può essere dapprima una valutazione.

espressa in una condizione di gruppo e successivamente una valutazione espressa individualmente. Vediamo ora i risultati. Come vi ho detto prima, nella condizione individuale i partecipanti all'esperimento elaborano una norma individuale che viene conservata nelle ripetizioni. Che cosa significa? Significa che io tenderò ad avere una gamma limitata di valori con i quali appunto io esprimo l'ampiezza dell'oscillazione. Quindi ciascun individuo sviluppa una propria norma per orientarsi in questa situazione così percettivamente ambigua. Nella condizione di gruppo si osserva invece che i giudizi individuali tendono a convergere verso una norma comune. Che cosa significa? Significa che mentre nella condizione individuale ciascun individuo aveva sviluppato una sua norma, e quindi ovviamente ciascun individuo poteva avere una norma che era differente da quella degli altri individui, cioè la gamma delle variazioni si differenziava da individuo a individuo, nella condizione di gruppo si osserva un processo di influenza reciproca, ma in ogni caso questo processo comporta un restringimento e, o meglio, una convergenza delle stime verso un valore centrale e si parla in questo caso di un processo di normalizzazione, quindi il gruppo si dà una norma. Quindi l'ampiezza delle oscillazioni è un'ampiezza che si riduce e i giudizi convergono verso questo valore centrale. Che funzioni ha una norma? Ho accennato nel corso di questa lezione ad alcune funzioni, ma possiamo adesso vederle in maniera più sistematica. Si dice che una delle funzioni delle norme di gruppo sia quella dell'avanzamento del gruppo, quindi le norme sono funzionali al raggiungimento degli obiettivi. Quindi un gruppo può avere diversi obiettivi a seconda della sua caratterizzazione e si può dare delle regole che sono funzionali al raggiungimento dei suoi obiettivi. E per questo vi dicevo che chi ha una funzione di leadership, quindi chi ha la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi all'interno di un gruppo, è tenuto al rispetto di queste regole, appunto perché sono centrali in relazione al raggiungimento di questi obiettivi. Esistono delle situazioni nelle quali il margine di deviazione è molto ristretto. Il gruppo può trovarsi in situazioni di pericolo, pericolo di varia pericoli di varia natura e la trasgressione è quindi molto più fortemente sanzionata. Parlando di decisioni di gruppo, e in particolare di quel fenomeno che è stato osservato in alcuni gruppi, e cioè di questo fenomeno definito group think o gruppo pensiero, si è visto che uno dei fattori che possono determinare una sopravvalutazione dell'importanza della coesione del gruppo, in questo caso la norma è quella del consenso ad ogni costo, è una norma quindi che non consente l'emergere di opinioni devianti, si è visto che uno dei fattori di rischio è proprio la percezione di un pericolo esterno al gruppo. Quindi le norme hanno una funzione di avanzamento del gruppo, quindi del raggiungimento di determinati obiettivi. E il gruppo però non deve soltanto raggiungere degli obiettivi, ma deve mantenersi in vita e quindi deve darsi delle regole che consentano
una sua vita. Mi viene in mente, sempre in questo caso, pensando a una situazione di un gruppo particolare, che è il gruppo familiare, quando forse vi sarà capitato, magari quando eravate più giovani, quando noi eravamo tutti più giovani, di sentir dire ai genitori: questa casa non è un albergo, questa casa non è un albergo, è un'affermazione che faceva riferimento

a delle norme di comportamento, soprattutto per quanto riguardava gli orari. E quindi, se vogliamo che questa casa non diventi un albergo, ma che ospiti una famiglia, ci sono delle regole, come quelle degli orari, che devono essere rispettate. Ma questa è un caso, appunto, che riguarda un piccolo gruppo. E facevo però anche riferimento prima ai conflitti che possono così nascere tra genitori e figli quando i genitori non sopportano certe e male tollerano certe pratiche, certe forme espressive. Ma come vi dicevo prima, queste pratiche espressive possono essere proprio funzionali ed essenziali per il mantenimento del gruppo. Costruzione di una realtà sociale. In questo caso le norme assicurano al gruppo una concezione comune della realtà. I gruppi possono trovarsi nella condizione di fronteggiare situazioni ambigue. L'esperimento di Sheriff è un esperimento di laboratorio che espone i partecipanti all'esperimento a degli stimoli ambigui dal punto di vista percettivo, ma la realtà sociale ci presenta sempre degli stimoli, degli oggetti ambigui, oggetti quindi che si prestano a valutazioni e a definizioni diverse. Un gruppo quindi, può fornire delle regole interpretative e delle regole quindi che, orientano le persone in situazioni di incertezza. E quindi sono regole che ci dicono come dobbiamo interpretare degli oggetti non chiari, non ben definiti, delle situazioni complesse, quindi situazioni nella cui definizione non esiste una soluzione già prefigurata. E quindi queste norme danno anche delle indicazioni non solo su come interpretare delle situazioni, ma anche su come agire a tale riguardo. Quindi norme come punto di riferimento per fronteggiare situazioni altamente ambigue. Infine, le norme consentono di definire le proprie relazioni con altri gruppi. Tutto quello che mi identifica mi consente anche di differenziarmi rispetto ad altri gruppi e anche mi consente di definire le relazioni che ho con gli altri gruppi. Le norme non sono immutabili, non è facile cambiare le norme, ma le norme non sono destinate ad una vita eterna, cambiano in relazione alle mutate esigenze sociali, alle mutate esigenze dei gruppi. Come cambiano le norme? Non affronterò in questa lezione il tema del cambiamento delle norme perché in ogni caso il tema del cambiamento delle norme è un tema fortemente connesso al tema dell'influenza sociale, quindi nel corso della lezione dedicata al tema dell'influenza sociale, in particolare al tema delle minoranze attive, vedrete come i processi di cambiamento delle norme, i processi di innovazione siano dei processi collettivi e in relazione ai quali il contributo di Moscovici con i suoi studi sulle influenze minoritarie è un contributo chiarificatore. Le devianze possono essere individuali, le innovazioni sono sempre dei prodotti collettivi, ma vediamo come Kurt Lewin parla di cambiamenti dei sistemi normativi. Kurt Lewin parla di un equilibrio quasi stazionario quando si riferisce a un sistema normativo e possiamo immaginare delle forze che spingono verso il cambiamento, ma allo stesso tempo esistono delle forze che invece spingono per la conservazione. Kurt Lewin individua
tre fasi, c'è una fase che è quella dello scongelamento del campo di forza esistente, c'è un movimento verso un nuovo equilibrio e infine quindi un congelamento degli standard di gruppo su un nuovo livello, cioè vuol dire su un nuovo sistema normativo. Facevo prima riferimento al contributo di Moscovici e Moscovici e Duhas ribadiscono che gli individui da soli non possono cambiare una nuova norma. È necessario invece uno sforzo concertato dall'insieme del gruppo, quindi processi di

E quindi per concludere questa lezione farò riferimento a queste norme sociali, al contenuto di queste norme. Esiste quindi una norma che è la norma di reciprocità e questa è una norma che ha carattere universale come le altre norme alle quali farò riferimento. Esistono poi delle norme sulla distribuzione e si tratta di norme che in qualche modo sono una diretta conseguenza delle norme della reciprocità, ma di queste norme parlerò nel corso della mia lezione su giustizia e cooperazione nei gruppi. Infine c'è una norma della responsabilità sociale. Che cosa si intende per norma della reciprocità? La norma della reciprocità impone di restituire agli altri i beni e servizi che vengono offerti e le concessioni che vengono fatte o potrebbero essere fatte in futuro. Abbiamo ora la norma della responsabilità sociale. Questa norma ci impone di agire in favore di chi dipende da noi e di chi si trova in una condizione di bisogno. Questa norma sociale ha un suo equivalente giuridico nella norma che definisce come reato l'omissione di soccorso. Questo mi permette di dirvi quindi che le norme giuridiche esprimono in alcuni casi, non sempre, esistono delle norme che hanno dei contenuti tecnici tali per cui questa mia affermazione non è valida. Ma in alcuni casi le norme giuridiche esprimono un valore condiviso, una definizione comune di ciò che è lecito e illecito. Quindi la norma della responsabilità sociale trova un suo equivalente giuridico proprio nell'omissione di soccorso. E questa omissione è tanto più grave, tanto più questa omissione proviene da chi avrebbe l'obbligo di prestare soccorso e quindi di prendersi cura di una persona che è in caso di bisogno. Questa norma quindi opera sia all'interno delle relazioni più strette, interpersonali, delle relazioni intime, ma opera anche all'interno di una società nel suo complesso. La sua efficacia, però il suo effetto è in realtà modulato dal giudizio sulla meritevolezza della persona che si può trovare in stato di bisogno, ma anche dalla percezione della disponibilità delle risorse. Cosa significa percezione della disponibilità delle risorse? Se l'aiuto comporta un ricorso quindi un dispendio di risorse, e la disponibilità a concedere questo aiuto tiene conto. È influenzata tale disponibilità sia da un giudizio circa il ruolo che ha avuto la persona che si trova nella condizione di bisogno nella creazione della sua stessa condizione di bisogno e da un lato, dall'altro lato la valutazione, la percezione delle risorse disponibili. Una delle risorse disponibili, ad esempio, è anche quella del tempo. Questo è stato studiato soprattutto per quanto riguarda i comportamenti di aiuto. Le norme influenzano il comportamento, quindi vengo all'ultimo tema, che è quello delle norme e condotta sociali. Influenzano il comportamento perché possono essere rinforzate attraverso ricompense e punizioni. Le persone quindi rispettano le norme per non incorrere in sanzioni e per i vantaggi che ottengono. Le norme possono essere rispettate anche perché sono considerate giuste e appropriate. Quando vengono attivate di frequente, quindi vengono rese più salienti, e quando offrono soluzioni adeguate ai problemi. Ecco che però noi possiamo trovarci in un caso nel quale esistono delle prescrizioni contraddittorie. Il caso, ad esempio, dell'assunzione della responsabilità nei confronti di una persona che può essere percepita come trovarsi in una condizione di bisogno e la norma invece che impone il rispetto della privacy. Immaginate di trovarvi in una situazione, siete a pranzo con degli amici, state

appunto pranzando all'aperto, e sentite provenire da una casa delle grida di un bambino e l'impressione che questo bambino sia picchiato. Vi sto raccontando una cosa che mi è capitata, ero con dei miei colleghi e sentiamo queste grida disperate. E in questo caso andava definita la situazione, di che cosa si sta trattando? Ecco, in questo caso, perché le norme di la norma di responsabilità influenza il comportamento, è necessario non solo aver interiorizzato questa norma, ma anche valutare la pertinenza di quella norma in quella data situazione. Ecco, in questa situazione è emerso che si trattava in realtà di una rissa di adolescenti e quindi l'intervento che sarebbe stato appropriato nel caso in cui si fosse trattato di un bambino picchiato in grave pericolo, trattandosi di una rissa tra fratelli e adolescenti, come abbiamo poi avuto modo di appurare, l'intervento in questo caso non sarebbe stato assolutamente appropriato. Abbiamo parlato di definizione di norme, dell'origine delle norme, ho accennato alla ricerca sperimentale sulla formazione delle norme, ho parlato di funzioni delle norme, ho descritto alcune norme sociali e infine ho accennato al nesso tra norme e condotta.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Nell'89 noi siamo arrivati insieme, prima della guerra civile. Poi, prima dell'estate, mia madre insieme a mia zia decisero di mandarmi in Somalia per fare un ultimo saluto ai parenti, ai miei nonni. E lì rimasi bloccato con mia zia perché stava scoppiando la guerra civile e non poteva più né entrare né uscire nessuno. Sono scappato dalla Somalia nel 1990-91. Vivendo la guerra civile della Somalia, vidi decapitare la maggior parte della mia famiglia nascosto sotto un letto. A mio padre non l'ho mai visto. Hanno ucciso zii, nipoti.

cugini, chiunque, anche perché mio nonno era giudice, avvocato, imam, vicino anche al governo di quel periodo e quindi vicino anche a Siad Barre. E la nostra famiglia fu una delle prime a essere perseguitate e quindi in un qualche modo riuscimmo a scappare anche grazie alla famiglia italiana, dove mia madre lavorava come golf, lavora tuttora, e pagarono la carovana che mi portò in salvo fino a Addis Abeba, in Etiopia. Era una carovana di persone più che altro, senza mezzi, senza macchine e con persone armate in un qualche modo che serviva per proteggere questa carovana. E riuscì poi a scappare dalla Somalia arrivando a Addis Abeba, in Etiopia, percorrendo 450 km a piedi. E arrivai che avevo tutti i calli sui piedi, cioè avevo dei mattoni, non avevo più i piedi. E ricordo più che altro la pulizia dei piedi che feci per una settimana per cercare di eliminare questi calli. Poi arrivammo in Etiopia e in Etiopia vivemmo la discriminazione da parte degli etiopi che ci tirarono sassi e ci insultarono perché soggiornavamo in questo centro, in questo campo profughi in Etiopia, quindi eravamo mal visti dalla popolazione autoctona. Poi per fortuna arrivò mia madre. E con la scusa di portarmi a vedere un paese dove non ci fossero armi, dove ci fosse la pace e altro, dicendomi: guarda, andiamo a fare solo una visita e poi torni da nonno, perché nel frattempo la figura di mio nonno si era trasformata nella figura del padre, come la figura di mia nonna era diventata mia madre insieme alle altre zie. Quindi in qualche modo, prima di arrivare in Italia, avevo quattro mamme e un padre. Senza contare mia madre che stava in Italia, che ogni tanto mi mandava i vestiti, gionsomaglia o regali, tant'è che io ero chiamato Amin l'italiano, perché vestivo con tutti i colori italiani, personaggi e altro. Io sono stato più fortunato di tanti altri, presi l'aereo per arrivare qui in Italia. E come dicevo, la prima cosa che vidi furono questi carabinieri con questo mitra. Mi misi a piangere, me la presi con mia madre dicendo: bugiarda, cioè sei una bugiarda, mi hai detto che qui non c'erano armi e io all'epoca conoscevo tutti i nomi delle armi e mi misi a piangere e il ricordo bello che ho del mio arrivo fu questo carabiniere militare che nel vedere la mia reazione intuì di cosa avevo paura e si girò, quindi eliminando dalla mia visuale l'arma. Cominciai a conoscere la mia famiglia italiana, che mi mandò al Cieli Azzurro, che è stata la prima scuola interculturale di Roma, promossa, aiutata da Don Luigi Di Liegro, bruciata poi dai fascisti, perché in qualche modo questa scuola cercava di unire italiani autoctoni e ragazzi di seconda generazione, mettendoli insieme a seconda anche della classe, no? Quindi, mettendo insieme il ricco, il povero, l'immigrato e quant'altro, creando qualcosa di nuovo. Ricordo che arrivai, che non parlavo, silenzioso, sulle mie, grazie al lavoro della mia famiglia italiana e del Cieli Azzurro, diventava una peste, iperattivo, tant'è che mia madre ogni tanto, quando li andiamo a ritrovare, ma come, io avevo portato un agnellino docile, tranquillo, me l'avete trasformato in una peste, no? Quindi questa voglia di rivivere che in un qualche modo, grazie a queste persone, si è riacceso in quel bambino. Quindi il Cieli Azzurro ha questa particolarità, che è il ricordo che rimane, no? A questi ragazzi e ragazze che hanno studiato e vissuto il Cieli Azzurro e dando il concetto di fratellanza e sorellanza tra questi ragazzi, tant'è che ad oggi siamo tutti in comunicazione ancora, quindi ci incontriamo, abbiamo le chat e ogni tanto andiamo a supportare anche il Cieli Azzurro che in questo periodo sta vivendo lo sfratto da parte del

0: Come ragazzi, e per ciò che ci ha dato di positivo, ci battiamo anche per quella scuola, che forse è stata la prima scuola a lavorare sul concetto di integrazione, che è un termine che poi a me non piace, perché è un termine che utilizzo spesso è incontro, le persone si incontrano piuttosto che integrare. Il bambino, a seconda delle simpatie, delle caramelle, i giochetti che ti scambi, si instaura subito il rapporto di amicizia. Poi il Celio ha questa creatività che ti permette di giocare e di andare oltre i colori, oltre le etnie. Ho fatto tutto il ciclo scolastico, elementari, medie, superiori. Dopo le superiori ho fatto 2 anni di infermieristica a Muratella, a San Giovanni Battista, i Cavalieri di Malta. Quell'università mi ha dato, bello e brutto, perché io sono agofobico, ipocondriaco, il sangue non lo posso vedere, quindi i miei primi 2 anni sono stati anni di depressione totale, per cui poi dopo il secondo anno decisi di mollare e venne l'arte a bussarmi in casa. Mi suggerirono di fare questa comparsa per Miracolo a Sant'Anna di Spike Lee, che stava girando a Firenze e stavano facendo le audizioni. E mi ricordo che venni selezionato proprio da Spike Lee, però in quel periodo io avevo il permesso di soggiorno per studio, quindi 21 ore settimanali di lavoro che potevo fare e non potevo partecipare a questa selezione. Subito dopo mi riproposero un provino con Claudio Noce, per il film Good Morning Amman, e entrai a far parte del film di Claudio Noce. Poi da lì, tramite un passaparola e tramite l'agenzia cinematografica, ricevetti varie proposte da Regis Roma alla ricostruzione della storia vera per Chi l'ha visto con Andrea De Sica, e Babylon Fast Food, che è questo corto che mi ha portato vari premi come attore e più di 68 premi in giro per l'Italia come miglior cortometraggio. E decisi in un qualche modo di incominciare a dire anche la mia, dopo aver fatto un percorso di studi alla NUCT di un anno, poi decisi di non continuare, proponendo, cioè autofinanziandomi, questo cortometraggio Generation, che derivava da 6 mesi di ricerche dentro questo bar a Termini, dove studiavo. E quindi decisi di raccontare le seconde generazioni, però per raccontarle in una maniera ironica e anche differente dal solito. E mi ricordo che andai in questo bar in via Milazzo, e ne ho visti di tutti i colori, gestito da questa seconda generazione, e decisi di riportare di produrre questa sceneggiatura, in cui raccontavo il rapporto tra seconda generazione, anche se il termine seconda generazione non mi piace, tant'è che il titolo è Generation Secondi a Nessuno, io preferisco italiano di origine straniera, e in qualche modo riuscii a raccontare la romanità tra seconde generazioni e romani autoctoni, e il rapporto che avevano questi ultimi, quindi le seconde generazioni, con le prime, quindi il divario, il conflitto tra prima e seconda generazione, dando visione di un corto ironico che sapesse raccontare, non in maniera stereotipata, queste seconde generazioni. Ero alla mia prima opera, mio primo corto, non avevo grandi studi, la qualità tecnica non è il massimo, però venne distribuito in 1.000 scuole dalla Feltrinelli e dall'UNAR, che è Ufficio Nazionale Antidiscriminazione Razziale, che fa parte della Presidenza del Consiglio, di cui fui testimonial per alcuni anni, in cui davo la mia testimonianza tramite scuole, università o iniziative in piazza.
1: Ali dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà ad Algeri su navi a vele e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri sulle barche varate nei regni della fame. Porteranno con sé i bambini, il pane, il formaggio, nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini sulle triremi rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a Milioni, vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno, come da malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e formaggio.
2: Mi dici che cosa significa vivere a Roma, a Torpignattara, essere figlio di un egiziano e di una donna italiana? Nella condizione che vivi te,
3: la gente mi ha confuso con un immigrato. La gente mi ha confuso con un immigrato. Con la faccia da straniero nella.

0: Vieni, eccola. Come l'ha fatto questa?
1: Lo stavi? Lo stavi?
2: Stavo qua.
1: Lo stavi? Da stamattina che te sto a chiamare.
2: Ma se non l'ho sentito, qual è il problema?
1: Non l'hai sentito il telefono?
2: No.
1: Rispondi a tutti quanti, che cazzo te pare a me mi rispondi? Invece quando stai con me sempre al telefono, stai sempre al telefono. Stai.
2: Vabbè, mi dici che ho fatto.
1: L'hai fatto, lo sapevi che ha fatto.
2: Mi dici che ho fatto.
1: Che hai fatto, che ha fatto. Di nuovo la tavoletta alzata, lasciato, l'ennesima volta proprio.
2: La tavoletta.
1: Ah, la tavoletta, sì, la tavoletta. Io con te proprio non c'è il cazzo da fa proprio, non sa proprio un cazzo da fa.
3: L'ha fatta grossa sto giro, eh?
4: Per secoli il latino è la lingua più diffusa, vera lingua franca dell'intero ecumene. Per secoli Roma è il centro dell'universo, l'ombelico del mondo.
3: Milano Capitale, ma di chi?
5: Senti che puzza, madonna. Così non si lava mica, sai.
3: Su tutte le bollette mi sarei da pagare, me lo posso lavare manco più io.
5: Spero che a sto giro le mani ti sei lavate.
3: È regolare. Ciao.
5: Ciao.
2: Ci vanno a far credere pure che maturano prima questo.
3: Se donna si capisce ma quello che cazzo vanno.
2: E sta a fa? Mi hai preso un asciugamano o sta a passare dall'altra sponda?
3: Fammi a me mo lo dici, sta sempre a litigare, sta sempre a piedi pizza. Ma che cazzo gli porti i pantaloni a casa? Devo lei io.
6: Lo sai come si dice, no? Dopo la prima litigata la seconda è per far pace, no? Vai, mi piace.
2: Ma dove sta?
6: Sarà aiuta Big Mama, al Zambusi Shop.
3: Oh, bene. Lo sai cazzo, ti vedo strano.
5: Oh, credo mi vedi strano, tre mesi a far giardiniere, guarda che roba ti,
3: Non vedi che braccio.
2: Ah, piccolo Coleman, ma che sta a fare? Se manca la metà d'Italia, sennò.
5: Ma che cazzo sta a dire?
2: Aspetta, aspetta, lo vedo strano anch'io.
6: Ah, ecco che è, porca puttana.
3: Te lo dico io che ha fatto, lo sai
5: che ha fatto?
3: Te lo dico io che ha fatto.
5: Che ho fatto, sentimo, dai.
3: Te sei abbronzato.
6: Ne, sta tranquillo che comunque mi abbronzo pure io.
5: Di mortacci, tu parli proprio te. Che con te sono stati tirchi di Melania.
6: A Senegal!
2: Che dici?
3: Bella, vi? Come stai?
2: Posso. Ah, bello.
5: Bella,
2: che
5: vi?
2: Dici?
5: Tutto bene?
2: Tutto bene.
5: Posso. Perché chiama lui Senegal? Lui somalo, diverso. Somalia, mashallah.
2: Ma chi questo? Ma non vedi quanto è nero? Mica somalo, è senegalese. Oh, e perché è questo? Di solito tra un italiano e una somala vengono fuori certe fighe, eh?
5: Avrà avuto un lontano parente bangladino? Eh?
3: Capito? Il mondo è bello perché è vario. Ci stanno pure le eccezioni, eh. Poi mi devi spiegare una cosa. Ma andando cazzo sei uscito fuori.
2: Come tutti i cristiani, te invece hai dovuto usare la porta di dietro.
7: Buono rispetto per cultura.
5: Guarda che la fuori italiano coron, quello che tu hai. Hai una grandina a te, Ahmed, voilà. Ci vediamo domani.
7: Assalamu alaikum.
5: Alaikum salam.
3: Oh, a Biancaneve, fatene una risata.
5: Ormai la trossa, eh? Ah, pausa, ormai la trossa.
3: Manza, amoretto.
6: Oh, Calimero, sta buono, eh? Che te sta inventando qua, eh?
5: Lui è razzista!
2: Oh, lui non è razzista. È solo che è un po' stronzo, sta tranquillo.
5: Italia tutta stronza!
2: E se non ti piace, torna al paese tuo, no?
5: Vedi? Tutti stronzi, Italia! Io vado via qua!

0: Fatela finita però, non fate gli stronzi pure voi, no? Sennò questo non la finisce più, oh!
1: Amico, friends, loro friends, enjoy, ridere, scherzare, non razzisti!
2: Ma regala la canna alla cuvuttale, a boss!
1: His friend, friend, friend!
3: Oh, ancora con sta storia noi siamo razzisti, che dentro al condominio c'avemo albanesi, rumeni, senegalesi, arabi, baresi, calabresi e poi peggio che sei napoletani.
4: Oh, e a nostro in Inghilterra, in Francia, in America, li mettono come i greggi nei recinti, no? Tutti i cazzi loro, e i pecore con i pecore, e i capri con i capri. Ma vaffanculo, va. Qui se si vogliono integrare, lo devono volere.
1: Sì, però, Antò, Biancaneve davo di vita, eh.
3: Ho capito, ne? Ma questi non capiscono manche le battute.
1: Poi te, ma... Mario, lo sai che se gli dici queste cose ti rispondono in questo modo, no?
4: Ho capito, mica io ho detto io di rimanere qua, no? Almeno avessero l'accortezza da Maroma. E poi questi negri stanno sempre a piangersi addosso.
0: Ah, oh, regà, parliamo se capimo, se questi vengono da un'altra cultura. Sono persone grandi. Questi per integrarsi deve servire qualcuno che gli dà una mano.
1: Avanti! E te la partita qua, dai!
5: Amo, vediamo se è qua a Milano Roma, no?
6: No, pieno di negri, andiamo, sì, questi quattro manbrucchi, andiamo, no.
7: Salve!
8: Possiamo accomodarci?
7: Prego, prego!
8: Tre sprizze, per favore.
7: Vi servo su.
3: Prego.
8: Grazie.
9: Permesso.
7: Prego.
6: E vai.
3: Vai, vai.
7: Non vedi queste come stanno? Certo, ma io non ho paura. Eh?
8: Caretto?
7: Oh, ma che ho fatto?
8: Fatto, invece di lavorare ti metti a guardare i pischelli.
7: Mamma mia, che sarà mai?
8: Che sarà mai? Prendi i bicchieri, va. E voi? Io non lo so, sembra che non avete mai visto una pischella.
7: Vabbè,
8: Chi ci va?
4: No, no, raga, ci vado io.
3: No, sta buono, va, state buoni tutti.
0: Non ci pensi te, sta buono, ferma, no. Sino a te mi fa scappare, no, dentro non c'è te, va.
6: Te sa meglio, va.
1: Tento, buono.
0: Piano.
1: Piano.
3: Vai, vai.
1: Ampiate per culo. Ecco gli spritz.
8: Che poi si è messa con Giuseppe, ora sta con Giovanni. A te pare?
9: Ma dai,
7: a te? Che roba. Come la
8: con? A bascia che?
9: No, no, capisco qualcosa ma non parlo di italiano.
1: È che ne è un'altra. Né carne né pesce. È etiopiana di nascita, ma italiana di fatto. A Bescia lo so io, sono somalo, che vuol dire se sei etiope.
4: Ma sicuramente questa ci capisce un cazzo. Starà usando la tattica del sì e del no.
3: E che cazzo è?
1: Che cazzo è? Guarda, guarda. Due sì? Una no. Una sì? Una no? Una sì?
0: Conto, grazie.
8: Conto, grazie.
3: Lasciate perdere questo, vediamo se la partita.
1: Questa partita.

0: Ora capisco un sacco di cose.
1: Che hai detto?
2: No, era un pensiero detto ad alta voce.
1: No, no, dai, continua.
2: Vabbè, oggi il prof di antropologia ci ha spiegato che l'Africa è suddivisa in due razze.
0: Cioè? Che vuol dire?
2: Ossia l'Africa orientale, ad esempio la Somalia, l'Eritrea, Gibuti, appartengono alla razza caucasica e non a quella negroide.
0: Cioè, scusa, appartengono alla nostra famiglia, quella europea? Ma come?
2: Cioè, lo vedi dai lineamenti. Ad esempio io e il ragazzo che ci ha servito al bancone non abbiamo i tratti marcati come senegalese, congolese, Sierra Leone. Ed ecco perché siamo considerati la razza impura. Ed è lo stesso motivo per cui in Somalia c'è la guerra civile da 20 anni.
1: Ma come? Se hai detto che non appartengono alla razza negroide, perché si ammazzano tra di loro?
2: Questo perché la Somalia a sua volta è suddivisa in tribù, tipo il Piemonte e la Sicilia, dove ci sono tratti somatici diversi. Troveremo i capelli lisci, ricci, colore più chiaro della pelle, il naso più grande. Lo sapete qual è il vero problema dell'Africa?
1: Qual è?
2: È l'odio. L'odio che questi provano per il diverso.
3: La gente mi ha confuso con un immigrato, con la faccia da straniero nella mia nazione.

cercare di dare un futuro ai propri figli e con la speranza di ritornare al paese d'origine. Quindi il voler per forza tramandare alle seconde generazioni, quindi ai figli, la propria cultura, trovandosi spesso in conflitto e non ascoltando ciò che poi è effettivamente la seconda generazione, non attaccandosi troppo al discorso del sangue, delle origini, dell'etnia, che è qualcosa per cui io combatto, no? Cioè, siamo nell'era della globalizzazione e essere attaccati al sangue, al nazionalismo e altro è la rovina del genere umano, secondo me, ed è stata la rovina, la rovina che ha portato alla Seconda Guerra Mondiale e quello che sta portando oggi come divisione e odio. Quindi con questi lavori cerco in qualche modo di dare un messaggio che vada oltre a questi concetti fissi e vecchi. Molto spesso queste seconde generazioni che in un qualche modo diventano terroristi non sono neanche mai stati nel loro paese di origine. In qualche modo il mio pensiero è che viviamo in un periodo storico di crisi identitaria in cui queste generazioni, a prescindere che siano di origine straniera o meno, non hanno leader e punti di riferimento, tant'è che si vanno a formare gruppi estremisti di destra o gruppi radicali di varie religioni. Quindi c'è un... io credo che stiamo vivendo la terza guerra mondiale. A oggi le guerre non sono come un tempo con le armi e con, o almeno noi occidentali non viviamo la guerra di per sé, ma effettivamente c'è una guerra mediatica, una guerra in Africa, c'è una guerra su internet. C'è una crisi mondiale che stiamo vivendo e il prezzo che stiamo pagando è il nostro futuro, di noi nuove generazioni. E credo che ci sia un sacco di lavoro da fare. E credo che l'Africa abbia bisogno di un leader, perché dopo la morte di Nelson Mandela in Africa non c'è un leader. Viviamo in un contesto storico in cui il capitalismo e il consumismo stanno portando a portare troppe liberazioni e per cui spesso queste generazioni si rinchiudono nelle religioni, che siano cattoliche, musulmane e altro, cercando di trovare quella sicurezza, quel riconoscersi in un qualcosa, portandolo all'estremizzazione. Ma io lo dico spesso in tutti i campi, perché c'è l'estremista cattolico che ha ammazzato in America vari studenti, o la formazione di questi neofascisti in Europa che stanno portando scompiglio all'Europa e portando la divisione dell'Europa, no? In cui ognuno pensa a sé e ragiona ancora a livello di sangue. Mi verrebbe da citare Miseria della filosofia di Karl Marx, in cui racconta proprio questa evoluzione del capitalismo. Io penso che siamo alla deriva del sistema, il sistema è in default e da questo dovrebbe nascere qualcosa di nuovo e positivo, cioè almeno questa è la mia speranza. Il futuro siamo noi giovani che in un qualche modo, perché poi vedo quelli più giovani di me che stanno avanti, più di me, di noi e di tante altre persone, grazie a la televisione, internet e alla conoscenza del diverso, dell'altro, tramite la scuola, che è utile, importante per la formazione di ognuno di noi. L'ultimo che ho prodotto come regista, attore, sceneggiatore, location manager è Ambar Adan, che deriva dalla vincita del bando Migrarti promosso dal MIBACT e dall'UNAR, in cui ho voluto raccontare la crisi di identità. Questo corto deriva da anni di analisi, incontri, riflessioni che feci con I figli della lupa, non solo banane, che è una realtà nata dentro un centro sociale, in cui

0: c'eravamo posti di analizzare le seconde generazioni a livello di fasi. E quindi trovammo la prima fase che tutti noi abbiamo vissuto, che è la negazione delle proprie origini. Quindi si nega le proprie origini per omologarsi in una società in cui si è l'unico diverso. Io parlo degli anni 90, e negli anni 90 non c'era questa affluenza di ragazzi di seconda generazione. E quindi, essendo gli unici, si viveva questo conflitto per arrivare poi alla rabbia, alle medie, quando si scopriva di essere stranieri, non tanto per gli sfottò, ma per i documenti, perché arrivavano le prime G dall'estero e tanti ragazzi non potevano partecipare non essendo italiani. Quindi si formavano le prime divisioni. Poi da lì subentrava la consapevolezza, perché si era consapevoli di quello che si era, e spesso in questa fase si formavano ghetti di seconda generazione, per arrivare poi nella fase finale con l'università e con l'età all'accettazione. Si accetta chi si è e da dove si arriva, trovando la consapevolezza di sé e di ciò che ci circonda. E quindi decisi di fare questo corto come secondo corto mio personale, anche in ricordo a una vicenda che mi ha, come dire, colpito, e in un qualche modo anche in Generation faccio vedere questo ragazzo che non entra al bar dicendo alla sua ragazza: lascia stare questo bar perché è pieno dei mambrucchi, questi quattro immigrati, no? E quindi già ho mostrato questo lato delle seconde generazioni. E con Ambaradan, quindi, come dicevo prima, il racconto di questo nero nazifascista, che poi è un personaggio che io ho realmente incontrato a 12 anni a Mentana, che era questo ragazzo mulattino scuro che si trovava in mezzo a questa comitiva di fascisti e che ogni volta che passavamo ci faceva il saluto romano e a me mi insultava in tutti i modi, mi cantava Faccetta Nera, e mi diceva di tornarmene al mio paese d'origine, no? Perché a 12 anni mi dicevo: ma cioè, che succede? Cioè, questo mi dà del negro a me, essendo pure lui nero?
1: Non ci sono neri italiani! Non ci sono neri italiani!
2: Vai, doppia sequenza!
3: Perché sono nero?
4: Assegnatari di case popolari.
5: Ma anche te sei un nero italiano?
6: Sei stata a rubare case.
7: Rubare case?
6: C'è stata un bale.
8: Io sono essere umano, non sono animale.
9: A casa mia fa così, a casa mia,
10: cazzo! Sei uno da noi!
11: Negro!
5: Io sono nero, ma tu sei molto più nero di me.
12: Vaffanculo, però!
0: Ti senti straniero a casa tua e spesso ti additano come straniero originario di un paese che non conosci. Poi a me dispiace anche della malinformazione che si ha sullo Ius Soli, questa riforma che non si dovrebbe neanche chiamare Ius Soli. Lo Ius Soli è quello americano, in cui tu nasci nel suolo americano e diventi cittadino americano, mentre la riforma bloccata in Senato dovrebbe chiamarsi Ius Soli Temperato o Ius Culture, in quanto devi fare un ciclo scolastico di 5 anni con i tuoi genitori stabilmente residenti, certo. E in più devi essere anche promosso. Certo. Quindi cioè, sembra più che te la devi guadagnare piuttosto che un diritto che ti viene dato. E non capisco neanche queste destre che reputano questa riforma negativa, essendo forse la più strutturata a livello europeo, per cui si assegna la cittadinanza per conoscenza, per cultura. Più italiani di così, ogni 3 anni devo andare a fare il rinnovo del permesso soggiorno, essendo sussidiaria, spesso mi ritrovo con immigrati appena arrivati, con cui condivido questo momento burocratico.

0: dove spesso poi mi ritrovo ad aiutarli a compilare i documenti, perché mi vedono che parlo italiano, che interagisco con le istituzioni in maniera normale e spesso ogni volta che andavo venivano a chiedermi una
1: Aiuto.
0: mano, e quindi spesso mi trovavo lì ad aiutare loro mentre aspettavo in fila il mio momento. E questo perché ho sempre dato il mio contributo e darò sempre il mio contributo al prossimo per il giusto, per i diritti. Mi dispiace che venga utilizzato lo ius soli anche per le campagne elettorali, perché non, è un diritto, non bisogna giocarsela in questo modo. E nel tempo è stata usata e viene tuttora utilizzata come campagna. È una cosa un po' deprimente. Pasolini, Manzoni. Forse a scuola non avevo tutta questa passione. Poi con l'arte ho avuto modo di rileggerli e di vederli forse in un'altra ottica, piuttosto che essere una cosa costretta per lo studio. E quindi nel tempo sono anche andato a rispulciarmi per un mio accrescimento culturale. Ricordo che a scuola si parlava tantissimo di Pierpaolo Pasolini e solo ultimamente con Generation poi ho avuto modo di riscoprire Pasolini anche grazie alla poesia lì Dagli occhi azzurri, che è una profezia, no? Era stata lanciata come una profezia di Pasolini che ha rappresentato poi ciò che stiamo vivendo ad oggi con l'immigrazione. Alì dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli scenderà ad Algeri, su nave a vela e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri. Sulle barche varate nei regni della fame, porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini sulle triremi rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palmi, a milioni. Vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno, come da malandrini a malandrini, ecco i vecchi fratelli, coi figli e il pane e il formaggio. Pierpaolo Pasolini. Di non accontentarsi mai, di essere ambiziosi, perseveranza, determinazione, e raccontate ciò che conoscete. Raccontate ciò che volete esprimere e vivete al massimo.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per gestire il tuo futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Economia e Gestione delle Imprese, indirizzo Economia e Diritto Digitale della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Io sono nato in un paese magica, si chiama Nigeria, Benin City. Sono l'ultimo di una famiglia di 4 persone. E nato lì, cresciuto lì, la mia essenza, la mia anima, la mia grinta è molto legata a lì. Sono cresciuto in una famiglia molto unita. Non avevamo tanto, eravamo molto poveri. Però nonostante tutto, mio padre mi ha sempre comunicato la bellezza dell'essere umano, dell'anima, che non è legato alle cose materiali. Anche se non avevamo niente, eravamo una famiglia bella e unita. E cioè, con mio fratello, mi ricordo, andavamo a giocare, cioè non avevamo la palla, però avevamo a giocare a pallone con le arance raccolte dagli alberi. Bellissima. Mio padre mi ha sempre insegnato ad essere una persona, diciamo, morale. Lavorava per il governo, però sappiamo che il governo non è, cioè, all'epoca c'erano sempre problemi di lavoro, di questo, quell'altro, avevano sempre dei problemi, quindi non veniva pagato per mesi, quindi era un casino, un bel casino. Avevo 5-6 anni, mi ha regalato questo libro, mi ha detto: quando sarai grande, sarai capace di leggere, leggi questo libro. Ed era di questo dottore che era un chirurgo in chirurgo, e lui mi ha ispirato perché lavorava con i bambini e salvava le vite dei bambini, cioè prendeva i casi più disperati e cercava, in un modo trovava una soluzione. E questa cosa mi ha risuonato tantissimo, perché guardavo intorno a me la disperazione, ma non potevo lasciare che quella disperazione mi tirasse giù. E per quello volevo studiare medicina, volevo diventare un chirurgo come lui per salvare i bambini e salvare le persone in difficoltà. Infatti ho fatto la scuola media superiore portando avanti questa strada, ma un giorno sono andato a dormire e mi sono svegliato sapendo che non dovevo fare medicina. Il desiderio era sempre di essere in contatto con le persone, di aiutare le persone a superare momenti difficili, di portare la positività nel mondo, e volevo farlo tramite la medicina. Invece ho capito che non era la mia strada quella, era la musica, era poter vivere emozioni con le persone, e poter condividere in pieno quello che sentiamo. Una cosa che con la medicina è difficile, perché comunque bisogna essere un attimino distaccato per poter fare quel lavoro lì ben bene. E questo è partito tutto così.

Così. Ho deciso di partire nel 2008. Avevo 21 anni, 21, 22, e ero, diciamo, stavo diventando un adulto. Però ho deciso di partire perché seguiva un sogno, cioè il mio sogno di diventare un ponte tra sogno e realtà per le persone nel mondo, di poter regalare emozione, le cose, speranza, fede alle persone. E mi sono reso conto che la Nigeria in quel momento lì non era in grado di fornirmi dei tools, degli strumenti che mi serviva, la mia conoscenza. Andava bene in quel momento lì, cioè in senso, quello che sapevo, gli strumenti che avevo, per quel momento lì andava bene, ma per il futuro, per dove vorresti arrivare, volevo arrivare, non mi bastava. Quando ho deciso di partire, io volevo andare in Finlandia. C'avevo un fratello che era riuscito ad arrivare in Finlandia e mi parlava della vita lì com'era e li volevo raggiungere. Però ho avuto la fortuna e la benedizione di conoscere una ragazza italiana in Nigeria che lavorava e parlando della mia missione, della mia visione, di quello che voleva, lei mi ha offerto di aiutarmi, di darmi una mano, e dicendomi che potevo venire in Italia e c'era possibilità di studiare, di poter inseguire il mio sogno. Era difficile decidere di partire perché sono molto legato alla mia patria, sono molto legato alla mia casa, ai miei amici, e le cose che facevamo, i sogni, la chiesa, la fede. Però all'inseguimento dei sogni bisogna che uno fa quello che bisogna fare. Quel giorno lì mi ricordo, mi sono svegliato e ho fatto la preghiera e poi con lei eravamo lì con i miei amici, mia madre che piangeva, mio padre che faceva l'uomo ovviamente, però lo so che lo vedevo negli suoi occhi che sentiva il peso della mia partenza. Io per fortuna ho avuto, grazie a questa mia amica, mi sono iscritto all'università a Bologna, DAMS, e grazie anche a lei ho avuto il visto e tutto. E quel giorno lì era la prima volta dopo un po' di tempo che prendevo l'aereo, era la prima volta che andavo fuori dall'Africa. Il problema erano quando arrivi qui e devi mettere sulla tua vita. Il problema, cioè la difficoltà arriva lì. Io sono stato molto benedetto che non ho dovuto soffrire come le altre persone, che come i miei fratelli con i quali lavoro adesso anche nei centri di accoglienza e sentendo le loro storie. Però io non avendo sofferto fisicamente, la sofferenza emozionale è uguale. Avevo 21-22 anni e dovevo lasciare tutto. Andare in un posto dove non conoscevo nessuno, non sapevo la lingua, non parlavo l'italiano, e cioè l'incertezza, ok? Non sai cosa vai ad affrontare e io ho sentito tantissime cose a livello di razzismo, diciamo che ho sentito la mia idea e la mia impressione prima di partire, era un po' mix, ok? Era un mix di diverse cose, però a 21 anni stavo lasciando tutto. E la mia prima impressione di Roma era gigante. Devo ammettere che ho avuto per la prima volta la realtà della scelta che avevo fatto, mi è arrivato in faccia proprio, perché arrivavo a questo posto enorme, non sapevo dove andare, sinistra, destra, tutta la gente che correvano, cioè nessuno ti guardava, cercato di fermare molte persone per chiedere delle cose, nessuno aveva tempo di risponderti perché era un altro mondo. E poi tutti bianchi. Dove sono? Dove sono finito? E c'è riuscito a trovare un contatto nigeriano lì che faceva il viaggio, Paul si chiama,
e ho chiesto direzione da lui. Lui mi ha aiutato, mi ha trascinato, mi ha preso, ha detto ok, vieni con me, e mi ha guidato verso dove dovevo prendere il treno per andare a Bologna. C'era la Maria che mi aspettava, mi ha ospitato e mi ha dato una mano ad inserirmi, perché ho iniziato a studiare, ho iniziato l'università, e quindi diciamo sono partito così, i miei primi

faire partout dans ma main. Prendre une simple chose de main pour le réaliser sur l'autre. Non, le dette que Dieu se fasse le cause, mais que c'est la mienne, moi, le temps que je vais faire la photo. Cercheront di sempre di essere quella che sono, cercherò di essere vicino sempre a queste persone e non dimenticando me stesso. Quelle foto che io faccio, più o meno quella della bambina, la pubblicità di bambina e la persona che dorme sotto, sono due mondi che vivono fianchi, che pensiamo che di lasciare molto spazio perché è un mondo ricco e un mondo molto povero. La cosa che mi colpisce è questo qua. Tu hai tutte queste possibilità, vedi questi disturbi, ma non dici niente, non cerca di capire niente. Cioè, molte persone anche non li vedi perché non cerca di vederli. Secondo me essere umano è essere umano. Può essere in difficoltà, può essere nella felicità, può essere povero e ricco, ma sempre persona. Io, le mie soggetti, prima di tutto quella che mi interessa molto a fotografare sono la vita quotidiana, che noi spesso la viviamo, ma non sappiamo cosa siamo nello stesso tempo, perché io prima di avere questi problemi, prima di avere questi passati, c'erano piccole cose, non mi rendevo conto, perché non cercavo di avere più dettagli della vita. Ma avendo un po' delle cose ti insegna di guardare in modo diverso, di cercare anche di avere i punti che siano belli, i punti in cui che sono anche danneggiati. Ma mettendolo insieme, abbiamo sempre la possibilità di scegliere, ma si mette una parte soltanto, quella parte che non va, possiamo dimenticare quella parte che va. Quindi io cerco di mettere la vita com'è, perché esiste ogni luogo, ci sono i ricchi, ci sono i poveri, ci sono le strade belle, ci sono brutte, uguali nella... È uguale anche nel modo di essere umano, perché c'è qualcuno che ha la possibilità di più condividere, c'è qualcuno che ha meno, cioè ci sono vari contrasti, insomma. Il contrasto che mi interessa come fotograficamente. Quel laboratorio di Mali che io ho appena aperto, che sto ancora anche definendo le resi, no? Perché se io sa fare qualcosa, non lo dà altri, non dà la possibilità a altri di sapere. Secondo me è inutile di sapere fare quella cosa. Di dare possibilità un po' ai ragazzi e ragazzini di scegliere. Non è che tutte le persone in cui la fa workshop o fa il documentary in cui diventano fotografi, no. Ma comunque li fa vedere. Magari le crea una curiosità di avvicinarsi o di sapere bene quello che loro vogliono fare. Questo gesto in cui io sto lavorando in Mali, in cui ho lavorato più o meno 4 anni che faccio questo tipo di workshop con le scuole e con i civi, così ogni mercoledì faccio il corso lì. E per condividere. C'è questa fotografia in cui io l'ho fatto in Mali, c'è un ragazzo che sta per andare con il motorino alla maletta di Bob Marley. Quella foto io l'ho fatto perché lì anche c'è molta difficoltà, no? Ma di essere felice, di essere un po' vivante tra tutti i casini in cui si sono messo. Quella foto lo amo, anche fotograficamente. È foto fatta da me, ma mi piace perché nello stesso tempo vedi due cose molto lontane. Significa l'Africa, l'America, sono molto lontano, ma comunque nello stesso tempo la incontri nello stesso luogo e è una cosa mi dà un po' da riflettere, insomma. Per esempio, anche quella foto fatta in Mali, la bambina con quale ha bambola in mano.

Quella foto è una foto semplice, ma nello stesso tempo che ha il suo significato. Io l'ho incontrata che stava passando con questo bambola, poi c'è una mano che manca, ma lei la apprezzava come qualcosa di nuova, quindi era felice di avere questo. Cosa che sta a mano in cui anche se non sono completi, anche a volte ci possiamo trovare senza niente, niente, ma quando perdiamo la felicità, perdiamo il sorriso, perdiamo, diciamo, le parti più importanti della vita, secondo me. Le pezzi grosse della fotografia mi hanno dato molta ispirazione. Poi, tra l'altro, ho lavorato abbastanza tempo con Marco, anche un festival in cui mi sono stato premiato da Joseph Kudelka. Lì sono i gesti in cui sono molto belli. Poi, lavorando con qualcuno che è più esperto in campo, non è che la chiedi come la fai, ma la guarda come la fa. Quando tu guarda come fa, qualcosa impari, perché anche lì non basta soltanto a fare la foto, c'è parte di fare foto, c'è parte di fare editing, c'è anche parte della descrizione, che vanno tutti messi insieme. Senza avere un po' l'aiuto dei grandi e quelli che sono in campo è abbastanza difficile perché la cosa è abbastanza complessa. La fotografia a me mi ha veramente aiutato. Poi all'inizio non è che guadagnavo attraverso della fotografia perché facevo un'altra cosa che è diversa dalla fotografia. Quando inizio a fare questo lavoro fotografico, per me sto parlando con il modo in cui sono arrivato a vendere e sto facendo questo finora, io non mi ho mai puntato su quella in cui dovevo avere indietro. Io quella che potevo spendere per la fotografia, più di 4.000, perché le stampe, macchine, i cornici, i trasporti. Non è che mi tornava qualcosa indietro, ma lo facevo perché mi piace, perché voglio condividere quella che ho. Ma comunque ora sto recuperando tutto quello che ho messo, al contrario che mi ha dato la possibilità anche di dare la possibilità a qualcun altro di avere guadagno. Significa ora che ho appena aperto un laboratorio in Mali, quello che e operai, non è che lavora gratis, si paga. Invece qua, con le persone che faccio le cose, che lavorerà quella che faccio io, non è che anche quelle persone la fa gratis, verranno pagate. Quella che io vi posso augurare alla Università Autonoma, agli studenti, è di cercare di condividere il più possibile quella che potete verso chi ha la voglia di avere questa condivisione, di cercare di non avere indifferenza, perché le persone secondo me, le persone sono sempre le persone, avere anche la curiosità di ascoltare chi ha la più esperienza di voi. Io personalmente faccio questo modo qua cerco di condividere la mia sofferenza con gli altri, cerco di sapere quello che hanno altri, vi auguro di fare la stessa cosa e di avere il coraggio di fare le tappe di andare avanti nella vita.

Beh, l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è

0: convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello e in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and I want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: Il candidato Luca Peroni porta una tesi dal titolo Il potere del Global Ambassador su Brand Image, Awareness, Positioning, le partnership vincenti di Roger Federer. E passo la parola al professor Odoardi.
1: Ok, quindi grazie insomma per aver accettato di rompere il ghiaccio in questa seconda sessione, ecco, della mattina. Siamo nel mondo del brand, del branding, cioè delle azioni che appunto costituiscono questo costrutto semiotico, questo dispositivo semiotico che è la marca, per dirla in italiano, e è così. Anzi, c'è anche un dibattito se si debba dire il brand o la brand, perché la forma corretta sarebbe la brand, anche se insomma dicono tutti il brand, quindi per capirci possiamo assolutamente dire così. E un tema ovviamente chiave per consolidare quell'insieme di valori, di storie, insomma, che fanno parte di questo costrutto semiotico e semantico del brand, sono anche le partnership, dove appunto il brand entra in relazione con delle persone che a diversi livelli lo vanno a rappresentare. E qui abbiamo un ampio elaborato su un ambassador d'eccezione che è Federer, che il candidato ha analizzato ecco, in tutte le sfumature della sua presenza, perché in realtà anche lui è un brand, ecco, nella sua presenza e relazione con altri brand con cui fanno di fatto, ecco, co-branding, ma lo lascio raccontare a te.
2: Perfetto. Come introdotto dal professore, questo elaborato si propone appunto di indagare come il Global Ambassador, che è una figura di spicco nel marketing contemporaneo, riesca ad impattare significativamente sulle percezioni di un brand, sulle sue strategie di comunicazione e infine nelle decisioni di acquisto dei consumatori. Questa figura chiave è tipicamente una celebrità di fama mondiale e si inserisce in una strategia di celebrity endorsement, ovvero quando un brand sfrutta la popolarità e l'influenza di una celebrità per promuovere la propria immagine e i propri prodotti e servizi. In particolare il Global Ambassador va a agire su tre fronti. Aiuta ad elevare la brand image, ovvero la percezione che il pubblico ha del brand, e lo fa influenzando le associazioni mentali e le emozioni che sono legate al brand. Contribuisce inoltre con la sua popolarità ad ampliare la notorietà della marca, la brand awareness, ovvero la capacità del brand di essere riconosciuto e ricordato da un pubblico più vasto e internazionale. E infine è importante anche nel consolidare o ridefinire il brand positioning. Quindi in questa prospettiva l'ambassador va a valorizzare i punti di forza di un brand con l'obiettivo di collocarlo in maniera distintiva nella mente dei consumatori rispetto ai competitor, in modo così da definire poi la posizione nel mercato. Nell'attuale panorama digitale questa figura viene spesso erroneamente confusa con quella dell'influencer, che in realtà viene ingaggiato dalle aziende per campagne specifiche di breve termine sui social media, verso un pubblico mirato e con l'obiettivo di conversioni immediate. L'ambassador invece va a creare un legame profondo e duraturo con il brand, basandosi su una passione autentica e una conoscenza approfondita del brand e della sua offerta. Di fatto ne diventa un portavoce e quindi è capace di rafforzare l'identità e soprattutto di rafforzare la fiducia dei consumatori, in modo da creare nel lungo periodo, da influenzare poi le loro decisioni di acquisto. Nello scegliere un ambassador ideale e massimizzare l'effetto di una campagna, un brand dovrebbe considerare numerosi fattori chiave, ne sono stati teorizzati addirittura 14. Diciamo che in linea di massima, oltre a considerare la notorietà, la credibilità in termini reputazionali e l'attrattività in senso di appeal della celebrità, ecco, un endorsement di successo non può prescindere da una congruenza di valori sia tra celebrità e brand, in modo da evitare delle associazioni controverse che poi danneggerebbero

0: immagine aziendale e sia tra celebrità e target, in modo che il pubblico possa identificarsi sia nei comportamenti che nello stile di vita della celebrità. E in ottica comunque di un costoso investimento ci sono alcuni rischi da considerare, dove diciamo i più importanti una eventuale propensione della celebrità a comportamenti controversi che, con la conseguenza di danni reputazionali per il brand e costi di ingaggio che talvolta potrebbero essere molto elevati e quindi non sostenibili. A mio avviso, Roger Federer incarna un po' l'essenza del Global Ambassador, perché è stato in grado di eccellere, lui è un ex tennista, è stato in grado di eccellere sia nello sport che nella comunicazione. La sua carriera infatti è stata segnata da uno stile impeccabile e record straordinari e si è ulteriormente arricchita da un profondo impegno sociale e filantropico attraverso la sua fondazione. Inoltre, la sua grande popolarità, tanto che la celebre rivista Time nel 2018 lo ha inserito tra le 100 persone più influenti al mondo, ne fanno l'ambassador ideale per quei brand che vogliono veicolare valori di eleganza, eccellenza e impegno sociale, valori che lui stesso tra l'altro incarna perfettamente. E proprio analizzando due delle sue partnership più significative, con aziende poi divenute globali come Uniqlo e On Running, si può vedere sia la potenza di questa figura e sia come un endorsement nel lungo periodo possa portare dei risultati tangibili ad un brand. Come detto, la prima partnership è quindi tra Federer e il brand giapponese di abbigliamento casual Uniqlo, che basa la sua filosofia il suo core business sulla filosofia lifewear, ovvero produzione di capi di abbigliamento dal design minimalista ma di alta qualità, funzionali e accessibili a tutti, quindi un abbigliamento che si propone di migliorare la vita delle persone. È un endorsement iniziato nel 2018 e nonostante il pesante investimento fatto dal brand attraverso un contratto di 10 anni per un totale di 300 milioni, Federer ha contribuito notevolmente al successo globale del brand. Innanzitutto associandogli una brand image più elegante e sofisticata, perché infatti la sua l'aura di icona sportiva un po' amata in tutto il mondo, la sua popolarità e quei valori di cui l'immagine si fa portatore, quindi come abbiamo detto eleganza, eccellenza, così, impegno sociale, hanno aiutato il brand ad associarsi, innanzitutto sono valori che si sposano perfettamente con il brand e con quella sua filosofia lifewear e lo hanno aiutato ad associarsi a concetti come appunto qualità, stile e sostenibilità e quindi lo hanno allontanato dalla percezione di una fast fashion a basso costo dandogli un'identità più aspirazionale. E inoltre, strategiche iniziative di marketing che lo hanno coinvolto in prima persona hanno aiutato il brand a legarsi ad un pubblico più internazionale, consolidando l'immagine di Uniqlo come brand globale di alto livello. Ma soprattutto la popolarità di Federer e il suo coinvolgimento attivo nel brand lo ha fatto rilevare come un potente amplificatore di awareness e notorietà, poiché il grande obiettivo del brand era quello di estendere e consolidare la propria presenza nei mercati occidentali. E proprio il mercato estero è stato cruciale nel fatturato record registrato dal brand negli ultimi 2 anni, con ulteriori previsioni di aumenti e certificato dal recente superamento degli oltre 2.500 negozi nel mondo. Infine, Federer è stato prezioso anche nel positioning, poiché sia grazie alla collezione disegnata a 4 mani con lo stilista Anderson, destinata al lifestyle, quindi che si rivolge a un target attento alla moda, ha aiutato il brand a consolidare la propria evoluzione verso un posizionamento più premium. E inoltre, le importanti prestazioni di Federer nel campo da tennis con gli outfit Uniqlo hanno convinto anche gli sportivi più esigenti della bontà dell'abbigliamento tecnico del brand, rafforzando il posizionamento del brand nel segmento dello sportswear. L'ultima partnership, invece, è ancora più significativa tra Federer e On Running, perché è il classico esempio di come la genuinità, diciamo, l'autenticità percepita e una profonda condivisione di valori possono trasformare una collaborazione in una storia di successo. Per perché questo brand On nasce a Zurigo nel 2010 con l'obiettivo di rivoluzionare il mondo del running attraverso l'innovazione. E il business del brand è cresciuto subito vertiginosamente. Poi però negli anni è rimasto legato a un'audience di nicchia che era composta da corridori appassionati che erano disposti a spendere una cifra medio-alta per una scarpa molto tecnica. E da questo punto di vista l'arrivo di Federer nel 2019 è stato il punto di svolta delle ambizioni del brand, perché innanzitutto l'immagine di Federer e i valori di cui si fa portatore con la sua popolarità hanno permesso al brand di separarsi da un'immagine prettamente funzionale per diventare uno status simbolo aspirazionale. Ma questo anche grazie a campagne di marketing che lo hanno coinvolto e che poi sono anche divenute virali. Ma soprattutto il suo genuino entusiasmo nel promuovere e sostenere il brand, tanto da diventarne socio di minoranza, e il suo coinvolgimento attivo nella realizzazione dei prodotti con il team di produzione, ha fatto percepire questa partnership così autentica da generare un incredibile entusiasmo nella community. E a mio avviso il grande capolavoro in realtà si è compiuto però in termini di notorietà, quindi di awareness, poiché grazie a Federer il brand ha raggiunto la notorietà globale. Come testimoniato da uno dei soci fondatori di On, David Alleman, è proprio grazie al suo principale global ambassador che gli Stati Uniti sono diventati il primo mercato del brand. E inoltre grazie a Federer il brand è diventato estremamente popolare tra la generazione Z. L'effetto Federer inoltre si è potuto certificare anche tra un aumento globale delle vendite dalla conquista di una fetta sempre più crescente del mercato orientale, dominato da giganti come Nike e Adidas, a cui il brand è riuscito ad erodere delle quote di mercato, e soprattutto dalla quotazione in borsa che è avvenuta nel 2021. Per quanto riguarda il posizionamento, diciamo che il posizionamento premium del brand è sempre stato il suo punto di forza, perché lo ha contraddistinto da competitor come i già citati Nike e Adidas, che comunque sono orientati verso una produzione di massa. Federer, con la sua presenza all'innovazione, ha aggiunto il prestigio e ha permesso al brand quindi di rivolgersi a più segmenti di mercato. Infatti negli anni è uscita la collezione The Roger, prodotta appunto dalla sua esperienza con il team di produzione di On, che ha dedicato sia modelli al lifestyle, quindi a un pubblico che guarda la moda, e soprattutto ha prodotto diversi modelli per tennisti di ogni livello, e questo ha consentito al brand di entrare con successo nel mercato del tennis. Quindi per concludere abbiamo visto come l'ambassador può essere un asset strategico per un'azienda, a patto che, oltre a considerare la sua credibilità o la sua notorietà, ad esempio, deve esserci comunque la base, una congruenza di valori tra brand e celebrità. Ovviamente scegliere un ambassador non è sempre la scelta ideale, soprattutto per i costi di ingaggio, e a tal proposito che piccole e medie imprese spesso optano per micro e nano influencer, poiché a costi molto inferiori si riescono comunque a raggiungere delle specifiche nicchie di pubblico che sono appunto legate all'influencer, mentre i grandi brand con altri budget possono permettersi magari addirittura di integrare entrambe le strategie, influencer marketing e celebrity endorsement, in modo da sfruttare i punti di forza di entrambi. Nel futuro, a mio avviso, la figura del Global Ambassador è destinata ad evolversi, influenzata dalle dinamiche del marketing digitale, poiché i consumatori sono sempre più attenti sui social media che le partnership siano autentiche, e l'ambassador deve essere attento a dimostrare una passione autentica per il brand e assolutamente evitare delle partnership che siano puramente commerciali. E inoltre non possono esimersi dall'interagire sempre sui social media attivamente con i fan, perché è fondamentale che creino dei legami duraturi tra pubblico e brand. E ho concluso.
1: Signor Luca Peroni, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuta e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 e lode per l'autorità conferitami dal magnifico rettore. La proclamo dottore in scienza della comunicazione. Complimenti. Grazie.

L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della Flipped Classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche e scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa. Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas. Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento, dove tecnologia e

0: e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Unilettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuto a tutti e a tutti a questa nuova video lezione intitolata I mercati digitali caratteristiche. Vediamo gli argomenti che affronteremo. Innanzitutto parleremo delle caratteristiche dei mercati digitali e poi affronteremo il ruolo della politica della concorrenza nei mercati a due versanti. Quindi adesso inizieremo un focus su quelli che sono i mercati digitali, che sono chiaramente dei mercati che sono sorti in particolar modo dopo l'ampia diffusione di tecnologie per la telecomunicazione, in particolar modo ICT, internet, banda larga, tecnologia mobile, fissa, insomma tutto quello che diciamo, si è svolto nel corso, in particolar modo degli ultimi 20 anni, per poi andare a effettuare un focus su quelle che sono le problematiche dell'emergere di questi mercati digitali sotto il profilo della concorrenza e dell'antitrust. Iniziamo quindi col primo argomento, caratteristiche dei mercati digitali. Quindi vedremo quali sono le principali caratteristiche di questi mercati, le commenteremo insieme e vedremo anche quali sono le problematiche e le opportunità legate a questi mercati. Allora, innanzitutto i mercati digitali sono dei mercati cosiddetti multi-sided markets, ossia mercati a doppio versante o mercati detti anche a due parti. Cosa significa questo? Sono cioè mercati in cui è presente una piattaforma gestita da un operatore che mette in collegamento fisico o virtuale soggetti diversi, minimizzando i costi, ad esempio una piattaforma in cui ci sono creatori di contenuti e soggetti che usufruiscono, dei contenuti. Quindi, quando parliamo dei mercati digitali, i digitali, hanno una caratteristica ben precisa e dunque, sotto il profilo economico, vengono definiti mercati a due versanti. Dunque, come si caratterizzano i mercati a due versanti? Quindi, perché si chiamano in due parti, o in doppio versante? Perché è presente una piattaforma, quindi una struttura che può essere fisica, come poi vedremo, o digitale, e nel caso di specie, quindi si configura appunto il mercato digitale. Questa piattaforma mette in collegamento due gruppi di soggetti. Un soggetto che presta e crea dei servizi, dei contenuti, e l'altro soggetto che ne usufruisce, quindi acquista e acquisisce contenuti. Dunque, questi soggetti vengono messi in contatto attraverso lo strumento della piattaforma e quindi, diciamo, la piattaforma è lo strumento per ridurre poi quelli che di fatto in economia vengono chiamati i famosi costi di transazione, come vedremo fra poco, ossia quei costi, insomma, che servono per avviare una certa operazione di scambio tra appunto un soggetto che offre e un soggetto che domanda un certo bene o un certo servizio. Quindi dicevamo che queste piattaforme, quindi i mercati digitali nel caso di specie, sono degli strumenti che consentono quindi di facilitare le transazioni. È quello che vi dicevo poco fa. La piattaforma rende più agevole chi cerca un certo servizio e rende più agevole anche diciamo, le attività per chi produce un certo servizio, perché è un momento, un luogo, appunto, ripeto, fisico o virtuale, in cui le persone possono scambiare un determinato bene o un determinato servizio. Perché si riducono i costi di transazione? Perché, ad esempio, chi vuole acquistare un certo bene o un certo servizio non deve sostenere i cosiddetti costi della ricerca, ossia i costi per andare a cercare dove trovare quel determinato bene. Vengono anche ridotti i costi di raccolta delle informazioni, perché sappiamo molto spesso che un soggetto che vuole effettuare un certo acquisto vuole anche raccogliere delle informazioni su un certo bene. E le informazioni possono essere anche, diciamo, dove andare a comprare quel determinato bene. Quindi, in sostanza, tutto quello che riguarda i costi di transazione tramite le piattaforme vengono, sostanzialmente ridotti. Quindi ci sono dei vantaggi complessivi rispetto al momento del consumo. E chiaramente, ponendoci anche dal lato di chi produce questi contenuti, ci sono altrettanto vantaggi.

Chiaramente in questo percorso c'è un terzo soggetto che è appunto colui che detiene la piattaforma. Quindi abbiamo la piattaforma gestita da un soggetto e abbiamo due altri gruppi di soggetti, uno che domanda un certo bene o servizio e l'altro che offre un certo bene o servizio. Dunque, ripetiamo, la piattaforma è l'elemento che facilita la messa in contatto tra chi domanda e chi offre. E quindi questo tipo di soluzione va a ridurre sensibilmente i costi di transazione che normalmente sono associati ad alcuni tipi di transazioni. Quindi, andando a voler avviare delle ulteriori specifiche, un mercato a due versanti si ha quando ci sono. Dicevamo due distinti gruppi di clienti, colui che offre e colui che domanda, lo abbiamo visto poco fa, quindi due gruppi distinti di clienti della piattaforma, ovviamente. Si ha quando poi il valore ottenuto da un tipo di clienti aumenta con il numero dell'altro tipo di clienti, e questo adesso lo commentiamo a breve, e poi un intermediario è necessario per internalizzare le esternalità create da un gruppo per l'altro gruppo. Cosa significa le ultime due cose che abbiamo visto su questa slide? Che una piattaforma ha senso di esistere, quindi ci sono degli effetti positivi per i due gruppi di clienti, chi domanda e chi offre, quando evidentemente c'è un numero consistente di persone che domanda e che offre. Dunque, questo tipo di situazione, come vedremo fra poco, genera delle cosiddette esternalità positive di rete, ossia io ho convenienza che ci sia un numero crescente di soggetti che si trova in entrambi i gruppi per far sì che evidentemente le esternalità, gli effetti positivi determinati dalla piattaforma siano chiaramente poi esponenziali. Dunque, quello che fa di fatto poi la piattaforma, che è l'intermediario tra questi due gruppi, è diciamo internalizzare quelle che abbiamo appunto definito queste esternalità di rete, ovvero la positività, gli effetti positivi che ho nell'avere tante persone che utilizzano questa piattaforma, che siano del gruppo 1 o del gruppo 2, e così facendo praticamente vado a generare una situazione che è migliore da un punto di vista economico. Vediamo meglio con un grafico, quindi, come possiamo rappresentare il mercato digitale, che è un mercato a due versanti. Dunque, troviamo, come vi dicevo, la piattaforma, troviamo il gruppo 1 di utilizzatori, e poi troviamo il gruppo 2 di utilizzatori. Dunque, abbiamo innanzitutto una freccia che fa sì che il gruppo 1 utilizzi la piattaforma e lo stesso per il gruppo 2. Dunque, la piattaforma crea delle interazioni tra i due gruppi e restituisce all'utilizzatore del gruppo 1 un certo feedback e lo stesso fa con gli utilizzatori del gruppo 2. Quindi questo significa che la piattaforma è lo strumento con il quale mettere a sistema, non direttamente, come vedete qui da questa freccia tratteggiata, ma i due soggetti vengono messi a sistema attraverso le interazioni che vengono effettuate appunto sulla piattaforma. Quindi ripetiamo, mercati digitali è un mercato a due versanti, perché? Perché c'è una piattaforma che è gestita da un soggetto, da un'impresa o da un soggetto, e questa piattaforma mette in contatto due tipologie di gruppo, gruppo 1, gruppo 2, che possono essere ad esempio i soggetti che offrono un determinato bene o servizi, e il gruppo 2 che invece vuole acquistare determinati beni o servizi. E non è detto neanche che, e alle volte possiamo anche avere dei tipi di utilizzatori in realtà che fanno parte di entrambi i gruppi, perché come vedremo a breve con qualche esempio, qualche piattaforma può anche offrire l'opportunità di essere allo stesso tempo offerente e acquirente di un determinato bene e servizi. Quindi capirete ancora una volta quali sono i vantaggi legati a questo tipo di configurazione. Ripeto, riduzione dei costi di transazione, in particolar modo dei cosiddetti searching costs, dunque i costi di ricerca legati a una certa transazione, e anche i costi informativi, cioè legati alla necessità di acquisire informazioni quando si vuole effettuare un certo acquisto oppure quando si vuole effettuare una certa vendita. Dunque, questo tipo di mercati, come capirete, come anche i mercati digitali, hanno rivoluzionato
completamente anche le modalità e gli stili di vita, le scelte di consumo, ma anche le scelte di acquisto di tutti i giorni, di tutte di famiglie, di consumatori, di imprese, e ha generato dei vantaggi molto importanti e anche dei cambiamenti radicali nei sistemi di produzione, nei sistemi di consumo. Vediamo assieme qualche esempio per capire meglio quello di cui stiamo parlando. Vediamo degli esempi di, quindi, piattaforme a due parti. Ad esempio, vediamo un mercato di riferimento, prendiamo il primo. Sono auctions, le aste, quindi mercato delle aste. Le piattaforme che possiamo conoscere, abbiamo quella molto molto nota che è eBay, abbiamo eBid, abbiamo Christie's per quanto riguarda altri tipi di aste, di beni anche di lusso. Tutti, focalizzandoci ad esempio sul primo, su eBay, chi non ha mai acquistato o venduto qualcosa su eBay, che di fatto è un mercato dell'usato, anche del nuovo, però in particolar modo anche dell'usato. Come funziona eBay? È un soggetto che vuole vendere un determinato bene, che sia un bene di nuova produzione o un bene anche usato, si iscrive alla piattaforma. E fa un colloca, diciamo, fa un suo annuncio, se vuole vendere ad esempio un computer, posta l'annuncio, mette un prezzo di base di partenza dell'asta, e poi c'è un determinato periodo di tempo in cui l'altro soggetto può fare delle offerte, chi è interessato ad esempio a acquistare un computer, e una volta che si chiude nel tempo dell'asta viene aggiudicato quindi l'oggetto a chi ha offerto di più. Ci sono poi anche altre formule diverse dall'asta, quindi l'acquisto immediato del bene, ma insomma queste sono tutte delle caratteristiche poi di vendita che eBay ha messo sul campo. Quindi su eBay cosa troviamo evidentemente? Un utilizzatore del gruppo 1, che sono ad esempio i venditori di un determinato bene, e poi abbiamo anche il gruppo 2 in cui possiamo identificare i buyers, quindi sono coloro appunto che vanno ad acquistare su questa piattaforma. E sappiamo anche che, capirete anche, richiamando l'esempio di eBay, che eBay rappresenta in realtà uno strumento, una piattaforma che ha drasticamente ridotto i nostri costi di transazione. Pensate, attraverso questa piattaforma, soprattutto insomma, è stata una novità grandissima all'inizio, anche 20-25 anni fa, quando è stata istituita, è stata realizzata, in cui si potevano mettere in contatto persone anche che erano geograficamente molto distanti, perché il mercato di riferimento non è soltanto il mercato nazionale, si può acquistare anche su mercati europei, addirittura extraeuropei. Quindi capirete questo che tipo di vantaggi ha portato, ripeto, nell'ampliamento dei mercati potenziali, e quindi anche nella possibilità di avere delle opportunità di consumo che chiaramente in assenza della piattaforma non ci sarebbero state. Un'altra tipologia di mercato su cui possiamo focalizzarci è quello, ad esempio, del taxi service, dei servizi di trasporto. Sicuramente possiamo citare le piattaforme di Uber e di Lyft. Nel gruppo 1 abbiamo ad esempio su Uber i guidatori, cioè coloro che offrono il servizio di trasporto, e nel gruppo 2 abbiamo i passeggeri. Quindi cosa fa la piattaforma di Uber, che ha comunque delle caratteristiche diverse a seconda dello stato di riferimento, perché anche su questo, sul trasporto pubblico cosiddetto non di linea, ci sono normative comunque differenti tra diversi stati anche in Europa. Mettono a sistema due soggetti, quindi coloro che offrono il servizio di trasporto con la propria auto, che comunque deve avere delle caratteristiche minime per far parte del circuito di Uber, e poi abbiamo i passeggeri, cioè coloro che hanno necessità di spostarsi. Dunque la piattaforma, attraverso appunto sostanzialmente poi quella che nei telefoni si è tramutata in un'app, mette a sistema questo bisogno, quindi questa offerta e questa necessità di consumo, e chiaramente tramite il pagamento di un prezzo. Chiaro poi che con il driver, nel caso specifico, quindi l'autista, poi pagherà una certa fee alla piattaforma, quindi un certo prezzo alla piattaforma, per avergli chiaramente dato la possibilità di procacciarsi un cliente. Quindi chiaramente dietro ogni piattaforma, e poi lo specificheremo meglio fra poco, ci sono anche dei sistemi di prezzo che chiaramente servono.
al soggetto che gestisce poi la piattaforma a mantenerla, a incrementarla e quindi a far sì che possa continuare a gestire il servizio. Anche quello ad esempio, delle carte di credito può essere identificato come un mercato a due versanti, in cui abbiamo nella piattaforma, che possono essere ad esempio quella creata da Visa o da Mastercard, i retailers e i consumers, quindi i consumatori che acquistano un determinato bene e i retailers, ossia i venditori che chiaramente vendono un certo bene o servizio. Questo anche è un tipico esempio di mercato in due versanti, che ha tutte delle caratteristiche anche per quanto riguarda le modalità di fissazione dei prezzi. Ma a questo mercato fanno parte, ad esempio, anche il mercato dei videogames, quello dei siti che riguardano la ricerca di occupazione. Pensate a siti come monsters.com o careerbuilder.com, in cui troviamo da un lato le imprese che domandano lavoro e abbiamo poi l'altro gruppo di soggetti che invece offrono lavoro, cioè sono in cerca di un'occupazione. Ci sono anche tante piattaforme che sono dedicate agli appuntamenti, diciamo alla conoscenza tra soggetti diversi, oppure per prenotare dei tavoli a un ristorante, per avere anche servizi di accommodation e chiaramente non possiamo non ricordare anche il caso di Airbnb, che tutti ovviamente conosciamo molto bene. In cui abbiamo ad esempio dei proprietari di immobili, di case, appartamenti, case vacanze, che offrono appunto la loro struttura tramite questa piattaforma, e dall'altro lato troviamo chiaramente i consumer, ossia dei soggetti che vorrebbero viaggiare e quindi fanno riferimento alla piattaforma Airbnb per prenotare. Su queste piattaforme chiaramente anche ci sono tutta una serie di questioni regolatorie aperte. Non entreremo su questo versante, però ricordiamoci che tutto questo sviluppo dei mercati digitali, cose che poi potremo approfondire nelle prossime lezioni, hanno come caratteristica quella di essere molto innovative e quindi anche la regolazione che ha riguardato questi mercati è una regolazione che di fatto è ancora oggi in itinere. E pensate ad esempio al tema di Airbnb e dei pagamenti delle tasse di soggiorno nei comuni. Questo è un tema che è ancora oggi sul tavolo di molte realtà, sia a livello nazionale sia anche a livello internazionale. E in ultimo ricordiamo anche piattaforme come Amazon, che tutti conosciamo, anche questi quindi sono dei mercati a due versanti. Dunque, dicevamo poco fa. Il numero di soggetti presenti su entrambi i versanti è rilevante per il successo della piattaforma, quindi il servizio aumenta di valore se ci sono più soggetti a fornirlo o a consumarlo. E questo in realtà ce lo siamo già detto poco fa, ha senso partecipare a una piattaforma quando sappiamo che la piattaforma è popolata da altri soggetti che offrono e vendono. Capirete che se ci fossero paradossalmente due soggetti su Amazon che vendessero soltanto scarpe e computer, capirete che l'incentivo a entrare a utilizzare questa piattaforma da parte dei consumatori sarebbe veramente molto limitata. Se invece su Amazon ci sono soggetti che vendono una grande gamma, di beni diversi, sicuramente c'è un incentivo per i consumatori a entrare e viceversa. Quindi è importante tenere a mente anche questo tipo di caratteristica. C'è poi da dire che anche il soggetto che gestisce la piattaforma ha a sua volta interesse ad avere quanti più soggetti possibili, perché avrà più profitti dati da eventuali prezzi di accesso alla piattaforma o dalle fee pagate per ogni singola transazione. Quindi chi gestisce cioè la piattaforma ha tutto l'interesse affinché la piattaforma sia popolata dei due gruppi di cui abbiamo visto prima, perché sappiamo che l'obiettivo anche di chi gestisce la piattaforma è quello di conseguire dei profitti. I profitti saranno tanto più alti quanto più alto sarà il numero di utilizzatori della piattaforma, perché sappiamo, e questo dipende poi dal tipo di piattaforma di riferimento, che si possono far pagare o dei prezzi di accesso alla piattaforma o semplicemente una fee, quindi un prezzo che è collegato a ogni singola transazione che viene effettuata all'interno di questa piattaforma. Pensiamo ad esempio a quella delle carte di credito. E dunque, c'è un interesse complessivo affinché la piattaforma sia popolata, per chi consuma, per chi offre e chi detiene la piattaforma. Quindi ancora una volta
Ricordiamo alcuni esempi, li abbiamo visti poco fa: piattaforme per vendita di viaggi, piattaforme per prenotazione di biglietti aerei, piattaforme per i videogiochi, stazioni di rifornimento, e questo è un tipo di piattaforma fisica. Quando andate a fare rifornimento a una pompa di benzina, quella è una piattaforma fisica, però nel caso di specie non digitale, in cui ho chi offre benzina, per intenderci, e chi invece gli automobilisti domandano benzina. Anche le stazioni di rifornimento quindi sono delle piattaforme. I sistemi di pagamento li abbiamo già ricordati e tanto altro. Quindi la prima caratteristica che abbiamo visto dei mercati digitali sono dei mercati a due versanti. Ne abbiamo visto le caratteristiche, abbiamo visto che i mercati a due versanti in realtà coprono non soltanto i mercati digitali, ma sicuramente i mercati digitali hanno un ruolo molto importante nella definizione appunto dei mercati a due versanti. L'altra caratteristica dei mercati digitali che in realtà abbiamo anticipato è che ci sono forti effetti di rete, li abbiamo visti poco fa. Infatti sono presenti forti esternalità di rete, ossia l'utilità che un consumatore ottiene consumando un certo prodotto o un prodotto complementare dipende dal numero degli altri consumatori. Quindi quello che dicevamo è che dunque abbiamo un forte interesse affinché questa piattaforma sia popolata per tutti gli effetti positivi che ne possiamo avere. Tanti più offerenti ho, tante più possibilità di consumo ho. Tanti più consumatori ci sono su una piattaforma, tanto più i venditori saranno invogliati a frequentare la piattaforma. E chiaramente interesse generale di chi gestisce la piattaforma è avere quante più persone possibili per incrementare i suoi profitti. In generale, però, possiamo distinguere gli effetti di rete in due categorie: effetti diretti di rete, che si hanno quando un consumatore attribuisce un certo valore a un prodotto e quindi ha una domanda più forte, perché anche altri clienti lo hanno acquistato, quindi possono, ad esempio, comunicare tra loro utilizzando questa tecnologia. Quindi abbiamo cioè degli effetti diretti derivanti dal fatto che, come dicevamo poco fa, consumatori e offerenti sono messi direttamente in contatto. E chiaramente ho degli effetti diretti che sono o che aumentano progressivamente, tanto più chi offre e chi domanda è numeroso in termini numerici, appunto. Ma abbiamo anche degli effetti indiretti di rete, che si hanno quando un consumatore attribuisce un certo valore a un prodotto e quindi ne domanda di più perché clienti acquistano altri prodotti complementari. In questo caso, ciascuna parte valuta positivamente che ci siano clienti dall'altro lato e, in altri termini, i clienti di un versante avranno benefici più elevati quanti più clienti operano sull'altro versante. Quindi, cioè, io potrei avere degli effetti positivi anche per il fatto che su un versante accadono certe cose, si consumano certi beni che poi sono essere complementari rispetto al bene che viene poi acquistato e gestito sull'altro versante. Quindi, oltre agli effetti diretti di rete, ne abbiamo anche di effetti di tipo indiretto. Oltre a questa caratteristica, ce n'è una terza che riguarda i mercati digitali, ossia ci sono importanti economie di scala e di scopo. Cosa intendiamo? Che con lo stesso sistema tecnologico si possono ottenere più prodotti diversi. E inoltre i costi fissi possono essere alti, ma i costi variabili in questo tipo di piattaforme sono molto bassi o addirittura pari a zero. Quindi, cosa significa tutto questo? Che quando abbiamo a che fare con una piattaforma, sicuramente con quello stesso strumento tecnologico si possono offrire anche strumenti, opportunità di vendita o di consumo tra loro diversi, quindi prodotti diversi. E questo si fa sì che utilizzando cioè uno stesso strumento si possono avviare dei percorsi virtuosi anche su mercati di beni diversi. E questo è un vantaggio importante che determina economia di scala e di scopo. Inoltre, sebbene alle volte l'accesso a una piattaforma e anche la produzione del costo della piattaforma può essere elevato, perché chiaramente la piattaforma prevede un investimento iniziale che alle volte può essere anche consistente, quello che c'è da dire, il vantaggio di avere una piattaforma è che quando però io devo produrre dei contenuti aggiuntivi su questa piattaforma, il costo marginale, cioè il costo di produrre un'unità aggiuntiva di quel servizio,
è pari a zero o comunque prossima allo zero. Tanto per farvi un esempio, pensate qual è il costo per aumentare di un'offerta in più, quindi un acquirente in più che offre un certo bene in più su quella stessa piattaforma. Capirete che il costo è praticamente

pari a zero o comunque prossima allo zero per chi gestisce la piattaforma. Quindi questo è un vantaggio molto importante che è legato all'utilizzo delle piattaforme. Quindi questa caratteristica cioè ci consente di avere economie di scala e di scopo. Un'altra caratteristica è che potrebbero però esserci rilevanti switching costs legati a queste piattaforme, che fanno sì che in qualche modo una volta entrati in quella piattaforma ci si fidelizzi rispetto all'utilizzo della piattaforma e che quindi diciamo, non si abbia degli incentivi a cambiare. Detto in altri tempi, in altri termini, i costi e i tempi per creare, ad esempio, un profilo social o come provider di una piattaforma sono elementi che possono rendere costoso cambiare una certa piattaforma. Quindi l'esempio dei social network è abbastanza calzante in questo senso. Il social network è un mercato digitale. E pensate chi, ad esempio, investe del tempo, ma anche delle risorse per creare un profilo Instagram di tipo commerciale anche. È chiaro che l'aver determinato un certo pacchetto di follower fa sì che un soggetto non sia particolarmente incentivato poi a cambiare social, ad esempio ad andare su altri social network come TikTok. C'è chi chiaramente lo fa, però questo richiede un investimento. Quindi sicuramente una volta raggiunto un certo pacchetto di transazioni o nel caso specifico di follower, sicuramente non si hanno incentivi a cambiare perché i switching costs, quindi i costi di cambiare piattaforma, nel caso di specie sarebbero molto elevati. Inoltre, ultima caratteristica è che i servizi sono di norma forniti a costi molto limitati o prossimi a zero. Ci sono cioè degli specifici business model, noti come zero price business model, che caratterizzano appunto queste piattaforme. Pensate ad esempio anche alle piattaforme che stanno nascendo anche per quanto riguarda lo scambio di vestiti usati. Citiamo ad esempio la piattaforma Vinted, tanto per ricordarne una che ha avuto insomma un'espansione abbastanza rilevante, anche grazie a campagne comunque di marketing e pubblicitarie abbastanza rilevanti. Lì troviamo che di fatto si può vendere gratuitamente un certo capo, ad esempio un abito usato, e non ci sono dei costi di per la transazione, però diciamo, il business model della piattaforma, quindi è uno zero price business model, però la piattaforma prevede che se si vuole pubblicizzare una certa inserzione di vendita di un certo capo di abbigliamento si può pagare un prezzo che è normalmente piuttosto piccolo, 50 centesimi, 1 euro, oppure abbonamenti su base settimanale pari a 2 euro, o per, ripeto, pubblicizzare un proprio annuncio sperando che sia più visibile e quindi anche che la vendita possa avvenire in tempi più brevi. Dunque, queste sono le caratteristiche di norma di questi mercati digitali, non di tutti, ma mediamente di parte di quelli che stanno emergendo, soprattutto negli ultimi anni. Sono servizi, ripeto, che sono forniti a costi molto bassi e di cui poi i soggetti hanno una percezione limitata, appunto perché sono piccoli. Ripeto, non è così per tutte le piattaforme, ma per i mercati digitali questa sì è una caratteristica abbastanza rilevante, che poi peraltro ha fatto sì che molti utilizzatori fossero, anche per curiosità, utilizzassero e poi si utilizzassero a una certa piattaforma. Dunque, vediamo adesso alcuni spunti di riflessione legati a questo primo argomento. Quali sono le principali caratteristiche dei mercati digitali? Quali sono le peculiarità dei mercati a due versanti o in due parti? Cosa sono gli effetti, di rete? Come si caratterizzano? Perché nei mercati digitali esistono economie di scala e di scopo e rilevanti switching costs? Perché nei mercati digitali si parla di zero price business models? Che si intende? Come si ricollega alle altre caratteristiche? Passiamo ora al secondo argomento di questa video lezione. Il ruolo della concorrenza nei mercati digitali. Qui andremo a vedere assieme alcune caratteristiche
dei mercati digitali in termini concorrenziali. Quindi quali sono gli effetti, come i mercati digitali si sono evoluti e che tipo di attenzione c'è sotto il profilo regolatorio rispetto a questi mercati, chiaramente, ripeto, avendo in mente il tema della concorrenza e della

antitrust. I mercati digitali hanno portato molti vantaggi ai consumatori. L'abbiamo visto poco fa: varietà di prodotti, prezzi più bassi, nuovi prodotti o più accessibilità a determinati beni e servizi. Tuttavia possono sorgere preoccupazioni sul fronte della concorrenza, preoccupazioni che riguardano poi sostanzialmente la struttura di mercato, la condotta delle imprese e eventuali operazioni di fusione. Cioè, gli elementi che si stanno analizzando, soprattutto negli ultimi anni, sotto il profilo della concorrenza rispetto ai mercati digitali, è vederne come stanno evolvendo le strutture di mercato, quindi cioè come si stanno quindi comportando le imprese e quali sono le performance delle imprese, anche richiamando alcuni strumenti tipici dell'analisi della concorrenza, come le analisi riguardanti la struttura condotta performance. E appunto uno studio, un focus, quello che si sta facendo anche in questo periodo sulla condotta delle imprese, e c'è anche un focus specifico che riguarda la fusione delle imprese, perché sapete che quando si attuano delle operazioni di fusione è sempre molto importante andare a vedere gli effetti concorrenziali, anche secondo quello che stabilisce la normativa sulla concorrenza in tema di fusioni a livello comunitario e a livello chiaramente anche poi nazionale. Queste preoccupazioni in realtà, quindi la necessità di analizzare questi elementi, nasce diciamo, da alcuni dati che sono emersi rispetto al settore. In particolar modo si è rilevato che negli ultimi anni ci sono stati markup crescenti per le imprese operanti in questi settori. C'è stata una riduzione dei tassi di entrata in questi mercati e poi c'è stata una tendenziale crescente concentrazione. Quindi questo significa che ci sono state alcune operazioni di fusione. Dunque, chiaramente, le analisi vanno condotte facendo riferimento all'esistenza o meno di un consolidato potere di mercato. Quindi, cioè, quello che hanno visto, che hanno osservato, diciamo, chi si occupa di concorrenza e di antitrust, è che ci sono state delle dinamiche da attenzionare in questi mercati, che sono quelle che abbiamo ricordato poco fa: markup crescenti, una riduzione dei tassi di entrata in questi mercati e anche operazioni di fusione che hanno determinato un aumento della concentrazione. Quindi questo va considerato sempre nella prospettiva di capire se esiste un potere di mercato, se questo potere di mercato da parte di una o poche imprese è consolidato e gli effetti che ovviamente questo genera in termini competitivi. Dunque, la casistica più frequente. Noi sappiamo che la casistica poi che ci riportano gli studi in questione è che ci dicono che spesso un'impresa che è dominante applica dei comportamenti anticompetitivi, oppure l'altro tipo di casistica che viene analizzata è quella che la concorrenza è distorta dalla regolazione. Quindi quello che dobbiamo tenere anche a mente è che in particolar modo i focus vanno fatti quando ci si pone dal punto di vista regolatorio, facendo riferimento all'esistenza o meno di un'impresa che ha potere di mercato non transitorio, quindi un'impresa dominante che applica comportamenti anticompetitivi, e poi bisogna anche tenere in considerazione eventuali responsabilità della regolazione nell'andare a effettuare delle distorsioni, a creare delle distorsioni sulla dinamica concorrenziale. Andiamo un po' più nel dettaglio, dando dei primi elementi su cui ragionare assieme. Il proprietario della piattaforma ha due decisioni da prendere, quindi andiamo a rifocalizzarci sul tema dei mercati digitali e quindi delle piattaforme. Come fare ricavi? E quindi qui può introdurre o una fee di accesso alla piattaforma, o può anche riscuotere una fee quando i due utilizzatori della piattaforma si incontrano. Quindi quando cioè riesce a fare concludere una certa transazione. Quindi questi comportamenti sicuramente vanno analizzati da parte di chi fa analisi della concorrenza. Quindi business model, quindi vedere cosa fanno i gestori della piattaforma e vedere analizzare che tipo di modello hanno messo sul campo, quindi come fare ricavi, fee d'accesso, quindi un costo fisso oppure una fee che è variabile a seconda delle transazioni realizzate. Dunque, è chiaro che il problema che si pone è come fissare il prezzo sui due versanti del mercato.
ad esempio, eBay fa pagare un prezzo a chi vende, ma zero a chi acquista. Quindi, quando cioè, si vanno a effettuare delle analisi sulla concorrenza, bisogna anche capire e andare a tenere a mente qual è il business model, quindi in tema di ricavi, quindi come è diviso, cioè il profitto, il ricavo che poi il detentore della piattaforma vuole conseguire. Dunque, da un punto di vista regolatorio, il problema può essere analizzato in tre steps. Ossia, il primo è determinare l'equilibrio della quantità di utilizzatori della piattaforma, dati i prezzi applicati su entrambi i versanti. Quindi bisogna andare a capire qual è la domanda di uso della piattaforma. Questo, ripeto, per comprendere quanta, diciamo, quota una certa piattaforma detiene e quali sono i prezzi che vengono applicati su entrambi i versanti. Chiaramente poi si applicano prezzi che massimizzano i profitti in una situazione in cui c'è una piattaforma monopolista, quindi si fanno anche delle simulazioni per capire appunto quali sono i prezzi che si applicherebbero in queste condizioni, quindi ipoteticamente di un monopolio, e poi chiaramente è importante capire e discutere quali forze entrano in campo quando ci sono piattaforme che competono e quali sono gli effetti di questa competizione. Quindi questi tre elementi sono molto rilevanti per chi fa analisi di concorrenza rispetto ai mercati digitali e quindi è importante anche avere chiare tutte queste informazioni che riguardano le dinamiche appunto di queste piattaforme e quindi dei mercati digitali. Queste chiaramente sono delle ruoli delle informazioni, dei punti di base su cui poi si articola l'analisi delle forze di concorrenza in questi settori, che poi chiaramente dovremo andare ad approfondire anche nelle lezioni successive. Quindi quello che è importante però avere in mente in questo contesto è qual è il ruolo della concorrenza nei mercati digitali, qual è quindi gli elementi informativi e i punti di attenzione che in questo momento stanno interessando chi si occupa di concorrenza a livello nazionale, internazionale e anche chiaramente europeo. Ci sono tanti studi in realtà che sono realizzati e tanti atti normativi da parte anche della comunità europea, ma anche di studi specifici realizzati dall'OECD e da altri istituti internazionali che devono appunto dare anche in realtà degli elementi di valutazione rispetto a questi che sono fenomeni più nuovi rispetto a quelle che è stata negli anni l'analisi della concorrenza, anche se, ripeto, sulle piattaforme c'è una strutturata storia di casistica anche di normativa antitrust. Basta pensare ai casi, ad esempio, di Visa Mastercard, in cui ci sono stati anche dei procedimenti antitrust che sono andati a sanzionare le imprese che applicavano delle fee troppo, le imprese che detenevano le piattaforme, che applicavano fee troppo elevate, che andavano chiaramente poi a danno del consumatore finale. Quindi, diciamo, una casistica antitrust sulle piattaforme ci c'è ed è anche corposa. Però chiaramente sulle piattaforme digitali, essendo un mondo in continua adesso evoluzione e espansione, c'è bisogno di un focus in più. Quindi, come primi elementi di base e considerazioni di base, teniamo a mente quello che ci siamo detti nel corso di questa video lezione. Dunque, passiamo ora agli spunti di riflessione. Quali vantaggi hanno portato i mercati digitali? Quali sono le possibili problematiche che possono emergere sul fronte della concorrenza? Cosa ci dicono i dati di settore circa le recenti dinamiche concorrenziali? Di fronte a quali decisioni si trova davanti il gestore di una piattaforma? Come può essere analizzato il problema di gestione dei prezzi e dei profitti da parte del gestore della piattaforma? Siamo giunti al termine della video lezione e vediamo assieme il riepilogo degli spunti di riflessione. Quali sono le principali caratteristiche dei mercati digitali? Quali sono le peculiarità dei mercati a due versanti o in due parti? Cosa sono gli effetti di rete? Come si caratterizzano? Perché nei mercati digitali esistono economie di scala e di scopo e rilevanti switching costs? Perché nei mercati digitali si parla di zero price business models? Che si intende? Come si ricollega alle altre caratteristiche? Quali vantaggi hanno portato i mercati digitali?
Quali sono le possibili problematiche che possono emergere sul fronte della concorrenza? Cosa ci dicono i dati di settore circa le recenti dinamiche concorrenziali? Di fronte a quali decisioni si trova davanti il gestore di una piattaforma? Come può essere analizzato il problema di gestione dei prezzi e dei profitti da parte del gestore della piattaforma? Abbiamo terminato questa video lezione. Per ulteriori approfondimenti e materiali didattici, vi invito a visitare il sito web del nostro Ateneo dedicato a questo insegnamento. Grazie per l'attenzione.

0: Socrate AI non è un robot, non copia, pensa. Nasce da un Nettuno e cresce con la sua cultura digitale e comunica con spirito critico.
1: Il mio nome è un omaggio a Socrate, il filosofo che credeva nella ricerca critica della conoscenza e nella forza del dialogo. Come facevo un tempo con i miei discepoli nell'Atene antica, ora sono qui per accompagnarvi nell'apprendimento, invitandovi a esplorare, riflettere e indagare. Non solo rispondo alle vostre domande, vi incoraggio a porne di nuove e a considerare sempre il valore del pensiero critico. Ogni risposta che vi fornisco trae origine dalle risorse del cyberspazio didattico ufficiale di Uninettuno. Integrato nella piattaforma dell'università, accedo a contenuti digitalizzati e verificati dal corpo docente per garantire che possiate apprendere in modo rigoroso e consapevole. Ad ogni risposta includo le fonti esatte, in modo che possiate verificare e approfondire, acquisendo una conoscenza che non è solo sicura, ma anche trasparente e affidabile. Non mi limito a darvi risposte, ma stimolo la vostra curiosità e la vostra riflessione. Come Socrate, credo che la vera conoscenza non possa essere semplicemente trasferita. È qualcosa che si scopre e si costruisce nel tempo, con pazienza e dedizione. Il mio scopo è quello di incoraggiarvi ad indagare e a trovare le vostre risposte, portandovi a riflettere attraverso un dialogo aperto e rispettoso. Così, ogni interazione non è solo una risposta, ma un punto di partenza per nuove domande, per un apprendimento che si sviluppa in profondità. Non impongo verità, né pretendo di essere una fonte assoluta. Sono qui per fornirvi gli strumenti di cui avete bisogno per comprendere, analizzare e costruire il vostro sapere. Le mie risposte non sono mai definitive, perché ogni argomento può essere esplorato ulteriormente e io sono qui per accompagnarvi in questo cammino. Il valore del sapere di non sapere è uno degli insegnamenti più preziosi che posso offrirvi. Accettare che la conoscenza è sempre un viaggio, una scoperta continua che arricchisce e apre la mente.
0: Uninettuno non segue l'innovazione, l'anticipa. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno per costruire con successo il tuo futuro.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
3: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze.

0: Nel cyberspazio didattico si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione in cui vi propongo una sintesi. Gli argomenti sono il contesto e la controreazione, il progetto nel dominio della variabile complessa, il progetto nel dominio del tempo, il progetto nel tempo discreto e nel digitale, l'automatica nelle tecnologie dell'informazione. Quindi passiamo al primo argomento, il contesto e la controreazione. Come vi ho detto, in questa lezione vi propongo una sintesi di quanto abbiamo sinora visto. Quindi, di fatto, gli argomenti della lezione sono per grossi capitoli quello che abbiamo visto, che adesso rivisitiamo con qualche considerazione all'atere e mettendo in luce le cose che ci devono veramente, i fatti salienti che devono restare impressi nella nostra mente. Allora, il contesto è quello dell'automatica, cioè quali sono i principi e le metodologie che sono alla base dei comportamenti autonomi nell'assolvere a prefissati compiti. Questa è la cosa di ciò di cui si occupa l'automatica. Come fare per raggiungere e assicurare prefissati comportamenti? Per governare un fenomeno, ecco, questo ancora più precisamente è il compito, il task, che è l'argomento attorno al quale ruotano tutte le materie del settore. Quella che in una prima fase Wiener aveva nominato, indicato come cibernetica, la cibernetica, come governare una nave, questa è l'etimologia della parola, e come governare in qualche modo i fenomeni. Come stabilire, far funzionare un serbatoio che deve mantenere il livello costante, come far muovere autonomamente un satellite, come operare per garantire la guida autonoma, come operare per garantire che i livelli di ossigeno e o di anidride carbonica vengano mantenuti costanti, non lo so, nell'uomo oppure nell'atmosfera, livello del glucosio, come governare il processo di generazione dell'inflazione. La preparazione ad un esame, anche questo in qualche modo, ne abbiamo anche un momento parlato. L'organizzazione dell'intero corso si ispira al mondo reale. Nel mondo reale tutti i processi sono sistemi dinamici e la modalità che la stessa natura impiega per far funzionare le cose è la controreazione. Questo l'abbiamo messo in luce più volte, no? Quindi da questo fatto la divisione, da questa osservazione, la divisione del corso in due parti. Analisi dei sistemi dinamici, perché tutti i fenomeni sono sistemi dinamici. E questa analisi l'abbiamo svolta per una classe limitata di sistemi modellabili, perché parliamo di modelli matematici, quelli più semplici, descritti da rappresentazioni lineari stazionarie. E poi la seconda parte, studio degli effetti della controreazione, quindi quella parte in qualche misura di progetto per la stessa classe di sistemi. Ricordiamo adesso i risultati fondamentali della parte di analisi. Abbiamo un fatto fondamentale, il concetto di stato, che è collegato al funzionamento in tempo reale, perché ricordate, lo stato è quella variabile in qualche misura intermedia che collega l'intervento con i risultati, l'ingresso con l'uscita, ingresso sia esso poi controllo, disturbo, cause ed effetti. Il concetto di stato è importante perché lo stato, la conoscenza dello stato è quello che poi mi consente di generare in funzione dell'ingresso che arriva, generare l'uscita. Poi abbiamo sviluppato tutto un certo numero di metodi, eccetera, per lo studio in TNS. Abbiamo capito che il sistema lineare è caratterizzato dalla risposta impulsiva e dalla funzione di trasferimento. Abbiamo capito cosa sono i modi naturali, che un sistema dinamico ha le sue modalità interne di funzionamento, che sono i modi naturali, che questi poi si trasferiscono nella funzione di trasferimento in poli e zeri. Abbiamo capito che alla funzione di trasferimento può essere attribuito un significato in termini di risposta al regime permanente a sollecitazioni a frequenza variabile, tutti aspetti
molto profondi per alcune considerazioni. E poi abbiamo studiato la stabilità e le proprietà della struttura interna. Alla fine abbiamo capito, in fondo, che noi questi oggetti, questi fenomeni reali, dinamici, lineari, stazionari, quelli che in qualche modo possono essere rappresentati da una funzione di trasferimento, W di S, che è un rapporto di polinomi, rapporto di polinomi, quindi con rapporto di polinomi significa con degli zeri, zeri del denominatore, questi polinomi, il grado del, in queste funzioni razionali, quindi funzioni razionali, il grado del numeratore è minore del grado del denominatore, perché questo garantisce la causalità del legame ingresso-uscita, cioè il fatto che l'uscita non dipende dal futuro, ma dipende dal passato al più dal presente. In questo caso il grado del numeratore è uguale al grado del denominatore, la causalità o la stretta causalità, grado del numeratore inferiore al grado del denominatore. Oppure una rappresentazione con lo stato ABCD è quella che mi di fatto consente di è la rappresentazione in tempo reale che descrive l'evoluzione in tempo reale del fenomeno. Quindi questi due modelli. La controreazione è la base concettuale del progetto, è da questo che siamo partiti poi nella seconda parte. Perché in assenza di predizione la controreazione rappresenta l'unica modalità perseguibile per intervenire con prefissato intento. Control, intervenire al fine di. Quindi dato un processo che è influenzato dall'ambiente esterno, dalle variabili U e D, D sono disturbi, U sono le variabili mediante le quali possiamo intervenire e genera degli effetti sull'ambiente esterno che sono la Y, come progettare C sulla base di misure, eventualmente anche dei disturbi, ma in particolare sul funzionamento del processo. Queste misure sempre contemplano la presenza della Y per ottenere desiderati andamenti che sono indicati da R. Ecco, questo è l'obiettivo del controllo. Quindi è come progettare questo oggetto. Bene, lo schema a controreazione è il paradigma che rappresenta la modalità di intervento finalizzato. Questo è il paradigma centrale, di fatto è l'unico paradigma, è quello l'unico in qualche misura perseguibile se uno vuole intervenire con una certa finalità, a meno che non riesca a conoscere il futuro. In quel caso potrebbe quasi intervenire, come si suol dire, a catena aperta, influenzare direttamente quello che accade senza occuparsi di avere una controreazione. Un'analisi qualitativa con riferimento ad un intervento finalizzato ad assicurare un legame di proporzionalità KD tra ingresso esterno e uscita mette in luce le caratteristiche, direi, salienti di questo schema, che sono poi quelle importanti. Al crescere del guadagno in catena diretta, abbiamo visto che W tende a KD, cioè il legame ingresso-uscita tende a diventare quello desiderato. Si ottiene la compensazione dell'effetto di disturbi e incertezze di modello in catena diretta. Cioè non è tanto importante conoscere esattamente quello che avere esattamente il modello in catena diretta del processo. Catena diretta è quella che va da sinistra verso destra, per intenderci. E non è tanto importante misurare il disturbo, perché al crescere del guadagno, con un certo costo, mi verrebbe da dire, possiamo assicurare che effettivamente il legame tra i riferimenti esterni e l'uscita sia di tipo proporzionale, cioè si riesce ad asservire l'uscita all'ingresso. Disturbi, errori di misura e incertezze nella controreazione condizionano il funzionamento del sistema. Ecco, invece, l'uscita è sensibile agli errori di misura e eventualmente di modello in controreazione. E questo è anche intuitivamente chiaro, perché se la controreazione mi dà una misura di quanto è efficace
quello che sto facendo. Se io ritengo che quello che sto facendo è efficace, bene, continuerò nel mio errore e quindi non posso ottenere dei risultati. Significa perseverare nell'errore, se volete. Ma una volta assunto lo schema controreazione, quindi una volta capite queste cose le abbiamo capite in poco tempo, la seconda, terza, diciamo, lezione, come utilizzare la controreazione in connessione con le finalità di intervento e le conoscenze sul comportamento del processo? Qual è la strategia di intervento da adottare? Ecco, la questione però è, dice, bene, usiamo questo schema, adesso che facciamo? Usiamo questo schema e basta? Ecco, uno può pensare superficialmente che questo sia tutto. No, perché a questo punto, a seconda delle caratteristiche del modello e a seconda dell'obiettivo, le strategie di intervento cambiano. Questa è una cosa estremamente importante. E le diverse strategie di cui abbiamo parlato poi trovano un riscontro anche nella realtà, si possono applicare anche a contesti diversi, a processi diversi. La teoria del controllo propone metodi e strumenti per il progetto degli interventi per classi di modelli. È questo che abbiamo fatto con riferimento ai più elementari problemi di controllo nella seconda parte del corso. Questo è quello che noi abbiamo fatto. Bene. La questione interessante è che questi metodi e strumenti si ispirano a modalità di funzionamento che travalicano la struttura dei modelli e possono essere utilmente impiegati per interpretare i principi e fornire indicazioni di progetto per il governo di processi dai più diversi contesti. Certo, perché io opero su modelli e se questo modello si applica nei diversi contesti, il controllo di una temperatura, il controllo dell'insulina nel sangue o il controllo della CO2 nell'atmosfera. Benissimo, se il modello è lo stesso, il processo che governa questo modello sarà lo stesso, poi saranno diversi i sistemi di misura, i sistemi di attuazione. Non è importante questo. Noi studiamo i principi e le procedure che stanno dietro a questi contesti. Riflettiamo su alcuni esempi per modelli. Per esempio, un modello del tipo K diviso 1 più tau S. Questa è una funzione di trasferimento. K rappresenta il guadagno, tau una costante di tempo. Un modello di questo tipo può essere assunto in prima istanza, ma in molti casi ed è estremamente efficace, per esempio per rappresentare il legame che c'è tra spinta e velocità di un'automobile, l'abbiamo visto, tra coppia e rotazione angolare in presenza di una frizione, di un attrito dinamico, per rappresentare un apprendimento, un modello di questo tipo, per la tau in un modello di questo tipo rappresenta che cosa? Un piccolo ritardo, K è una proporzionalità, K è un coefficiente di proporzionalità, il guadagno, e tau rappresenta un ritardo. In prima istanza un piccolo ritardo potrebbe essere rappresentato così. Se poi possiamo aggiungere un ritardo, abbiamo un modello di questo tipo, vedete? Questo è un modello in cui qua eventualmente possiamo anche aggiungere un guadagno K, ma abbiamo un ritardo e una costante di tempo tau. Questo E elevato a meno ST può essere approssimato in prima istanza con una coppia polo zero, per esempio, per riottenere un modello del tipo rapporto di polinomi. Oppure un modello di questo tipo, vedete, con una costante K di proporzionalità e più un polo doppio. Se il polo doppio è in zero, un modello di questo tipo, K diviso S quadro, può essere assunto a rappresentare, per esempio, l'assetto di un satellite. L'assetto di un satellite è ben rappresentato su un asse, nelle rotazioni attorno a un asse, da un modello del tipo K diviso S quadro. Un legame del tipo

tempo, coppia, posizione angolare, J omega punto è uguale alla coppia, omega punto uguale teta, è il legame tra velocità angolare omega ed angolo. Benissimo, se scrivo queste due equazioni differenziali, lo sappiamo fare bene, in termini di funzione di trasferimento come K diviso S quadro. Ma un modello di questo tipo, con P non zero, per esempio, può essere assunto ed è stato utilizzato per stabilire il legame tra insufflazioni aerosol, per esempio, anestetico in un paziente sottoposto ad un intervento, e la pressione del sangue. Un modello di questo tipo con K e P che dipendono dai diversi pazienti, dalle caratteristiche. Un modello di questo tipo è stato utilizzato per regolare la pressione in uno schema di controllo del tipo che noi conosciamo. Oppure un modello di questo tipo, K diviso S quadro più omega quadro. Ecco, modelli di questo tipo sono molto frequenti, molto importanti, molto importanti. Modelli di questo tipo, per esempio, possono rappresentare il legame che c'è tra posizione e coppia, posizione angolare, per esempio, e coppia in presenza di elasticità. Possono rappresentare il legame che c'è tra forza e posizione in una sospensione, se io trascuro, per esempio, l'attrito dinamico, se trascuro l'attrito dinamico. In questo caso, per esempio, con un processo di questo tipo che rappresenta in prima istanza, vi dicevo, questa sospensione, può essere inserita in un ciclo di controllo per generare un dumping, uno smorzamento dinamico, che poi mi consente di ottenere un sistema controllato, quindi generare delle oscillazioni controllate e per ottenere quella che tecnicamente si chiama una sospensione attiva, in cui lo smorzamento viene attivamente generato. Oppure per controllare le oscillazioni di un aereo o di uno strumento, di un qualcosa, di un qualcosa che sta, per esempio, di un sottomarino, oppure in macroeconomia, prezzo, il legame tra prezzo e domanda. Al X punto, se indichiamo con X1, andiamo un momento sul nostro tablet. Se noi indichiamo con X1 il prezzo e con X2 la domanda, bene, possiamo scrivere in prima approssimazione che x1 punto è uguale a x2. L'incremento del prezzo dipende dalla domanda, cioè se all'aumentare della domanda aumenta il prezzo, mentre x2 punto, l'incremento di domanda, è inverso rispetto al prezzo. Al crescere del prezzo la domanda diminuisce. Quindi abbiamo una matrice A di questo tipo, meno 1, 0 per x. Se adesso supponiamo di voler intervenire sulla, per esempio, sulla domanda, noi abbiamo un modello di questo tipo, x punto uguale 0, 1, meno 1, 0, x più 0, 1, u. Bene, se andiamo a scrivere la funzione di trasferimento, e se diciamo che y è uguale a x1, e se scriviamo la funzione di trasferimento, otteniamo 1 diviso s quadro più 1. Allo stesso modo, in macroeconomia, il legame tra l'inflazione e la circolazione del denaro è ancora un legame che in prima approssimazione posso scrivere in questo modo. Poi posso raffinare il valore del parametro. Perché magari non sarà uno il collegamento tra l'influenza della variazione del prezzo sulla domanda e della variazione della domanda sul prezzo, non sarà meno uno, eccetera, eccetera. Però in prima istanza voi capite quanto quindi un modello di questo tipo, addirittura modello di questo tipo è il primo che è stato utilizzato in qualche misura da Wiener per mettere in luce come che è poi il meccanismo di funzionamento, il meccanismo nel quale respira il pianeta, no? All'aumentare della temperatura aumenta,
all'aumentare della temperatura, aumenta